0: ha già aperto un fascicolo per tortura e sequestro di persona. Il commento di Ben-Gvir arriva via social: il paese dello stivale è diventato il paese delle ciabatte, scrive. Non mi lascerò scoraggiare da questa o qualsiasi altra inchiesta. E dalle sprezzanti parole del ministro della sicurezza alle rassicurazioni del governo di Tel Aviv sul cessate il fuoco con Teheran. Nella capitale iraniana è riaperto lo spazio aereo dopo la chiusura di ieri, ma dopo i raid della notte scorsa e nonostante gli sforzi diplomatici, la tregua rimane appesa a un filo.
1: Netanyahu, in un discorso alla nazione, annuncia la fine dei raid contro l'Iran. Per il momento i nostri attacchi sono terminati perché Teheran ha smesso di lanciare missili, ma il premier israeliano rivendica il diritto all'autodifesa e sottolinea: la nostra battaglia con Iran e Hezbollah non è finita. Come ho detto a Trump, proteggeremo Israele, conclude Netanyahu, che per diverse volte ha contravvenuto alle richieste di Washington, prima bombardando Beirut e suscitando la reazione di Teheran, poi rispondendo agli attacchi iraniani. E se Tel Aviv ha smesso di colpire l'Iran, ancora una volta ha bombardato il Libano nel sud, uccidendo almeno 14 persone, superando ancora quella che Teheran considera una linea rossa. Lo speaker del Parlamento Ghalibaf, infatti, sostiene: abbiamo spezzato la logica di un cessate il fuoco solo sulla carta e delle sue ripetute violazioni sul terreno. E Teheran ribadisce che gli attacchi riprenderanno nel caso venga colpito il Libano. Il presidente libanese Aoun, schiacciato nel mezzo dello scontro tra Tel Aviv e Teheran, dichiara che Beirut sta negoziando un accordo di non aggressione con Israele, ma aggiunge di non essere disposto a incontrare Netanyahu senza prima un accordo per mettere fine alla guerra. Marco Barbonaglia, GR1.
0: Il conflitto in Ucraina, poco fa attacco russo nella regione di Kharkiv, 3 le vittime, 6 i feriti. Nelle ultime ore un altro raid su un quartiere residenziale a Zaporizhia ha provocato 2 morti e almeno 15 feriti. Mosca dichiara organizzazione terroristica l'Associazione per i diritti umani Memorial Italia. Da Bruxelles intanto fanno sapere che entro giugno arriverà a Kiev il primo versamento del prestito di 90 miliardi dell'Unione Europea. Rientriamo in Italia per il risico bancario che vede Monte Paschi Siena oggetto di una proposta di fusione alla pari formulata da BPM e un'offerta pubblica di acquisto e scambio da 30,6 miliardi lanciata da Intesa San Paolo. Il Tesoro si è detto al corrente di entrambe le operazioni, mostrando apprezzamento per l'interesse nei confronti dell'istituto senese salvato dal fallimento con l'intervento pubblico. Intanto è fissata per il prossimo 10 settembre l'assemblea straordinaria di Intesa.
2: Rai, Radio 1 Sport.

0: ore 3.
1: GR1.
2: In studio Erika Crispo. Nella notte fuoco incrociato in Ucraina, attacco russo nella regione di Kharkiv, almeno 3 le vittime, 6 i feriti, droni di Kiev su Sebastopoli nella Crimea occupata. Nelle ultime ore un altro raid di Mosca, la fermata di un autobus a Zaporizhzhia aveva provocato 2 morti. La Russia intanto dichiara organizzazione terroristica l'Associazione per i diritti umani Memorial Italia. Da Bruxelles fanno sapere che entro giugno arriverà a Kiev il primo versamento del prestito di 90 miliardi dell'Unione Europea. Ben Gvir, ministro israeliano della sicurezza nazionale, indagato a Roma per la vicenda flottiglia. Derisa gli attivisti dopo il loro fermo, ora risponde via social. Italia da terra dello stivale a paese delle ciabatte, non mi lascio scoraggiare da nessuna inchiesta.
3: Sotto accusa le immagini degli attivisti della flottiglia inginocchiati con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod, sbeffeggiati dal ministro. La procura di Roma riguardo questo evento dello scorso maggio ha iscritto nel registro degli indagati il ministro. Si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona in relazione all'abordaggio e alla successiva detenzione degli attivisti, tra i quali anche cittadini italiani. Intanto manifestazioni, cartelli e striscioni da Atene a Toronto, a Johannesburg, riguardo invece gli altri 11 attivisti, 10 negoziatori del convoglio umanitario, tra cui gli italiani Alberizzi e Centrone, che cercavano di raggiungere Gaza via terra, detenuti dal 24 maggio a Bengasi, più l'11esimo in carcere a Tripoli. L'appello dei genitori di Centrone, detto Nico.
4: Siamo sconvolti, nostro figlio è partito per una semplice missione umanitaria, si è ritrovato rinchiuso ingiustamente. L'appello è portare a casa nostro figlio e tutti gli altri volontari. Grazie.
3: Elena Paba, GR1.
2: In Medio Oriente, tregua appesa a un filo, smettano immediatamente di sparare, così Trump dopo gli ultimi attacchi incrociati tra Israele e Iran. Il presidente americano ha chiamato di nuovo Netanyahu esortandolo a interrompere i raid. Lo ha avvertito che sarebbe rimasto solo. Poco dopo, da entrambe le parti è stato annunciato un cessate il fuoco, ma rimane alta la tensione. In tarda serata lo Stato ebraico ha fatto sapere di aver intercettato alcuni droni provenienti dallo Yemen. In Italia i ballottaggi, finisce in parità la sfida per i capoluoghi. Il centrodestra strappa Lecco al centrosinistra e conferma Arezzo e Macerata. Il centrosinistra sfila Agrigento al centrodestra e conferma Chieti e Trani. Quest'esito conferma la forza del centrodestra e la solidità della coalizione. Il commento della premier Meloni. Il centrosinistra può vincere anche a livello nazionale. La lettura dell'ex premier Matteo Renzi, leader di Italia Viva. L'affluenza definitiva è stata del 52%, in calo di oltre 8 punti rispetto al primo turno. Risico bancario. Monte dei Paschi di Siena sta valutando la proposta di fusione alla pari formulata da BPM e l'offerta pubblica di acquisto e scambio da 30,6 miliardi lanciata da Intesa San Paolo. Il Tesoro si è detto al corrente di entrambe le operazioni, mostrando apprezzamento per l'interesse nei confronti dell'istituto senese salvato dal fallimento con l'intervento pubblico. Intanto è già fissata per il 10 settembre l'assemblea straordinaria di Intesa per dare il via libera all'OPAS. L'inchiesta sulla denuncia per stupro contro Francesco Silvestro, senatore di Forza Italia. Il parlamentare indagato dalla procura di Roma si dice pronto a chiarire e chiede scusa per le frasi pronunciate nei giorni scorsi.
5: È il primo passo dei magistrati di Piazzale Clodio. Iscrivono nel registro degli indagati il nome di Francesco Silvestro. Violenza sessuale, l'ipotesi di reato. Indagato anche un carabiniere, è l'uomo che prima avrebbe organizzato l'incontro di lavoro tra il senatore, presidente della commissione bicamerale per gli affari regionali, e l'imprenditrice che lo ha denunciato, e poi avrebbe insistito con la donna affinché non raccontasse nulla. Tentata violenza privata, l'accusa per lui. I due potrebbero essere sentiti in procura a breve. I fatti, febbraio 2025, in una sede degli uffici del Senato in pieno centro a Roma. La donna racconta di essere stata costretta ad avere un rapporto intimo con Silvestro, poi sotto shock non avrebbe avuto il coraggio di denunciare anche perché pressata dal carabiniere. L'inchiesta dunque si muove mentre Silvestro, che respinge le accuse, chiede perdono per le parole pronunciate dopo aver appreso la notizia. Denunci pure, ci divertiremo, io un bel ragazzo, lei normale, aveva detto il senatore, che ora ribadisce: sono pronto a fornire tutti i chiarimenti necessari. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Una studentessa spagnola di 20 anni in Erasmus

0: fine di Khashoggi. Ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: Ore 4.
1: GR1.
2: Ben trovati da Marco Santucci. I ballottaggi delle amministrative in Italia. Finisce in parità la sfida per i capoluoghi. Il centrodestra strappa Lecco al centrosinistra e conferma Arezzo e Macerata. Il centrosinistra sfila Agrigento al centrodestra e conferma Chieti e Trani. Quest'esito conferma la forza del centrodestra e la solidità della coalizione, il commento della Premier Meloni. Il centrosinistra può vincere anche a livello nazionale, è la lettura dell'ex Premier Matteo Renzi, leader di Italia Viva. L'affluenza definitiva è stata del 52%, in calo di oltre 8 punti percentuali rispetto al primo turno. A Roma avviata un'inchiesta per la vicenda flottiglia su Itamar Ben-Gvir, ministro della sicurezza nazionale di Israele. Lo scorso 20 maggio Ben-Gvir ha rivolto parole di scherno verso gli attivisti pro-Gaza, tra cui alcuni italiani, che dopo il blocco della loro missione erano nel porto di Ashdod, inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena. Per l'abordaggio della flottiglia, la procura della capitale aveva già aperto un fascicolo per tortura e sequestro di persona. Il commento di Ben-Gvir arriva via social. Il paese dello stivale è diventato il paese delle ciabatte, scrive. Non mi lascerò scoraggiare da questa o qualsiasi altra inchiesta. E dalle sprezzanti parole del ministro della sicurezza alle rassicurazioni del governo di Tel Aviv sul cessate il fuoco con Teheran. Nella capitale iraniana ha riaperto lo spazio aereo dopo la chiusura di ieri, ma dopo i raid della scorsa notte e nonostante gli sforzi diplomatici, la tregua rimane appesa a un filo.
3: Netanyahu, in un discorso alla nazione, annuncia la fine dei raid contro l'Iran. Per il momento i nostri attacchi sono terminati perché Teheran ha smesso di lanciare missili, ma il premier israeliano rivendica il diritto all'autodifesa e sottolinea: la nostra battaglia con Iran e Hezbollah non è finita. Come ho detto a Trump, proteggeremo Israele, conclude Netanyahu, che per diverse volte ha contravvenuto alle richieste di Washington, prima bombardando Beirut e suscitando la reazione di Teheran, poi rispondendo agli attacchi iraniani. E se Tel Aviv ha smesso di colpire l'Iran, ancora una volta ha bombardato il Libano nel sud, uccidendo almeno 14 persone, superando ancora quella che Teheran considera una linea rossa. Lo speaker del Parlamento Ghalibaf, infatti, sostiene: abbiamo spezzato la logica di un cessate il fuoco solo sulla carta e delle sue ripetute violazioni sul terreno. E Teheran ribadisce che gli attacchi riprenderanno nel caso venga colpito il Libano. Il presidente libanese Aoun, schiacciato nel mezzo dello scontro tra Tel Aviv e Teheran, dichiara che Beirut sta negoziando un accordo di non aggressione con Israele, ma aggiunge di non essere disposto a incontrare Netanyahu senza prima un accordo per mettere fine alla guerra. Marco Barbonaglia, GR1.
2: E poi il fronte di guerra ucraino. Nella notte attacco russo nella regione di Kharkiv, 4 le vittime, 10 i feriti. Nelle ultime ore un altro raid su un quartiere residenziale a Zaporizhia ha provocato 2 morti e almeno 15 feriti. Mosca dichiara organizzazione terroristica l'Associazione per i diritti umani Memorial Italia. Da Bruxelles intanto fanno sapere che entro giugno arriverà a Kiev il primo versamento del prestito di 90 miliardi dell'Unione Europea. L'economia, il cosiddetto risico bancario tra la proposta di fusione giunta da Banco BPM e l'offerta pubblica di acquisto e scambio lanciata da Intesa San Paolo, il Montepaschi prende tempo, titolo in forte rialzo in borsa, di poco oltre i termini dell'offerta, neutrale il governo.
4: All'indomani della domenica in cui prima BPM e poi Intesa San Paolo hanno rimesso in moto il risico bancario, il ministro Giorgetti ribadisce che la doppia mossa su Monte dei Paschi va inquadrata solo nelle regole del mercato, cioè chi più paga ottiene. Una riflessione accompagnata dalla soddisfazione per aver risanato e reso appetibile per soggetti di primo livello l'istituto senese, risollevato da una posizione prefallimentare. Intanto MPS avvia le valutazioni preliminari sull'offerta pubblica di acquisto e scambio da oltre 30 miliardi e mezzo lanciata da Intesa e sulla proposta di fusione alla pari di Banco BPM. Sul fronte opposto, Banca Intesa ha fissato per il 10 settembre l'assemblea straordinaria dei soci per autorizzare l'operazione. Se l'OPAS otterrà il via libera definitivo, dovranno poi esprimersi le autorità di vigilanza europea, cioè BCE e Antitrust. Sullo sfondo del riassetto, il controllo di Assicurazioni Generali, il forziere che custodisce 100 miliardi di risparmi degli italiani. Gelsomina Testa, GR1.
2: La cronaca: una studentessa universitaria spagnola che studia a Milano nell'ambito del progetto Erasmus ha denunciato di aver subito una violenza sessuale di gruppo nella notte tra il 22 e il 23 maggio scorsi, al termine di una serata in una discoteca nella periferia est del capoluogo lombardo. Il branco era composto da
0: Radio 1 Sport.

0: Ore 5.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Erika Crispo. Nella notte fuoco incrociato in Ucraina, attacco russo nella regione di Kharkiv, almeno 3 le vittime, 6 i feriti. Droni di Kiev su Sebastopoli nella Crimea occupata. Nelle ultime ore un altro raid di Mosca alla fermata di un autobus a Zaporizhia aveva provocato 2 morti. La Russia intanto dichiara organizzazione terroristica l'associazione per i diritti umani Memorial Italia. Da Bruxelles fanno sapere che entro giugno arriverà a Kiev il primo versamento del prestito di 90 miliardi dell'Unione Europea. Ben-Gvir, ministro israeliano della sicurezza nazionale, indagato a Roma per la vicenda flottiglia, derise gli attivisti dopo il loro fermo, ora risponde via social: Italia da terra dello stivale a paese delle ciabatte, non mi lascio intimidire da nessuna inchiesta.
4: Sotto accusa le immagini degli attivisti della flottiglia inginocchiati con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod, sbeffeggiati dal ministro. La procura di Roma, riguardo questo evento dello scorso maggio, ha iscritto nel registro degli indagati il ministro. Si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona in relazione all'abordaggio e alla successiva detenzione degli attivisti, tra i quali anche cittadini italiani. Intanto manifestazioni, cartelli e striscioni da Atene a Toronto, a Johannesburg, riguardo invece gli altri 11 attivisti, 10 negoziatori del convoglio umanitario, tra cui gli italiani Alberizzi e Centrone, che cercavano di raggiungere Gaza via terra, detenuti dal 24 maggio a Bengasi, più l'11esimo in carcere a Tripoli. L'appello dei genitori di Centrone, detto Nico.
5: Siamo sconvolti, nostro figlio è partito per una semplice missione umanitaria, si è ritrovato rinchiuso ingiustamente. L'appello è portare a casa nostro figlio e tutti gli altri volontari. Grazie.
4: Elena Paba, GR1.
3: In Medio Oriente, tregua appesa a un filo, smettano immediatamente di sparare, così Trump dopo gli ultimi attacchi incrociati tra Israele e Iran. Il presidente americano ha chiamato di nuovo Netanyahu esortandolo a interrompere i raid. Lo ha avvertito che sarebbe rimasto solo. Poco dopo, da entrambe le parti è stato annunciato un cessate il fuoco, ma rimane alta la tensione. In tarda serata lo Stato ebraico ha fatto sapere di aver intercettato alcuni droni provenienti dallo Yemen. In Italia i ballottaggi, finisce in parità la sfida per i capoluoghi. Il centrodestra strappa Lecco al centrosinistra e conferma Arezzo e Macerata. Il centrosinistra sfila Agrigento al centrodestra e conferma Chieti e Trani. Quest'esito conferma la forza del centrodestra e la solidità della coalizione. Il commento della Premier Meloni: il centrosinistra può vincere anche a livello nazionale. La lettura dell'ex Premier Matteo Renzi, leader di Italia Viva: l'affluenza definitiva è stata del 52%, in calo di oltre 8 punti rispetto al primo turno. Risico bancario: Monte dei Paschi di Siena sta valutando la proposta di fusione alla pari formulata da BPM e l'offerta pubblica di acquisto e scambio da 30,6 miliardi lanciata da Intesa San Paolo. Il Tesoro si è detto al corrente di entrambe le operazioni, mostrando apprezzamento per l'interesse nei confronti dell'istituto senese salvato dal fallimento con l'intervento pubblico. Intanto è già fissata per il 10 settembre l'assemblea straordinaria di Intesa per dare il via libera all'OPAS. L'inchiesta sulla denuncia per stupro contro Francesco Silvestro, senatore di Forza Italia. Il parlamentare indagato dalla procura di Roma si dice pronto a chiarire e chiede scusa per le frasi pronunciate nei giorni scorsi.
6: È il primo passo dei magistrati di Piazzale Clodio. Iscrivono nel registro degli indagati il nome di Francesco Silvestro. Violenza sessuale, l'ipotesi di reato. Indagato anche un carabiniere, è l'uomo che prima avrebbe organizzato l'incontro di lavoro tra il senatore, presidente della commissione bicamerale per gli affari regionali, e l'imprenditrice che lo ha denunciato, e poi avrebbe insistito con la donna affinché non raccontasse nulla. Tentata violenza privata, l'accusa per lui. I due potrebbero essere sentiti in procura a breve. I fatti: febbraio 2025, in una sede degli uffici del Senato in pieno centro a Roma. La donna racconta di essere stata costretta ad avere un rapporto intimo con Silvestro. Poi, sotto shock, non avrebbe avuto il coraggio di denunciare, anche perché pressata dal carabiniere. L'inchiesta dunque si muove, mentre Silvestro, che respinge le accuse, chiede perdono per le parole pronunciate dopo aver appreso la notizia. Denunci pure, ci divertiremo, io un bel ragazzo, lei normale, aveva detto il senatore, che ora ribadisce: sono pronto a fornire tutti i chiarimenti necessari. Bruno Sokolovic, GR1.
3: Una studentessa spagnola
1: RAI, Radio 1 Sport.

0: Mondo da sentire. Ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Marco Santucci. Si stempera almeno per il momento la tensione in Medio Oriente. Israele ed Iran fermano gli attacchi reciproci dopo le pressioni del presidente Trump.
3: Ho detto a Bibi che è meglio che sia molto attento a quello che fa perché potrebbe ritrovarsi da solo contro l'Iran. A raccontarlo è Donald Trump, canale 12, dopo la seconda telefonata in 24 ore con il premier israeliano Netanyahu per intimargli lo stop degli attacchi contro Hezbollah in Libano, che avevano innescato la rappresaglia iraniana e rischiato di compromettere irrimediabilmente i negoziati Stati Uniti-Iran. Una moral suasion che sembra per ora aver avuto effetto. Sia Netanyahu sia Teheran hanno accettato la tregua reciproca, ma la tensione resta comunque alta. Entrambe le parti hanno lasciato aperta la possibilità di una futura ripresa delle ostilità. I Pasdaran promettono attacchi devastanti se proseguiranno quelli contro Hezbollah, mentre Israele rivendica il diritto all'autodifesa se nuovamente attaccato. E intanto continua a martellare il sud del Libano, almeno 12 le vittime nelle ultime ore, tra cui un bambino. E le sirene sono tornate a risuonare nel nord dello Stato ebraico. Valentina Isa, GR1.
2: A Roma è avviata un'indagine per la vicenda Flotilla su Itamar Ben-Gvir, ministro della Sicurezza Nazionale di Israele. Lo scorso 20 maggio Ben-Gvir ha rivolto parole di scherno verso gli attivisti pro-Gaza, tra cui alcuni italiani, che dopo il blocco della loro missione erano nel porto di Ashdod, inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena. Per l'abbordaggio della flottiglia, la procura della capitale aveva già aperto un fascicolo per tortura e sequestro di persona. Il commento di Ben-Gvir arriva via social: il paese dello stivale è diventato il paese delle ciabatte, scrive, non mi lascerò scoraggiare da questa o da qualsiasi altra inchiesta. E poi il fronte di guerra ucraino, poco fa attacco russo nella regione di Kharkiv, 4 le vittime, 15 i feriti. Nelle ultime ore un altro raid su un quartiere residenziale a Zaporizhia ha provocato 2 morti e almeno 15 feriti. Mosca dichiara organizzazione terroristica l'Associazione per i diritti umani Memorial Italia da Bruxelles. Intanto fanno sapere che entro giugno arriverà a Kiev il primo versamento del prestito di 90 miliardi dell'Unione Europea. Torniamo in Italia, i ballottaggi delle amministrative, sfida finita in parità per quanto riguarda i capoluoghi. Il centrodestra strappa Lecco al centrosinistra e conferma Arezzo e Macerata. Il centrosinistra sfila Agrigento al centrodestra e conferma Chieti e Trani. L'affluenza definitiva è stata del 52%, in calo di oltre 8 punti percentuali rispetto al primo turno. Restiamo in Italia per il risico bancario che vede Monte dei Paschi Siena oggetto di una proposta di fusione alla pari formulata dai PPM e di un'offerta pubblica di acquisto e scambio da 30,6 miliardi lanciata da Intesa San Paolo. Il Tesoro si è detto al corrente di entrambe le operazioni, mostrando apprezzamento per l'interesse nei confronti dell'istituto senese salvato dal fallimento con l'intervento pubblico. Intanto è già fissata per il prossimo 10 settembre l'assemblea straordinaria di Intesa per dare il via libera all'OPAS. Ora la cronaca a Milano: una studentessa spagnola in Italia con il progetto Erasmus denuncia una violenza sessuale di gruppo subita fuori da una discoteca, indaga la polizia.
4: Era in discoteca con un'amica, una serata di divertimento che però si è trasformata in un incubo. Una studentessa universitaria di 20 anni, spagnola, a Milano per fare uno stage formativo, ha denunciato di aver subito una violenza sessuale di gruppo da parte di almeno 4 uomini. Il racconto della vittima inizia in un locale di via Corelli alla periferia est di Milano. È la notte tra il 22 e il 23 maggio. Sulla pista da ballo conosce un ragazzo che a un certo punto la porta all'esterno del locale. Lì arrivano altri giovani, amici del primo, che lei non conosce. Nel buio del parcheggio scatta la trappola. La spingono in un'auto e la portano poco lontano. Dopo la violenza la abbandonano sulla strada. A quel punto l'amica la soccorre e la accompagna in ospedale, dove gli abusi vengono accertati e refertati, poi in questura per denunciare. Le indagini sono coordinate dai magistrati del pool di contrasto alla violenza di genere, affidate agli investigatori della squadra mobile, che hanno recuperato le immagini delle telecamere del club e delle strade limitrofe e sono sulle tracce degli aggressori. Da Milano, Simone Gorla, GR1.
2: Ed ora lo sport dopo il malore nel match contro Cerundolo al Roland Garros e qualche giorno di vacanza in Sardegna sono scattati gli accertamenti medici per Jannik Sinner. Il numero uno del tennis mondiale si è presentato ieri mattina all'ospedale San Raffaele di Milano per esami programmati ed ha lasciato la struttura nel pomeriggio. Oggi nuovi

piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più, che ormai non ti saresti mai più innamorata, e adesso guardati, sei tutta bagnata. E piove, Madonna come piove, sulla tua testa, e l'aria si rinfresca. E pioverà fin quando la terra non sarà di nuovo piena, e poi si rasserena. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Senti le gocce che battono sul tetto, senti il rumore girandoti nel letto. Rinascerà, sta già nascendo ora. Senti che piove e il grano si matura, e tu diventi grande e ti fai forte. E quelle foglie che ti sembrava morte, ripopolano i rami un'altra volta. È la primavera che bussa alla tua porta. E piove, Madonna come piove, prima

0: 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. Attacco di Mosca nella notte in Ucraina, nella regione di Kharkiv, almeno 4 le vittime. Colpita anche una fermata dell'autobus a Zaporizhia, 2 i morti. Le forze di Kiev hanno a loro volta colpito la Crimea occupata, Sebastopoli. Ieri i caccia francesi impegnati nella missione NATO di pattugliamento sul Baltico hanno abbattuto un drone entrato nello spazio aereo lettone dopo essere stato deviato dalla difesa russa. Da Bruxelles fanno sapere che entro giugno arriverà all'Ucraina il primo versamento del prestito da 90 miliardi dell'Unione Europea. Sembra reggere il nuovo cessate il fuoco tra Iran e Israele, anche se le forze di Tel Aviv continuano gli attacchi contro Hezbollah in Libano. Donald Trump ha avvertito il premier israeliano Netanyahu: attento a quello che fai o resterai solo contro Teheran.
3: Netanyahu, in un discorso alla nazione, annuncia la fine dei raid contro l'Iran. Per il momento i nostri attacchi sono terminati perché Teheran ha smesso di lanciare missili, ma il premier israeliano rivendica il diritto all'autodifesa e sottolinea: la nostra battaglia con Iran e Hezbollah non è finita. Come ho detto a Trump, proteggeremo Israele, conclude Netanyahu, che per diverse volte ha contravvenuto alle richieste di Washington, prima bombardando Beirut e suscitando la reazione di Teheran, poi rispondendo agli attacchi iraniani. E se Tel Aviv ha smesso di colpire l'Iran, ancora una volta ha bombardato il Libano nel sud, uccidendo almeno 14 persone, superando ancora quella che Teheran considera una linea rossa. Lo speaker del Parlamento Ghalibaf, infatti, sostiene: abbiamo spezzato la logica di un cessate il fuoco solo sulla carta e delle sue ripetute violazioni sul terreno. E Teheran ribadisce che gli attacchi riprenderanno nel caso venga colpito il Libano. Il presidente libanese Aoun, schiacciato nel mezzo dello scontro tra Tel Aviv e Teheran, dichiara che Beirut sta negoziando un accordo di non aggressione con Israele, ma aggiunge di non essere disposto a incontrare Netanyahu senza prima un accordo per mettere fine alla guerra. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Il ministro israeliano della sicurezza nazionale Ben Gvir è indagato dalla procura di Roma nell'inchiesta sulla flottiglia, nella quale si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. Il leader dell'ultradestra israeliana, che derise brutalmente gli attivisti dopo il loro fermo, risponde via social: il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, non mi lascio scoraggiare da alcuna inchiesta. Ballottaggi delle amministrative, pareggio nei capoluoghi con il centrodestra che conquista Lecco e si conferma a Macerata e Arezzo. I progressisti strappano la maggioranza ad Agrigento, vincendo anche a Chieti, a Trani, dove già governavano. Affluenza intorno al 52%, circa 8 punti in meno rispetto al primo turno. Un esito, scrive la premier Giorgia Meloni, che conferma la forza della coalizione. Avanti così. Soddisfatta anche la leader del PD, Elly Schlein, che parla di una chiara affermazione dell'alleanza progressista, con 10 capoluoghi su 18 conquistati nei due turni. Monte dei Paschi di Siena valuta le due proposte di Banco BPM e di Banca Intesa. Piazza Affari approva l'interesse, volano le azioni dell'istituto senese, neutrale il governo.
4: Chi più paga controllerà la risanata Monte dei Paschi. Sarà dunque il mercato a decidere se l'istituto senese finirà con l'accettare l'offerta pubblica di acquisto e scambio da 30 miliardi e mezzo di Intesa San Paolo, affiancata da BPR e Unipol, o se avrà la meglio la proposta di nozze lanciata da BPM. Per il ministro Giorgetti, comunque vada, resta la soddisfazione di aver reso appetibile per soggetti di primo livello l'istituto senese risollevato da una posizione prefallimentare. Intanto MPS avvia le valutazioni preliminari su entrambe le offerte. Sul fronte opposto, Banca Intesa ha fissato per il 10 settembre l'assemblea straordinaria dei soci per autorizzare l'operazione. Se l'OPAS otterrà il via libera definitivo, dovranno poi esprimersi le autorità di vigilanza europea, cioè BCE e Antitrust. Sullo sfondo del riassetto, il controllo di Assicurazioni Generali, il forziere che custodisce 900 miliardi di risparmi degli italiani. Gelsomina Testa, GR1.
2: Il processo per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, picchiato a morte nel 2020 a Colleferro, vicino a Roma. Dopo Marco Bianchi, condannato all'ergastolo anche il fratello Gabriele, nell'appello TER, annullate le attenuanti generiche che avevano determinato la precedente condanna a 28 anni.
5: La Cassazione aveva rinviato il procedimento di Gabriele Bianchi proprio per ridiscutere le attenuanti generiche concesse. I giudici gli hanno inoltre consentito di accedere all'istituto della giustizia riparativa. Se la famiglia di Willy acconsentirà, Gabriele Bianchi potrà incontrarla in un percorso di confronto e responsabilizzazione. Willy, ragazzo solare a 19 anni, attirò l'attenzione dei suoi assassini nel tentativo di difendere un amico preso di mira dal branco. La brutale aggressione durò appena 50 secondi. con Gabriele, esperto dell'arte marziale MMA, che dà il via con un violento calcio al petto di Monteiro, seguito subito da Marco. Una violenza cieca e motivata, nell'assoluto disprezzo della vita di Willy. Maria Teresa Laudando, GR1.
2: Sport, tennis, oggi ultimi accertamenti medici per Jannik Sinner al San Raffaele di Milano, esami programmati per verificare lo stato di salute del tennista altoatesino dopo il crollo fisico avuto a Roland Garros. Il 24enne di San Candido tornerà in campo solo a fine mese per il torneo di Wimbledon, già conquistato lo scorso anno. Sono le 6:05 e la linea va all'edicola di Radio 1. Buon ascolto.

0: fast, and this day could be your last.
1: Rai, Radio 1 Sport.

0: ore 7.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Medio Oriente, Israele ferma i raid sull'Iran ma non sul Libano. Trump telefona Netanyahu, stop alle incursioni. Flottiglia, Ben-Gvir indagato a Roma per le violenze sugli attivisti e attacca l'Italia. Amministrative, ai ballottaggi il centrodestra si conferma, Macerata e Arezzo e conquista Lecco. Il centrosinistra vince ad Agrigento, Chieti e Trani, affluenza al 52%. Banche, dopo l'Opas su MPS parla l'amministratore delegato di Intesa San Paolo, Messina. La mossa garantirà più assunzioni e più credito ai nostri clienti. Milano, violenza sessuale di gruppo su una studentessa di 20 anni, vittima una ragazza spagnola. Lo stupro dopo una serata in discoteca. Il ritorno di Madonna con un video su YouTube, la popstar presenta il nuovo album Confessions 2, in uscita il 3 luglio. Nel corto anche la figlia Lourdes Leon. Buongiorno da Luana Cremasco. In Medio Oriente sembra reggere il ritorno al cessato il fuoco tra Iran e Israele, anche se Tel Aviv attacca nuovamente il sud del Libano.
4: Due telefonate in meno di 24 ore, quelle che Trump ha fatto al premier israeliano Netanyahu per scongiurare la ripresa del conflitto con l'Iran e intimargli lo stop degli attacchi contro il Libano. Gli ho detto attento a quello che fai, perché potresti ritrovarti da solo contro Teheran, ha raccontato Trump, accolto da pesanti fischi durante una gara delle finali NBA a New York, casa sua. Poche ore dopo lo scambio di colpi che sembrava preludere alla ripresa della guerra, Teheran e Tel Aviv hanno accettato una tregua reciproca. La rappresaglia di ieri può quindi sembrare un tassello dei complessi negoziati in corso, un test dei Pasdaran per verificare la capacità di Trump di tenere a bada Netanyahu in vista di un eventuale accordo. Proprio poco fa il presidente americano ha annunciato che nei prossimi giorni potrebbe emergere una proposta per un'intesa definitiva e ha definito un incidente la caduta di un elicottero Apache statunitense nello stretto di Hormuz. Nonostante gli impegni assunti a parole, Israele continua però a colpire il sud del Libano, rivendicando il diritto all'autodifesa. Ucciso un bambino, 5 le vittime dell'ultimo attacco a tiro, tra i feriti 4 paramedici della Croce Rossa. Dagli Houthi dello Yemen minacce di bloccare la navigazione nel Mar Rosso. Azzurra Meringolo, GR1.
3: Attacco di Mosca nella notte in Ucraina, nella regione di Kharkiv, almeno 4 le vittime, colpita anche una fermata dell'autobus a Zaporizhia, 2 i morti. Le forze di Kiev hanno a loro volta colpito la Crimea occupata, Sebastopoli. Ieri caccia francesi impegnati nella missione NATO di pattugliamento sul Baltico avevano abbattuto un drone entrato nello spazio aereo lettone dopo essere stato deviato dalla difesa russa. Da Bruxelles fanno sapere che entro giugno arriverà all'Ucraina il primo versamento del prestito da 90 miliardi dell'Unione Europea. E per la pace ancora un appello del Papa in visita in Spagna nel suo discorso al Parlamento di Madrid.
5: E nel piano internazionale la pace esige valentia diplomatica.
3: A livello internazionale la pace richiede coraggio diplomatico, responsabilità etica, una visione del futuro fondata sul rispetto dell'identità di ogni popolo, sull'obbligo degli stati di risolvere le controversie attraverso le vie pacifiche, ha affermato Leone XIV. 7 minuti di applausi al termine del suo discorso, tutti in piedi per la prima volta di un pontefice in aula in Spagna. Gli altri temi toccati, la tutela della vita umana, i timori per la corsa al riarmo, la centralità della famiglia, la dignità dei migranti. Ieri sera a Stadio Bernabeu, tutto esaurito per l'incontro con la comunità diocesana e oggi la partenza per Barcellona. Il ministro israeliano della sicurezza nazionale Ben-Gvir è indagato dalla procura di Roma nell'inchiesta sulla flottiglia nella quale si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. Il leader dell'ultradestra israeliana che derise brutalmente gli attivisti dopo il loro fermo risponde via social: il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, non mi lascio scoraggiare da alcuna inchiesta. La politica con i ballottaggi delle elezioni amministrative, sostanziale pareggio nei capoluoghi con il centrodestra che conquista Lecco, si conferma a Macerata e Arezzo, mentre i progressisti strappano alla maggioranza Agrigento, vincendo anche a Chieti e a Trani, dove già governavano. Affluenza intorno al 52%, circa 8 punti in meno rispetto a 2 settimane fa. Complessivamente, nei 2 turni, il centrodestra vince in 8 capoluoghi, compresa Venezia, l'unico di regione al voto, i progressisti in 10, mentre 2 vanno a candidati civici. Eletta una sola sindaca ad Andria, risultati accolti con soddisfazione da entrambi gli schieramenti.
0: Quest'esito conferma la forza della nostra coalizione. Così Giorgia Meloni accoglie i risultati del ballottaggio. Avanti così, dice la Premier. Siamo protagonisti, rivendica l'azzurro Antonio Tajani. Ora bisogna aumentare il consenso e il nostro contributo determinante, sostiene quindi Forza Italia, che sottolinea soprattutto la vittoria a Vigevano, dove al primo turno Futuro Nazionale aveva ottenuto un buon risultato. Rivendica le vittorie il leader della Lega Salvini e fa gli auguri ai sindaci eletti. Una giornata significativa, dice. A ribattere alla Premier la leader del PD Elly Schlein. Meloni fa propaganda. C'è stata una chiara affermazione dell'alleanza progressista nei capoluoghi e 10 a 6 per noi, ma è tutto il campo largo che prova a stringere i bulloni. Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte sprona ad andare avanti con l'agenda progressista. Anche l'ex Premier Renzi punta a Meloni, dice di essere contenta. Va bene accontentarsi di poco, ironizza Renzi, ma in questo caso è davvero troppo poco. Queste amministrative, dice il verde Angelo Bonelli, testimoniano che la destra non è invincibile. Gianluca Ruggirello, GR1.
3: È scontro in commissione Covid. L'opposizione ha abbandonato i lavori chiedendo le dimissioni del presidente Marco Lisei perché due persone sono state audite in una caserma invece che in Parlamento. Procedura illegittima, si è superata la linea rossa, dicono i progressisti. Gli interrogatori andavano svolti in una sede istituzionale. Si vuole trasformare la commissione in un tribunale politico. Una protesta surreale per Fratelli d'Italia, che assicura la decisione sulle audizioni era stata votata da tutti i capigruppo, compresi quelli di opposizione. Vogliamo solo accertare la verità. I nuovi equilibri del sistema bancario. Monte dei Paschi di Siena sta valutando la proposta di Banco BPM e l'offerta pubblica di acquisto e scambio da oltre 30 miliardi lanciata da Intesa San Paolo, ma chiarisce proposte non sollecitate. L'amministratore delegato di Banca Intesa, Carlo Messina, spiega il perché dell'offerta.
2: L'operazione viene realizzata per rafforzare il posizionamento di Intesa San Paolo e creare valore per i nostri azionisti, ma allo stesso tempo consentirà di poter erogare più credito nel nostro paese, di rafforzare il posizionamento sul risparmio gestito e quindi la nostra capacità di servire i clienti e di proporre un piano di assunzioni significativo di giovani che arriverà fino a 14.000 nuove assunzioni nel corso dei prossimi 3 anni.
6: Che tipo di interesse avete per Generali?
2: Generali rappresenterà una partecipazione di investimenti e non abbiamo nessuna intenzione di gestirla.
6: Avete sentito il governo prima di questa operazione?
2: No, assolutamente.
6: Pensate ci possa essere un rilancio da parte di BPM?
2: Questo non glielo so dire, ritengo che comunque sarà un'operazione di mercato e vincerà chi pagherà di più.
6: Cosa porta Intesa, Mediobanca e viceversa?
2: Questa è un'operazione che fa tornare grande Mediobanca, ha perso molto del suo prestigio nel corso di questo anno, tornerà ad avere una forte enfasi sul rapporto con le imprese e nell'ambito del nostro gruppo tornerà ad essere una grande Mediobanca.
7: Da Milano, Fabrizio Patti per il GR1.
3: La coppia Cipriani-Minetti raddoppia la richiesta di risarcimenti al Fatto Quotidiano e alla trasmissione Report della RAI. Reclama 250 milioni di dollari per danno reputazionale. Secondo i legali, articoli e programmi TV hanno provocato un danno alle attività di Cipriani negli Stati Uniti. Il riferimento ai dubbi sollevati sui presupposti della grazia all'ex consigliera regionale, condannata per favoreggiamento della prostituzione e per peculato, riportando in particolare le parole di una testimone che raccontava di festini a base di sesso e droga nella residenza uruguaiana di Cipriani, ma che poi aveva ritrattato. Il caso del senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, accusato di stupro da un'imprenditrice. Il parlamentare, che si dice pronto a chiarire e si scusa per alcune sue dichiarazioni che avevano sollevato polemiche, è indagato dalla Procura di Roma.
8: L'ipotesi di reato è pesante violenza sessuale. Il nome di Francesco Silvestro è ora nel registro degli indagati, assieme a quello di un'altra persona, un carabiniere che avrebbe organizzato l'incontro di lavoro tra il senatore, presidente della commissione bicamerale per gli affari regionali, e l'imprenditrice che lo ha denunciato, e poi avrebbe insistito con la donna affinché non raccontasse nulla di quanto accaduto. Tentata violenza privata, l'accusa nei suoi confronti. I due indagati a breve potrebbero essere sentiti in procura. Sarebbe accaduto tutto nel febbraio 2025 in una sede degli uffici del Senato in pieno centro a Roma. Costretta ad avere un rapporto intimo, ha raccontato la donna, che poi sotto shock non avrebbe avuto il coraggio di denunciare, anche perché pressata dal carabiniere. Silvestro respinge tutte le accuse e chiede perdono per le parole pronunciate dopo aver appreso della notizia. Denunci pure, ci divertiremo. Io un bel ragazzo, lei normale, aveva detto il senatore, che ribadisce: sono pronto a fornire tutti i chiarimenti necessari. Bruno Sokolovic, GR1.
3: Una studentessa spagnola di 20 anni ha denunciato di aver subito uno stupro di gruppo a Milano lo scorso maggio.
9: Era in discoteca con un'amica, una serata di divertimento che però si è trasformata in un incubo. Il racconto della vittima inizia in un locale di via Corelli alla periferia est di Milano. È la notte tra il 22 e il 23 maggio. Sulla pista da ballo conosce un ragazzo che a un certo punto la porta all'esterno del locale. Lì arrivano altri giovani, amici del primo, che lei non conosce. Nel buio del parcheggio scatta la trappola. La spingono in un'auto e la portano poco lontano. Dopo la violenza la abbandonano sulla strada. A quel punto l'amica la soccorre e la accompagna in ospedale, dove gli abusi vengono accertati e refertati, poi in questura per denunciare. Le indagini sono coordinate dai magistrati del pool di contrasto alla violenza di genere, affidate agli investigatori della squadra mobile, che hanno recuperato le immagini delle telecamere del club e delle strade limitrofe e sono sulle tracce degli aggressori. Milano, Simone Gorla, GR1.
3: Il caso della famiglia del Bosco di Palmoli in Abruzzo, depositata al tribunale per i minorenni dell'Aquila la perizia finale della consulente tecnica d'ufficio. In circa 50 pagine la psichiatra spiega che la relazione non intende sostenere la permanenza dei tre minori in un istituto. Al contrario, si auspica che possano realizzarsi quanto prima le condizioni necessarie per il rientro a casa, compatibile con il loro benessere. Ora i giudici hanno a disposizione un mese per prendere una decisione. In Albania il governo ha sospeso i lavori del progetto di un maxi resort di lusso sull'isola di Sasan, promosso dal genero di Donald Trump, Jared Kushner, dopo giorni di proteste di piazza. Tirana si impegna a compiere una valutazione di impatto ambientale, come chiesto anche dall'Unione Europea. Le proteste tuttavia continuano con l'obiettivo di cancellare definitivamente l'opera. Italy nel mirino degli hacker, l'e-commerce della famosa azienda vittima di un'incursione nel sistema. Sentiamo quali dati sono degli utenti, sono a rischio.
4: È possibile che questo attacco informatico abbia esposto i dati personali anagrafici di contatto presenti nel suo account. Con questo messaggio Italy ha informato i suoi clienti di prestare attenzione dopo il cyberattacco avvenuto alle sue strutture di e-commerce. La compagnia, leader nella vendita di prodotti alimentari made in Italy nel mondo, ha inoltre specificato che al momento non risulta un effettivo download delle informazioni. Ma cosa possono fare i cybercriminali con i dati personali? Corrado Giustozzi, esperto di cyber security.
10: Sono dati che possono consentire ai criminali di creare truffe nei confronti di questi soggetti. Tutti noi siamo potenzialmente attaccati, non soltanto le grandi aziende.
4: Italy ha rassicurato che le carte di credito e le password dei clienti sono in salvo.
10: I dati di pagamento vanno tutelati non solo per obblighi di legge, ma perché c'è una normativa di settore imposta dai gestori di carte di credito che impone di adottare misure di sicurezza rigorose.
4: Maria Cristina Cusumano, GR1.
3: Settore auto, una notizia di pochi istanti fa che riguarda Stellantis. L'azienda richiamerà 1.300.000 Jeep SUV in giro per il mondo perché da accertamenti si sospetta che siano a rischio incendio. Lo sport, tennis, oggi ultimi controlli medici al San Raffaele di Milano per Jannik Sinner prima del rientro a casa a Monte Carlo. Il 24enne di San Candido si sta sottoponendo a una serie di esami per appurare le cause del crollo fisico durante l'ultima partita giocata a Roland Garros. Per il numero uno del mondo il ritorno in campo è previsto solo a fine mese a Wimbledon, dove peraltro è detentore del torneo. Con un video di 13 minuti pubblicato su YouTube, Madonna presenta Confessions 2, album in uscita il 3 luglio. Mosaico di immagini frammentarie, seducenti, che descrive un viaggio notturno e include estratti di 6 brani. Accanto a Madonna, in tante versioni, da cantautrice intima a performer atletica, un cast di 16 stelle, tra cui l'attrice Julia Garner, la cantante Sabrina Carpenter, la modella Kate Moss e la figlia della pop star Lourdes Leon. Sono le 7:14, la linea va ai GR regionali, poi il consueto appuntamento con Radio Anch'io. Nella puntata di oggi i ballottaggi delle amministrative, i risultati, le analisi e poi ancora il Medio Oriente, gli ultimi aggiornamenti, lo abbiamo sentito nuovamente in preda della guerra con reciproci bombardamenti tra Israele e Iran e Trump che invita a fermare le armi. Oggi con Giorgio Zanchini, qui su Radio 1, restate al nostro ascolto perché il GR torna alle 8:00.

0: Mondiale di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Dall'11 giugno al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto.
3: Rai Radio 1 Sport.

0: Me.
1: Rai Radio 1 Sport. Il pescatore di perle. Puntata del 15 giugno 2024.

0: pescatore di perle. Fatti, storie, personaggi da conoscere o ricordare. Di Carlo Albertazzi.
1: Bentrovati gentili ascoltatori. Giusto 60 anni fa, nel giugno 1964, avvenne un caso tuttora unico nella storia del nostro calcio. Inter e Bologna si affrontarono allo Stadio Olimpico di Roma nello spareggio per l'assegnazione dello scudetto. I nerazzurri, freschi vincitori della Coppa dei Campioni, sono allenati dal mago Elenio Herrera, i rossoblù dal dottore Fulvio Bernardini, due miti della panchina. La sfida vedrà prevalere il Bologna per 2-0 e questa è storia, che conquista così il suo settimo e per ora ultimo titolo di campione d'Italia. Ne parliamo con Pino Frisoli, collega Rai, esperto di storia della televisione e dello sport, capace di trovare nei nostri archivi documenti di grande valore, e con Xavier Iacobelli, editorialista del Corriere dello Sport, di Stadio e Tutto Sport. Saluto entrambi, buonasera.
2: Buonasera. Buonasera. Buonasera a chi ci segue.
1: Allora, io comincerei, Pino, con te, perché insomma da poco hai potuto trovare nei nostri archivi, anzi in realtà negli archivi di una televisione che tra poco ci dirai, un telegiornale sport, un TG Sport come si chiamava allora, che dà appunto conto di questa partita, ma quasi fosse una partita normale.
2: Eh sì, perché pur essendo appunto lo spareggio decisivo per lo scudetto, quindi potremmo dire la partitissima dell'anno, naturalmente bisogna sempre ricordare che non è come oggi, che è tutto in diretta, che quindi è tutto in tempo reale. Allora ci fu comunque la radiocronaca, ma niente telecronaca diretta. C'è da dire anche, tra l'altro in contemporanea c'era anche uno spareggio salvezza a San Siro tra Sampdoria e Modena, quindi prima notizia del risultato dello spareggio è stata data nel telegiornale Sport, appunto, che andava in onda alle 20:10. Questo telegiornale Sport non era presente negli archivi Rai, perché purtroppo non sappiamo per quali motivi all'epoca la registrazione dei telegiornali non, a quanto sembra, non veniva fatta se non era occasionalmente. Solo dal 66 poi hanno cominciato a registrare i telegiornali, e però non quelli sportivi oltretutto, quindi ancora più eccezionale è stato questo ritrovamento negli archivi del francesi dell'INA, che era archivio televisivo appunto della di tutta la televisione francese. Quando ho visto questo telegiornale Sport, beh, ho detto ma questo è nostro, diciamo così, di Rai, e negli archivi Rai non c'era, quindi ho fatto di tutto per come dico io.
1: E tra poco lo sentiremo, Pino. Prima volevo chiedere a Iacobelli di inquadrare un pochino. Siamo nel 64, Inter e Bologna si sono battagliati per l'intero campionato, potremmo dire. È l'Inter, la grande Inter di Elenio Herrera, il Bologna da par suo, una squadra dai grandi trascorsi, ma in quel momento non sembrava quantomeno di primissimo piano. Eppure avviene quello che non è mai più avvenuto: si arriva a pari punti, tra l'altro, ma ne parleremo più avanti, con uno scandalo nel corso del campionato.
2: Beh, certamente sì, perché tutto comincia il 2 febbraio di quel 64, quando venne reso noto l'esito delle analisi delle urine prelevate dopo un clamoroso successo sul Torino del Bologna per 4-1. E dall'esame di queste urine scaturì quella sentenza di condanna della giustizia sportiva che mise a repentaglio la stessa stagione del Bologna e il suo duello, che poi avrebbe ingaggiato sino alla fine con l'Inter di Elenio Herrera, che il 27 maggio, quindi prima dello scontro diretto dello spareggio dell'Olimpico, aveva conquistato al Prater di Vienna la sua prima Coppa dei Campioni. E cito la formazione che gli appassionati di calcio e soprattutto i tifosi interisti conoscono a memoria, ovvero Sarti, Burni, Spacchetti, Tagnin, Guarneri, Chicchi, Jair, Mazzola, Milani, Suarez e Corso.
1: Tutti quelli che hanno qualche anno, se avete, la conoscono bene quella formazione.
2: Beh sì, anche perché è una squadra etica, quell'intero Euro mondiale allenata da Elenio Herrera. E poi si arrivò, come detto, a un ribaltamento del verdetto della giustizia sportiva, che aveva inflitto 3 punti di penalizzazione al Bologna, e all'assoluzione presa dalla Federcalcio di assegnare lo scudetto per la prima volta e ultima nella storia del nostro football sulla base di uno spareggio da disputarsi il 7 giugno del 64 all'Olimpico di Roma, dove Fulvio Bernardini, il dottor Pedata, come venne ribattezzato dal meraviglioso Gianni Brera, impartì un'autentica lezione tattica a Elenio Herrera, perché dal punto di vista squisitamente della formazione, infortunatosi Pascutti, invece di sostituirlo all'ala sinistra con la riserva, Renna, si chiarò come pinta ala in quel ruolo Bruno Capra, che risultò decisivo dal punto di vista degli assetti tattici dell'incontro, che venne deciso da due reti, uno di Fogli, il primo gol su assist di Bulgarelli, e poi l'altro da Nissen, 2-0, e il Bologna, come disse con un'espressione molto felice, che è stata tramandata di anno in anno di padre in figlio dai sostenitori rossoblu, così si gioca solo in paradiso. E fu un'espressione coniata da Fulvio Bernardini.
1: E insomma, di nomi grandi, nomi ne abbiamo sentiti davvero tanti, i nomi del giro della nazionale, ricordiamo che sono squadre all'epoca tutte italiane. Allora andiamo a sentire però proprio la chicca, la perla potremmo dire, visto il programma che ha trovato Pino Frisoli, e allora ascoltiamola.
3: Lo spareggio tra Bologna e Internazionale, disputato oggi pomeriggio all'Olimpico di Roma, si è concluso con il successo del Bologna per 2-0. Primo tempo 0-0. Reti nella ripresa di Fogli e di Nielsen. Il Bologna, pertanto, è campione d'Italia per la stagione 1963-64. Questa sera, alle ore 22:15 circa, al termine dei Miserabili, trasmetteremo la cronaca registrata dell'intero incontro.
1: E insomma, dopo i Miserabili avremmo finalmente potuto vedere la partita. Per i più curiosi possiamo dire che al posto della partita andava la TV dei ragazzi, e quel giorno c'era l'Orso Yogi e Lessi, che insomma hanno sempre una loro dignità. Però ecco, Pino, tu hai scoperto questa chicca, poi sentiremo anche un pezzo della telecronaca che non poteva essere che di Niccolò Carosio, naturalmente. Diciamo che forse era un mondo più facile, potremmo dire, la telecronaca di Niccolò Carosio. Indovina chi arbitrava? Concetto Lobello, naturalmente. E insomma, fu una partita che tu hai potuto trovare, di cui hai trovato ovviamente traccia nei tuoi archivi.
2: Sì, la partita infatti è invece integrale, è anche conservata negli archivi RAI, e anche questo per l'epoca è un evento quasi eccezionale, perché purtroppo di telecronache complete con l'audio, diciamo, non solo col video, purtroppo sono rimaste poche. Evidentemente il fatto che fosse uno spareggio scudetto, e anche comunque il fatto che comunque la partita era stata trasmessa, comunque registrata, ha, come dire, consigliato di tenere, e buon per noi che dopo 60 anni abbiamo la possibilità di rivedere per intero questa partita.
1: Direttore, allora, abbiamo sentito, lo dicevamo prima, a me è capitato di rivederla quella partita, no? Un po' per curiosità sono andato a vedere. Certo, inutile dire che era un altro mondo, perché è talmente scontato che è banale dirlo. Dicevo, arbitrava Lobello, era un gioco molto più fermo naturalmente rispetto a quello che siamo abituati a vedere noi oggi, era una telecronaca molto diversa da quelle che sentiamo noi oggi. Sembra davvero di assistere a un altro spettacolo. C'è da dire, lo hai ricordato prima, che l'Inter era probabilmente appagata da quello che era successo qualche giorno prima, avendo vinto la Coppa dei Campioni, però insomma rivederla oggi fa ancora emozioni, sono passati 60 anni ma ancora la vediamo con piacere.
2: Ma soprattutto per i tifosi bolognesi questo storico anniversario coincide con l'altrettanto storica qualificazione alla Champions League, ottenuta al termine di una stagione strepitosa sotto la guida di Thiago Motta, quinto posto finale e ingresso in quella che sarà la Super Champions League della prossima stagione. Quindi questo anniversario si arricchisce di ulteriori significati. Ma peraltro, quanto il dottore Fulvio Bernardini, grande allenatore, grande giornalista e grande psicologo, avesse compreso come si dovesse preparare quella partita così importante, fece esattamente l'opposto di ciò che decise Elenio Herrera, che portò l'Inter in ritiro ad Asiago, mentre Bernardini portò il Bologna a Fregene perché si godesse una vacanza prima di affrontare quell'incontro, perché la finale di Coppa dei Campioni fu il 27 maggio e lo spareggio il 7 di giugno. Quindi era questa straordinaria capacità del tecnico, che già nel 56 si era coperto di gloria con la Fiorentina, segnando l'inizio di quella serie di squadre capaci di conquistare il titolo nel corso del tempo ad onta delle formazioni metropolitane. Come non ricordare il Cagliari di Geriva del 70, la Lazio del 74, il Torino del 76,
1: il Verona,
2: il Napoli, la Sampdoria. Quindi è evidente che quella partita abbia assunto nella storia del calcio un rilievo molto particolare e molto importante, non soltanto per l'eccezionalità della decisione da prendere al termine di uno spareggio, ma proprio per la dinamica degli eventi che portarono a quello spareggio, perché ci furono durissime, accesissime polemiche, anche giornalistiche. Ricordo ciò che scrisse Zanetti, all'epoca direttore della Gazzetta, e Bardelli, caporedattore di Stadio, che il giornale che evidentemente subito prese le parti del Bologna, sostenendo che
4: quelle provette che contenevano le urine che avevano portato alla squalifica Bernardini per un anno e mezzo, alla penalizzazione di 3 punti del Bologna, fossero state manomesse. E alla fine ebbe ragione il Bologna, che vide trionfare la propria posizione e la propria onestà. E quello fu il primo segnale di una rivincita che poi la formazione rossoblu si sarebbe presa sul campo. Quindi davvero una storia romanzesca, che poi venne romanzata a seconda dei punti di vista e delle cronache del tempo, e che portò poi a quel fatidico spareggio con un Bologna

abbinato, Tumburus, Janic, Fogli, Perani, Bulgarelli, Nielsen, Haller, Pascutti, Capra, sono questi gli eroi di quella indimenticabile Falco Scodello.

0: Dino Sarti è stato il cantore di Bologna e dei bolognesi, uno dei tanti tifosi illustri della squadra, da Dalla a Morandi, e questa sua Bologna campione risale proprio agli anni che stiamo raccontando con Pino Frisoli e Xavier Iacobelli. Allora, abbiamo detto, Pino, che insomma nei nostri archivi ce ne sono davvero tante di perle da pescare. Tu di tanto in tanto ci proponi qualche cosa che noi andiamo a rivedere con tanta gioia, perché non è nostalgia, è il nostro passato.
1: Sì, infatti è anche il piacere di rivedere quello, quindi ci riporta indietro nel tempo dei ricordi bellissimi, anche serve anche per fare un confronto con l'oggi. Ovviamente la tendenza a rivedere il passato fa sempre pensare com'era bello una volta, si stava meglio quando si stava peggio, come diceva qualcuno. Però il confronto serve anche, secondo me, anche per apprezzare meglio il presente, perché naturalmente la tecnologia di oggi, che allora non c'era, ci aiuta ad andare avanti anche meglio. Quindi noi, come dire, ricordiamo questo. Però certo fa effetto, come detto, dal punto di vista televisivo, vedere le differenze. E io quando vedo queste cose mi chiedo sempre, diciamo, i giovani di oggi, che sono abituati, nel caso dello sport, del calcio, a vedere tutto in tempo reale, pensare che, come in questo caso, uno spareggio, quindi ripeto, la partita più importante della stagione, era normale, cioè che non fosse trasmessa in televisione, quindi una differita televisiva era già tanto, tantissimo. Del resto va ricordato, a proposito anche addirittura della radio, di tutto il calcio minuto per minuto, che fino al 77 non erano permesse le radiocronache del primo tempo, perché si pensava che la trasmissione integrale per radio delle partite tenesse lontano gente dagli stati. Quindi
0: certo. Si aspettava il secondo tempo di tutto il calcio per sapere come andava a finire. Vi faccio sentire allora le voci di quel 1964, l'intervista l'abbiamo nominato più volte, l'allenatore Fulvio Bernardini.
2: Il dottor Fulvio Bernardini è l'unico allenatore italiano che sia riuscito a vincere due scudetti con due differenti squadre. È stato più difficile quest'anno o quello in cui portò la Fiorentina al titolo italiano?
3: Senz'altro più difficile quest'anno. Con la Fiorentina prendemmo presto un grosso vantaggio, non fummo più raggiunti e gli avversari si persero d'animo. Qui è stato un caso del tutto differente.
2: Ieri lei si è allineato su posizioni difensivistiche?
3: Beh, non è una posizione mentale, era una situazione di emergenza proprio per questa partita.
2: Senta, ha privato lei i tifosi bolognesi del meritato trionfo, convocando ancora qui a Fregene la squadra?
3: È stato un caso di forza maggiore, fra due giorni dobbiamo assolvere un altro impegno importante in Coppa Italia contro una grossa squadra come la Juventus.
0: E insomma, tutti il ritiro nonostante la vittoria, direttore, e sì, te lo dicevamo, è un altro calcio, però hai fatto bene a ricordare, e l'avevo notato proprio nella preparazione della puntata, l'omaggio che va fatto anche al Bologna di oggi, che ha fatto un campionato straordinario e che, come hai ricordato giustamente, quest'altro anno meritatamente farà questa nuova formula della Champions League. È un po' l'eredità di quella Coppa dei Campioni.
1: Certamente sì. È stata un'impresa

0: straordinaria quella firmata quest'anno dal Bologna, che certamente non era annoverato tra le squadre parabili di qualificazione alla prossima Champions League, e che sotto la guida di Thiago Motta ha mostrato un calcio moderno, un calcio di livello europeo, un calcio che ha entusiasmato i propri sostenitori e ha riscosso l'ammirazione generale. È il premio al lavoro che in 10 anni, perché il 10° anniversario dell'approdo di Gioia Saputo alla presidenza e alla proprietà del Bologna si compierà in dicembre, è stato un premio al lavoro, al grande lavoro di questo formidabile imprenditore italo-canadese. La sua azienda è una fra le prime 10 produttrici al mondo di prodotti lattiero-caseari, che ha avuto l'abilità di scegliere le persone giuste, collocandole al posto giusto, dall'allenatore, all'amministratore delegato Fenucci, al direttore sportivo Di Vaio e soprattutto a Giovanni Sartori, che è stato il deus ex machina delle operazioni di mercato del Bologna, che ha anche, come ben sappiamo, un progetto molto ambizioso di ristrutturazione del proprio stadio.
1: E mi dà lo spunto, direttore, per ricordare il presidente di allora, che Renato Dallara, che era presidente, ha costruito quella squadra, credo una presenza lunghissima, peraltro addirittura trentennale, e che non poté vedere quel successo perché morì proprio pochissimi giorni prima, 3 giorni prima di quella partita, e giustamente lo stadio di Bologna oggi è intitolato a Renato Dallara. Ma detto questo, vi faccio ascoltare proprio l'incipit, l'inizio della telecronaca di Niccolò Carosio, che appunto dopo i Miserabili raccontava quella partita Bologna-Inter.
2: Gentili telespettatori, buonasera, qui Roma Stadio Olimpico, teatro di un nuovo eccezionale avvenimento nella storia del campionato italiano a girone unico. Abbiamo infatti per la prima volta uno spareggio per la conquista dello scudetto e si fronteggiano in tale circostanza Bologna e Internazionale, che hanno entrambi chiuso il campionato con 54 punti ciascuno in classifica. Si onora in pari tempo la memoria di Renato Dallara, mancato alla stima e all'affetto degli sportivi italiani mercoledì scorso in Milano, dopo essere stato per 30 anni consecutivi l'impareggiabile presidente del Bologna. Stadio Olimpico affollato con larga rappresentanza di appassionati giunti.
1: Questo dunque è Pino, altro naturalmente poi Niccolò Carosio fu il primo in realtà di una lunga famiglia di radio e telecronisti di altissimo livello che ancora oggi, grazie a Dio, la RAI può schierare, e altro stile, altra tecnica anche di racconto, però insomma si sente che il mestiere c'era e come.
0: Certamente, del resto Carosio veniva appunto da tanti anni di radio, ricordiamo ha raccontato le prime due vittorie dell'Italia nei mondiali del 34 e del 38, e questo mi dà anche l'occasione per ricordare che Carosio all'inizio non credeva molto nella televisione. Nel primo periodo della televisione, lui, quando c'era la contemporaneità tra radiocronaca e telecronaca, preferiva ancora la radio, e ha avuto, come potremmo dire, come quasi insegnante, apripista, mi piace ricordarlo, Carlo Baccarelli, di cui nei giorni scorsi è ricorso il centenario della nascita, perché la prima telecronaca proprio di Niccolò Carosio, il 21 ottobre del 1953, un allenamento della nazionale da San Siro, una diretta azzurra come la chiameremo oggi, era proprio affiancato da Carlo Baccarelli, che è stato il primo telecronista della televisione italiana. E poi di Carosio ricordiamo, naturalmente, essendo il primo telecronista rimasto nella memoria collettiva, naturalmente anche tante parole che lui quasi gol, per esempio, insomma, che sono poi rimaste
1: sono rimasti nel nostro linguaggio comune. C'è da dire, direttore, che insomma, questi abbiamo sentito dei nomi di primissimo piano, due squadre di grandissimo livello, siamo nel 64, e 2 anni dopo c'è l'appuntamento mondiale, che però non andò così bene, perché ricordiamo che arrivò la famosa e fatale Corea con il gol di Padoic.
0: Sì, del dentista coreano, peraltro c'è sempre una Corea.
1: Peraltro con un tecnico bolognese, Edmondo Fabbri.
0: Edmondo Fabbri, sì. E poi, come ben sappiamo, Galeotta la direzione di Moreno, che ancora noi ricordiamo come uno dei peggiori arbitri della storia del calcio mondiale, nel mondiale nipocoreano, stavolta per la Corea del Sud, deve essere fatale alla nazionale. Beh, però io credo che comunque quell'impresa del Bologna rimanga incastonata come un gioiello nella storia del calcio italiano, perché venne, come dire, compiuta nonostante le conseguenze devastanti anche a livello psicologico di quella prima sentenza relativa al presunto caso di doping che poi venne smontato successivamente, ma che certamente piombò sia la formazione rosso-blu sia la propria tifoseria in uno stato di profonda amarezza. E lì si misurò la capacità di Bernardini di ricostruire psicologicamente il suo gruppo prima ancora che tecnicamente, tant'è vero che poi si arrivò allo spareggio e in quella circostanza il Bologna dimostrò quanto il calcio di Bernardini fosse funzionale al suo obiettivo. Volevo, se posso permettermi, complimentarmi certo. con il lavoro di Pino Fresoli, perché è veramente strepitoso, perché è vero che la nostalgia a volte canaglia, però è altrettanto vero che ascoltando la telecronaca di Carosio, così come ascoltando quelle di Pizzul, per citare un altro grande della RAI a livello di telecronisti, come dire, monta la differenza, che diventa sempre più vistosa, con modi e modalità di raccontare il calcio in televisione, alla radio, ma soprattutto in televisione odierni, che francamente fanno aumentare la nostalgia per ciò che questi maestri del giornalismo sportivo sono stati capaci di fare.
1: Non possiamo che essere d'accordo. Vi faccio sentire un'ultima clip, è di tempi sicuramente più recenti, siamo nel 2005. Sandro Mazzola e Franco Janić, quindi due dei protagonisti di quella famosa partita, ricordano anche una cosa che forse ovviamente ai più sfugge, che si sono sposati praticamente pochi giorni prima di quella partita, perché tutte e due avevano fissato le proprie nozze il 1 giugno e non pensavano che ci fosse un appendice, come spesso fanno i calciatori: si arriva a fine campionato e si fissano le nozze, e quindi condividono questo anniversario e si ricordano a vicenda di quella partita. Ascoltiamoli.
3: Bologna fu grande e l'Inter non fu la solita Inter.
4: Loro avevano già la pancetta piena, noi avevamo ancora un po' di fame. Ci siamo sposati il 1° di giugno del 64, io alle 7 del mattino, lui non lo so che ora.
3: Tutti e due pensavamo che il campionato fosse finito, lui di averlo vinto, io di averlo vinto, e invece ci fu questo spareggio, e comunque a quel punto non potevamo rimandare.
4: E ogni tanto ci ricordiamo che l'anniversario cade in quel giorno. Io però 2 o 3 volte l'ho avvertito.
3: Sì, è vero. Chiama, però è molto bravo, perché non mi ricorda quello che è successo la settimana dopo.
1: Davvero gradevoli i due, anche questo naturalmente Pino dai nostri archivi. Questa era Dribbling, storica trasmissione televisiva, e insomma gli archivi sono la nostra memoria e dobbiamo valorizzarli al massimo, come d'altronde l'azienda sta facendo in questo momento.
0: Certamente sono fondamentali, non solo nella RAI, perché anche negli archivi, come è stato nel caso di questo telegiornale sport, anche negli archivi delle televisioni straniere pubbliche ci sono anche dei materiali RAI che sono lì, soprattutto negli anni 70, quando la RAI purtroppo trasmetteva in bianco e nero e invece produceva però colori per l'Eurovisione, e che quindi vedere il materiale a colori e confrontarlo con lo stesso in bianco e nero, l'evento è lo stesso, ma sono due cose completamente distinte, ed è un'emozione nuova, quasi come vederle in diretta.
1: Insomma, Jacobelli, passa il tempo, passano le generazioni di calciatori, di commentatori, di allenatori, ma la nostra passione per il calcio non passerà mai.
0: No, assolutamente mai. Pensa che adesso questa rassegna europea, perché è uno dei più importanti eventi calcistici, soltanto il mondiale ovviamente è superiore quanto a coinvolgimento planetario, secondo le ultime stime della UEFA, comprendendo tutti i mezzi di propagazione, ovvero dalla televisione ai siti internet, allo streaming eccetera, interesserà qualcosa come 2,5 miliardi di persone. È qualcosa di veramente straordinario e conferma la passione per questo sport, nonostante gli interventi della tecnologia. Abbiamo saputo del pallone intelligente che verrà utilizzato e che prevede al suo interno un microchip che in tempo reale comunicherà all'arbitro e alla sala VAR come un pallone sarà stato colpito dal giocatore, quale direzione abbia assunto. Però tutto questo non cambia, non muta la passione per questo sport meraviglioso.
1: E con questo siamo ai saluti, sulle note come sempre di Una Notte in Italia di Ivano Fossati, con cui ringrazio Pino Fresoli e Xavier Jacobelli per essere stati con noi, e la squadra del Pescatore, Paola Galanti, il regista Luca Bernardini e il tecnico Max Gambino. Trovate tutte le nostre puntate su Rai Play Sound, e se volete scriverci il pescatore di perle @rai.it. Da Carlo Albertazzi, buon proseguimento di ascolto.

0: Ore 8.
1: GR1.
2: Ucraina, attacco notturno di Mosca nella regione di Kharkiv. Morti e feriti, altre vittime a una fermata dell'autobus a Zaporizhia. Kiev colpisce la Crimea occupata. Medio Oriente, Trump ancora ottimista sull'accordo con gli Ayatollah. Fasi finali per l'intesa potrebbe arrivare entro 2-3 giorni. Netanyahu ferma i raid sull'Iran, ma non sul Libano. Flottiglia, il ministro israeliano Ben-Gvir, indagato dalla Procura di Roma per sequestro di persona e tortura. Italia, paese delle ciabatte, il suo commento. I ballottaggi finiscono 3-3, affluenza scende al 52%. Giorgia Meloni, confermata la nostra forza. Elly Schlein, chiara affermazione dei progressisti. Banca attesa per le decisioni di Monte dei Paschi dopo l'offerta di Intesa San Paolo, la di Messina, operazione che consentirà più credito. Parole sbagliate, chiedo scusa. Il senatore Silvestro, indagato per violenza sessuale su un'imprenditrice, fa marcia indietro sulle dichiarazioni, ma continua a respingere le accuse. A breve i primi interrogatori. Gli anni d'oro di Max Pezzali, partito da Lignano Sabbia d'Oro, il tour negli stadi, in scaletta i brani di maggiore successo, scenografia ispirata al decennio 1990-2000. Mai stata così felice, Rose Villain annuncia sui social la nascita del figlio Francis Knight. Sport, meno 2 ai mondiali di calcio, giovedì il match inaugurale a Città del Messico, edizione da record, la prima 48 squadre, vigilia tra attesa e polemiche. Buongiorno da Luana Cremasco. Subito dunque l'Ucraina, con la diplomazia che sembra rimettersi in movimento, con il possibile ritorno in primo piano della mediazione americana, anche se sul campo è ancora guerra. Nuove vittime nella regione di Kharkiv, mentre resta alta la tensione nel Baltico, dopo l'abbattimento di un drone da parte di un caccia della NATO.
3: Fiamme di notte illuminano il cielo di Chuhuyev. Le foto mostrano edifici semidistrutti. Ci sono almeno 3 vittime, più feriti. La regione di Kharkiv ancora nel mirino di missili e droni russi. Colpita anche la stessa città capoluogo del nord dell'Ucraina. Altre vittime ieri, tra loro persone in attesa del bus a Zaporizhia, lato opposto del paese. Stessa guerra che ancora una volta coinvolge i civili, uccidendone 30 da venerdì, dicono esperti ONU. E lo fa mentre il presidente ucraino Zelensky torna da Londra, dove ha parlato di cessate il fuoco con Starmer, Macron e Merz. Con i leader di Gran Bretagna, Francia e Germania, ha concordato i punti essenziali per negoziare con Putin. Non solo, Zelensky dice di aver avuto una conversazione positiva anche con i rappresentanti americani Witkoff e Kushner. Ma oltre alla diplomazia, l'Ucraina reagisce sul campo con droni contro Russia e territori occupati e colpendo impianti petroliferi e altre infrastrutture. Mentre ieri mattina la guerra è tornata a oltrepassare i confini NATO con un drone russo sulla Lettonia, abbattuto da aerei dell'Alleanza Atlantica. Da Uman, Riccardo Cavaliere per il GR1.
2: Il Medio Oriente, siamo alle fasi finali per un ottimo accordo con l'Iran, potrebbe arrivare entro 2-3 giorni. Così Donald Trump, che continua a mostrare ottimismo dopo aver fermato l'ultima escalation di attacchi incrociati tra Teheran e Israele. Ma il presidente americano viene duramente contestato nel tempio del basket newyorkese. Sentiamo la corrispondente.
4: Il Madison Square Garden accoglie Donald Trump con una bordata di fischi mentre viene inquadrato durante l'esecuzione dell'inno nazionale. Newyorkese e tifoso dei Knicks, Trump è il primo presidente in carica ad assistere a una gara delle finali NBA. Le misure di sicurezza sono imponenti, blindati diversi isolati attorno all'arena dove spuntano cartelli contro il presidente e contro la guerra in Iran. Sono fiducioso sul fatto che Israele non riprenderà le operazioni militari contro Teheran, dice Trump a Sky News. Tutto sta andando molto bene, l'Iran sta facendo ciò che deve. Il presidente rivela ad Axios alcuni retroscena delle due telefonate in meno di 24 ore con il premier israeliano Netanyahu. Ho detto a Bibi, attento a quello che fai o resterai da solo contro l'Iran. Israele, spiega Trump, ha avvertito gli Stati Uniti molto in ritardo dei raid che stava per sferrare contro Teheran in risposta ai lanci di missili iraniani, ma sono riuscito a limitare la portata dell'attacco israeliano, sottolinea Trump. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Ripristinata dunque la fragile tregua dopo gli scambi di attacchi tra Israele e Iran, anche se le forze di Tel Aviv continuano a colpire in Libano. L'inviata.
5: Al momento gli scontri con l'Iran si sono fermati, dichiara in serata il premier israeliano Netanyahu, ma se Teheran commetterà di nuovo l'errore di attaccarci, risponderemo con la forza. Ferma dunque il fronte con l'Iran, non quello con Libano, Israele. Per il premier occorre ancora distruggere le infrastrutture di Hezbollah nel sud, compresi i bunker nella dorsale del castello di Beaufort. Ho trasmesso, aggiunge Netanyahu, questo messaggio al presidente statunitense Trump. E dunque ancora il Libano, l'anello debole della partita 3 tra Washington, Tel Aviv e Teheran, almeno 5 le vittime nella città di Tiro. In un bombardamento vicino alla sede della Croce Rossa, un drone viene intercettato sulla città meridionale di Eilat, lanciato contro Israele dagli Houthi yemeniti, ma le misure di sicurezza si allentano nel paese. Oggi dovrebbe riaprire anche il valico di Kerem Shalom con Gaza, dove tra le vittime delle ultime 24 ore è anche Jod, che tornava da scuola nel campo tendato di Jabalia e a 9 anni è stato ucciso da un missile israeliano. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
2: Un elicottero Apache delle forze americane è precipitato ieri nello stretto di Hormuz. I due piloti sono salvi. La notizia è stata riferita dal New York Times e confermata da Trump, che ha parlato di un incidente. L'Iran si è impegnato a fermare le ostilità con Israele e a tenere aperti i negoziati. La corrispondente.
0: Le operazioni militari contro Israele sono terminate, lo affermano i vertici dei Pasdaran. Nella notte nessuno scontro a fuoco nello stretto di Hormuz o lancio di missili da parte della Repubblica Islamica. Ed ha riaperto l'aeroporto internazionale Imam Khomeini nella capitale iraniana, segno che le parole del presidente Trump sono state ascoltate. Ma la tregua resta comunque appesa a un filo e i guardiani della rivoluzione si dicono pronti a riprendere a combattere se ci saranno nuovi raid sul territorio iraniano. Si continua a lavorare senza sosta per un accordo che sblocchi la situazione nello stretto di Hormuz e che porti a una pace duratura nell'intera regione. Sul tavolo anche la questione del nucleare. L'Iran non vuole smantellarlo del tutto e rivendica l'arricchimento dell'uranio per scopi civili, ma Washington chiede la fine totale del programma nucleare di Teheran e la distruzione della quantità di uranio arricchito in possesso dell'Iran. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
2: Indagato a Roma il ministro israeliano Ben-Gvir sul caso della flottiglia che cercava di portare via mare aiuti umanitari a Gaza. Gli attivisti erano stati brutalmente derisi dal ministro, esponente dell'ultradestra israeliana, che risponde con un post su X: non mi lascio scoraggiare da nessuna inchiesta.
1: Nel filmato girato nel porto di Ashdod lo scorso maggio, il ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir sbeffeggiava i pacifisti. Tra loro 29 cittadini italiani, tutti costretti a rimanere inginocchiati con le mani legate dietro la schiena e bendati. Le immagini sollevarono una forte indignazione a livello internazionale. La Procura di Roma, dopo questo episodio, ha iscritto nel registro degli indagati il ministro. I reati ipotizzati, torture e sequestro di persona in relazione all'abbordaggio in mare e alla successiva detenzione degli attivisti che trasportavano beni di prima necessità destinati alla popolazione civile di Gaza, volevano anche stabilire un corridoio umanitario permanente per la striscia. Manifestazioni in giro per il mondo a sostegno anche degli altri attivisti diretti a Gaza via terra, che sono stati arrestati il 24 maggio e detenuti a Bengasi e Tripoli. Tra loro due italiani, Alberizia e Centrone. L'appello dei genitori di questo ultimo.
6: L'appello è portare a casa nostro figlio e tutti gli altri volontari.
1: Elena Paba, GR1.
2: La visita di Papa Leone in Spagna, in tarda mattinata il trasferimento a Barcellona da Madrid, dove ieri è stata un'altra giornata ricca di appuntamenti che ripercorriamo con la nostra inviata a partire dallo storico discorso al Parlamento.
7: Bagni di folla, cori, applausi, Madrid, omaggio del Papa, il Congresso dei Deputati. Lo accoglie e poi lo saluta con una standing ovation di 7 minuti al termine del suo discorso. È la prima volta di un pontefice al Palacio de las Cortes. Ogni società veramente giusta si fonda sul riconoscimento della dignità inviolabile della persona umana. Leone affronta sfide e drammi poste dallo scenario internazionale. La guerra costituisce una dolorosa sconfitta della capacità di negoziare. Le armi possono imporre un silenzio temporaneo, ma non potranno mai costruire una pace giusta e duratura. Preoccupa la corsa al riarmo. La vita umana va tutelata dal concepimento alla fine naturale. Non è una questione confessionale ma di civiltà. La situazione dei migranti e dei rifugiati richiede una risposta che metta al centro le persone, affronti le cause che le costringono a partire e vada oltre la semplice gestione dei flussi. Nel pomeriggio in Nunziatura incontra 6 vittime di abusi. Leone ha assicurato il suo impegno perché la Chiesa possa essere luogo sicuro e spiritualmente sano dove le ferite trovino conforto e guarigione. Infine, al Santiago Bernabeu, l'appuntamento con la comunità diocesana. Lo accolgono in 80.000. Si può tornare alla fede o conoscerla anche da grandi. Con Luciano Pecoraro, Madrid, Francesca Paltracca, GR1.
2: Sono le 8:09 e siamo alla politica. Giorgia Meloni al lavoro in vista di G7 e Consiglio europeo che avranno al centro proprio le crisi internazionali. Ieri la Premier ha partecipato in videoconferenza alla riunione del gruppo informale per la competitività.
8: Serve uno sforzo straordinario anche a livello europeo per contrastare gli effetti a breve e a lungo termine della crisi energetica, compresa la revisione della direttiva degli ETS, cioè lo scambio di quote che incidono sul prezzo finale dell'energia. Questa l'analisi di Giorgia Meloni esposta nella call con il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il primo ministro belga Bart De Wever, la presidente della Commissione europea e altri 15 leader dell'Unione. Una videoconferenza per fare il punto sulla competitività e la semplificazione amministrativa in vista del Consiglio europeo del 18-19 giugno, preceduto dal G7 in Francia. La Premier ha ringraziato Ursula von der Leyen per quella che il governo considera una prima risposta alla lettera inviata dall'Italia per chiedere maggiore flessibilità. Proprio il contrasto al rincaro dei prezzi energetici, conseguenza della crisi in Medio Oriente, sarà il dossier centrale nel confronto dei 27 a Bruxelles, oltre all'impegno diplomatico per l'Ucraina e alla gestione dell'immigrazione, temi anche al centro delle comunicazioni della Presidente del Consiglio, giovedì in Parlamento, al Quirinale la consueta colazione con il Capo dello Stato e domani Giorgia Meloni è attesa all'Assemblea della Confcommercio a Roma prima di tornare a Palazzo Chigi per il Consiglio dei Ministri. Carla Macrellino, GR1.
2: I ballottaggi delle amministrative. Pareggio 3-3 nei capoluoghi al voto. Il centrodestra conquista Lecco, si conferma a Macerata e ad Arezzo. I progressisti strappano Agrigento tenendo a Chieti e Trani. Affluenza al 52%, 8 punti in meno rispetto a 2 settimane fa. Complessivamente, nei 2 turni il centrodestra si afferma in 6 capoluoghi, compresa Venezia, il solo di regione al voto. I progressisti in 10, mentre 2 vanno a candidati civici. Eletta una sola sindaca ad Andria, risultati che portano entrambi gli schieramenti a rivendicare la vittoria.
9: Il bicchiere delle amministrative è decisamente mezzo pieno e vale per tutti, a partire da Giorgia Meloni che, congratulandosi con gli eletti di ogni schieramento, sottolinea confermata ancora una volta la forza del centrodestra. Avanti così con serietà e concretezza, scrive la Premier, per vincere anche le politiche, aggiunge da Forza Italia Antonio Tajani, il leghista Matteo Salvini.
10: Fra capoluoghi comuni sopra i 15.000 abitanti, il centrosinistra ne perde 11 e il centrodestra 2. Faranno meno notizia però anche 2 comuni. Comuni emiliani hanno scelto di cambiare.
9: Lettura rovesciata dall'opposizione che, come la maggioranza, rivendica la vittoria. Chi si accontenta gode, ma così è troppo, ironizza da Italia Viva Matteo Renzi. Per la segretaria PD Elly Schlein, Meloni ha di nuovo problemi con la calcolatrice. Marco Furfaro.
11: Le urne hanno parlato e se la matematica non è un'opinione, il centrosinistra ha eletto più sindaci del centrodestra, sia nei comuni capoluogo che in quelli sopra 15.000 abitanti. L'alternativa c'è.
9: E Angelo Bonelli, AVS, vede nel voto un chiaro messaggio politico: dove ci presentiamo uniti vinciamo, la destra dice non è imbattibile. Lucio Bondi, GR1.
2: Nuovo scontro in commissione Covid, dopo che alcune persone informate sui fatti sono state audite in una caserma e non in Parlamento. Nessuna irregolarità per il centrodestra, che assicura la decisione era stata votata dai rappresentanti di tutti i partiti. Circostanza negata dalle opposizioni, secondo le quali si è superata una linea rossa.
12: Procedura illegittima, accusano le opposizioni che abbandonano l'aula. Alcuni interrogatori si sono svolti non in una sede istituzionale, accusano, ma in un commissariato di polizia. La maggioranza parla invece di grottesco autogol delle minoranze. Per Fratelli d'Italia la delega per seguire questa procedura sarebbe stata decisa in 2 riunioni dell'ufficio di presidenza della commissione. Esistono un verbale, una registrazione delle sedute. Tutto era stato condiviso. Da Fratelli d'Italia, Lucio Malan.
13: È emerso che un'azienda ha pagato quasi 500.000 di euro per una consulenza a 2 avvocati con colleghi di studio di Giuseppe Conte per ottenere un ordinativo.
12: La commissione Covid si è trasformata in un organo politico, così le opposizioni che chiedono l'azzeramento dell'intera presidenza. Francesco Boccia, PD, definisce la commissione un plotone d'esecuzione da usare contro il governo Conte. E proprio Giuseppe Conte, da Genova, alla presentazione del suo libro, si difende.
14: Non ho avuto mai un rapporto societario, non sono più tornato in quei luoghi materialmente, in quello studio, e non ho più ricevuto coloro che fa continuare a fare gli avvocati di cui si sta parlando in questi giorni.
12: Alessandra Allegra, GR1.
2: I nuovi equilibri del sistema bancario che ancora una volta coinvolgono Monte Paschi Siena. Facciamo il punto qui in studio. Paola Nania.
15: Buongiorno. La parola che più si usa in queste giornate finanziarie è risico. È un termine che racconta le grandi manovre bancarie per provare a creare nuove alleanze, nuovi gruppi. Al centro della sfida questa volta c'è Monte dei Paschi. 10 anni fa Monte dei Paschi stava fallendo, poi è stata acquisita dallo Stato, è stata progressivamente risanata, tanto che oggi un gruppo enorme come Intesa San Paolo punta ad acquisirla insieme a Mediobanca, che che è sempre di proprietà di MPS e ha una partecipazione del 13% delle ricche, ricchissime assicurazioni generali. Ieri ha parlato l'amministratore delegato di Intesa Carlo Messina, lo ha intervistato Fabrizio Patti della TGR di Milano, sentiamo un passaggio.
16: L'operazione viene realizzata per rafforzare il posizionamento di Intesa San Paolo e creare valore per i nostri azionisti, ma allo stesso tempo consentirà di poter erogare più credito nel nostro paese. Generali rappresenterà una partecipazione di investimento e non abbiamo nessuna intenzione di gestirla.
15: Monte dei Paschi dovrà quindi scegliere tra questa offerta pubblica di scambio e acquisto, si chiama così, da 30,6 miliardi, dall'altro lato invece c'è un'offerta di fusione alla pari, questo invece è il termine, di Banco BPM per creare un terzo polo bancario italiano. A Maria Carosi ha intervistato su tutta l'operazione l'economista Carlo Alberto Carnevale Maffè.
17: EPS ha due vantaggi. Avendo rilevato Mediobanca, ha una struttura di raccolta e gestione del risparmio in Mediobanca Premier molto importante e soprattutto ha una quota di controllo della Generali.
18: BCE e Banca Italia invitano a creare campioni europei. Perché servono le aggregazioni?
17: Sono due ragioni. La prima è tecnica. L'intelligenza artificiale potrebbe mettere in crisi i sistemi di sicurezza delle banche. Questo costringerà le banche a fare investimenti molto importanti per mettere al sicuro le proprie tecnologie. L'altra ragione è quella della unione dei capitali, che avrebbe bisogno di player europei. Però per far questo evidentemente il passaggio è prima si consolida l'euro nazionale e poi l'euro europeo.
18: Perché le aggregazioni però continuano ad arenarsi ai confini nazionali?
17: Perché c'è un tema di cultura e soprattutto è anche un po' il custode del debito pubblico nazionale, che è una delle ragioni di fondo in cui in quei generali è sempre stata un po' oggetto del desiderio, perché è uno dei grandi acquirenti del debito pubblico. In una situazione in cui per esempio l'Italia ha il più grande debito pubblico sul PIL di tutta Europa, capite che i custodi da cassaforte del debito pubblico italiano sono particolarmente sensibili in termini politici.
18: Amalia Carosi, GR1.
15: E poi c'è il governo che fa sapere di voler essere neutrale in questa partita, di essere stato preavvertito delle due offerte. Per il ministro Giorgetti vince chi paga di più e poi rivendica il ruolo pubblico nel risanamento e nel rilancio di MPS.
2: Rai Radio 1, siamo al caso del senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, accusato di stupro da un'imprenditrice, vicenda di cui continua a discutere peraltro la politica. Il parlamentare, che si dice pronto a chiarire, si scusa per le dichiarazioni che avevano appunto sollevato molte polemiche, è indagato dalla Procura di Roma.
19: A breve i primi interrogatori, passaggio di partenza di un'inchiesta che vede un indagato illustre e un'accusa pesante, Francesco Silvestro e la violenza sessuale. Il senatore di Forza Italia è stato raggiunto da avviso di garanzia assieme ad un carabiniere che prima avrebbe organizzato l'incontro di lavoro tra il politico, presidente della commissione bicamerale per gli affari regionali, e l'imprenditrice che lo ha denunciato, e poi avrebbe insistito con la donna affinché non raccontasse nulla di quanto accaduto. Tentata violenza privata, l'accusa per il militare. I fatti: febbraio 2025, in una sede degli uffici del Senato in pieno centro a Roma, la donna racconta di essere stata costretta ad avere un rapporto intimo con Silvestro, poi sotto shock non avrebbe avuto il coraggio di denunciare, anche perché pressata dal carabiniere. L'inchiesta dunque si muove mentre Silvestro, che respinge tutte le accuse, chiede perdono per le parole pronunciate dopo aver appreso della notizia. Denunci pure, ci divertiremo, io un bel ragazzo, lei normale, aveva detto il senatore, che ora ribadisce pronto a fornire tutti i chiarimenti necessari. Bruno Sokolovic, GR1.
2: A Milano si indaga per identificare gli aggressori di una studentessa spagnola di 20 anni che ha denunciato di aver subito uno stupro di gruppo nella notte del 22 maggio. È stata violentata da 4 o 5 uomini a turno fuori da un locale. Soccorsa da un'amica è andata in ospedale, dove gli abusi sessuali sono stati accertati, poi in questura per la denuncia. Caso Minetti, l'ex consigliera e il compagno chiedono un risarcimento milionario ad alcuni media per le notizie, poi smentite dalle verifiche giudiziarie, che mettevano in discussione le condizioni alla base della grazia nei suoi confronti.
20: Se una richiesta danni da 5 milioni al Fatto Quotidiano verrà discussa al Tribunale di Roma il 26 giugno, la fetta più grossa dei risarcimenti è stata chiesta negli Stati Uniti come danno alle attività commerciali della società americana di Giuseppe Cipriani, attiva nel settore commerciale ed alberghiero. L'ultima mossa è una causa civile intentata in una corte di New York contro il Fatto Quotidiano e la RAI, con una richiesta da 250 milioni di dollari. I due editori, scrivono i legali di Cipriani, hanno diffuso 4 notizie che loro ritengono false: che l'imprenditore veneziano e il faccendiere banchiere pedofilo Jeffrey Epstein fossero soci in affari e che quest'ultimo avesse prestato 800.000 sterline a Cipriani, che il ministro Nordio abbia incontrato la coppia nella loro residenza in Uruguay per agevolare la domanda di clemenza di Nicole Minetti, che nella stessa villa venissero organizzate feste a base di sesso e droga e che la coppia abbia corrotto pubblici ufficiali per adottare il bambino uruguaiano le cui condizioni di salute sono la base della grazia concessa da Mattarella. Per il legale di Cipriani tutto sarebbe spudoratamente falso. La coppia è passata al contrattacco dopo gli accertamenti della Procura Generale di Milano, che hanno confermato che tutto era regolare nella richiesta che ha portato alla concessione della grazia. Claudio Vigolo, GR1.
2: Il caso della famiglia del Bosco di Palmoli in Abruzzo, depositata al Tribunale per i minorenni dell'Aquila la perizia finale della consulente tecnica d'ufficio. In circa 50 pagine la psichiatra spiega che la relazione non intende sostenere la permanenza dei tre minori in un istituto. Al contrario, si auspica che possano realizzarsi quanto prima le condizioni necessarie per il rientro a casa compatibile con il loro benessere. Ora i giudici hanno a disposizione un mese per prendere una decisione. Settore auto, Stellantis sta richiamando 1.300.000 Jeep SUV in giro per il mondo che sono a rischio incendio. Tra i problemi rilevati, quelli al sistema elettrico. La musica è partito da Legnano Sabbiadoro, il Max Forever, gli anni d'oro, il tour negli stadi di Max Pezzali. Ancora 14 appuntamenti quest'estate, da Napoli a Bologna, da Bari a Padova, Messina a Milano.
3: Anni d'oro per Max Pezzali sono i 90, al centro del suo nuovo tour. Tanti simboli di quel decennio, dal Festival Bar alle immagini dei calciatori che con le loro imprese hanno alimentato i nostri sogni. Ora quelle immense compagnie sono il pubblico dei suoi concerti, 650.000 in 15 date.
21: È un popolo straordinario, un popolo che passa dai 10 anni e arriva fino ai 55-60, si arriva veramente dai bambini ai miei coetanei. Capisci che alla fine le canzoni sono qualcosa che passa attraverso le generazioni, quindi sono anche forse un elemento che unisce le famiglie ed è una cosa che mi fa impazzire.
3: Dopo il tour negli stadi, stessa storia, stesso posto, stesso bar, con questo titolo Pezzali tornerà da dicembre nei Palasport.
21: Quindi sarà un tour ispirato alla comitiva di provincia che frequentavo quando ero giovane, a quel tipo di ambiente chiuso, circoscritto ma aperto al mondo che erano un po' i nostri luoghi di ritrovo di allora.
3: Timiso Ara Pinto, GR1.
2: Fiocco azzurro per Rose Villain, mai stata così felice. La cantautrice annuncia sui social la nascita del suo primo figlio, Francis Knight.
22: Baby, è da un po' che ti pensavo, mi chiedevo fosse
2: tutto. Luce è la canzone in cui aveva fatto sapere di essere incinta. Il piccolo è nato a New York, la città d'adozione della famiglia. Rose Villain, il produttore musicale Andrea Ferrara e ora il piccolo Francis Knight.
22: Ucciderò tutti i mostri per te, così.
2: Sono le 8:22 minuti e la linea va ora alla pagina sportiva, poi ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Giorgio Zanchini.
23: Luana, buongiorno a te, buongiorno a chi ci sta ascoltando. Noi approfondiremo la vostra apertura in buona sostanza, perché ci sarà una pagina sulla guerra russa-ucraina e una più corposa apertura sul Medio Oriente. Lo stop ai raid sostanzialmente imposto da Trump a Netanyahu, che cosa accadrà nelle prossime ore, che cosa sta accadendo sul negoziato vero, poi quello fra Iran e Stati Uniti. Insomma, ne parliamo tra poco.
2: State allora al nostro ascolto. Questa è Rai Radio 1. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento edizione Mafalda Caccavo. Oggi in regia Massimo Vasciaveo e Gennaro Strazzullo. Luana Cremasco al microfono. Dalla redazione del GR1 una felice giornata.
24: In vacanza porto tutto o solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
25: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
26: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click.
0: e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
4: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
5: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. E tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
4: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
5: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
4: Chieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
5: Terme dell'Emilia Romagna.
4: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
6: GR1 Sport.
7: Buongiorno da Manuel Codignoni. Sale l'attesa per il calcio d'inizio dei campionati del mondo di calcio. La rassegna da record per numero di squadre e per estensione geografica. Attesa ma anche polemica, in particolare per i controlli alla frontiera statunitense molto rigidi. Hussein, stella irachena, è stato interrogato per 7 ore prima che gli venisse concesso l'accesso, mentre un fotografo della stessa spedizione è stato rispedito indietro, così come un arbitro somalo. E ovviamente anche per diversi tifosi ci sono stati tanti problemi, ma fra 48 ore finalmente la parola passerà al campo.
26: 104 partite in 39 giorni, 3 paesi ospitanti, un intero continente, 16 città, 4 diversi fusi orari, 4.500 e passa chilometri in linea d'aria tra Vancouver sul Pacifico e Miami in odor di Caraibi. Sono i numeri XL del primo mondiale della storia. 48 squadre a beneficiare maggiormente di un allargamento politico ancor prima che sportivo, l'Africa con 4 squadre in più, 3 per Asia e Nord America, posto garantito all'Oceania. L'Europa comunque continua a farla da padrona con 16 nazionali. Il format resta quello dei gironi da 4, ma i gruppi diventano 12. Soprattutto un turno in più a eliminazione diretta ai 16esimi di finale, ai quali accederanno le prime 2 e le 8 migliori terze. La gara inaugurale in Messico tra i padroni di casa e il Sudafrica, terza volta da organizzatore per il gigante centroamericano dopo il 70 e l'86. 32 anni dopo si torna negli States, dove il soccer nel frattempo è sì cresciuto, ma non tanto da insidiare basket, football e baseball. Prima assoluta per il Canada nel girone che avrebbe potuto essere degli azzurri. Si giocherà quasi a ogni ora, prevalentemente dalla serata al cuore della notte italiana, ovvero quando in Nord America saranno in molti casi le 2 del pomeriggio, tra temperature a volte proibitive e all'opposto il rischio di fenomeni estremi e dunque sospensioni, come già accaduto la scorsa estate al mondiale per club. Ipertrofia del pallone, quantità certo, qualità lo scopriremo a partire da giovedì e fino a domenica 19 luglio. Da Dallas, Guido Ardone per il GR1.
7: E a Città del Messico per il match inaugurale sarà in tribuna anche Gianni Rivera, che nello stesso stadio l'Azteca segnò il gol decisivo della partita del secolo, il mitologico Italia-Germania 4-3. Come è noto, l'Italia non sarà alla rassegna iridata di quest'anno. Invece, dopo gli impegni della nazionale maggiore, in questi giorni sono in campo l'Under 21, che ieri sera ha battuto in amichevole l'Albania 1-0, e quella femminile, che stasera nelle qualificazioni mondiali giocherà contro la Svezia. E sempre in tema di calcio, tra sacco e profano, avete sentito nella prima parte del giornale di Papa Leone allo stadio Bernabeu. Il Bernabeu è però anche la casa del Real Madrid, che in questi giorni ha scelto il proprio presidente, nel segno della continuità.
27: In carica ininterrottamente dal 2009, con un primo mandato già svolto dal 2000 al 2006, Florentino Perez domenica scorsa è stato rieletto presidente del Real Madrid dai soci del club più titolato d'Europa. Questa volta però la vittoria non è stata così schiacciante come ai tempi in cui promise in campagna preelettorale di strappare Luis Figo al Barcellona e mettergli addosso la camiseta blanca. Solo un 60% di preferenze per superare un imprenditore 37enne che aveva promesso Rodri, Haaland e Klopp in panchina. Lui, l'eterno Florentino, ha sbandierato il ritorno di José Mourinho, l'arrivo di Konaté e Dumfries e un colpo misterioso da 150 milioni. Tutte le piste portavano a Olise del Bayern Monaco, ieri autore di una tripletta nell'ultima amichevole premondiale della Francia. La voce è stata smentita e sostituita da altre suggestioni, fra cui Vitinha e João Neves. Si vedrà, intanto, due giocatori con esperienza nella Serie A italiana sembrano sulla rotta di Madrid: Nico Paz e Calafiori. Giorgio Germano, GR1.
7: Tennis, il check-up di Jannik Sinner, ultimi accertamenti medici oggi al San Raffaele di Milano, esami programmati per verificare lo stato di forma del tennista altoatesino dopo il crollo fisico avuto a Roland Garros. Il 24enne di San Candido tornerà in campo solo a fine mese per il torneo di Wimbledon, già peraltro conquistato l'anno scorso. E chiudiamo col basket, le Finals NBA, San Antonio vince gara 3 a New York e ora la serie è sul 2-1 per i Knicks. Si rigioca giovedì, ci fermiamo qui, grazie dell'ascolto, restate su Radio 1.
8: Radio 1, un mondo da sentire. Milano Cortina 2026. Michela Moioli e Flora Tabanelli. Storia di donne irriducibili di Manuel Codignoni.
9: Flora Tabanelli per il terzo decisivo salto. È buono anche l'atterraggio di schiena. Un salto di 6,5 metri di altezza. È andata molto, molto lontana. Flora Tabanelli, la campionessa del mondo di questa specialità dello sci acrobatico, il Big Air. E terza Flora Tabanelli, e dunque medaglia di bronzo. Michela Moioli nella finale, la pettorina a blu, prova a infilare, a prendersi il terzo posto e lo ha preso in questo momento, è terza davanti alla svizzera Wittmer. Terza ancora, e lì ancora Michela Moioli, la possibilità forse c'è di prendere una medaglia, comunque di prendere un bronzo, magari non il primo posto, è medaglia di bronzo Michela Moioli, è medaglia di bronzo.
7: Stavolta iniziamo dalla fine, dall'epilogo, anzi dagli epiloghi, perché per una volta è anche bello spoilerare, partire dalla fine per raccontare la storia dal principio, le storie nello specifico. Sì, perché una delle cose belle dello sport, anzi forse la più bella, è la sua capacità di raccontare storie, il che non sarebbe di per sé qualcosa di speciale, succede con tante altre cose, ma la peculiarità ultima dello sport è quella di proporre, quando ci sono di mezzo interpreti straordinari, storie che travalicano il buonsenso, la logica, i fatti e le opinioni, come cantavano i CSI, e anche le raccomandazioni, intese stavolta come non far questo, è pericoloso, è impossibile. Oggi come ieri e come domani, lo sport propone storie che se fossero in un film diremmo ha ragione, ma no, questa cosa non è possibile, è una palese finzione, un'americanata, figurati se davvero potrebbe succedere, ma invece nel mondo reale accade e come, e la storia sportiva ne è piena di esempi. Pennellate a caso, Niki Lauda che 40 giorni dopo l'incidente al Nürburgring, le fiamme, le ustioni, il coma, risale sulla Ferrari con la pelle sanguinante sotto il casco e arriva quarto a Monza. Franco Baresi che ai mondiali del 94 si rompe il menisco a inizio rassegna e con un miracolo riesce a tornare in campo per la finale, giocando una partita pazzesca, per tacere di Sofia Goggia o la stessa Federica Brignone, per restare in tema Olimpiadi invernali. Vincere dopo l'infortunio, recuperare e tornare. E poi c'è il passo successivo, vincere con l'infortunio, contro tutte le possibilità, contro la logica, come il calabrone, il celeberrimo paradosso dell'insetto che non ha le caratteristiche per volare eppure lo fa. Storie da film, appunto, che in un film però sarebbero troppo, ma nella realtà invece sono straordinariamente vere e veramente straordinarie. Olimpiadi di Milano Cortina, Olimpiadi di casa per ogni atleta italiano, il che vuol dire motivazione, pressione, desiderio, paura, ma anche e soprattutto voglia di esserci ad ogni costo, o per meglio dire costi quel che costi. Oggi vi raccontiamo due storie, due personaggi diversi, per storia sportiva, palmarès, ma uniti, anzi molto unite, proprio in questo, la voglia di esserci ad ogni costo, contro il dolore, le difficoltà per cavalcare un sogno e conquistarselo. Flora Tabanelli è nata nel 2007, il che vuol dire che quando iniziano le Olimpiadi ha 18 anni appena. 18 anni, un cappello pieno di sogni da realizzare, ma anche tanti già realizzati. Una Coppa del Mondo di freestyle e una di Big Air già vinta, oltre a due medaglie d'oro nei giochi invernali giovanili.
10: Yes, she can!
11: Dealt with it all good.
12: Next up, Flora Tabanelli.
11: Switch double. Oh, wow.
12: There we go. We got there in the end.
11: We got there.
12: Can Flora Tabanelli put this one down? Absolutely no issues with that level of pressure. Flora Tabanelli takes the gold in the women's free ski big air.
7: Nella sua specialità una celebrità, insomma, pur così giovane, mentre il grande pubblico ha conosciuto lei e suo fratello Miro per uno spericolato salto con gli sci sopra Tadej Pogacar durante la tappa del Giro 2024 con arrivo al Mottolino di Livigno. La maglia rosa vola verso il successo, loro due gli sono letteralmente volati sopra, in mondovisione. Le Olimpiadi, il sogno di una vita, con l'obiettivo, anche, spiegava prima dei giochi, per l'appunto di far conoscere la propria spettacolare specialità.
10: Un obiettivo che mi pongo anche di espandere il mio sport, che appunto non è molto conosciuto soprattutto in Italia ma anche in tutto il mondo, non c'è una grossa partecipazione, quindi di espanderlo appunto il più possibile in Italia e di farlo conoscere.
7: Il sogno di una vita che però rischia di saltare. A 3 mesi da Milano Cortina, l'infortunio in allenamento, la diagnosi che stenderebbe un toro, il legamento crociato anteriore rotto. Di solito ci si opera e se ne vanno 9 mesi, più ovviamente l'allenamento per tornare in forma. Ma invece no, per Flora. La grinta, l'incoscienza forse dei 18 anni, niente operazione. Un tutore, una terapia conservativa e via andare, anzi saltare, in una specialità, il freestyle, dove, per l'appunto, si salta, si fanno evoluzioni e dove già da integre è complicato restarci. Figuriamoci da infortunate. Ma i giochi arrivano ogni 4 anni, è la prima volta questa, il futuro è oggi, grinta, volontà, i sacrifici fatti assieme al fratello Miro, anche lui freestyler, per imparare i trick, per diventare la più brava, motivazioni, stimoli, e arriva il giorno della finale, anzi la notte della finale a Livigno, e come va a finire? Come in un film, appunto.
13: Flora Tabanelli è quarta in questo momento, dunque fuori dal podio, comincia a scendere, deve escogitare qualche cosa di speciale se vuole risalire la classifica, ma vediamo Flora Tabanelli per il terzo decisivo salto, è buono anche l'atterraggio, gli schiera un salto di 6,5 metri di altezza, è andata molto molto lontana e beh, adesso la valutazione è dei giudici, è inutile sbilanciarsi perché il pubblico comunque è entusiasta, tifa per la giovanissima Flora Tabanelli, appena 18 anni, già campionessa del mondo di questa specialità dello sci acrobatico, il Big Air. Terza Flora Tabanelli, ci sono gli abbracci per Flora Tabanelli, medaglia di bronzo a 18 anni nello sci acrobatico Big Air.
7: Vincere oltre l'infortunio, vincere con l'infortunio, di nuovo. Parole e musica di Flora Tabanelli, che poi lo racconta con una calma e una naturalezza irreali.
10: Allora, avevo il tutore, sicuramente sì, è qualcosa che ho tenuto questi mesi tutte le volte che sciavo, perché comunque il ginocchio è rotto, quindi bisogna prevenire, cioè sicuramente una cosa che non volevo fare in questo periodo era caderci sopra di nuovo, anche se è successo in qualche occasione, comunque ce l'avevo sempre addosso. Non credo di essermi mai abituata a un tutore, perché comunque è una cosa un po' ingombrante e mi andava nello scarpone, comunque dava fastidio alle tibie, quindi un po' scomodo, ma ne è valsa la pena sicuramente, perché è servito tanto in alcuni casi. Siamo un'Olimpiade, cioè se non si dà tutto qua non so dove si può dare il massimo, quindi ho detto se va bene sarò contentissima, se non va bene sarò contenta lo stesso, perché essere qua era già una vittoria per me.
7: Adesso facciamo un salto indietro di qualche anno e spostiamoci nel 2018, 8 anni prima di Milano Cortina. Il 16 febbraio Flora Tabanelli aveva appena 10 anni, viveva ancora con i genitori che gestiscono un rifugio sull'Appennino, si divertiva a giocare col fratello Miro, che all'epoca già si costruiva i salti da solo, ma non aveva ancora provato il freestyle, lo avrebbe fatto solo 3-4 anni più tardi. Quel giorno, invece, Michela Mojoli si trovava dall'altra parte del mondo, a Pyeongchang, e dopo una finale mozzafiato conquistava l'oro olimpico nello snowboard cross. Quella spettacolare gara in cui si scende tutti assieme con lo snowboard in un percorso fatto di curve, gobbie, salti, e il primo che arriva vince.
14: La sorpassa sul salto di Michela
15: davanti
14: Mojoli.
15: A Michela Mojoli, Lenzi Giacobelli perde terreno, perfetta Michela Mojoli, non perde assolutamente velocità in questa parabola.
14: Dai, Michela spinge,
15: ne esce ancora nell'ultimo salto, vola lunghissima Michela Mojoli,
14: si fa viva Eva Sanko,
15: pochissimi metri prima
14: l'ultimo
15: dell'arrivo
14: salto
15: di questa finale.
14: Michela Mojoli è davanti, Michela Mojoli oro,
15: primo
14: e secondo oro italiano,
15: oro
14: Michela
15: olimpico.
14: Mojoli
15: grandissima
14: Michela
15: gara
14: Mojoli. Per Michela. Oh wow, questa è un'emozione incredibile, Michela per terra non ci crede, dietro di lei è successo di tutto e Michela esulta, coronamento di una stagione incredibile che l'ha vista protagonista in Coppa del Mondo e 4 anni di lavoro che hanno portato la medaglia d'oro.
3: Il tutto, corsi e ricorsi, recuperando da un infortunio al ginocchio, anche qui il crociato che salta. Fu un'Olimpiade pazzesca, ricorderete il trionfo in discesa libera di Sofia Goggia e le due amiche bergamasche, Goggia e Moioli appunto, protagoniste assolute sulla ribalta sportiva italiana. 4 anni dopo, per Michela, ancora giochi, questa volta a Pechino, e ancora medaglie nella gara a squadre, un argento a irrobustire il palmarès.
16: Bergamasca oggi è davvero finora straordinaria, con il turbo incorporato, velocità doppia rispetto alle sue avversarie, nettamente al comando. Michela Moioli sta dominando questa run di finale al femminile. Attenzione, perché testa a testa sono rimaste in due a giocarsi la medaglia d'oro. Michela Moioli, curva a sinistra, deve fronteggiare l'attacco di Lindsay Jacobellis, dunque sprint finale, si annuncia lo sprint finale tra Michela Moioli e Lindsay Jacobellis, con l'americana che va in testa davanti alla nostra Michela Moioli, davvero casata l'americana dopo la medaglia d'oro dell'altro giorno. Si avvicina il rush finale, l'ultimo salto e poi il traguardo, va a vincere l'americana Michela Moioli, medaglia d'argento per l'Italia, comunque una grande medaglia d'argento.
3: Contestualizziamo tutto questo per spiegare che se a Milano Cortina Flora Tabanelli era uno dei volti nuovi, Michela Moioli ci arrivava invece da veterana, classe 1995. Esperienza, talento, in una parola, una superstar. Eppure, perché la vita prende spesso traiettorie incomprensibili, se non a posteriori, 2 giorni prima della gara individuale succede l'inverosimile. Durante un allenamento una collega le cade davanti, lei non può evitarla e finisce, nell'ordine, faccia a terra e in ospedale. Un trauma facciale, partecipazione in dubbio, condizioni ben lungi dall'essere quelle ideali, contro avversarie oltretutto ben più giovani, si presenta in partenza con il volto completamente tumefatto, ma anche qui, come si dice nella sua Bergamo, mola mia. Michela si rimette in piedi, torna in pista e...
17: Michela Moioli nella finale, la pettorina a blu, sta cercando di guadagnare posizione, attenzione perché stava cadendo, stava perdendo l'equilibrio Michela Moioli, ma è lì adesso, su questa curva prova a infilare, a prendersi il terzo posto, e lo ha preso in questo momento, è terza davanti alla svizzera Wittmer, guida l'australiana Buff davanti a Adamčíková, Repubblica Ceca, terza ancora, tutte lì, ancora Michela Moioli, la possibilità

0: olimpiche in diverse edizioni, oro Pyeongchang nell'individuale, l'argento a Pechino con Omar Visintin nel snowboard cross misto, questa volta arriva il bronzo ancora nella prova individuale, bel bronzo.
1: Beh, è stato sicuramente difficile mettere insieme un po' i pezzi. La mia faccia comunque è ancora bella tumefatta, però ci credevo e ho sicuramente avuto tante persone vicine in questi giorni, dalla squadra, ai tecnici, alla mia famiglia, e senza di loro non sarei sicuramente riuscita a partire oggi. È stato un grandissimo lavoro di squadra e soprattutto io che ci credevo fino in fondo. Stamattina lo dicevo in partenza, Moyoli never dies, perché sono apparsa in partenza dopo due giorni devastata dalla caduta, però secondo me non è che c'è una cosa particolare, secondo me la voglia che abbiamo io e tutte queste ragazze di provare a dare il massimo, provare a vincere, provare a dare il meglio e farlo sullo snowboard, che probabilmente è la cosa che per noi è più naturale. Infatti credo che anche altre ragazze come me il giorno della gara fanno click. Io i giorni scorsi ero in balia di me stessa, non pensavo neanche di riuscire a... non ci credevo in alcuni momenti, lo ammetto, però oggi ho fatto click ed è quello che secondo me fa la differenza tra un bravo atleta e un campione. Io so che tante volte devo toccare il fondo e poi diciamo che risorgo dalle mie ceneri come una fenice. Diciamo che mi sono portata un po' di bruciature dalle fiamme, però dai, sono contenta.
2: Le parole di Michela Moyoli dopo il bronzo sono la spiegazione perfetta di questo mix di grinta, voglia, resilienza, capacità di riconoscere i propri limiti, ma anche e soprattutto voglia di superarli, esplorando possibilità diverse per raggiungere l'obiettivo. Una summa, un manuale di crescita personale in pochi secondi, letteralmente, che spiega, come avete sentito, anche quello che differenzia un buon atleta da un campione vero. Ma non finisce qui, come diceva qualcuno, perché pochi giorni dopo arriva il bis nella gara a squadre con Lorenzo Sommariva, questa volta addirittura d'argento.
3: Terza Michela Moyoli, davanti la Francia, Lea Casà, poi Charlotte Banks per la Gran Bretagna. Vediamo se riesce a rimontare anche in questo caso. Per adesso sarebbe medaglia, comunque medaglia di bronzo l'Italia. Ancora i Dossi prima di una curva piuttosto impegnativa, curva stretta. Michela Moyoli cerca di seguire la sua traiettoria, cerca di guadagnare velocità per andare all'inseguimento della Gran Bretagna e della Francia. Ancora Michela Moyoli sempre al terzo posto, vediamo se riesce ad attaccare qui Michela Moyoli, a riprendere qualche posizione. E Michela Moyoli che lì ora deve attaccare dopo le ultime onde, l'ultimo salto, e va a prendersi la medaglia d'argento Michela Moyoli per l'Italia. Pugni al cielo, ha vinto la Gran Bretagna, medaglia d'oro, poi l'Italia.
4: Per quanto mi riguarda, io sono davvero contentissimo di aver fatto di nuovo una medaglia insieme alla Michela in un evento importante come le Olimpiadi. Sono certo che nei prossimi giorni realizzerò e sarò sicuramente molto più felice di adesso.
1: Avete tutti questa abitudine di pensare sempre al futuro, ma viviamoci il presente, godiamoci queste medaglie. Io adesso me le goderò da morire, perché in passato non sono sempre riuscita a farlo, e poi il futuro si vedrà.
4: Queste medaglie portano, diciamo, in auge uno sport un po' di nicchia come può essere lo snowboard cross. Spero davvero che tanti giovani si avvicinino a questa disciplina, perché è davvero bellissima e soprattutto è divertente, anche se viene vista un po' pericolosa. A mio avviso non lo è, perché pian piano si migliora e si può arrivare ad alto livello.
1: Beh, sicuramente possiamo essere un bel esempio per i giovani, portare un po' di quei bambini come lo siamo stati noi a provarlo. Io mi sto impegnando con la mia scuola scia a Bergamo a far crescere il movimento dello snowboard, perché sicuramente è un po' diminuito, è uno, diciamo, dei miei obiettivi futuri. Ci metterò sicuramente la faccia ce l'ho già messa.
2: La faccia ce l'ha già messa, scherza Michela, non solo per far crescere questo sport, ma anche per ispirare, al pari di Flora Tabanelli, tutti coloro che si trovano davanti a difficoltà, problemi, di fronte a ostacoli che sembrano insormontabili. Vincere medaglie con un crociato rotto, come Flora, vincere dopo che due giorni prima sei finita in ospedale, ti trovi a dover lottare contro colleghe più giovani, in condizioni fisiche non perfette, coi lividi in faccia e, per usare le sue parole, alla deriva, sono insegnamenti, lezioni. Passare oltre con la mentalità, con la forza, la tenacia e, perché no, anche quel pizzico di incoscienza che caratterizza chi fa certi sport, come lo snowboard cross o come lo sci freestyle, dove sai che ti puoi far male e non c'è nessuno che l'abbia scampato.

0: Ma dove l'insegnamento è proprio quello di rialzarsi, non mollare, andare contro il dolore, oltre le ferite, per Aspera ad Astra. Flora e Michela, Michela e Flora, l'una Flora allo sbocciare della carriera, l'altra Michela, campionessa già affermata, che preferisce, l'avete sentita prima, godersi il presente e non pensare al momento, al futuro. E forse non è un caso che alla vigilia dell'appuntamento olimpico le due si siano presentate assieme davanti ai microfoni della federazione, in un ideale fil rouge tra esperienza e gioventù, ispirazione e amicizia. Ascoltatele.
1: Beh, per me ormai è il quarto avvicinamento olimpico, quindi diciamo che sono abbastanza rodata. Per te, com'è la prima?
2: Io ti prendo come ispirazione.
1: Grazie. Cioè,
2: la prima, non so, tanta emozione di partecipare, sicuro sarai in Italia, quindi anche quella è ancora un'emozione più grande e non vedo l'ora.
1: Ma io ci penso tantissimo, penso a quel giorno, penso ogni giorno, perché sono emozionata e sono felice di poter affrontare questo viaggio e non vedo l'ora.
2: Anche per me è così, ma dall'altro lato affronto giorno per giorno, quindi gara per gara, allenamenti prima di tutto. Un po' cerco di non pensarci e cerco, appunto, come dicevo prima, di migliorare sempre di più, e poi ovviamente dipenderà dalle condizioni che ci saranno quel giorno, da come sarà la gara, però non so, per me l'importante è arrivarci preparati.

0: Ore 9.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Mafalda Caccavo. Ancora in primo piano le fusioni bancarie. MPS al centro della contesa tra Banco BPM da un lato, Intesa San Paolo dall'altro. Il punto in studio con Paola Nania.
4: Buongiorno, 30,6 miliardi per acquistare Monte dei Paschi di Siena insieme a Mediobanca e una partecipazione del 13% in generale. Intesa San Paolo ha presentato ieri agli analisti e alla stampa la sua mossa per creare il secondo gruppo bancario dell'Eurozona. Il giorno prima era arrivata invece l'offerta di una fusione alla pari di Banco BPM, che sembra però destinata a fallire, anche se ancora MPS non si è espressa sui movimenti di mercato. Intanto la borsa osserva con attenzione. Ieri sia MPS che Mediobanca che Generali sono andati molto bene come titoli. Vedremo oggi a Piazza Affari. Allora tutti gli aggiornamenti subito con Chiara Merico da Milano.
5: Sì, a Piazza Affari gli occhi sono ancora una volta puntati sui titoli bancari. Il giorno dopo la doppia mossa di Banco BPM Intesa San Paolo sul Monte dei Paschi di Siena, il titolo di Banca MPS apre anche oggi in rialzo di quasi un punto percentuale e mezzo, e avanza di mezzo punto percentuale anche Intesa San Paolo, che ieri invece aveva chiuso in ribasso. L'apertura delle borse europee vede indici deboli nel giorno in cui è attesa la decisione della Banca Centrale Europea sui tassi, con un probabile ritocco al rialzo. Milano guadagna circa lo 0,2%, mentre segno meno per Londra, Francoforte e Parigi. Sulle borse asiatiche questa mattina i titoli tecnologici hanno trainato il rimbalzo dopo le forti perdite di ieri. In Corea del Sud il Kospi avanza di oltre 8 punti grazie alle ottime performance di Samsung e soprattutto della rivale SK Hynix, che ha annunciato ieri un accordo con Nvidia in rialzo di quasi 2 punti. Anche il Nikkei giapponese, chiusura contrastata invece ieri per Wall Street, con l'indice principale Dow Jones in ribasso dello 0,16% sulle tensioni in Medio Oriente, mentre il Nasdaq ha recuperato parte delle perdite della scorsa settimana ed è salito dello 0,8%. Anche OpenAI ieri ha depositato alla SEC la documentazione per quotarsi in borsa, probabilmente già entro fine anno. In rialzo dello 0,3% anche lo Standard & Poor's 500. E in calo infine il prezzo del petrolio. Il Brent è quotato intorno ai $93 al barile e il WTI sfiora i $90 al barile. È tutto a voi.
3: In Ucraina, morti e feriti nella notte nella regione di Kharkiv sotto attacco russo. Altre vittime ad una fermata dell'autobus a Zaporizhia. Le forze di Kiev hanno a loro volta colpito la Crimea occupata, Sebastopoli. Medio Oriente sembra reggere il ritorno al cessate il fuoco tra Iran e Israele, anche se Tel Aviv attacca nuovamente il sud del Libano.
6: Bibi non mi ha sfidato lanciando i missili verso l'Iran. Quando abbiamo parlato erano già in viaggio. Così il presidente Trump rivendica di avere il controllo sull'alleato israeliano dopo le due telefonate con le quali nelle ultime 24 ore gli ha chiesto di bloccare gli attacchi contro il Libano per scongiurare la ripresa del conflitto. Inviti caduti più volte nel vuoto e anche poco fa con i nuovi ordini di evacuazione lanciati da Tel Aviv sul sud del Libano. Ho detto a Netanyahu: attento a quello che fai perché potresti trovarti da solo contro Teheran, dice Trump. Pesanti fischi durante una gara nelle finali dell'NBA a New York, casa sua. Trump ha inoltre definito un incidente la caduta di un elicottero Apache statunitense nello stretto di Hormuz e ha annunciato che nei prossimi giorni potrebbe emergere una proposta per un'intesa definitiva, tempistiche però smentite da Teheran, che parla di un accordo entro fine mese. Israele continua intanto a colpire il sud del Libano, ucciso un bambino, 5 le vittime dell'ultimo attacco a tiro, tra i feriti anche 4 paramedici della Croce Rossa. Azzurra Meringolo, GR1.
3: Caso Flotilla, parole inaccettabili, non sono degne di un ministro, così il ministro Tajani in audizione alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato a proposito delle dichiarazioni di Ben-Gvir indagato dalla Procura di Roma nell'inchiesta sulla flottiglia, nella quale si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. Il leader dell'ultradestra israeliana, che derise brutalmente gli attivisti dopo il loro fermo, ha risposto via social: il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, non mi lascio scoraggiare da alcuna inchiesta. E siamo alla cronaca con un'ultima ora. Incidenti su sul lavoro c'è ancora una tragedia. Questa mattina, poco prima delle 7, in provincia di Brescia, un operaio ha perso la vita mentre lavorava all'interno di un capannone e sarebbe stato travolto da una parete che stava demolendo all'interno dell'edificio. Lo sport lo abbiamo sentito, c'era anche il presidente Trump a Madison Square Garden di New York ad assistere a gara 3 delle Finals NBA. Lui è stato fischiato, ma non è andata bene nemmeno ai suoi Knicks, che hanno perso in casa con San Antonio 115-111, permettendo agli Spurs di dimezzare lo svantaggio nella serie in cui New York resta avanti 2-1. Rai Radio 1, le 9:05 minuti.
0: Rai Radio 1 Sport. Extra Time, puntata del 2 marzo 2025. Extra Time, lo sport si racconta.
2: Da quando Jugovic ha segnato è iniziato il finimondo. Grida, pianti, abbracci, non si capisce più niente. Sfiliamo sul palco uno alla volta fino al capitano che prende la coppa per le sue grandi orecchie e la solleva. Con la musica, i fuochi d'artificio, l'urlo dei tifosi, esplode anche la nostra gioia incontrollata. La vogliamo tutti e anch'io ne bramo il possesso per i secondi sufficienti a compiere lo stesso gesto, alzarla fin dove possono arrivare le mani, fin dove potevano arrivare i miei sogni, quando da bambino mi immaginavo calciatore.
7: Le prime mani ad alzare la grande coppa con le orecchie sono quelle di Gianluca Vialli, poi nel passaggio di mano in mano arrivano quelle di Michele Padovano, che ricorda la grande emozione nel libro autobiografico Tra la Champions e la Libertà. La Coppa dei Campioni vinta dalla Juventus nel 1996 allo Stadio Olimpico ai calci di rigore nella finale contro l'Ajax campione uscente. È il sogno di Padovano, ma è anche il sogno di tutti i tifosi bianconeri, e il ricordo dell'attaccante si sovrappone in un'altalena di sensazioni contrapposte al trionfo azzurro ai mondiali del 2006. Un sogno vissuto da spettatore, in carcere, privato della libertà, a guardare amici ed ex compagni di squadra che alzano la Coppa del Mondo.
2: La nostra nazionale è schierata in mezzo al campo dello Stadio Olimpico di Berlino davanti alla banda che suona e un miliardo di telespettatori la seguono dalle case di Torino, dai bar di Rio de Janeiro, dagli ospedali di Shanghai, dalle carceri di tutto il mondo. In uno di questi io sono in piedi davanti al televisore, con una mano sul cuore e l'altra in quella di Bonny Bonera. Ossi buchi senza ossi di Adriana e Sangria, finale del campionato del mondo. Il programma del nostro sabato sera, il 9 luglio 2006, è indimenticabile, ma temo non lo sia in un'accezione del tutto positiva.
7: La prigione di Bergamo quella sera di luglio del 2006 sembra la curva del Maracanà, mancano solo i fumogeni e per una volta anche le guardie chiudono un occhio e lasciano sfogare la passione. È il ricordo di Michele Padovano nel suo libro autobiografico ed è un ricordo agrodolce per una gioia vissuta senza libertà. Buongiorno Michele Padovano.
8: Buongiorno a voi.
7: Michele, tu sei arrivato a coronare il sogno di bambino, come dici nel tuo libro, che voleva fare il calciatore, lo hai fatto al massimo, vincendo tutto con la maglia della Juventus. Poi 10 anni dopo ti sei ritrovato in una situazione un po' diversa, rinchiuso in carcere per un errore giudiziario. Ricordiamo un po' la storia, di cosa ti accusavano e quanto tempo sei rimasto in prigione?
8: Allora, io ero accusato di spaccio internazionale di stupefacenti, e mi hanno arrestato, sono rimasto in carcere 3 mesi, di cui 10 in isolamento e gli altri restanti 2 mesi e 20 giorni a Bergamo, al carcere nello speciale. Diciamo che secondo me sarebbero bastati 17 minuti di buon senso, non 17 sì. anni che purtroppo
7: ecco,
8: sono passati.
7: Perché l'iter giudiziario è durato 17 anni, la soluzione definitiva è arrivata un paio di anni fa, nel gennaio del 2023, giusto?
8: Sì, giusto. Come dicevo, secondo me 17 minuti di buon senso seduti tra persone intelligenti si potevano risolvere le cose. Purtroppo non è andata così, quindi mi piace guardare avanti e non indietro, anche se questo è un capitolo della mia vita che sicuramente è impossibile da dimenticare.
7: Praticamente l'errore giudiziario si fondava sui tuoi rapporti con un amico di infanzia al quale avevi prestato dei soldi, però non si è andato oltre questo, dici tu, no? Racconti, per capire qual era la realtà effettiva.
8: No, no, infatti io non ho mai rinnegato questa amicizia, né prima e tantomeno lo faccio adesso. E lui mi chiede un prestito motivandomeli, dicendomi che sta facendo cavalli. A me la richiesta non mi ha stupito, perché i cavalli erano presenti nella sua vita. Ogni qualvolta lui veniva a Torino e ci vedevamo, portavamo la figlia a cavallo, quindi era una richiesta abbastanza legittima. Ma poi oltretutto noi l'abbiamo dimostrato nei vari processi che sono stati acquistati dei cavalli.
7: Nel 2006 tu avevi 40 anni, avevi lasciato il calcio ormai da qualche anno, ma cosa pensavi quella sera in carcere mentre vedevi la finale dei campionati del mondo con Del Piero, Inzaghi, che erano tuoi compagni di squadra fino a qualche anno prima, che alzavano la Coppa del Mondo?
8: Ma chiaramente era una situazione particolare, ho fatto il tifo per loro, io l'invidia è un sentimento che non ho mai conosciuto fortunatamente, anche se devo dire che in quei momenti lì un telegramma o una telefonata alla mia famiglia mi sarebbe piaciuto riceverla, però non sono il tipo che guarda indietro e non ho rancore nei confronti di nessuno.
7: Peraltro tu racconti una cosa molto particolare, perché fra i detenuti in carcere la gioia sfrenata per la vittoria dei mondiali quella sera era offuscata, messa in secondo piano da un'altra gioia molto più grande, perché da lì a qualche giorno, e lo si sapeva, sarebbe arrivato il provvedimento di indulto firmato dal presidente Napolitano, che avrebbe scarcerato migliaia di detenuti ai quali mancavano ancora 3 anni di prigione da scontare, e molti esultavano per questo più che per aver vinto la Coppa del Mondo.
8: Beh certo, tant'è vero che come battuta molti detenuti dicevano: Padovano porta bene, siamo qua, l'Italia campione del mondo, l'indulto. Sono usciti circa una 15ina di detenuti quel giorno lì, quando ci fu quel provvedimento.
9: Da quel carcere di massima sicurezza è impossibile fuggire. Dopo 5 anni di galera,
10: Frank, vieni fuori.
9: Ha ancora solo 6 mesi da scontare.
10: Al centro e faccia avanti.
11: Avete sbagliato persona.
10: Prendetelo.
11: Ma perché? Non ho fatto niente.
9: Ma col favore dell'oscurità.
10: È sotto la nostra custodia. È stato trasferito.
11: Ma io non voglio morire.
9: Quando la libertà è ormai vicina, un personaggio del suo passato,
11: lasciatemi,
9: sta per rimettere indietro le lancette dell'orologio.
12: Bentornato a Gateway, Leo.
7: Il trailer italiano di Sorvegliato Speciale, film del 1989 con Sylvester Stallone e Michele Padovano. Sorvegliato Speciale, un film che vedesti al cinema quando eri ragazzo e che ti colpì molto, tu lo racconti, cioè ovviamente un'immedesimazione dello spettatore con il personaggio interpretato da Stallone che subisce un'ingiustizia. E che effetto ti ha fatto ritrovarti ad essere protagonista di qualcosa di analogo nella realtà?
8: Ma diciamo che è stata una vicenda che ne avrei fatto volentieri a meno, però certo, sono un grande sostenitore del fatto che quando succedono delle cose molto negative bisogna cercare di trovare il lato positivo. Io sono riuscito, cercando di avvicinarmi molto di più ai valori veri, cioè della mia famiglia. Siamo una famiglia molto unita e in quel momento io avevo la casa piena di gente. Di colpo mi sono guardato indietro, non c'era più nessuno, c'era solo la mia famiglia. Quindi è lì che vedi le persone che ti sono veramente vicine e amiche, che devo dire qualcuno c'è stato.
7: Quando ti hanno arrestato ti hanno fatto la foto segnaletica, l'ultima volta che avevi fatto una fotografia a mezzo busto, racconti, è stato per l'album Panini, e sotto l'immagine c'era scritto Michele Padovano attaccante.
8: Sì, infatti, invece lì era una situazione leggermente diversa, perché impronte digitali, fotosegnaletiche, chiaramente io sembravo un pulcino bagnato in una situazione un po' particolare, non me lo sarei mai aspettato, tant'è vero che all'inizio quando sono stato arrestato io pensavo a scherzi a parte.
7: Poi per tutta la carriera di calciatore, un'altra battuta che mi ha colpito molto, nel tuo racconto ti sei dovuto difendere dai tacchetti dei difensori, mentre in carcere ti dovevi difendere anche da una parola pronunciata magari inavvertitamente, è vero?
8: Beh, lì diciamo che è una situazione molto particolare, dove io ero allo speciale, dove c'erano delle persone che, devo dire, io l'umanità che ho trovato tra i detenuti non l'ho trovata fuori, quindi però sì, in quella situazione mi sono dovuto difendere, soprattutto quando c'era uno che voleva che io facessi la doccia nudo, quindi io lo racconto anche nel libro, ma poi le cose si sono sistemate, perché credo che anche in quelle circostanze lì, tra persone intelligenti, la si risolva sempre in una maniera positiva. positiva.
7: Il calcio era anche in carcere, perché appena sei arrivato hai visto subito che c'era un bel campo di erbetta, ma quello era per le guardie, non per voi detenuti, che giocavate sul campaccio di terra e giocavate anche in 15 contro 15 perché volevano giocare tutti. E tu dici: giocavamo col 5-5-5 come la Longobarda di Oronzo Canà, del famoso film L'allenatore nel pallone. E poi ti facevano giocare con l'handicap anche, no? Perché non potevi superare la metà campo, non potevi tirare mai, solamente sui calci di punizione che volevi battere sempre te.
8: Sì, sì, è proprio così. In quelle due ore che noi facevamo la partita di domenica, era come essere liberi, veramente una cosa bellissima. Purtroppo il campo in erba era quello delle guardie, non il nostro. Noi ci dovevamo accontentare della terra battuta, che se cadevi lasciavi qualche chiletto di carne per terra.
7: Hai provato anche a sfidarle le guardie, come in quella sporca ultima meta, però che ti hanno risposto?
8: Mi hanno risposto negativo, impossibile. Sarebbe stato molto carino affrontarli, ma non accettarono.
7: La voce in radiocronaca era quella del nostro Riccardo Cucchi, che ci raccontava il trionfo della Juventus in finale di Coppa dei Campioni 1996. Fra i protagonisti in campo c'era Michele Padovano, protagonista in finale anche nel tragitto verso la finale dell'Olimpico, perché segnò un gol importantissimo contro il Real Madrid nel 2-0 che valse l'accesso alla semifinale. Michele, quello era il trionfo che i tifosi attendevano da sempre, perché c'era stata sì la vittoria del 1984, ma un po' offuscata dalla tragedia dell'Aisel. Questa invece fu vittoria di pura gioia, quella dell'Olimpico nel 96.
8: Sì, hai detto bene, l'aspettavano i tifosi in maniera importante, perché quella che vinsero anni prima era un po' sporcata da tutto quello che era successo, quindi hai detto bene, sì, l'aspettavano tanto, noi anche sapevamo che quell'anno lì la finale era a Roma, quindi non dovevamo assolutamente farcela scappare. Solitamente quelle partite lì, parlo della finale, le perdi, perché noi creammo tantissime occasioni sbagliandone tante, e invece alla fine riuscimmo a vincerla attraverso i calci di rigore. Io fui fortunato a segnarlo.
7: Fra le cose divertenti che racconti nel libro c'è anche quella degli assegni a vuoto del presidente del Crystal Palace, la squadra dove avevi scelto di andare a giocare negli ultimi anni di carriera, mentre Luciano Moggi ti voleva spingere verso il Middlesbrough e invece tu hai scelto il Crystal Palace. Raccontaci un po' com'è andata questa cosa.
8: Vero, verissimo. Io chiaramente quando andai via dalla Juventus volli fare un'esperienza all'estero, e Moggi mi disse che secondo lui potevo andare al Middlesbrough, che era una società in crescita, e dove io invece decisi di andare al Crystal Palace, perché a Londra c'erano i miei ex compagni, c'era Vialli nel Chelsea, c'era Lombardo nel Crystal Palace, Zola che lo conoscevo bene, quindi ho preferito andare a Londra, e purtroppo trovai un presidente che è l'unico ebreo senza soldi nel mondo, l'ho trovato io, che mi fece una situazione imbarazzante, per non dire altro, mi creò una situazione veramente imbarazzante.
7: Londra però aveva degli aspetti molto positivi, non ultimo l'aspetto ambientale, no? Perché tu racconti che si poteva andare in un pub a bere una birra tranquillamente, senza essere assediati da nessuno, senza creare scandali. E in una serata passata in un pub con Vialli c'è un episodio particolare, no? Quando volevi andare a pagare, Vialli che cosa ti disse?
8: Di usare i soldi nel Crystal Palace.
7: Di pagare con un assegno. Di girare i soldi. Fra l'altro,
8: grande Gianluca, bello ricordarlo, perché io non c'è giorno che gli dedichi un pensiero, perché è una persona che manca veramente molto, è una persona che mi piace pensare che le persone come lui non moriranno mai veramente, perché hanno lasciato un segno indimenticabile.
7: Vialli fra l'altro fu colui che aprì la strada agli italiani in Inghilterra, anche se prima di lui c'era stato Andrea Silenzi, che è stato tuo ex compagno di squadra nel Torino. Però Vialli, con il suo carisma, con la sua notorietà, anche perché poi fece al Chelsea, se non ricordo male, l'allenatore giocatore, Ebbe molto, fu raccontata molto questa cosa, ebbe grande seguito mediatico e aprì la strada a tutti gli italiani che poi sono andati in Inghilterra, che sono stati diversi.
8: Vero, tant'è vero che quando io andai via da Crystal Palace gli dissi a lui e gli chiesi: portami al Chelsea, visto che sei allenatore e giocatore. Chiaramente non mi portò e io andai in Francia, però sì, lui fu il primo a portare la cultura del lavoro che in quel momento in Inghilterra non era proprio eccezionale, no? Quindi lui invece credo che sia stato uno dei primissimi a portare quella cultura e poi l'hanno copiato tutti e oggi credo che la Premier League sia tra i campionati più belli del mondo, se non il più bello del mondo in assoluto.
7: Michele, chiudiamo da dove abbiamo iniziato, quel 31 gennaio del 2023, in attesa della sentenza definitiva che poi è arrivata, momento altamente emotivo. I tuoi avvocati ti avevano detto sarà come un rigore in finale, però tu hai scoperto che era molto peggio in realtà.
8: No, non ci sono paragoni assolutamente, ragazzi. Io quell'emozione che ho provato quando gli avvocati mi hanno detto: Michele, è finita, sei stato assolto, non credo di riuscire a trasferirvela. È stata l'emozione in assoluto più grande della mia vita e quindi non si può paragonare, anche se vincere quello che ho vinto io nella Juventus sono delle soddisfazioni eccezionali, però sono due cose completamente diverse, perché di una si parla di libertà e di vita, dell'altra sono soddisfazioni personali pur sempre eccezionali, per carità.
7: Nel tuo libro, fra l'altro, citi Platone nell'Apologia di Socrate, quando racconta che il filosofo preferisce andare in prigione da innocente piuttosto che vivere libero da colpevole. È una cosa che ti ha sostenuto questa?
8: Vero, assolutamente. Io quando mi sono state prospettate le varie possibilità di affrontare i processi, ho detto andiamo a fare dibattimento, perché io, anche se venissi condannato per un giorno, sarebbe un'ingiustizia, quindi andiamo avanti. Tant'è vero che il pubblico ministero per me chiese 24 anni di carcere a primo grado, quindi io sinceramente non riuscivo a capire né in primo grado né in appello come fosse possibile che fossi stato condannato, però alla fine ne sono uscito, quindi come ti dicevo prima mi piace pensare al presente, al futuro e cercare di mettere una pietra sopra su questa vicenda.
7: Grazie Michele Padovano per essere stato con noi, a presto, buona giornata.
8: Grazie altrettanto, ciao.
13: Giro per una coraggiosissima Federica Del Buono, hai il piede, mi sembra quello dei giorni belli, per la ragazza che fece mirabilia da ragazzina, anche un terzo posto ai campionati d'Europa in coperta a Praga, la carabiniera cresciuta nella forestale, prima ancora nell'atletica vicentina, che ha un vantaggio, ma attenzione che da dietro fan sul serio, ha un margine mentre ha ceduto Marta Zenoni, ha un margine che le permette di vincere il titolo italiano, ma fissa un po' in ritardo, prova a prenderla, si avvicina, non abbastanza, vince Del Buono, 4-0-5-16.
7: La vittoria di Federica Del Buono nel 1500 ai campionati italiani assoluti di La Spezia nel 2024, 31enne protagonista del mezzo fondo italiano che sogna di partecipare alla sua terza Olimpiade e guarda caso nata a Vicenza, la patria italiana della corsa e dell'atletica in generale, come ci racconta Giorgio Matteoli. She was born in
14: November 1963. Città che vanno di corsa come Vicenza al mondo ce ne sono poche, un legame ultracentenario quest'anno celebrato con il Vicenza Running Festival, dall'8 al 16 marzo ben 18 eventi e tanta passione per lo sport. La società più importante è l'Atletica Vicentina, guidata da Barbara La, ex atleta pluricampionessa italiana di salto triplo.
15: È un evento enorme, vuole essere proprio una festa, proprio per dare vitalità al nostro territorio. Quindi abbiamo coinvolto molte società che fanno atletica, ma non solo, che fanno anche orienteering o altri sport. E in questa settimana proporremo eventi per tutte le portate, per chi cammina, ma anche per i grandi campioni.
14: Tanti i protagonisti di fondo e mezzo fondo legati a Vicenza e provincia, da Gelindo Bordin a Orlando Pizzolato fino a Gabriella Doio. Oggi a portare in alto i colori della città del Palladio è Federica Del Buono, mezzofondista dei Carabinieri, 30 anni, vicentina doc, è un esempio lampante di quanto l'atletica qui sia importante.
16: La condivisione con tutti questi fantastici atleti del nostro territorio, tanti appunto anche molto forti, secondo me comunque sempre un circolo vizioso cose, perché io sono cresciuta vedendo anche come esempi Michael Tumi, Matteo Galvan, Gelindo Bordin, Barbara La, tantissima gente che ti stimola, e Gabriella Dorio, che per forza di cose tu dici anche io voglio arrivare fino a lì, se lo hanno fatto loro che sono vicentini come me, perché non posso farlo anch'io? Quindi è veramente bellissima l'atmosfera che si respira nella nostra città a livello sportivo.
14: E questa grande manifestazione sportiva sarà chiusa domenica 16 marzo con la storica 10 km della Stravicenza. Anche Federica sarà in gara, per lei è la corsa del cuore.
16: Io quando faccio la Stravicenza ricevo un sacco di tifo e sono sempre tutti carinissimi con me, anche appunto magari quando li passo mi fanno il tifo. È proprio questo che mi piace dello sport, l'atmosfera che si respira soprattutto nelle gare su strada, le vedi le persone che lo fanno appunto per condivisione, per gioia, e lo spirito è bellissimo.
14: Federica Del Buono prima sarà in pista con l'Italia agli Europei Indoor dal 6 al 9 marzo. Per lei, che ha già partecipato alle Olimpiadi di Tokyo e Parigi, il pensiero è già a Los Angeles 2028.
16: Sì, sto lavorando per questo, per arrivare fino a Los Angeles 2028. Sono molto fiduciosa e sto lavorando duramente per questo, perché comunque alla fine l'Olimpiade è il sogno di tutti gli atleti. Ovviamente dopo che ne hai fatta una, ne hai fatte due, però il sogno continua ad esserci e io spero di riuscire a fare la mia terza Olimpiade.
7: Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui, con la regia di Ombretta Conti, con Emanuele Granelli, Andrea Bocce e Toni Tisi in redazione, Stefano Velli alla realizzazione tecnica. Da Massimiliano Graziani buona giornata e buon proseguimento di ascolto su Radio 1.

soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: più.
1: Più uno, un mondo da sentire. Ore 10.
2: GR1.
3: Sabrina Baldetti in studio. Ancora una tragedia sul posto di lavoro. In provincia di Brescia un operaio è morto travolto da un muro che stava demolendo.
4: Era arrivato come ogni mattina ai cantieri poco prima dell'alba un lavoro di demolizione di un capannone a Piancamuno in Valle Camonica, nel Bresciano. Le operazioni erano appena cominciate quando all'improvviso la tragedia. Proprio il muro che l'operaio, un uomo di 71 anni, stava colpendo per demolirlo, si è sbriciolato finendo per schiacciare il lavoratore. Immediatamente sono intervenuti i colleghi del 71enne che hanno cercato di portarlo fuori dalle macerie, allertando contemporaneamente anche le ambulanze. All'arrivo dei medici però per l'uomo non c'era più nulla da fare. Sul posto sono giunti anche i carabinieri che hanno recintato il capannone e in questi minuti stanno effettuando tutti i rilievi necessari per ricostruire la dinamica della tragedia ed accertare eventuali responsabilità. Un nuovo dramma sul lavoro che fa lievitare il triste conto degli operai vittime di incidenti. Secondo i dati dall'inizio dell'anno sono già più di 200 i morti, un dato in decrescita rispetto allo scorso anno ma ancora enorme. Maglia nera tra le regioni, proprio la Lombardia, dove fino ad aprile erano stati registrati 30 decessi. Giuseppe Lisi, GR1.
3: La guerra in Medio Oriente. I missili lanciati da Israele domenica sull'Iran erano già in viaggio quando ho chiesto a Netanyahu di bloccare gli attacchi. Così il presidente Trump rivendica di avere il controllo sull'alleato israeliano. Se gli dico di fare qualcosa, aggiunge, lui la fa. Ma Tel Aviv, che ha accettato la nuova tregua con Teheran, continua ad attaccare il Libano. Ordinata l'evacuazione di Tiro, nel sud del paese, inclusa la zona cristiana della città. Trump ha parlato anche dell'elicottero precipitato stamani vicino allo stretto di Hormuz, definendolo un incidente, salvo l'equipaggio. Il panorama internazionale continua a consegnarci uno scenario estremamente degradato, caratterizzato da instabilità diffuse e sempre più interconnesse. Così il ministro della difesa Guido Crosetto davanti alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato con il titolare degli esteri Tajani. Tajani che sul Medio Oriente in particolare ha spiegato che l'Italia è pronta a fare la sua parte dopo la conclusione dell'accordo tra Iran e Stati Uniti. Sosteniamo il dialogo, ha detto, è difficile ma c'è spazio per la diplomazia. Riguardo invece al caso Ben-Gvir, il capo della Farnesina ha definito inaccettabili e indegne le dichiarazioni del ministro di ultradestra israeliano che, dopo l'apertura dell'indagine a suo carico per tortura e sequestro di persona nei confronti degli attivisti della flottiglia, aveva detto: il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte. Tajani ha anche riferito sui due italiani ancora detenuti in Libia che facevano parte della missione flottiglia di terra arrestati il 24 di maggio. Sentiamo le sue parole.
5: Ho dato a disposizione ai nostri rappresentanti diplomatici in Libia di rafforzare la pressione su tutti gli interlocutori locali per la loro rapida liberazione. Ci sono delle interlocuzioni in corso che hanno già portato a un miglioramento delle loro condizioni di detenzione. Non sono ancora stati formalizzati i capi di accusa nei loro confronti, quindi continuiamo a lavorare perché siano liberati il prima possibile. Proprio oggi è in programma una nuova udienza di fronte al procuratore libico.
3: In Albania, dopo giorni di proteste di piazza, il governo ha sospeso i lavori del progetto di un maxi resort di lusso sull'isola di Sazan, promosso dal genero di Donald Trump, Jared Kushner. Tirana si impegna a compiere una valutazione di impatto ambientale, come chiesto anche dall'Unione Europea. Le proteste continuano con l'obiettivo di cancellare definitivamente l'opera. Avvio positivo per la Borsa di Milano, trainata dal movimento per le nuove fusioni bancarie, più 1% sul listino principale. Attenzione rivolta ai titoli delle banche coinvolte nell'operazione sul Monte dei Paschi: BPER e Unipol più 4%, Banco BPM più 2%, Intesa con la sua offerta da 30,6 miliardi più 1,5%. L'amministratore delegato di Intesa, Carlo Messina, spiega il perché dell'offerta.
6: L'operazione viene realizzata per rafforzare il posizionamento di Intesa San Paolo e creare valore per i nostri azionisti, ma allo stesso tempo consentirà di poter erogare più credito nel nostro paese. Generali rappresenterà una partecipazione di investimento e non abbiamo nessuna intenzione di gestirla.
3: Sport, il basket NBA alla cavalcata che assegnerà l'anello. San Antonio riapre le finals battendo New York al Madison Square Garden 115-111. Per Donald Trump sugli spalti non solo una delusione da tifoso. Il presidente è stato inquadrato durante l'inno e fischiato da buona parte del pubblico. I Knicks sono comunque avanti nella serie sugli Spurs per 2-1. Ad assistere alla sconfitta interna tanti VIP. C'era il sindaco Mamdani e la solita parata di star hollywoodiane, dall'immancabile Spike Lee a Ben Stiller a Timothée Chalamet. Sono le 10:05, prossimo GR1 alle 11.
0: Rai Radio 1 Sport. Tutto il calcio minuto per minuto, puntata del 5 maggio 2002, secondo tempo.
2: Siete nuovamente collegati, gentili ascoltatori, con lo studio centrale di Saxa Rubra di Tutto il Calcio minuto per minuto. Un tempo soltanto, ossia 45 minuti di gioco per la conclusione del campionato di Serie A di calcio. Apprestiamoci a seguire le radiocroniche dei nostri colleghi. Intanto ricordiamo la scaletta, l'ordine degli interventi: Roma, Udine, Torino, Brescia, Piacenza e Milano. E diamo immediatamente la linea a Roma, all'Olimpico, per Lazio-Inter, a Riccardo Cucchi e Bruno Gentili.
7: 2-2 dopo il primo tempo tra Lazio ed Inter. Grande sofferenza per l'Inter, per due volte in vantaggio i nerazzurri si sono visti raggiunti per due volte dalla Lazio. Sbaglia l'uscita Peruzzi al 12° del primo tempo e Vieri porta in vantaggio l'Inter. Al 19° Fiore crossa in mezzo, Poborski calcia di forza e parità. Al 24° ancora su calcio d'angolo battuto da Recoba, Di Biagio trova la deviazione vincente di testa, Inter nuovamente in vantaggio. Al 45° infine l'errore di Gresco, retropassaggio corto di testa, Poborski a 2 metri infila in rete. Grande determinazione dell'Inter, Lazio fa la sua partita, l'esito è incerto. E dopo il primo tempo, naturalmente tutti ormai avete fatto sicuramente come noi i calcoli, questa è la classifica: Juventus 71, Inter 70, Roma 68. Gentili da bordo campo.
8: Sì, beh, auguriamo a Bratislav Gresco di ricordare questa partita per altri motivi, motivi magari di felicità e non per i due errori davvero omicidiali, assassini che ha commesso in occasione di entrambi i gol laziali, prima non facendo il fuorigioco e favorendo l'inserimento di Poborski e poi sbagliando completamente l'impatto con il pallone di testa, in pratica lo ha servito sui piedi di Poborski. L'Inter sta giocando molto bene dalla metà campo in su, in particolare con Di Biagio e Recoba, e poi Palesa, le solite crepe difensive, in particolare sul settore sinistro dove agisce appunto Gresco, settore sotto la gestione di Moratti. In questo settore si sono alternati ben 21 giocatori e questo dimostra le difficoltà che da anni l'Inter ha a coprire quella fascia. A te la linea, Riccardo.
7: Le squadre sono ancora nello spogliatoio, dunque non è ripreso il secondo tempo, di cui vi ricordiamo il parziale per quanto riguarda la prima parte della gara: 2-2 tra Lazio ed Inter, e linea che va ad Udine.
9: Anche a Udine le squadre sono ancora negli spogliatoi. Ricordo il risultato alla fine del primo tempo: Udinese 0, Juventus 2. È stato un primo tempo tutto nelle mani, o se preferite nei piedi, della Juventus, che nei primi 11 minuti ha messo a segno ben 2 gol. Evidente la diversità delle motivazioni in campo, con l'Udinese già salva e la panchina della Juventus perennemente attaccata alla radiolina per sapere il risultato dell'Olimpico fra Lazio e Inter. I gol dopo 1 minuto e mezzo: cross dalla destra di Conte, Trezeguet di testa realizza la 24esima rete della sua entusiasmante stagione, il raddoppio all'11° in contropiede, Trezeguet da metà campo lancia sulla destra del Piero, il capitano bianconero controlla la sfera, entra in area e batte De Santis con un preciso diagonale rasoterra sul secondo palo. Va detto che l'Udinese sull'1-0 ha sciupato una palla gol con Di Michele da posizione veramente molto favorevole, una partita corretta senza ammoniti. Ma sentiamo da bordo campo Giuseppe Bisantis.
10: Sì, Lippi è appena rientrato, prima ancora dei suoi giocatori si è seduto in panchina, anzi proprio in questo momento si è rialzato, passeggia nervosamente con le mani in tasca. Probabilmente ci sarà un cambio nella Juve perché c'è Paramatti che si sta riscaldando, lo ha fatto anche a metà del primo tempo, è rimasto l'unico in campo quando tutti sono rientrati negli spogliatoi. Probabilmente c'è qualcuno che non è in buone condizioni fisiche, ipotizziamo Montero, comunque dovrebbe esserci il cambio. Per il resto si preparano a un altro secondo tempo da seguire sì in campo ma soprattutto sulle onde di Radio 1 con la nostra trasmissione.
7: E la linea va a Torino. a Torino, squadre che devono ancora fare il loro ingresso sul terreno di gioco per l'inizio del secondo tempo. 0-0 il punteggio alla fine dei primi 45 minuti, partita vera. Il Torino sta cercando la vittoria per evitare un turno nell'Intertoto, il che vorrebbe dire due settimane di ferie in più, e quindi per questo i giocatori si stanno spremendo, ovviamente cercano di fare un'estate un po' più lunga e più tranquilla. Per quanto riguarda la Roma, le notizie ovviamente che provengono da Roma e poi anche da Udine non mettono le ali dell'entusiasmo ai giocatori giallorossi, che erano in corsa per una impossibile rimonta che diventa a questo punto ancora più difficile. È uscito il sole per la prima volta in tutta la giornata qui a Torino. Noi, visto che abbiamo il tempo, possiamo dare la linea al nostro inviato a bordo campo, anche perché nella Roma dovrebbero esserci due novità in questo secondo tempo. Mauro Carafa.
11: Sì, entrano Cassano e Lima, che si sono lungamente riscaldati. Io ho visto la segnalazione che riguarda del vecchio che esce, l'altro non l'ho visto. Intanto arriva Capello. È stato un primo tempo vissuto più di riflesso qui delle Alpi, l'orecchio alla radiolina, l'occhio ai due schermi sulle curve, perché ovviamente la partita più importante si sta giocando lontano da delle Alpi. Capello è stato abbastanza tranquillo in panchina, si è alzato poche volte, più elettrico Camolese, che si è agitato molto. Ovviamente qui a Torino uno scudetto della Juventus viene visto come una iottura, e quindi i tifosi si comportano di conseguenza. Ti ridò la linea e appunto confermo l'uscita del vecchio, l'altro giocatore aiutami tu.
7: Dovrebbe essere Tommasi, perché non vedo Tommasi fare il suo ingresso in campo, e quindi Cassano per Del Vecchio e Lima per Tommasi. Ricordo che, stando così le cose, come ha già ricordato il collega Riccardo Cucchi, la Roma con un eventuale gol potrebbe agganciare l'Inter al secondo posto e dunque giocarsi lo spareggio per il secondo posto, stando così i risultati ovviamente, ma ci sono 45 minuti di tempo su tutti i campi per cambiare la situazione. Noi giriamo la linea a Brescia.
12: A Brescia la gara non è ancora ripresa, 0-0 il punteggio alla pausa. Gara combattuta, Brescia vicino alla rete in molte occasioni. Paliuca è insuperabile, ha negato a Baggio il gol almeno in tre circostanze. Dubbi su una caduta di Toni in area al 38esimo. Collina ha ammonito il giocatore del Brescia per simulazione. Due palle gol sciupate da Signori in apertura e da Zauli a metà primo tempo per il Bologna. Ancora il gioco non è ripreso su questo campo e presumo su tutti gli altri, perché gli arbitri sono collegati telefonicamente per dare il calcio d'avvio in contemporanea su tutti i campi. Pertanto giro la linea al Garilli di Piacenza.
13: Anche a Piacenza squadre schierate, si attende il via da parte dell'arbitro bolognino, dunque ci sarà il via simultaneo come ricordava Dotto. Ricordiamo il parziale: il Piacenza è in vantaggio su Verona per una rete a zero. Prima frazione con un avvio deciso da parte della formazione emiliana, che ha colpito un palo prima con Gautieri, poi è andata in vantaggio con una punizione capolavoro di Volpi al 25esimo. Orgogliosa la reazione del Verona, che in almeno tre occasioni con Mutu, uno dei migliori in campo, ha impegnato severamente il portiere Guardalben. Verona 0 Piacenza 1, la ripresa è iniziata da 8 secondi, la linea San Siro.
7: Il Milan conduce per 2-0 su Lecce nel primo tempo, le reti di Calazze al settimo ed il raddoppio di Ambrosini al 44esimo, uno show rossonero praticamente dall'inizio della partita, più di un'occasione sprecata da Shevchenko e Inzaghi nel mezzo.
13: Calcio di rigore per il Piacenza a fondo di Hubner, atterrato dal portiere avversario, ci risentiremo tra qualche istante, vai pure.
7: Tra il primo e il secondo gol rossonero, dicevamo, il palo colto da Silvestri, un'altra conclusione bloccata sulla linea di porta da Abbiati. Il secondo tempo è iniziato da 40 secondi, Milan 2, Lecce 0, linea a Roma.
2: Allora andiamo a Piacenza per questo calcio di rigore, Tonino Raffa.
13: Provenzali, ci è sembrato abbastanza netto l'intervento irregolare del portiere del Verona Ferron ai danni di Hubner, finito a terra sullo slancio. Era una chiara occasione da gol secondo noi, e comunque lo stesso Hubner ha sistemato il pallone al dischetto degli 11 metri, il tiro ed il gol con traiettoria a mezza altezza e palla che si insacca alla sinistra del portiere avversario. Raddoppio del Piacenza quando siamo al secondo minuto della ripresa. Hubner si porta a quota 23 nella classifica marcatori. Piacenza 2, Verona 0, è un risultato che consente alla squadra emiliana fino a questo momento di salvarsi. Linea allo studio.
2: Per quanto riguarda le altre tre partite della Serie A non in collegamento diretto, c'è una notizia, Filippo Corsini.
14: Esatto, infatti il secondo tempo di Perugia-Fiorentina è stato momentaneamente sospeso per un violento temporale che si è abbattuto sullo stadio Curi. Non so se vi ricorda qualche cosa.
2: Bene, andiamo a Roma per Lazio-Inter.
7: Secondo minuto della ripresa, 2-2 il punteggio tra Lazio ed Inter. Attacca la Lazio, Stefano Fiore, apertura sulla fascia di sinistra. Vediamo però anche alzarsi la bandierina del signor Babini, che segnala appunto il fuorigioco e dunque induce il direttore di gara ad assegnare un calcio di punizione in favore dell'Inter, già battuto con l'Inter che si propone in attacco. Siamo adesso alla testa del cerchio di centrocampo. Nell'intervallo, prima che iniziasse la partita, un petardo ha creato qualche problema in curva sud. Sono entrate due autoambulanze che hanno caricato due feriti, peraltro lievi, da quello che abbiamo potuto vedere dal nostro punto di osservazione. Adesso tutto è tornato tranquillo. Vediamo intanto Gresco in anticipo che recupera palla, vince anche un contrasto con Stam. La palla esce però dal terreno di gioco sull'ultimo tocco da parte del difensore interista e c'è dunque la rimessa laterale in favore della Lazio. Sta per essere effettuata, non ci sono stati cambi nell'intervallo, squadre dunque con le identiche formazioni del primo tempo. Percussione di Stefano Fiore, apertura sulla sinistra, vediamo Stankovic, vertice alto dell'area di rigore, Javier Zanetti lotta con il giocatore laziale che poi conclude, palla di poco alta. Lazio che ha sfiorato il vantaggio su questa conclusione di Stankovic. Peraltro la Lazio sta invocando l'intervento del direttore di gara per una presunta deviazione ed in effetti vediamo che il signor Paparesta segna un calcio d'angolo in favore della Lazio. Stankovic ha tentato la soluzione personale dopo aver evitato con una finta rientrare Javier Zanetti e dal vertice dell'area di rigore ha cercato la conclusione sfiorandola di pochissimo. Calcio d'angolo per la Lazio, battuta, l'uscita da parte di Toldo che blocca il pallone anticipando compagni ed avversari e si prepara ad effettuare il rilancio.
15: Attenzione, Brescia in vantaggio esattamente al quarto minuto del secondo tempo. Dovrebbe essere stato Jonathan Bachini a deporre il pallone in rete sull'uscita del portiere Pagliuca. Brescia dunque in vantaggio e perdurando il risultato di 2-0 in favore del Piacenza sul Verona, aritmeticamente salvo. Brescia in vantaggio al quarto minuto del secondo tempo. In gol dovrebbe essere andato Jonathan Bachini che si è tolto la maglia e che pertanto sarà ammonito.
16: Interviene anche Milano per segnare il terzo gol del Milan esattamente al terzo minuto con Shevchenko. Milan 3 Lecce 0.
7: Quinto del secondo tempo, 2-2 tra Lazio ed Inter, linea Friuli.
9: Prendiamo la linea dello stadio Friuli, quando sono stati giocati 5 minuti nel corso della ripresa sarà un secondo tempo emozionante, non tanto per il risultato che vede la Juventus in vantaggio per 2-0 quanto per le notizie che arriveranno dallo stadio Olimpico dove si sta giocando Lazio-Inter. Ora c'è un calcio di punizione a favore della squadra bianconera juventina, lo batte sotto il tribuno opposto alla nostra postazione del Piero, parte il tiro, traiettoria al quarto, palla centrale, colpo di testa di Tudor, pallone a campanile, altro stacco di testa, mancano il pallone per i giocatori e poi sparacchi in avanti Elghiera, tutti i giocatori in questa fase sono nella metà campo dell'Udinese. Sventaglia il pallone sulla destra Montero, mette la palla a terra del Piero, vertice dell'area di rigore, ancora indietro a Turam completamente libero da in avanti, in area di rigore Nedved cerca di aggirare Pinzi, non vi riesce, il centrocampista bianconero imposta un tema offensivo dando il pallone a Muzzi, triangolo interrotto da Tudor ma poi Tudor perde palla, ancora Muzzi caparbiamente, c'è una spinta da parte del giocatore croato proprio da testa del cerchio di centrocampo, calcio di punizione per l'Udinese, battuto da Muzzi sulla destra per Di Micheli, lancio in avanti, intercettato ancora da Giuliano, poi mette la palla a terra Montero che sembrava dovesse essere sostituito per un leggero infortunio da Paramatti, invece ha ripreso il proprio posto sull'auto di sinistra nella difesa della Juve. In avanti ancora Nedved, due giocatori superati in dribbling, poi il tocco indietro a terra il giocatore cieco dopo uno scontro con Marcos Paolo, l'arbitro ha destato il gioco per decretare un calcio di punizione a favore della Juventus, nulla di particolarmente grave per il giocatore cieco che sia pur claudicante riprende il proprio posto in mezzo al campo. Sul pallone vediamo i giocatori juventini, vediamo Turam che si incaricherà di battere questo calcio di punizione, siamo circa 15 metri oltre la linea mediana del campo, nella metà campo della squadra friulana, batte in avanti Turam, scambia ancora con Conte, ancora Turam riceve palla, in avanti per Del Piero, retropassaggio nella propria metà campo a servire Ferrara, in profondità ancora con Del Piero, come nel primo tempo la Juventus a fare la partita, con l'Udinese che opera in contropiede, in avanti Giuliano, ancora servito Trezeguet, ancora indietro Giuliano, manovra sempre a girante sulla sinistra Davids, si accentra Davids, va a terra dopo uno scontro con Pinzi, calcio di punizione per la Juve, un'occhiata al cronometro, è quasi l'ottavo della ripresa allo stadio Friuli, Udinese 0 Juventus 2, linea Torino.
15: Dove attacca la formazione granata con Lucarelli, lato corto dell'area di rigore, palla in mezzo Aldair salva allontanando il pallone dall'area di rigore poco fa, lo stesso Aldair ha salvato su un inserimento di Lucarelli che stava per saltare, il giocatore brasiliano per presentarsi poi solo davanti a Antonioli in un'azione di contropiede del Torino nata da un errore in
17: in disimpegno in attacco da parte di Montella, ma è stato, ripetiamo, bravissimo Aldair a fermare nell'uno contro uno Lucarelli ormai lanciato verso Antonioli. C'è il sole a Torino, ancora 0-0 però il punteggio. Nel periodo non collegato un calcio di punizione di Battistuta si è infranto contro la barriera. 8 minuti di gioco nel corso del secondo tempo, ancora 0-0 fra Torino e Roma. Ricordo che nella Roma nel secondo tempo sono entrati in campo Cassano al posto di Del Vecchio e Lima per Tommasi. Cassano sta giocando decisamente meglio rispetto a Del Vecchio, sta dando un pizzico di fantasia in più all'attacco giallorosso. 0-0 punteggio alla linea Brescia.
12: A Brescia siamo al nono minuto del secondo tempo, c'è un intervento falloso ai danni di Baggio, calcio di punizione in favore del Brescia. Brescia che da 5 minuti è in vantaggio per il decimo gol assoluto in Serie A firmato da Jonathan Bacchini, il secondo gol di questa stagione per il 27enne centrocampista livornese, ma di sicuro il più importante, il gol che tiene in Serie A il Brescia almeno sino a questo momento. È stato Toni a servire al compagno il prezioso pallone che Bacchini ha controllato facendo uscire Pagliuca e deponendo poi il pallone stesso nella rete sguarnita. Poco fa ammonito Schopp per un intervento irregolare, c'è un calcio di punizione da una trentina di metri sul pallone Roberto Baggio, terrei la linea ancora per qualche secondo in attesa che Collina dia il fischio per la battuta di questo calcio di punizione. Nel frattempo siamo arrivati al nono minuto esatto del secondo tempo, Brescia in vantaggio per 1-0 sul Bologna, parte Roberto Baggio, la conclusione, palla alzata sulla traversa, il pallone era indirizzato all'incrocio dei pali, splendido il tuffo di Pagliuca che ha deviato in calcio d'angolo, 1-0 per il Brescia sul Bologna, a voi Piacenza.
13: 10 minuti nella ripresa a Piacenza con il parziale invariato, Piacenza 2
18: attenzione,
13: per 1-0.
18: Attenzione, l'Olimpico che interviene, la Lazio è in vantaggio esattamente al decimo minuto di gioco, Simeone di testa ha corretto in rete un calcio di punizione battuto da Stefano Fiore, Lazio dunque in vantaggio sull'Inter, 3-2 il punteggio, siamo al decimo della ripresa, se la linea.
19: Sì, prende la linea Udine, la panchina, sentiamo le reazioni, Bisantis.
20: Salti incredibili da parte della panchina, intanto l'Udinese sta segnando, ma forse l'arbitro aveva fermato per fuori gioco, sì. Allora, salti incredibili, soprattutto da parte di Maresca, l'uomo che non si è mollato un attimo dall'auricolare, dalla radiolina, e anche Lippi questa volta ha ceduto in quanto si è girato verso la panchina, ha fatto con le mani il segno 3 ed è corso ad abbracciare i componenti della sua panchina. Insomma, in questo momento c'è una situazione indescrivibile qui a bordo campo, ci avevano detto stiamo vivendo una sofferenza incredibile, è così a quanto pare sembra, e questa è l'atmosfera del Friuli, linea di Bioforma.
19: E linea, chi stava parlando?
21: E c'è il pareggio del Chievo a Verona, Chievo 1 Atalanta 1, il gol di Corradi al 58esimo, poi per la Bino Nischedina il raddoppio dell'Empoli, Empoli 2 Vicenza 0, ancora Rocchi al 58esimo e c'è il Genoa che accorcia le distanze, Crotone 3 Genoa 2 al 56esimo per i rossoblù, Mensah.
19: 17esimo al Delle Alpi con la Roma in area di rigore, Cafu si allunga il pallone, sciupa una occasione assai favorevole per la formazione giallorossa, era scattata male la trappola del fuorigioco dei difensori granata, erano in tre contro il portiere Sorrentino, ma Cafu si è allungato il pallone anziché rimetterlo in mezzo verso i due compagni di squadra che erano liberi, si è allungato il pallone che poi è terminato fra le braccia di Sorrentino, lo stesso Cafu ha poi travolto il portiere granata e dunque il gioco riprenderà probabilmente con un calcio di punizione a favore del Torino, con la Roma che ha sciupato la palla del possibile quando siamo al 18esimo della ripresa, ancora 0-0 il punteggio, null'altro da segnalare nel periodo non collegato, ricordo soltanto che con l'attuale situazione sui campi di Roma e Torino, la Roma con un eventuale successo potrebbe, avrebbe l'opportunità di scavalcare l'Inter al secondo posto e dunque di guadagnare l'accesso diretto alla Champions League, la linea Brescia.
12: A Brescia siamo al 19esimo minuto della ripresa, Brescia in vantaggio per 1-0 sul Bologna, il cui allenatore Guidolin ha spedito in campo Bellucci, un attaccante al posto di Zaccardo, esterno destro della formazione rossoblù. Invece Mazzone non ha ancora comunicato, non ha ancora dato disposizioni al suo allenatore in seconda Menichini, che è in campo mentre lui è accanto a noi in tribuna in cabina Rai per ovviare a eventuali sostituzioni. Attacca il Bologna, c'è un cross con palla recuperata da Brighi, il servizio poi per Zauli, palla in area, Cruz, l'intervento poi all'ultimo istante di un difensore del Brescia che allontana. Siamo al 19esimo, 1-0 per il Brescia sul Bologna, la linea Piacenza.
13: 9 minuti sono 20 con la situazione invariata, Piacenza 2, Verona 0, tutta in salita la partita del Verona sia sul piano fisico che su quello mentale, più agevole naturalmente tatticamente il compito del Piacenza, può aspettare, ripartire e sfruttare gli spazi che si aprono. Un attimo fa su cross insidioso di Gautieri, Colucci ha sfiorato l'autogol. 19 primi, 28 secondi, Piacenza 2, Verona 0, linea Milano.
19: Perfetta identità di tempi con il Garilli, il Milan in vantaggio su Lecce per 3-0 in questo secondo tempo, Lecce che cerca di farsi vedere in avanti adesso con Cematon solo in area di rigore, il suo sinistro viene però pescato in posizione irregolare il giocatore pugliese, calcio di punizione in favore del Milan, quasi 20 minuti di gioco nella ripresa, Milan 3, Lecce 0, lì nello studio.
2: Lazio-Inter.
19: Davvero surreale, anche la curva nord sta incitando l'Inter, Inter che sta vivendo un momento di grande difficoltà, intensità drammatica davvero elevata, siamo giunti al 20°, trascorrono rapidissimi minuti, i secondi, l'Inter deve realizzare 2 gol per riportarsi in vantaggio, ce la sta mettendo tutta, salvataggio di Nesta al 17° minuto di gioco, proprio sulla linea, una palla che sembrava indirizzata ormai inesorabilmente in rete, è stata allontanata dal centrale difensivo della Lazio, Lazio che sta giocando bene, che ha portato numerosi pericoli alla retroguardia nero-azzurra, ma adesso c'è la squadra di Cooper che attacca, conclusione dal limite dell'area di rigore, ancora di Di Biagio, la palla si alza ed esce superando la traversa, sia pure di poco, Peruzzi sta per raccoglierla e sta per collocarla al limite della sua area di porta per effettuare il calcio di rinvio, bordo campo Gentili.
1: Sì, partita indubbiamente per cuori forti, emozioni e intensità taglienti, la tensione davvero si taglia con un coltello adesso nell'Inter, oltre alla paura per non farcela sta subentrando anche un po' di comprensibile stanchezza, un po' di fatica anche per il gran caldo che fa oggi a Roma, la squadra però cerca di mantenersi, di conservarsi compatta, spronata sempre dai suoi tifosi.
19: Vediamo intanto Inzaghi che lotta al limite dell'area di rigore, un cambio anche nella Lazio, è uscito Stankovic, al suo posto c'è Cesar, discesa da parte di Dalmà che cerca di slancio, di superare Poborski, ci riesce, si porta al limite dell'area di rigore, effettua il cross, Vieri stoppa con il petto, cerca la conclusione, viene chiuso dalla difesa laziale, lotta con grande grinta Fernando Couto, elude anche il ritorno da parte dell'attaccante interista e rilancia poi il pallone che viene conquistato adesso su un'elevazione irregolare secondo l'arbitro da Di Biagio, Di Biagio che commette fallo sull'avversario, si trattava di Gianni Ched, si rialza comunque il numero 16 della squadra biancoceleste, c'è il calcio di punizione in favore della formazione di Zaccheroni, palla che viene collocata all'altezza della metà campo della formazione romana, Stams in carica di battere la punizione mentre vediamo sia la centro il più avanzato degli attaccanti, dei giocatori laziali, al suo fianco c'è Stefano Fiore ma c'è anche Cesar pronto ad intervenire, palla toccata indietro corta per Nesta, nel cerchio di centrocampo per Simeone, l'autore del colpo di testa che ha portato in vantaggio per la prima volta nel corso di questa partita la Lazio che conduce per 3-2, vediamo adesso Gresco che recupera la palla, la serve verso Di Biagio, il lancio, palla bassa per Ronaldo, siamo ai 30 metri, Vieri, ancora Ronaldo, la chiusura di Stam che allontana il pallone prima che possa chiudersi la triangolazione che era stata proposta dai due attaccanti nerazzurri, palla sulla sinistra, sta ascendendo Cesar, ha di fronte Javier Zanetti, cerca di superarlo accentrandosi, Javier Zanetti gli mette la palla fuori, rimessa laterale in favore della formazione romana, seguiremo lo sviluppo di questa azione e poi torneremo sicuramente ad Udine, palla indietro, nel cerchio di centrocampo adesso arriva Gianni Chedda, controlla con il petto, è attaccato ma riesce a eludere il ritorno di Vieri che poi però travolge il giocatore laziale, finisce a terra, finiscono a terra entrambi e per il direttore di gara il fallo è naturalmente stato commesso da Vieri e di conseguenza ci sarà un calcio di punizione in favore della Lazio.
4: Roma in vantaggio con un delizioso pallonetto da parte di Antonio Cassano al 23° minuto del secondo tempo, Roma in vantaggio, 4 palle gol costruite negli ultimi 4 minuti e in pieno contropiede Cassano lanciato da Montella è partito dalla linea di metà campo e poi assaltato con un delizioso pallonetto di sinistro in uscita Sorrentino, 23° dunque della ripresa, Torino 0 Roma 1, in questo momento la Roma è seconda in classifica davanti all'Inter, a te Cucchi.
19: Ricordiamo allora la classifica, 71 Juventus, 70 Roma, 69 Inter, si conclude l'ennesimo attacco della formazione nerazzurra, siamo giunti al 24°, 3-2 per la Lazio, linea ad Udine.
9: Stadio Friuli, 24° della ripresa, la Juventus sempre in vantaggio per 2-0 sull'Udinese, ora c'è un'azione offensiva da parte della Juventus, troncata da Koldrup, in avanti ancora il pallone per Elghera, che evita in bello stile Davids, poi lungo l'out di destra, super linea mezza del campo, giocatore dell'Udinese cerca di lanciare in avanti il pallone per Muzzi, Muzzi viene anticipato da Zambrotta, Zambrotta è entrato da pochi minuti al posto di Tudor, un cambio anche nelle file della squadra friulana, L'allenatore Ventura ha tolto Pieri ed ha inserito Scarlato.
18: Quarto gol della Lazio, 28 minuti di gioco. Simone Inzaghi di testa corregge in rete un cross operato dalla sinistra, operato da Cesar. La Lazio si porta dunque sul 4-2. La formazione di Cooper vede allontanarsi la prospettiva scudetto. A te la linea.
12: Attenzione, rigore in favore del Brescia. È stato atterrato in area Roberto Baggio. Fra qualche minuto il penalty. Attenzione, ricordiamo. Chiedo scusa, calcio di rigore in favore del Brescia. È stato atterrato Roberto Baggio dal portiere Pagliuca. E adesso proprio Baggio contro Pagliuca per battere il penalty. La conclusione, il tiro e la parata. Riprende Baggio, il pallone in rete. Ha segnato Baggio sulla respinta di Pagliuca. Luca, il fantasista bresciano, ha messo il pallone in rete. 2-0 per il Brescia sul Bologna al 29esimo minuto del secondo tempo e Brescia sempre più vicino alla salvezza. La linea
2: andiamo,
12: a Piacenza.
2: Andiamo per ordine, allora soltanto minuto e tempo per quanto riguarda l'incontro di Milano, poi torneremo a Roma.
16: È la mezz'ora, il Milan conduce per 3-0, grande prova di Paolo Maldini e qui allo stadio San Siro si continua a far festa.
21: E intanto il Parma in vantaggio sul Venezia, Parma 2 Venezia 1, a più tardi comunque il nome del marcatore.
2: Un giro veloce, velocissimo, cominciando dall'Olimpico per Lazio-Inter.
18: Lazio vicinissima al quinto gol, proprio mentre entravamo in collegamento con un colpo di testa di Cesar che ha colpito in pieno la base del palo. Lazio che sta attaccando ancora, ma davvero l'Inter non ha più risorse. Credo che meriti un capitolo a parte, tra poco lo dedicheremo, grazie anche all'aiuto di Bruno Gentili. Dedicare davvero un capitolo a parte è necessario a Ronaldo, che ha lasciato il campo e che è rimasto a lungo affranto in panchina. Seguiamo lo sviluppo dell'azione interista, poi sentiremo il bordo campo. Azione che non si sviluppa, palla in area di rigore, Peruzzi la recupera, si prepara a rilanciarla e allora Gentili.
5: Tutti i giocatori dell'Inter sono affranti in panchina insieme con Ronaldo, che non è venuto a entrare nel tunnel degli spogliatoi ma sta seguendo questi ultimi minuti ormai non più palpitanti. I giocatori dell'Inter non ce la fanno più in tutti i sensi, ormai la rassegnazione è palpabile e adesso tra l'altro subentra anche un po' di nervosismo. Abbiamo visto una gomitata di Biagio a Gianni Chedda e poco fa un bruttissimo battibecco tra Conse Sague, tra l'altro è fuori del terreno di gioco, e l'olandese Stamma. A te la linea, Cucchi.
18: Calcio di punizione per la Lazio, siamo al 39esimo, ormai 6 minuti al termine della partita dell'Olimpico, il punteggio vede la Lazio in vantaggio per 4-2 sulla formazione razzurra che nel primo tempo per due volte si era portata in vantaggio, poi raggiunta dalla Lazio che nella ripresa con Simeone ed Inzaghi ha fissato il punteggio sull'attuale 4-2, ma davvero l'Inter non ha più risorse, sembra davvero una squadra rassegnata, e come rassegnata la squadra sono ormai rassegnati anche i tifosi nerazzurri sugli spalti dello stadio romano.
13: Scusami, Hübner per il terzo gol del Piacenza, perfetta trama in contropiede conclusa con un rasoterra da posizione decentrata dopo aver scartato il portiere. È il 39esimo minuto, Piacenza 3 Verona 0, si avvicina la condanna alla Serie B per la formazione veronese. A te, Cucchi.
18: Intanto scatto di Recoba che è stato anticipato da Stam che ha disputato un'ottima partita, Lazio in possesso del pallone. Siamo al 40esimo, 5 al termine, Lazio 4 Inter 2, linea ad Udine.
9: 39 minuti e mezzo allo stadio Friuli, si avvicina lo scudetto numero 27 per la Juventus, panchina tutta in piedi, la partita non ha più storia, ritmo abbastanza lento, fortunatamente sono terminati anche gli incidenti sul gradinato opposto alla nostra postazione. Juventus che manovra ora da destra a sinistra, lottano capacemente Pinzi e Paramatti, poi Pinzi va a terra, spintonato da Tergo dal numero 3 juventino, calcio di posizione a favore della squadra dell'Udinese, il tocco centrale per il nuovo entrato Almiron che attende che si piacciono i compagni, dai in avanti a Di Michele, palla nella tre quarti campo della Juventus, retropassaggio servito involontariamente Zambrotta, poi viene Del Piero in mezzo a due avversari, cerca di evitare il fallo laterale, vi riesce, il lancio indietro per Paramatti sparacchi il pallone in palo laterale all'altezza della panchina di Ventura si sta sbracciando con i propri giocatori mentre Lippi segue la propria squadra, tutta la panchina bianconera in piedi, azione offensiva da parte dell'Udinese sventata da un ottimo intervento da parte di Montero, da bordo campo Giuseppe Bisantis.
20: C'è l'atmosfera dello scudetto, sono tutti in piedi qui a bordo campo aspettando che finisca, ci sarà la corsa, ci saranno gli abbracci, ci saranno anche da dribblare gli ufficiali di Lega che chiaramente devono far rispettare il regolamento, comunque l'atmosfera della festa, sono tutti schierati qui a bordo campo. A terra linea.
9: Riprendiamo la linea, allora 40 minuti e 45 secondi, Juventus sempre in vantaggio per 2-0, interviene al limite dell'area di rigore Thuram, spezza la manovra offensiva della squadra friulana, il tocco sulla destra a servire Nedved, lancia in avanti per il nuovo entrato Birindelli, che nel periodo non collegato ha sostituito Giuliano, va a terra Birindelli dopo uno scontro con Scarlato, l'arbitro resta al gioco, dovrebbe decretare un calcio di punizione a favore della Juventus, vediamo che non c'è grande volontà di andare a battere questo calcio di punizione, i giocatori juventini vogliono naturalmente far trascorrere il tempo che manca al triplice fischio di chiusura che consegnerebbe alla squadra di Lippi il 27esimo scudetto. Battuto il calcio di punizione, un'occhiata al cronometro, 41 minuti 30 secondi, Udinese 0 Juventus 2, linea Torino.
21: Serie B non in schedina, Pistoiese 1 Ancona 0 all'87esimo Ferro, e poi vi annunciamo il nome del marcatore del Parma, ve lo segnaliamo, si è trattato di Miku, dunque Parma 2 Venezia 1.
17: Di tre minuti e mezzo in questo momento alla conclusione della partita delle Alpi, la Roma è sempre in vantaggio per 1-0, nulla di particolare da segnalare nel periodo non collegato, giriamo la linea Brescia.
12: Da Brescia un intervento flash, siamo al 42esimo minuto della ripresa, Brescia 2 Bologna 0, a voi Piacenza.
13: Piacenza 3 Verona 0, il 42esimo minuto, Piacenza padrone del campo, Verona virtualmente in B, linea San Siro.
17: 42esimo anche a San Siro, Milan 3 Lecce 0, linea allo studio.
2: Rapidamente un brevissimo intervento da Roma, poi cederemo la linea a Udine per gli ultimi minuti di Udinese Juventus. Cucchi e Gentili.
7: Ultimo spunto nero-azzurro, c'è stato uno scatto da parte di Callon che ha cercato dal fondo di crossare il pallone basso, è stato bravo Peruzzi a neutralizzare sullo sviluppo del calcio d'angolo. Seguiamo l'azione nero-azzurra, dal vertice il Emre che mette la palla in mezzo ma direttamente sul fondo. Niente da fare per l'Inter che sembra davvero ormai rassegnata. Gentili.
5: Sì, infatti è così, anche i tifosi ormai sono rassegnati, addirittura circa 10.000, forse qualcosa di più, tifosi nerazzurri hanno abbandonato lo
12: stadio. Attenzione, scusa Bruno, soltanto al 43esimo minuto del secondo tempo, il 3-0 del Brescia sul Bologna ha realizzato Luca Toni, a te la linea.
5: Stavo soltanto dicendo che molti tifosi interisti hanno già abbandonato, anzitempo lo stadio, c'è grande rassegnazione, desolazione, la panchina praticamente è immobile, ingessata. A te la linea Cucchi.
7: Siamo al 43esimo, svediamo intanto Callon che cerca la conclusione del limite, palla che viene poi raccolta da Peruzzi dopo una deviazione involontaria da parte di Fernando Couto. Niente da fare per l'Inter, 2 minuti al termine, Lazio 4, Inter 2, linea d'Udine.
9: 43 minuti e mezzo allo stadio Friuli, Juventus sempre in vantaggio per 2-0 sull'Udinese, partita oramai conclusa, si gioca per onor di firma con tutti i giocatori della panchina bianconera a bordo campo, in piedi, vicino a Lippi, Lippi che sta masticando delle gomme americane, ha buttato via il sigaro, ma evidentemente attende con trepidazione il fischio di chiusura, anche se ci vorrà ancora qualche minuto, 43 minuti e 45 secondi, attacca l'Udinese da sinistra a destra rispetto al nostro posto di osservazione, con Almiron, supera il cerchio di centrocampo, dà sulla destra al danese Kroglup, parte un lancio in avanti, c'è uno stop di petto da parte di Sordo, tiro, respinto a pugno da parte di Buffon, buono il finale da parte dell'Udinese, che vuole lasciare evidentemente un buon ricordo ai propri tifosi, palla che termina ancora nella metà campo della squadra friulana, controlla il pallone Zamboni, lungo lancio di una trentina di metri in profondità per Sosa, anticipato di testa da Paramati, poi c'è un tiro di Pinzi rimpallato da Montero, pallone a campanile, retropassaggio da parte del neoentrato Birindelli, pallone che termina tra i piedi del portiere della Juventus Buffon, che indossa un vistoso maglione grigio, fa rimbalzare il pallone a terra l'estremo difensore bianconero, poi mette il pallone a campanile nella metà campo friulana, colpo di testa da parte di Scarlato sulla sinistra, controlla il pallone con il sinistro Manfredini, indietro ancora Scarlato, lancio in profondità, servito Marcos Paolo, aggancia il pallone, gira su se stesso, entra nel cerchio di centrocampo, 44 minuti e 42 secondi, manca pochissimo al 27esimo scudetto della squadra bianconera, ancora l'altra squadra bianconera, questa volta friulana che sta cercando di manovrare, lancia in avanti per Zamboni, poi è Sosa, indietro per Almiron, si sposta sulla fascia destra il giocatore argentino, pressato da Zambrotta, dal pallone indietro al danese Kroldrup, viene in avanti e adesso viene esposto la lavagna, viene esposta la lavagna luminosa, 3 minuti di recupero, vediamo ancora Buffon che mette il pallone a terra e chiediamo lumi a Provenzano.
2: avanti sino alla conclusione della partita. Naturalmente i colleghi potranno intervenire quando avranno i risultati finali degli incontri che stanno seguendo.
9: D'accordo Alfredo, 45 minuti e 30 secondi, ma sentiamo anche da bordo campo Giuseppe Bisantis.
20: 3 minuti eterni saranno, tutti hanno guardato verso la lavagnetta luminosa del quarto uomo, ancora 3 minuti, però già i giocatori della panchina e quelli che sono stati sostituiti hanno già fatto ampi gesti di esultanza, di vittoria verso la curva juventina che era eternamente impazzita. Bandieroni bianconeri, bandieroni tricolori e insomma è veramente l'aria di una grande festa, anche perché dobbiamo anche chiarire e dare notizie su quegli scontri che si erano verificati qualche minuto fa. Tutto sembra essere tornato alla normalità, intanto l'Udinese vuole veramente rovinare fino alla fine la festa. Poco fa un'azione in scivolata che per poco non impensieriva Buffon, a tre linee Livio.
9: Sì, l'autore della scivolata è stato Di Michele, che da meno di 5 metri ha mancato l'aggancio.
3: Attenzione finale a San Siro, Milan batte Lecce 3-0, il Milan al quarto posto disputerà i preliminari di Champions League.
9: Dicevo Di Michele in scivolata, non è riuscito a correggere il pallone in rete su un cross dalla destra operato dalla squadra friulana, rimessa dal fondo di Buffon, palla all'altezza della linea mediana del campo, mentre vediamo che nel sempre in centrocampo Conte, rivolto verso i propri tifosi, li incita l'esultanza. Juventus che attacca ancora con Trezeguet, Del Piero, lato corto di destra dell'area di rigore, gira su se stesso il numero 10 juventino, parte un cross all'altezza del primo palo, palla che termina nel campo per destinazione. Ora c'è una rimessa dal fondo da parte del portiere bianconero, mentre abbiamo sentito un fischio fasullo di fine partita. Siamo al 47esimo, si giocherà fino al 48esimo e poi per la squadra bianconera sarà scudetto, uno scudetto sicuramente inaspettato, ma che diciamo tutto sommato fa onore al calcio italiano. Si era detto alla vigilia che tutto oramai era scritto, invece la Lazio, onore al merito, ha fatto la propria partita con grande decisione.
3: Attenzione, scusa, finale da Brescia, Brescia batte Bologna 3-0 e Brescia in Serie A.
9: Dicevamo, Lazio che ha fatto la propria partita con grande decisione, con grande sportività, relegando l'Inter addirittura al terzo posto. Manovra ora la squadra bianconera nella propria metà campo in attesa del fischio finale. Viene in avanti Conte, che ha disputato un'ottima partita. Il tocco sulla sinistra per Del Piero, retropassaggio a servire Montero. 47 minuti e 45 secondi, 15 secondi allo scudetto. Lancio in avanti di Montero, palla nella tre quarti campo dell'Udinese, nell'area di rigore, tra i piedi del portiere De Santi, esce dall'area di rigore, effettua una lunga rimessa all'altezza del tre quarti campo bianconera. Interviene ora, vediamo, Paramatti sulla sinistra, da sotterra per Zambrotta, Rodomonti, fischio del finale, la Juventus è campione d'Italia, tutta la panchina bianconera si riversa in campo, grande esultanza da parte dei 3.000 tifosi venuti da Torino, alcuni hanno anche superato le barriere ed ora stanno effettuando un'invasione pacifica di campo.
13: Attenzione, forma è finita anche a Piacenza. Piacenza batte Verona 3-0. Il Piacenza rimane in A, il Verona ritorna in Serie B. A Terralini.
9: La squadra bianconera si abbraccia, ora va verso il centrocampo, ma lasciamo che a raccontare l'esultanza della squadra di Rippi sia chi è più vicino ai giocatori di noi. A bordo campo Giuseppe
20: Tudor Bisanti. In diretta per Radio 1. Com'è? Zanoni, Zanoni. Sono, non si riesce veramente a sentirli, a esultare. C'è Zambrotta, vediamo Zambrotta in diretta su Radio 1, una parola sola.
6: Indescrivibile.
20: Indescrivibile, ci ha detto. E abbiamo Nedved, stanno passando tutti e sono praticamente 6 minuti in quanto i tifosi entrati in campo sono riusciti a spogliarli. Eppure qualcuno ancora fa segno, calmi, perché evidentemente la partita dell'Olimpico non è ancora terminata. Certo,
3: è finita in questo istante, Bisantis, è finita con il successo della Lazio per 4-2.
17: Ed è finita anche al Dele Alpi, Roma batte Torino 1-0, Roma seconda in classifica.
9: Attenzione Bisantis, intervengo perché tu forse non lo vedi, ma Lippi ha perso letteralmente la testa, in senso benevolo voglio dire, da metà campo si è lanciato verso la parte dei tifosi bianconeri a braccia levate, gioia indescrivibile per l'allenatore viareggino che è tornato sulla panchina bianconera, riconquista uno scudetto sicuramente insperato fino all'inizio di questa partita. Lippi, gioia indescrivibile, Marina che torna a Bisantis.
20: Lippi come Malesani dunque, e chi l'avrebbe mai detto, i giocatori sono tutti sotto la curva, adesso è arrivata anche la notizia del finale dell'Olimpico, dunque Juve campione d'Italia per il 2002, molti giocatori sono riusciti a raggiungere il sottopassaggio, gli spogliatoi, gli altri sono ancora sotto la curva, proprio dove c'è Liddy, dove prima Livio Forma descriveva dell'esultanza sfrenata da parte anche del compassato allenatore di Viareggio. Attenzione, perché in questo momento arriva qualche altro giocatore, cercheremo di coglierne uno al volo.

0: giocatore della nazionale, ha detto indescrivibile, basta questo per testimoniare la rincorsa. Lippi in diretta su radio, si abbraccia con Bettega di fronte a noi. Bettega lo trascina via e lo porta via, una resta veramente incredibile, pugni da tutte le parti, c'è Del Piero, tutti vanno a spingere. Salas in diretta.
1: Grazie Ciolo.
0: Grazie Ciolo, ha ringraziato perché era lui insieme a Maresca, colui che stava ad ascoltare la radiolina, le emozioni che dà la Radio 1 e che ha dato non solo ai giocatori della Juventus, ma a tutti i nostri radioascoltatori e anche a tutti gli spettatori in tribuna, ne abbiamo visti tantissimi con le radioline. La Juventus ha vinto e c'è una ressa incredibile qui a bordo campo al Fiuli. Ti restituisco però la linea, Livio.
2: Bene, grazie al collega Giuseppe Visantis, e adesso vediamo di completare la situazione per quanto riguarda la schedina del Totocalcio. Mancano ancora 3 risultati per quanto riguarda la Serie A, poi i risultati della Serie B. Filippo Corsini.
3: Allora, sono risultati finali: Chievo batte Atalanta 2-1 e Parma batte Venezia 2-1. Si sta invece ancora giocando al Curi di Perugia, perché la partita, il secondo tempo, ha preso il via con circa un quarto d'ora di ritardo, anzi no, in questo istante l'arbitro ha fischiato la fine e dunque Perugia batte Fiorentina 2-0.
2: Per quanto riguarda la Serie B in schedina?
3: Per quanto riguarda la Serie B in schedina abbiamo i seguenti finali: Regina batte Siena 1-0, Sampdoria batte Messina 2-1, finali anche tutti i finali della B non in schedina: Bari batte Cosenza 1-0, Crotone batte Genoa 4-3, Empoli batte Vicenza 2-0, Palermo e Napoli 1-1, Pistoiese batte Ancona 1-0, Salernitana e Ternana 0-0.
2: E adesso partiamo con i commenti, questa volta diamo la precedenza al campo di Udine per lo scudetto della Juventus, dunque Livio Forma e Giuseppe Visantis, poi andremo a Roma ad ascoltare Riccardo Cucchi e Bruno Gentili.
4: Prendiamo linea quindi dallo stadio Friuli, ma c'è pochissimo da dire. Qui la partita oggi è durata solo 11 minuti, erano diverse le motivazioni delle due formazioni. L'Udinese è entrata sul terreno di gioco già paga della salvezza acquisita una settimana fa. La Juventus aveva bisogno dei 3 punti per continuare a sperare nello scudetto, uno scudetto che alla fine è arrivato. Dicevo, solo 11 minuti di partita vera per 90 minuti, ma dopo i primi 11 minuti la Juventus era già in vantaggio per 2-0 grazie al gol messo a segno dopo un minuto e mezzo da Trezeguet di testa su un cross dalla destra di Conte, poi il raddoppio all'11° di Del Piero, che ha ricevuto a palla da metà campo da Trezeguet e è andato in azione solitaria in area di rigore, ha trafitto con un preciso raso terra all'altezza del secondo palo il portiere dell'Udinese. Quindi Juventus che conquista il 27° scudetto. Sentiamo ancora Visantis se ha qualcosa da dire da bordo campo.
0: Beh, adesso è rimasto spazio per i tifosi che si sono buttati tutti. Ma è stato buttato, dobbiamo allontanare un tifoso esagitato. Comunque lasciamo perdere, perché sono contenti, sono tutti nel prato che si sono buttati all'ultimo sole dello stadio Friuli di Udine per questo scudetto che forse non si aspettava nessuno. Spazio adesso a loro, qualcuno è riuscito anche a guadagnarsi le magliette, le sciarpe dei loro beniamini, c'è qualcuno che va alla caccia del pallone, insomma una vittoria che forse non si aspettavano. A te la linea, Livio.
4: E io la restituisco a Provenzali.
2: Bene, ringraziamo allora i colleghi Livio Forma e Giuseppe Visantis, se adesso andiamo a Roma per Lazio-Inter con Riccardo Cucchi e Bruno Gentili.
5: Ricordiamo il finale intanto, Lazio ha battuto l'Inter per 4-2, incredibile alternanza di emozioni, l'Inter si è sciolta nella ripresa di fronte ad una Lazio tenace che ha inseguito e raggiunto l'avversario per 2 volte nel primo tempo, prendendo poi il largo con facilità, dobbiamo dirlo, nella ripresa. Un successo che delude i tifosi laziali che volevano celebrare, festeggiare con gli interisti, ma che per la Lazio significa 6° posto e dunque Coppa UEFA, un traguardo minimo sicuramente importante per la formazione biancoceleste e per la società di Cragnotti. Lo stadio ormai vuoto, sono usciti prima del tempo gli interisti, sono usciti anche i laziali, non c'è più nessuno sul campo, non c'è stata la temuta invasione, ma io vorrei a questo punto chiedere a Bruno Gentili le sue ultime valutazioni.
6: Ma guarda, un rimpianto quello dell'Inter che assolutamente non si può descrivere, nerazzurri, giocatori nerazzurri in lacrime addirittura, tifosi con le mani tra i capelli, disperati, distrutti, un'occasione d'oro azzerata in soli 90 minuti, un Inter che deve però prendersela soltanto con se stessa. Ha avuto tutto, il punto in più in classifica, uno stadio completamente a favore, tifosi, anche quelli di fede biancoceleste dalla sua parte, e invece in pratica ha bruciato un sogno che era lì, che aspettava da 13 anni. Linea di nuovo a Cucchi.
5: La Lazio ha comunque onorato il campionato. Rapidamente la successione delle reti: Vieri, Poborski, Di Biagio, Poborski nel primo tempo e poi Simeone ed Inzaghi.

0: nella ripresa. Lazio 4, Inter 2, linea provenzale.
1: E andiamo a Torino per Torino-Roma con Giulio Delfino e Mauro Carafa.
2: La Roma ha vinto 1-0, il gol decisivo al 23esimo della ripresa realizzato da Cassano, che da quando è entrato in campo in avvio di ripresa ha decisamente cambiato il volto della Roma, soprattutto nella parte offensiva della squadra giallorossa, nella manovra offensiva. E Cassano ha realizzato tra l'altro una splendida rete, servito da Montella e scattato dalla linea di centrocampo, si è presentato solo davanti a Sorrentino e l'ha saltato con un delizioso pallonetto di sinistro. Stessa cosa poteva fare Montella nei minuti conclusivi, ma questa volta Sorrentino è riuscito ad allungarsi, a distendersi in aria e a deviare in due tempi la conclusione di Montella. In ogni caso la Roma poi ha stretto i denti, ha resistito agli attacchi stanchi del Torino, di un Torino che si è stancato molto soprattutto nel primo tempo. La Roma ha portato a casa il successo che le mancava in trasferta da dicembre, e un successo importante che consente alla formazione giallorossa di scavalcare al secondo posto l'Inter e dunque di qualificarsi alla Champions League senza dover ricorrere ai preliminari, che sono molto fastidiosi in agosto. È tutto dal delle Alpi, do la linea soltanto per un istante a Mauro Carafa per descrivere immagino l'esultanza della panchina giallorossa al gol di Cassano e al finale della partita. Mauro Carafa.
3: Sì, esultanza comunque abbastanza contenuta e composta, poi le due squadre sono andate entrambe a salutare i loro tifosi nelle rispettive curve, romanisti abbastanza soddisfatti nonostante tutto. Dall'altra parte la prima sconfitta del 2002 del Torino è stata assorbita abbastanza bene, l'unico cruccio è lo scudetto alla Juventus, una vera iattura per i tifosi granata.
2: La linea provenzale.
1: E andiamo a Brescia per Brescia-Bologna con Emanuele Dotto.
4: Il Brescia di Gino Corioni, di Carleto Mazzone, ma soprattutto di Roberto Baggio si è salvato. Ha travolto per 3-0 un buon Bologna. La squadra lombarda ha giocato con il cuore e dopo un primo tempo di studio ha inferto tre colpi micidiali alla squadra rossoblù. Al quarto minuto rete di Jonathan Bachini, al 29esimo raddoppio di Baggio che si è fatto parare un calcio di rigore da Pagliuca, ma sulla ribattuta ha infilato. Al 43esimo Beltris di Luca Toni. Ha diretto Collina di Viareggio, Brescia 3, Bologna 0, Brescia salvo e Bologna in UEFA.
1: Allora andiamo a Piacenza per Piacenza-Verona con Tonino Raffa.
5: 3-0 e salvezza meritata per il Piacenza. Novellino ha realizzato in provincia un altro capolavoro. Ha aperto Volpi nel primo tempo, nella ripresa la doppietta di Hubner che ha portato il suo incredibile bottino personale a 24 reti. Verona in B dopo un girone d'andata disputato con un rendimento decisamente diverso. Da questo momento cominciano i processi. Ha diretto Bolognino, Piacenza batte Verona 3-0, lì nello studio.
1: E adesso a Milano per Milan-Lecce con Francesco Repice.
6: Grande festa a San Siro per i tifosi milanisti, la squadra rossonera ha infatti raggiunto il quarto posto in classifica, conquistando così il diritto a disputare la preliminare di Champions League, e soprattutto forse i cugini dell'Inter hanno perso lo scudetto, come raccontavano dallo stadio olimpico, in maniera assolutamente incredibile. 3-0 per il Milan su Lecce in una partita che non ha avuto storia. Marcatore al settimo minuto Calazzi, il raddoppio al 44esimo sempre della prima frazione di gioco di Ambrosini. Nel secondo tempo è stato al terzo minuto Sevchenko a mettere al sicuro il risultato. Il Lecce era già in Serie B, ma comunque ha onorato l'impegno. È tutto lì nello studio.
1: Grazie anche a Francesco Repici. Ricordiamo ancora i risultati per quanto riguarda le altre tre partite della Serie A: Verona, Chievo, Atalanta 2-1, poi abbiamo Parma, Venezia 2-1 e Perugia, Fiorentina 2-0. E adesso la classifica finale del campionato di Serie A: la Juventus con 71 punti che è campione d'Italia, poi la Roma con 70, l'Inter con 69, il Milan 55, il Chievo 54, Lazio 53, Bologna 52, Perugia 46, Atalanta 45, Parma 44, Torino 43, Piacenza 42, Udinese e Brescia 40, Verona 39, Lecce 28, Fiorentina 22, Venezia 18. E dunque le quattro squadre che retrocedono in Serie B sono Verona, Lecce, Fiorentina e Venezia. Adesso andiamo a qualche altro numero della giornata. Prima però ricordiamo, per quanto riguarda le prossime coppe europee, la Juventus, dunque abbiamo già detto campione d'Italia, assieme alla Roma disputerà la Champions League. Per quanto riguarda le qualificate ai preliminari della Champions League sono l'Inter ed il Milan, poi per la Coppa UEFA abbiamo il Chievo, la Lazio ed il Parma qualificato come finalista di Coppa Italia, in quanto ricordiamo l'altra finalista è la Juventus, che ovviamente disputerà la Champions League. E con questo siamo arrivati alla conclusione anche dell'ultima puntata per quanto riguarda riguarda naturalmente la Serie A, perché poi ci risentiremo ancora per le ultime partite della Serie B. Di tutto il calcio minuto per minuto, la trasmissione a cura di Marco Martegani. A tutti coloro che ci hanno seguito, grazie per l'attenzione. L'appuntamento con tutto il calcio minuto per minuto è per domenica prossima.
7: Rai Radio 1 Sport.

0: 11.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sabrina Baldetti. In Libano, Israele lancia un ordine di evacuazione per l'intera città di Tiro, compresi i quartieri cristiani, e per le zone circostanti, mentre si contano 4 morti in altre città del sud negli attacchi di stamattina contro obiettivi di Hezbollah. L'Iran aveva chiesto di fermare i raid sul Libano in cambio del ritorno alla tregua con Israele. Trump, sempre ottimista sull'accordo con Teheran, siamo nelle fasi finali, arriverà entro 2 o 3 giorni, ha dichiarato il presidente. Fonti iraniane parlano di possibile accordo entro fine mese. Secondo la CNN, Trump ha parlato di accordo imminente almeno 37 volte dall'inizio del cessate il fuoco 2 mesi fa. La guerra russo-ucraina, la diplomazia sembra rimettersi in movimento con il possibile ritorno in primo piano della mediazione americana, anche se sul campo è ancora guerra, nuove vittime nella regione di Kharkiv, mentre resta alta la tensione nel Baltico dopo l'abbattimento di un drone da parte di un caccia della NATO. L'inviato.
4: Fiamme di notte illuminano il cielo di Chuhuyev. Le foto mostrano edifici semidistrutti. Ci sono almeno 3 vittime, più feriti. La regione di Kharkiv ancora nel mirino di missili e droni russi, colpita anche la stessa città capoluogo del nord dell'Ucraina. Altre vittime ieri, tra loro persone in attesa del bus a Zaporizhia, lato opposto del paese, stessa guerra che ancora una volta coinvolge i civili, uccidendone 30 da venerdì, dicono esperti ONU. E lo fa mentre il presidente ucraino Zelensky torna da Londra, dove ha parlato di cessate il fuoco con Starmer, Macron e Merz. Con i leader di Gran Bretagna, Francia e Germania ha concordato i punti essenziali per negoziare con Putin. Non solo, Zelensky dice di aver avuto una conversazione positiva anche con i rappresentanti americani Witkoff e Kushner. Ma oltre alla diplomazia, l'Ucraina reagisce sul campo con droni contro Russia e territori occupati e colpendo impianti petroliferi e altre infrastrutture. Mentre ieri mattina la guerra è tornata a oltrepassare i confini NATO con un drone russo sulla Lettonia, abbattuto da aerei dell'Alleanza Atlantica. Da Uman, Riccardo Cavaliere per il GR1.
3: Sulle crisi in corso e la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, gli interventi dei ministri Crosetto e Tajani in audizione davanti alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato. Uno scenario estremamente degradato di instabilità diffuse e sempre più interconnesse, l'ha definito Crosetto. Sul Medio Oriente sosteniamo il dialogo, ha affermato Tajani. L'Italia è pronta a fare la sua parte dopo la conclusione dell'accordo tra Iran e Stati Uniti. Il capo della Farnesina ha poi stigmatizzato le dichiarazioni di Ben-Gvir, ministro di ultradestra israeliano, che dopo l'apertura dell'indagine a suo carico per tortura e sequestro di persona nei confronti degli attivisti della flottiglia, ci ha definito il paese delle ciabatte. Parole, ha detto Tajani, inaccettabili e indegne. Incidente mortale sul lavoro in provincia di Brescia. Alle 7 di questa mattina un operaio ha perso la vita schiacciato dal crollo di una parete che stava demolendo all'interno di un capannone a Piancamuno, in Valle Camonica. Attesa per oggi la sentenza a carico di Luis da Silva, il 36enne accusato dell'omicidio della vicina di casa Pierina Paganelli, 78 anni, uccisa a coltellate il 3 ottobre del 2023. Il corpo fu trovato nel garage del complesso residenziale dove entrambi abitavano. Le indagini concentrate proprio sulle loro difficili relazioni personali e condominiali. I giudici si sono ritirati da poco in camera di consiglio. L'accusa ha chiesto una condanna all'ergastolo. Economia, piazza affari in territorio positivo, trainata dal movimento per le nuove fusioni bancarie. Più 1,7 sul listino principale. L'offerta di Intesa San Paolo su Monte dei Paschi vale 30,6 miliardi e guarda anche a Generali, di cui MPS detiene il 13%. Abbiamo chiesto all'economista Carlo Alberto Carnevale Maffè perché Generali sia importante.
5: Generali è sempre stata un po' oggetto del desiderio perché è uno dei grandi acquirenti del debito pubblico. In una situazione in cui per esempio l'Italia ha il più grande debito pubblico sul PIL di tutta Europa, capite che i custodi della cassaforte del debito pubblico italiano sono particolarmente sensibili in termini politici.
3: Sciopero treni, atteso per oggi il confronto al Ministero dei Trasporti con i sindacati. La riunione è stata convocata per affrontare le questioni ancora aperte nel comparto ferroviario e verificare ogni possibile soluzione utile a evitare la mobilitazione proclamata per giovedì 11 giugno. Lo sciopero è previsto dalle 3 dell'11 fino alle 2 del 12 e coinvolgerà i convogli alta velocità regionali di Trenitalia, Italo, Trenord e Tiper, con pesanti disagi per viaggiatori e pendolari. Sono le 11:05, prossimo GR.
1: Rai Radio 1 Sport.
0: Sassi, pastiglia, moglie, vita. Tommy Simpson crolla a terra. È il Tour 1967 e il gruppo sta scalando il Mont Ventoux. Però non è stato il caldo a fermare il suo cuore. Un compagno di squadra viene chiamato a vincere la tappa nel suo nome. Quel ciclista però arriverà persino a colmare anche il vuoto lasciato nella sua vita privata. Io sono Francesco Graziani e questa è la storia del cuore di Barry Hoban.
2: Numeri primi. Persone e storie senza uguali.
6: In giornate come queste, se prendi una pastiglia salti per aria.
7: Prendi molte anfetamine?
6: In primavera, quando voglio correre, ma è brutto tempo.
7: Ma i medici che ti dicono?
6: Tranquilli loro, tranquillo io.
0: Aveva una gran sete quel pomeriggio, Tommy Simpson. I suoi compagni di squadra ci avevano fatto caso, ma solo fino a un certo punto, visto che quel giorno, tra il sole e la terra, non passava nemmeno una nuvola che fosse una. A metà luglio, poi, era impossibile non avere una sete boia su quella montagna di soli sassi, senza lo straccio di un albero ai lati di una salita disegnata in mezzo ad una pietraia. Il sole picchiava mentre Tommy Simpson beveva un'acqua che non lo dissetava e mentre improvvisamente perdeva contatto dagli altri. Alcuni compagni di corsa non erano poi così meravigliati di quel suo barcollare, dato che ai piedi della salita Simpson era stato visto affrontare quella sete che non passava anche con un liquore all'anice tipico di Marsiglia chiamato pastis, accompagnato anche, pare, da una dose di cognac. Insomma, poteva essere nelle cose vederlo sbandare qui sul Mont Ventoux, solo che Tommy Simpson aveva sbandato fino a cadere come chi non ha paura di rovinare su sassi e polvere dimenticati qui dal tempo della creazione. Il meccanico della squadra britannica che gli viaggiava accanto si era fiondato e lo aveva soccorso con l'abilità che metteva quando si trattava di rimediare ad un tubolare bucato. Lo aveva quindi rimesso in sella e spinto fino a dargli quel poco di slancio indispensabile a riprendere il ritmo della pedalata su uno strappo durissimo. Rimetterlo in gara però non era stata la cosa migliore, visto che Tommy Simpson aveva subito ricominciato a zigzagare come chi non ha meta, come chi non capisce dove si trova, come chi non ha più forze e soprattutto come chi si sta per schiantare. Questa volta a raccoglierlo tra sassi e polvere erano stati alcuni spettatori in sandali e a torso nudo. Del resto tutti lo conoscevano perché Tommy Simpson era stato campione del mondo fino ad un anno prima e aveva persino indossato la maglia gialla qui, al Tour de France. Non c'è più il meccanico a soccorrerlo adesso. Adesso su di lui è piegato il dottor Pierre Dumas, medico del Tour. Uno che a qualsiasi ora del giorno, dicono i corridori, viene annunciato da una zaffata di whisky che butta giù con grande nonchalance. Adesso il dottor Pierre Dumas applica il protocollo per la rianimazione, mentre l'elicottero della corsa si prepara a trasportare Tommy Simpson nell'ospedale più vicino. Chissà che cosa succederà adesso. La corsa era andata avanti, ma alle 18:30 la sala stampa aveva smesso di scrivere della tappa di domani e della classifica generale di oggi perché i medici non ce l'avevano fatta e il povero cuore di Tommy Simpson si era fermato per sempre. Ma non era tutto, perché gli stessi medici che avevano tentato tutto si erano rifiutati di firmare un certificato di morte che desse la responsabilità del decesso al caldo in cima al Mont Ventoux in quel 13 luglio 1967. Quelle condizioni di sole da sole non potevano spiegare il decesso. Il corpo di Tommy Simpson era stato quindi affidato all'Istituto di Medicina Legale. Il giorno successivo i giornali francesi erano pieni di titoli su quella tragedia. In quel 14 luglio però nessun tifoso lungo il percorso aveva voglia di celebrare la corsa e nemmeno la festa nazionale francese. Anche tra i corridori, non serve dirlo, nessuno pensava a pedalare più forte degli altri. Il corso delle cose però, come sempre, continuava a procedere nonostante tutti avessero il cuore pieno di morte. La gara era ripresa, sì, ma nel gruppo che procedeva solo per inerzia, i più anziani avevano deciso che l'unico modo per restituire senso a quel 14 luglio di dolore era far vincere un compagno di squadra di Tommy Simpson. La scelta era caduta sull'amico più caro di quel Tommy, che in quel momento era solo un corpo freddo steso su un tavolo di marmo. Il prescelto per il più triste dei successi si chiamava Vin Denson, solo che il povero Vin Denson non era nelle condizioni di reggere l'emozione di vincere in solitaria nel nome del suo amico. E così, poco alla volta, un po' alla spicciolata, la testa del gruppo si era sgretolata e un altro ciclista britannico, Barry Hoban, era rimasto quasi da solo, anche senza aver tentato mai lo scatto per la fuga. Mentre si chiedeva che cosa stesse accadendo attorno a lui, un motociclista dell'organizzazione gli si era fatto vicino.

tono di chi doveva dare una comunicazione importante che non poteva essere coperta dal rombo del motore, aveva scandito queste parole. «I ragazzi dicono che tu devi andare avanti così fino al traguardo, Barry». Gianni Mura avrebbe scritto: «Barry Hoban fece in solitudine le strade che sapevano sempre più di mare fino al traguardo di Sète, la città di Brassens. Era il 14 luglio, ma non importava a nessuno, neanche all'orgoglio dei francesi. Hoban andò via spinto dal gruppo che aveva un cuore. Nessuno lo inseguì. Hoban arrivò primo a Sète, con la testa piegata sul manubrio, piangendo». Tommy Simpson, l'amico Vin Denson, il gruppo dei ciclisti, il compagno di squadra Barry Hoban. Per quanto a pezzi, tutti avevano mostrato di avere un cuore e ciascuno, a suo modo, lo aveva tirato fuori. Barry Hoban era uno dei cinque figli di una famiglia modesta del West Yorkshire. Il padre era minatore e, come se la vita appartenesse ad un destino ineluttabile, si era portato anche Barry là sotto per guadagnarsi da vivere. E il giovane Barry aveva cominciato a tirare fuori da lì tutto il carbone che poteva. Aveva appena 15 anni quando aveva lasciato i banchi di scuola. A differenza del padre, però, Barry Hoban pensava che la vita non appartenesse ad un destino ineluttabile e la sua certezza era che pala e casco non sarebbero stati compagni di vita inseparabili. Nei momenti di libertà, poi, scendeva ancora là sotto, dove il sole non arriva, ma non in profondità come nei cunicoli dove lavorava. Gli bastava percorrere le scale che conducevano in cantina e da lì tirare fuori la bici del padre, e allora sì che la vita diventava una gita. Poco alla volta quel diversivo era diventato passione e la passione era diventata ossessione. Anzi, no, non era ossessione, era un misto di piacere e di speranza, perché anche se nascere nel Regno Unito non era il modo migliore per diventare un ciclista professionista in quegli anni, quella bici era comunque l'unico strumento a cui aggrapparsi per venire fuori dal fondo della miniera che da sempre aveva sfamato la sua famiglia. I risultati non erano mancati. Era diventato campione nazionale dei dilettanti nella prova in linea, in quella a cronometro e poi anche nell'inseguimento su pista. Nell'estate del 1960 aveva 20 anni ed era arrivato ai Giochi Olimpici di Roma iscritto alla gara di inseguimento a squadre su pista. Va bene, l'esperienza era durata appena 4 minuti e 45 secondi, visto che con questo tempo, già al primo turno, il quartetto britannico era stato eliminato dalla Danimarca. L'esperienza, però, aveva fatto maturare nel suo cuore la consapevolezza che farcela non apparteneva all'impossibile e che davvero non era scritto da nessuna parte che la vita appartiene ad un destino ineluttabile. Serviva metterci il cuore, anche se il cuore da solo non basta mai, e infatti per sfondare era necessario anche dire addio prima alle piccole certezze della miniera di carbone e poi a tutta l'Inghilterra. Se negli anni 60 del Novecento volevi fare il ciclista, era necessario attraversare la Manica e poi pregare di avere l'occasione giusta in Francia oppure in Belgio. C'erano voluti alcuni anni di gavetta, poi nel 1964 era arrivato il primo vero ingaggio in una squadra professionista, la Mercier di Raymond Poulidor. Barry Hoban aveva subito vinto due tappe consecutive alla Vuelta di Spagna. In quello stesso anno

0: aveva anche sfiorato uno successo di tappa al Tour de France, successo che poi sarebbe arrivato in quel 14 luglio 1967, quando nessun tifoso lungo il percorso aveva voglia di celebrare la corsa e la festa nazionale francese, mentre tra i corridori nessuno aveva voglia di pedalare. Quel giorno, lo sappiamo, il gruppo aveva deciso che fosse lui, come compagno di squadra, a prendere per un momento il posto di Tommy Simpson e a vincere in lacrime una corsa nella quale nessuno aveva cuore per darsi battaglia, poche ore dopo che il cuore del povero Simpson si era fermato. Una morte difficile da accettare, ma che per la scienza era stata fin troppo facile da spiegare. Non era un eccesso la prudenza dei medici, che non avevano voluto firmare il certificato che attribuiva la morte di Tommy Simpson ad un malore improvviso e imprevedibile. Del resto, nel giro delle corse, tutti conoscevano l'andazzo e nessuno si preoccupava poi troppo di nascondere l'uso di stimolanti. Rino Negri, autorevolissimo giornalista de La Gazzetta dello Sport, inviato a quel Tour 1967, poche ore prima della tappa sul Mont Ventoux, ne aveva parlato addirittura con lo stesso Tommy Simpson, di quella roba là che molti nel gruppo buttavano giù con la stessa nonchalance con la quale il medico del Tour, Pierre Dumas, così dicevano i ciclisti, consumava i suoi whisky a qualsiasi ora del giorno e della notte. Le risposte di Tommy Simpson erano state prima categoriche e poi disarmanti.
1: In giornate come queste non puoi prendere nemmeno una pastiglia di metedrina, altrimenti salti per aria.
2: Prendi molte anfetamine?
1: Meno di altri, che poi giuravo di viaggiare a pane e acqua. Sai quando mi servo delle anfetamine? In primavera, quando voglio correre o allenarmi, ma è brutto tempo e ho disturbi respiratori. Lo fanno tutti, che ti credi? Del resto, come potresti allenarti per ore sotto la pioggia se non ci fossero prodotti che ti aiutano a respirare? Ad ogni modo, conosco il mio corpo e non esagero mai.
2: Ma i medici che ti dicono?
1: Che se vado avanti così posso benissimo correre fino a 40 anni.
0: La chimica per alterare prestazioni e percezioni era più che diffusa in quel periodo, e mica solo nel ciclismo. Per capirci, tutti sapevano che anche loro facevano uso di droghe mentre componevano, e in quello stesso luglio 1967, nel quale Tommy Simpson era rovinato tra le pietre del Mont Ventoux, i Beatles avevano firmato un appello per la legalizzazione della marijuana. Lo avevano pubblicato a pagamento sulle pagine di quel The Times, che non aveva negato la concessione della pagina. Come dire, anche negli ambienti più paludati e conservatori non era uno scandalo interrogarsi sull'uso di tutto quello che rientrava in una semplice definizione: droga. E a quella parolina lì era arrivato anche il medico legale chiamato ad eseguire l'autopsia sul corpo di Tommy Simpson. Il certificato riportava:
3: decesso dovuto a collasso cardiaco. Questo è imputabile a condizioni atmosferiche sfavorevoli, a uno stress fisico intenso e all'uso di medicamenti scoperti sulla vittima. A questo riguardo si conferma che nelle viscere, nel sangue e nelle urine del defunto sono state trovate tracce di anfetamina. Va precisato anche che la dose assorbita da Simpson non ha potuto da sola determinare la sua morte.
0: No. Non le prendeva solamente in primavera, le anfetamine. Le aveva assunte anche quella mattina di luglio, prima di affrontare il terribile Mont Ventoux col sole che spaccava il miliardo di pietre sparse sul fianco della montagna. Eppure, è come se lo sapeva che in quelle condizioni là rischiava di saltare per aria prima e di rotolare a terra poi. Sì, era morto di doping Tommy Simpson. Forse non solo di doping, ma era morto anche di doping. Barry Hoban, lo sappiamo che non era il corridore più vicino al cuore di Tommy Simpson, eppure quella vittoria che il gruppo aveva affidato a lui, piegato in lacrime sul manubrio, non sarebbe rimasto l'unico momento nel quale Barry avrebbe preso il posto di Tommy Simpson.
4: Non posso dire di essere stato amico intimo di Tom. Al tour gareggiavano solo squadre nazionali e noi inglesi eravamo pochi e nemmeno così uniti tra di noi. Ci rispettavamo, è vero, ma se avessi potuto battere Tom, l'avrei fatto.
0: Barry Hoban, che era passato accanto a Simpson e aveva visto la scena del soccorso da parte del dottor Pierre Dumas.
4: Ho visto Tommy ed ho pensato, quell'idiota ha preso un colpo di sole. È stato pazzesco perché non riuscivo proprio ad immaginare cosa stesse succedendo. Quando sono arrivato in albergo ho chiesto, Tom è già qua? I dirigenti della squadra sapevano già, ma ci hanno nascosto la verità fino a sera. Quando la mattina dopo mi sono svegliato, ho pensato, ho fatto un incubo. Ho sognato che Tom era morto. Un attimo dopo, però, mi sono detto, ma che incubo, merda. È tutto vero.
0: Barry Hoban, che descriveva così il clima intorno alla corsa.
4: Felix Levitan, l'organizzatore, era una specie di mafioso. Quando Tom morì, disse più o meno, qui la responsabilità se la prende Tom Simpson, oppure l'organizzazione del tour. Assicuratevi che il tour non venga mai incolpato. E poi c'era Pierre Dumas, il medico, che non faceva altro che puzzare di whisky. Non avevano materiale per rianimarlo e gli fu praticata solo la respirazione bocca a bocca. Perché va bene, Tom aveva preso delle anfetamine, ma nulla era stato fatto per fronteggiare quello che comunque poteva essere previsto.
0: Pochi giorni dopo quei fatti, la vita avrebbe imboccato una traiettoria, quella sì, imprevista e imprevedibile.
4: Incontrai la vedova il giorno del funerale di Tommy. Si chiamava Helen. Mi sono avvicinato, le ho stretto la mano e abbiamo iniziato a parlare degli ultimi giorni di Tommy. Poi però abbiamo iniziato anche a scriverci. E poi a sentirci, e poi a vederci. Ci siamo innamorati. Non c'è un perché. Le cose vanno così.
0: Barry Hoban ed Helen Sherburne si erano sposati poco dopo. Barry avrebbe assunto la patria potestà di Jane e Joanne, le due bambine che portavano il cognome di Tommy Simpson. A loro due, presto, si era aggiunta una terza sorella chiamata Danielle, che invece di cognome faceva Hoban. Hoban come suo papà Barry, che una volta aveva vinto in lacrime una tappa al tour su un mandato dei compagni di corsa perché quello era il solo modo per riempire il vuoto lasciato dalla morte di Tommy Simpson. Barry Hoban, che poi avrebbe riempito il vuoto lasciato anche nella sua famiglia, su mandato però solo del suo cuore e di quello della vedova di Simpson.
4: Helen ed io siamo sempre stati felici. Spesso parliamo di Tommy come se fosse ancora vivo. Quando accade, lo facciamo sempre sorridendo.
0: Barry ed Helen, non più piegati dalle lacrime. Barry ed Helen in piedi accanto uno all'altra. Anche questa volta il corso delle cose aveva ripreso la propria traiettoria e, nonostante tutti avessero la morte nel cuore, tutti avevano anche il sorriso sulle labbra. La vita, a volte, è anche così. Grazie ad Alex Messina per la regia e per aver musicato questo racconto. Se volete, scriveteci francesco.graziani@rai.it. Per riascoltarci c'è Rai Play Sound. Da Francesco Graziani un saluto e a presto con le nostre storie senza uguali.

0: Bueno.
1: Rai Radio 1 Sport.

0: ore 12.
1: GR1.
0: In studio Vanessa Giovagnoli. La guerra in Medio Oriente, dopo aver accettato una tregua con l'Iran, Israele continua a colpire il Libano. Per il presidente americano l'intesa ormai è vicina, anche se la CNN ricorda come Trump lo abbia già annunciato ben 37 volte in due mesi.
2: Un accordo con l'Iran è vicino, lo potremo concludere entro 2-3 giorni, afferma ancora una volta il presidente americano, che rivendica di avere il controllo sulle decisioni militari israeliane. I missili lanciati domenica contro Teheran erano già partiti quando ho chiesto a Netanyahu di fermare gli attacchi. Se gli dico di fare qualcosa, lui la fa, aggiunge il leader della Casa Bianca, che nelle scorse ore ha sentito più volte al telefono il premier israeliano. Gli ho detto che si potrebbe trovare da solo contro l'Iran, ha sottolineato Trump. Ma Tel Aviv, anche dopo la nuova tregua con Teheran, non ferma gli attacchi contro il Libano. Colpita a tiro nel sud del paese, nel mirino delle forze dello Stato ebraico. 9 i morti. L'esercito israeliano ordina l'evacuazione della città, anche della zona cristiana. Intanto Teheran sull'accordo resta cauta. Stiamo lavorando per arrivare al testo finale di un memorandum d'intesa tramite il Pakistan, dichiara l'ambasciatore del paese all'ONU, Iravani, auspicando di concludere entro giugno. Il cessate il fuoco sarà globale, includerà il Libano, ha detto ancora Iravani. Resta sullo sfondo il nodo sanzioni. Vanno tolte, sottolineano gli iraniani. Claudia Stamerra, GR1.
0: Il presidente ucraino Zelensky in Estonia per il vertice dei leader nordici e baltici. Sul campo intanto si registrano attacchi russi con droni e missili nella regione di Kharkiv, con 3 morti e decine di feriti. Nella regione di Mosca un uomo è morto nell'esplosione della sua auto. Sulle crisi in corso e la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, gli interventi dei ministri Crosetto e Tajani in audizione davanti alle commissioni estere e difesa riunite di Camera e Senato. Uno scenario estremamente degradato, di instabilità diffuse e sempre più interconnesse, l'ha definito Crosetto. E il ministro degli esteri Tajani ha detto che il governo sta lavorando per la liberazione dei 2 italiani della flottiglia terrestre detenuti in Libia. Già migliorate, aggiunge, le loro condizioni di detenzione. Il titolare della Farnesina ha poi replicato duramente al ministro israeliano Ben-Gvir, indagato dalla Procura di Roma per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia. Ben-Gvir aveva definito l'Italia il paese delle ciabatte. Ascoltiamo Tajani.
3: Sono parole inaccettabili che rispondiamo al mittente, non sono degne di un ministro. L'Italia è un paese amico di Israele che ha sempre difeso la libertà, la democrazia, è protagonista della pace e respingiamo al mittente qualsiasi offesa, qualsiasi tentativo di denigrare, ma le parole pronunciate da Ben-Gvir dimostrano qual è il livello politico e morale di questo signore.
0: La borsa di Milano segna un rialzo dell'1,7%, trascinato dagli acquisti sui titoli del settore bancario e finanziario per la nuova fase delle manovre di aggregazione. Unipol guadagna più del 5%, Biper più del 4%. Anche Generali segna un nuovo record storico e Piazza Affari supera così la soglia dei 51.000 punti sui massimi toccati a marzo 2000. E sul risico bancario si accendono i riflettori dell'Associazione dei Consumatori con il movimento Difesa del Cittadino, che chiede un faro di attenzione sull'offerta di fusione alla pari con Monte dei Paschi di Siena annunciata da parte di Banco BPM, perché allo stato attuale presenta molte opacità, dichiara il presidente Antonio Longo. Intanto l'amministratore delegato di Intesa San Paolo Messina, che a sua volta ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto e scambio su MPS, spiega il senso dell'operazione dicendo che Generali non è una priorità, è solo un investimento azionario, una partecipazione. Il viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna, in un mondo la cui logica prevalente sembra essere quella del profitto, la gratuità fa crescere la qualità umana, etica e spirituale di una società, ha detto il pontefice incontrando i volontari che hanno animato e lavorato alla sua visita a Madrid. Ora il Papa è in volo per Barcellona, dove sarà anche domani, prima di partire venerdì per le Isole Canarie, ultima tappa del viaggio. Un altro morto sul lavoro a Pian Camuno in Val Camonica, Brescia. Un operaio è stato travolto dal crollo di una parete che stava demolendo all'interno di un capannone. Sul posto i carabinieri che stanno procedendo ai rilievi per ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità. La svolta nelle indagini sulla morte della giudice Francesca Ercolini, ci sono 2 indagati.
4: Sono il marito di Francesca Ercolini e un funzionario di polizia, oggi in pensione, i 2 indagati per omicidio nel procedimento sulla morte della giudice 51enne originaria di Campobasso. Grasso, deceduta il 26 dicembre 2022 nella sua casa di Pesaro. La procura dell'Aquila, competente per i casi sui magistrati in servizio nelle Marche, non crede al suicidio della donna. Seri dubbi sulla dinamica del gesto volontario sono emersi dal deposito della perizia medico-legale a firma del professor Vittorio Fineschi, in particolare sulla compatibilità del foulard di seta che sarebbe stato utilizzato dalle Ercolini per togliersi la vita, con il solco trovato sul collo della donna. A rinvenire il cadavere della giudice in servizio presso la Corte d'Appello di Ancona furono il marito, avvocato a Pesaro, e il figlio allora minorenne. Sei le persone indagate a vario titolo dell'inchiesta. Le ipotesi di reato finora erano maltrattamenti e istigazione al suicidio, mentre in un altro filone venivano contestati depistaggio, violazione del segreto istruttorio, falsa perizia e omissione d'atti d'ufficio. Entro giugno previsto un secondo sopralluogo del RIS nella casa di Pesaro, dove la giudice viveva con la famiglia. Da Campobasso, Pasquale Bartolomeo.
0: Presentata a Milano e a Torino l'edizione numero 20 di Mito Settembre Musica, festival che dal 6 settembre appunto unisce le due città con un fitto calendario di eventi.
1: Il via sarà a Milano, al Teatro alla Scala, con il War Requiem di Benjamin Britten. L'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI sarà guidata da Simone Young. Il concerto si replica il 7 settembre all'Auditorium Arturo Toscanini di Torino, una scelta che celebra i 50 anni dalla morte di Britten e il ventennale del festival che getta un ponte tra due città diverse ma sorelle nel segno dell'arte. Armonia è il tema di questa edizione, che inaugura anche la direzione artistica di Speranza Scappucci, bacchetta italiana molto apprezzata in tutto il mondo.
5: Una parola che racchiude tantissimi significati, è la base della musica, ma non esclude le differenze. Quindi l'idea è di riunire età diverse, repertori diversi, tante differenze che ci portano a far sì che la musica sia elemento di unione.
1: 16 giorni di musica, oltre 60 appuntamenti, un repertorio che spazia dal classicismo all'elettronica. Si guarda al bicentenario di Beethoven, che cadrà l'anno prossimo. Si celebra Hans Werner Henze a 100 anni dalla nascita. C'è una nuova commissione affidata alla compositrice Paola Prestini, con Michele Mariotti sul podio. Grandi direttori, da Riccardo Chailly a Jacob Ruja, che guiderà i Bamberger Symphoniker nel concerto di chiusura, tutto dedicato a Brahms. Claudia Fayens, GR1.
0: Lo sport, il calcio, la nazionale femminile questa sera in campo con il sogno della qualificazione ai prossimi mondiali. Le azzurre alle 19 sfideranno la Svezia. Ascoltiamo il commissario tecnico Andrea Soncin.
6: La squadra è molto motivata, molto determinata, ha recuperato tutto, sia dall'aspetto fisico che l'aspetto soprattutto mentale. Incontrare una squadra di alto livello come la Svezia è già di per sé uno stimolo grande, una squadra che è davanti a noi nel ranking, è una squadra che negli ultimi anni spesso siamo state vicine nel batterle. C'è tanta voglia da parte nostra di confrontarci e di portare a casa un risultato che magari può diventare anche un risultato storico.
0: Tennis, seconda giornata di test a San Raffaele di Milano per Sinner, il numero uno al mondo, è tornato questa mattina in ospedale per completare i controlli cominciati ieri sulle possibili cause del malore che lo ha colpito a Parigi durante il Roland Garros. Noi ci fermiamo qui, adesso ci sono i GR regionali, il prossimo GR1.
7: Devi fare il piano, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford.
8: Rai Radio 1 Sport.
9: Milano Cortina 2026. Michela Moioli e Flora Tabanelli. Storia di donne irriducibili. Di Manuel Codignoni.
10: Tabanelli per il terzo decisivo salto, è buono anche l'atterraggio di schiena, un salto di 6,5 metri di altezza, è andata molto molto lontana. Flora Tabanelli, già campionessa del mondo di questa specialità dello sci acrobatico, il Big Air. E terza Flora Tabanelli, e dunque medaglia di bronzo. Michela Moioli nella finale, la pettorina a blu, prova a infilare, a prendersi il terzo posto, e lo ha preso in questo momento. È terza davanti alla svizzera Wittmer. Terza ancora, e lì ancora Michela Moioli, la possibilità forse c'è di prendere una medaglia, comunque di prendere un bronzo, magari non il primo posto. È medaglia di bronzo Michela Moioli, è medaglia di bronzo.
11: stavolta iniziamo dalla fine, dall'epilogo, anzi dagli epiloghi, perché per una volta è anche bello spoilerare, partire dalla fine per raccontare la storia dal principio, le storie nello specifico. Sì, perché una delle cose belle dello sport, anzi forse la più bella, è la sua capacità di raccontare storie, il che non sarebbe di per sé qualcosa di speciale, succede con tante altre cose, ma la peculiarità ultima dello sport è quella di proporre, quando ci sono di mezzo interpreti straordinari, storie che travalicano il buon senso, la logica, i fatti e le opinioni, come cantavano i CSI, e anche le raccomandazioni, intese stavolta come non far questo, è pericoloso, è impossibile. Oggi come ieri e come domani, lo sport propone storie che se fossero in un film diremmo, ha ragione, ma no, questa cosa non è possibile, è una palese finzione, un'americanata, figurati se davvero potrebbe succedere, ma invece nel mondo reale accade e come, e la storia sportiva ne è piena di esempi. Pennellate a caso, Niki Lauda che 40 giorni dopo l'incidente al Nürburgring, le fiamme, le ustioni, il coma, risale sulla Ferrari con la pelle sanguinante sotto il casco e arriva quarto a Monza. Franco Baresi che ai mondiali del 94 si rompe il menisco a inizio rassegna e con un miracolo riesce a tornare in campo per la finale, giocando una partita pazzesca, per tacere di Sofia Goggia o la stessa Federica Brignone, per restare in tema Olimpiadi invernali, vincere dopo l'infortunio, recuperare e tornare. E poi c'è il passo successivo, vincere con l'infortunio, contro tutte le possibilità, contro la logica, come il calabrone, il celeberrimo paradosso dell'insetto che non ha le caratteristiche per volare eppure lo fa. Storie da film, appunto, che in un film però sarebbero troppo, ma nella realtà invece sono straordinariamente vere e veramente straordinarie. Olimpiadi di Milano Cortina, Olimpiadi di casa per ogni atleta italiano, il che vuol dire motivazione, pressione, desiderio, paura, ma anche e soprattutto voglia di esserci ad ogni costo, o per meglio dire costi quel che costi. Oggi vi raccontiamo due storie, due personaggi diversi, per storia sportiva, palmarès, ma uniti, anzi molto unite, proprio in questo, la voglia di esserci ad ogni costo, contro il dolore, le difficoltà per cavalcare un sogno e conquistarselo. Flora Tabanelli è nata nel 2007, il che vuol dire che quando iniziano le Olimpiadi ha 18 anni appena. 18 anni, un cappello pieno di sogni da realizzare, ma anche tanti già realizzati. Una Coppa del Mondo di Freestyle e una di Big Air già vinta, oltre a due medaglie d'oro nei giochi invernali giovanili.
12: Yes, she can!
13: Dealt with it all good.
14: Next up, Flora Tabanelli.
13: Switch double.
15: Oh, wow.
16: There we go. We got there in the end.
13: We got there.
16: Can Flora Tabanelli put this one down? Absolutely no issues with that level of pressure. Flora Tabanelli takes the gold in the women's free ski big air.
11: Nella sua specialità una celebrità, insomma, pur così giovane, mentre il grande pubblico ha conosciuto lei e suo fratello Miro per uno spericolato salto con gli sci sopra Tadej Pogacar durante la tappa del Giro 2024 con arrivo al Mottolino di Livigno. La maglia rosa vola verso il successo, loro due gli sono letteralmente volati sopra, in mondovisione. Le Olimpiadi, il sogno di una vita, con l'obiettivo, anche, spiegava prima dei giochi, per l'appunto di far conoscere la propria spettacolare specialità.
17: Un obiettivo che mi pongo anche di espandere il mio sport, che appunto non è molto conosciuto soprattutto in Italia ma anche in tutto il mondo, non c'è una grossa partecipazione, quindi di espanderlo appunto il più possibile in Italia, di farlo conoscere.
11: Il sogno di una vita che però rischia di saltare. A 3 mesi da Milano Cortina, l'infortunio in allenamento, la diagnosi che stenderebbe un toro, il legamento crociato anteriore rotto. Di solito ci si opera e se ne vanno 9 mesi, più ovviamente l'allenamento per tornare in forma. Ma invece no, per Flora, la grinta, l'incoscienza forse dei 18 anni, niente operazione. Un tutore, una terapia conservativa e via andare, anzi saltare. In una specialità, il freestyle, dove, per l'appunto, si salta, si fanno evoluzioni e dove già da integre è complicato restarci. Figuriamoci da infortunate. Ma i giochi arrivano ogni 4 anni, è la prima volta questa, il futuro è oggi, grinta, volontà, i sacrifici fatti assieme al fratello Miro, anche lui freestyler, per imparare i trick, per diventare la più brava, motivazioni, stimoli, e arriva il giorno della finale, anzi la notte della finale, a Livigno, e come va a finire? Come in un film, appunto.
18: Flora Tabanelli è quarta in questo momento, dunque fuori dal podio, comincia a scendere, deve escogitare qualche cosa di speciale se vuole risalire la classifica, ma vediamo. Flora Tabanelli per il terzo decisivo salto, è buono anche l'atterraggio, gli schiena un salto di 6,5 metri di altezza, è andata molto molto lontana, e beh, adesso la valutazione è dei giudici, è inutile sbilanciarsi perché il pubblico comunque è entusiasta giornata, tifa per la giovanissima Flora Tabanelli, appena 18 anni, ma già campionessa del mondo di questa specialità dello sci acrobatico, il Big Air. Terza Flora Tabanelli, ci sono gli abbracci per Flora Tabanelli, medaglia di bronzo a 18 anni nello sci acrobatico Big Air.
12: Vincere oltre l'infortunio, vincere con l'infortunio, di nuovo. Parole e musica di Flora Tabanelli, che poi lo racconta con una calma e una naturalezza irreali.
17: Allora, avevo il tutore, sicuramente sì, è qualcosa che ho tenuto questi mesi tutte le volte che sciavo, perché comunque il ginocchio è rotto, quindi bisogna prevenire, cioè sicuramente una cosa che non volevo fare in questo periodo era caderci sopra di nuovo, anche se è successo in qualche occasione, comunque ce l'avevo sempre addosso. Non credo di essermi mai abituata a un tutore, perché comunque è una cosa un po' ingombrante e mi andava nello scarpone, comunque dava fastidio alle tibie, quindi un po' scomodo, ma ne è valsa la pena sicuramente, perché è servito tanto in alcuni casi. Siamo un'Olimpiade, cioè se non si dà tutto qua non so dove si può dare il massimo, quindi ho detto se va bene sarò contentissima, se non va bene sarò contenta lo stesso, perché essere qua era già una vittoria per me.
12: Adesso facciamo un salto indietro di qualche anno e spostiamoci nel 2018, 8 anni prima di Milano Cortina. Il 16 febbraio Flora Tabanelli aveva appena 10 anni, viveva ancora con i genitori che gestiscono un rifugio sull'Appennino, si divertiva a giocare col fratello Miro, che all'epoca già si costruiva i salti da solo, ma non aveva ancora provato il freestyle, lo avrebbe fatto solo 3-4 anni più tardi. Quel giorno, invece, Michela Moioli si trovava dall'altra parte del mondo, a Pyeongchang, e dopo una finale mozzafiato conquistava l'oro olimpico nello snowboard cross. Quella spettacolare gara in cui si scende tutti assieme con lo snowboard in un percorso fatto di curve, gobbi, salti, e il primo che arriva vince.
19: La sorpassa sul salto di Michela Moioli. Davanti a Michela Moioli, Lindsay Giacobellis perde terreno.
20: Perfetta Michela Moioli, non perde assolutamente velocità in questa parabola.
19: Michela spinge.
20: Ne esce, ancora nell'ultimo salto, vola lunghissima Michela Moioli.
19: Si fa viva Eva Samkova.
20: Pochissimi metri prima l'ultimo dell'arrivo salto di questa finale.
19: Michela Moioli è davanti, Michela Moioli davanti, primo e secondo oro italiano, oro Michela Moioli.
20: Grandissima
19: Michela
20: gara
19: per Michela. Oh wow, questa è un'emozione incredibile. Michela per terra non ci crede, dietro di lei è successo di tutto e Michela esulta. Coronamento di una stagione incredibile, sì, che l'ha vista protagonista in Coppa del Mondo, e 4 anni di lavoro che hanno portato la medaglia d'oro.
12: Il tutto, corsi e ricorsi, recuperando da un infortunio al ginocchio, anche qui il crociato che salta. Fu un'Olimpiade pazzesca, ricorderete il trionfo in discesa libera di Sofia Goggia e le due amiche bergamasche, Goggia e Moioli appunto, protagoniste assolute sulla ribalta sportiva italiana. 4 anni dopo, per Michela, ancora giochi, questa volta a Pechino, e ancora medaglie nella gara a squadre, un argento a irrobustire il palmarès.
21: Bergamasca oggi è davvero finora straordinaria, con il turbo incorporato, velocità doppia rispetto alle sue avversarie, nettamente al comando. Michela Moioli sta dominando questa run di finale al femminile. Attenzione, perché testa a testa sono rimaste in due a giocarsi la medaglia d'oro. Michela Moioli, curva sinistra, deve fronteggiare l'attacco di Lindsay Giacobellis, e dunque sprint finale, si annuncia lo sprint finale tra Michela Moioli e Lindsay Giacobellis, con l'americana che va in testa davanti alla nostra Michela Moioli, davvero casata l'americana dopo la medaglia d'oro dell'altro giorno. Si avvicina il rush finale, l'ultimo salto e poi il traguardo, va a vincere l'americana Michela Moioli, medaglia d'argento per l'Italia, comunque una grande medaglia d'argento.
12: Contestualizziamo tutto questo per spiegare che se a Milano Cortina Flora Tabanelli era uno dei volti nuovi, Michela Moioli ci arrivava invece da veterana, classe 1995, esperienza, talento, in una parola, una superstar. Eppure, perché la vita prende spesso traiettorie incomprensibili, se non a posteriori, 2 giorni prima della gara individuale succede l'inverosimile. Durante un allenamento una collega le cade davanti, lei non può evitarla e finisce, nell'ordine, faccia a terra e in ospedale. Un trauma facciale, partecipazione in dubbio,
11: condizioni ben lungi dall'essere quelle ideali contro avversarie oltretutto ben più giovani, si presenta in partenza con il volto completamente tumefatto, ma anche qui, come si dice nella sua Bergamo, mola mia. Michela si rimette in piedi, torna in pista e...
2: Michela Moioli nella finale, la pettorina a blu, sta cercando di guadagnare posizione, attenzione perché stava cadendo, stava perdendo l'equilibrio Michela Moioli, ma è lì adesso su questa curva, prova a infilare, a prendersi il terzo posto e lo ha preso in questo momento, è terza davanti alla svizzera Widmer, guida l'australiana Buff davanti a Adamčíková, Repubblica Ceca, terza ancora lì, ancora Michela Moioli, la possibilità forse c'è di prendere una medaglia, comunque di prendere un bronzo, magari non il primo posto, è medaglia di bronzo Michela Moioli. Michela Moioli tris di medaglie olimpiche in diverse edizioni, oro Pyeongchang nell'individuale, l'argento a Pechino con Omar Visintin nel nuovo cross misto, questa volta arriva il bronzo ancora nella prova individuale, bel bronzo.
3: Beh, è stato sicuramente difficile mettere insieme un po' i pezzi, la mia faccia comunque è ancora bella tumefatta, però ci credevo e ho sicuramente avuto tante persone vicine in questi giorni, dalla squadra, ai tecnici, alla mia famiglia, e senza di loro non sarei sicuramente riuscita a partire oggi. È stato un grandissimo lavoro di squadra e soprattutto io che ci credevo fino in fondo. Stamattina lo dicevo in partenza, Moioli never dies, perché sono apparsa in partenza dopo due giorni devastata dalla caduta, però secondo me non è che c'è una cosa particolare, secondo me la voglia che abbiamo io e tutte queste ragazze di provare a dare il massimo, provare a vincere, provare a dare il meglio e farlo sullo snowboard, che probabilmente è la cosa che per noi è più naturale. Infatti credo che anche altre ragazze come me il giorno della gara fanno click. Io i giorni scorsi ero in balia di me stessa, non pensavo neanche di riuscire a... non ci credevo in alcuni momenti, lo ammetto, però oggi ho fatto click ed è quello che secondo me fa la differenza tra un bravo atleta e un campione. Io so che tante volte devo toccare il fondo e poi diciamo che risorgo dalle mie ceneri come una fenice. Diciamo che mi sono portata un po' di bruciature dalle fiamme, però dai, sono contenta.
11: Le parole di Michela Moioli dopo il bronzo sono la spiegazione perfetta di questo mix di grinta, voglia, resilienza, capacità di riconoscere i propri limiti, ma anche e soprattutto voglia di superarli, esplorando possibilità diverse per raggiungere l'obiettivo. Una summa, un manuale di crescita personale in pochi secondi, letteralmente, che spiega, come avete sentito, anche quello che differenzia un buon atleta da un campione vero. Ma non finisce qui, come diceva qualcuno, perché pochi giorni dopo arriva il bis nella gara a squadre con Lorenzo Sommariva, questa volta addirittura d'argento.
2: Terza Michela Moioli, davanti la Francia, Lea Casà, poi Charlotte Banks per la Gran Bretagna, vediamo se riesce a rimontare anche in questo caso. Per adesso sarebbe medaglia, comunque medaglia di bronzo l'Italia. Ancora i Dossi prima di una curva piuttosto impegnativa, curva stretta, Michela Moioli cerca di seguire la sua traiettoria, cerca di guadagnare velocità per andare all'inseguimento della Gran Bretagna e della Francia. Ancora Michela Moioli sempre al terzo posto, vediamo se riesce ad attaccare qui Michela Moioli, a riprendere qualche posizione. E Michela Moioli che lì ora deve attaccare dopo le ultime onde, l'ultimo salto e va a prendersi la medaglia d'argento Michela Moioli per l'Italia, pugni al cielo, ha vinto la Gran Bretagna, medaglia d'oro, poi l'Italia.
22: Per quanto mi riguarda, io sono davvero contentissimo di aver fatto di nuovo una medaglia insieme alla Michela in un evento importante come le Olimpiadi. Sono certo che nei prossimi giorni realizzerò e sarò sicuramente molto più felice di adesso.
3: Avete tutti questa abitudine di pensare sempre al futuro, ma viviamoci il presente, godiamoci queste medaglie. Io adesso mi
17: salire, perché in passato non sono sempre riuscita a farlo, e poi il futuro si vedrà.
22: Queste medaglie portano, diciamo, in auge uno sport un po' di nicchia come può essere lo snowboard cross. Spero davvero che tanti giovani si avvicinino a questa disciplina, perché è davvero bellissima e soprattutto divertente, anche se viene vista un po' pericolosa. A mio avviso non lo è, perché pian piano si migliora e si può arrivare ad alto livello.
17: Beh, sicuramente possiamo essere un bel esempio per i giovani, portare un po' di quei bambini come lo siamo stati noi a provarlo. Io mi sto impegnando con la mia scuola scia a Bergamo a far crescere il movimento dello snowboard, perché sicuramente è un po' diminuito, è uno, diciamo, dei miei obiettivi futuri. Ci metterò sicuramente la faccia ce l'ho già messa.
12: La faccia ce l'ha già messa, scherza Michela, non solo per far crescere questo sport, ma anche per ispirare, al pari di Flora Tabanelli, tutti coloro che si trovano davanti a difficoltà, problemi, di fronte a ostacoli che sembrano insormontabili. Vincere medaglie con un crociato rotto, come Flora, vincere dopo che due giorni prima sei finita in ospedale, ti trovi a dover lottare contro colleghe più giovani, in condizioni fisiche non perfette, coi lividi in faccia e, per usare le sue parole, alla deriva, sono insegnamenti, lezioni, passare oltre con la mentalità, con la forza, la tenacia e, perché no, anche quel pizzico di incoscienza che caratterizza chi fa certi sport, come lo snowboard cross o come lo sci freestyle, dove sai che ti puoi far male e non c'è nessuno che l'abbia scampata, ma dove l'insegnamento è proprio quello di rialzarsi, non mollare, andare contro il dolore, oltre le ferite, per aspera ad astra. Flora e Michela, Michela e Flora, l'una Flora allo sbocciare della carriera, l'altra Michela, campionessa già affermata, che preferisce, l'avete sentita prima, godersi il presente e non pensare al momento, al futuro. E forse non è un caso che alla vigilia dell'appuntamento olimpico le due si siano presentate assieme davanti ai microfoni della federazione, in un ideale fil rouge tra esperienza e gioventù, ispirazione e amicizia. Ascoltatele.
17: Beh, per me ormai è il quarto avvicinamento olimpico, quindi diciamo che sono abbastanza rodata. Per te com'è la prima?
1: Io ti prendo come ispirazione.
17: Grazie.
1: La prima, non so, tanta emozione di partecipare, sicuro sarai in Italia, quindi anche quella è ancora un'emozione più grande e non vedo l'ora.
17: Ma io ci penso tantissimo, penso a quel giorno, penso ogni giorno, perché sono emozionata e sono felice di poter affrontare questo viaggio e non vedo l'ora.
1: Anche per me è così, ma dall'altro lato affronto giorno per giorno, quindi gara per gara, allenamenti prima di tutto. Un po' cerco di non pensarci e cerco, appunto, come dicevo prima, di migliorare sempre di più, e poi ovviamente dipenderà dalle condizioni che ci saranno quel giorno, da come sarà la gara, però non so, per me l'importante è arrivarci preparati.

0: 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Medio Oriente, Trump ottimista su un imminente accordo. Per la CNN è la 37esima volta che lo annuncia. Ostacolo principale il Libano, dove continuano i raid di Israele. Tajani replica Ben-Gvir, indagato a Roma per la flottiglia. Parole inaccettabili, indegne per un ministro. Risico bancario, dopo l'offerta di Intesa, record storico di Piazza Affari. Sindacati preoccupati per l'occupazione. Stupro di gruppo a Milano, vittima una ventenne spagnola in Erasmus, indagini per individuare il branco. L'Italia è nello spazio, due connazionali nella missione Artemis. Urso, siamo in prima linea nell'economia del futuro. Il Daily Telegraph marcia indietro, dopo il matrimonio di Dua Lipa, la Sicilia, da terra di mafia, ora diventa l'isola più bella. Musicultura 2026, presentate le serate conclusive, alle 21 i finalisti in diretta su Radio 1. Sport, Milan e Juventus in cerca d'autore tra mercato e rivoluzioni, il futuro è adesso. Formula 1, il grande sogno di Kimi Antonelli e le inquietudini della Ferrari. Buongiorno da Giorgio Schiavoni. La guerra in Medio Oriente. Dopo aver accettato una tregua con l'Iran, Israele continua a colpire il Libano. Si lavora ad un accordo, Teheran resta cauta. Il presidente Trump parla ancora una volta di intesa vicina, ma per la CNN è il 37esimo annuncio in due mesi.
4: Non depone l'ottimismo il presidente americano. Un accordo con l'Iran è vicino, questione di giorni, afferma ancora una volta Trump e rivendica di essere in grado di controllare le azioni militari e le decisioni dello Stato ebraico. Quando ha chiesto a Netanyahu di fermare gli attacchi contro Teheran, i missili israeliani erano già stati lanciati, dichiara Trump. Se dico a Netanyahu di fare una cosa, lui la fa, aggiunge il leader di Washington, mentre Tel Aviv non ferma i bombardamenti sul Libano. Intanto le trattative diplomatiche sono in corso, Teheran lo conferma, ma sull'accordo resta cauta e mette in evidenza che la cessazione dell'offensiva israeliana contro il Libano e il ritiro dell'esercito di Tel Aviv a sud del fiume Litani restano un nodo cruciale per il raggiungimento di un'intesa. Lo ha ribadito l'ambasciatore iraniano all'ONU, Iravani. Stiamo lavorando per arrivare al testo finale di un memorandum tramite il Pakistan. Speriamo per la fine di giugno, ha chiarito ancora Iravani. Resta sullo sfondo anche il nodo sanzioni. Per gli iraniani devono essere eliminate. Claudia Stamerra, GR1.
3: E come avete sentito, il principale ostacolo alla pace resta il Libano, dove rimane alto il rischio escalation. Proseguono gli attacchi di Israele, presa nuovamente di mira Tiro, l'inviata Rai.
5: Il quartiere cristiano di Tiro non era mai stato evacuato sino a stamane. Era l'ultima enclave dove si raccoglievano gli sfollati. Qui le chiese e i monasteri avevano in oltre 30 mesi di conflitto accolto i fuggiaschi dalle battaglie nelle altre aree del sud. Un raid israeliano che colpisce un'area di edilizia popolare fa 8 vittime, mentre prende avvio una fuga precipitosa sotto ordini di sfollamento forzato. Israele accusa Hezbollah di nascondersi anche nel quartiere cristiano. Bombardamenti potenti cadono a 200 metri dalle rovine UNESCO che un ONG aveva inutilmente fatto campagna per proteggere. Il premier Netanyahu ha ribadito ieri: l'Iran e Hezbollah sono più deboli che mai, ma la nostra lotta contro di loro non è finita. Così l'avanzata prosegue in Libano, nonostante gli avvertimenti di Teheran e le pressioni di Trump. Un nuovo ciclo di negoziati diretti tra Beirut e Tel Aviv è previsto, ma il presidente libanese Aoun ora dice: nessun incontro col premier israeliano prima della fine della guerra. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
3: Il presidente ucraino Zelensky è in Estonia per il vertice dei leader nordici e baltici. Sul campo intanto si registrano attacchi russi con droni e missili nella regione di Kharkiv, con 8 morti nell'ultima ondata di attacchi. Nella regione di Mosca un uomo è morto nell'esplosione della sua auto. Il ministro della difesa Crosetto, davanti alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato, ha analizzato i diversi preoccupanti scenari per il Medio Oriente, auspica il dialogo. Ha poi sottolineato l'importanza della partecipazione italiana alle missioni internazionali, strumento di sicurezza pubblica in un contesto molto complicato. Sentiamo un passaggio.
6: Il panorama internazionale continua a consegnarci uno scenario estremamente degradato, caratterizzato da instabilità diffuse e da crisi sempre più interconnesse.
3: E sempre di fronte alle stesse commissioni parlamentari, il ministro degli esteri Tajani ha detto che il governo sta lavorando per la liberazione dei due italiani della flottiglia terrestre detenuti in Libia, già migliorate, aggiunge, le loro condizioni di detenzione. Il titolare della Farnesina ha poi replicato duramente al ministro israeliano Ben Gvir, indagato dalla procura di Roma per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia. Ben Gvir aveva definito l'Italia il paese delle ciabatte. Ascoltiamo Tajani.
0: Sono parole inaccettabili che rispondiamo al mittente, non sono degne di un ministro. L'Italia è un paese amico di Israele che ha sempre difeso la libertà, la democrazia, è protagonista della pace e respingiamo al mittente qualsiasi offesa, qualsiasi tentativo di denigrare, ma le parole pronunciate da Ben Gvir dimostrano qual è il livello politico e morale di questo signore.
3: La Premier al lavoro sul prossimo G7 e sul Consiglio europeo, al centro le crisi internazionali. Ieri Giorgia Meloni ha partecipato in videoconferenza alla riunione del gruppo informale per la competitività.
2: È incentrato soprattutto sul contrasto alla crisi energetica e sulla de-escalation della guerra in Medio Oriente, il lavoro della Presidente del Consiglio in questi ultimi due giorni prima delle comunicazioni in Parlamento, giovedì, in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno, preceduto dal G7 in Francia. La Premier ribadisce la necessità di uno sforzo straordinario a livello nazionale ed europeo, con una revisione del sistema ETS, una sorta di tassa sui prezzi dell'energia, per far fronte ai rincari e aiutare famiglie e imprese. Una linea rilanciata ieri da Giorgia Meloni, mentre presiedeva la terza riunione del gruppo di lavoro nato su sua iniziativa su competitività e semplificazione. Al confronto in videoconferenza c'erano il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il primo ministro belga Bart De Wever, 15 leader europei e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. A lei il ringraziamento della Premier per una prima risposta sulla flessibilità concessa da Bruxelles, che ha dato il via libera anche a 23 miliardi di aiuti per l'Italia per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Domani mattina la presidente del Consiglio sarà all'assemblea della Confcommercio e poi presiderà a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri. Carla Macrellino, GR1.
3: La Premier ha commentato con soddisfazione anche l'esito dei ballottaggi, confermata ancora una volta la forza del centrodestra. La politica parla del risico bancario, dello scontro in commissione Covid e dell'esito delle elezioni amministrative. Sentiamo.
7: Questo secondo turno va letto insieme al primo, rimarca Fratelli d'Italia, che sottolinea: abbiamo vinto in realtà ostiche e il governo è solido. Obiettivo è vincere le prossime elezioni politiche, commenta Matteo Salvini. Sul fronte opposto Francesco Boccia rivendica il ruolo del PD, perno indispensabile del campo largo. Se unito vincere, incarano da Verdi Sinistra, opposizioni che accusano la destra vuole cambiare la legge elettorale perché ha paura di perdere. Al centro del confronto politico anche il risico bancario. Monte dei Paschi da palla al piede opportunità, sottolinea il partito della Premier, che poi sulla commissione Covid attacca l'ostruzionismo delle opposizioni e sollecita l'intervento di Giuseppe Conte. Lucio Malan.
8: Due avvocati, già colleghi di studio di Giuseppe Conte, chiedevano il pagamento di ricche consulenze per facilitare ordinativi di materiale. Fratelli d'Italia chiede verità e giustizia.
7: Gravissime criticità nella gestione della commissione Covid. Il fascismo è finito, replicano Dem e 5 Stelle. Mariolina Castellone.
9: Se vogliono trovare attività illecite dovrebbero guardare in casa propria, partendo da inchieste per truffa proprio nell'uso dei fondi Covid che riguardano ex ministre.
7: Opposizioni che con Carlo Calenda applaudono la discesa in campo di Banca Intesa per consolidare la sua posizione di leadership europea e a Unipol, terzo polo bancario. Filippa Misano, GR1.
3: E veniamo proprio al cosiddetto risico bancario. La borsa di Milano supera i 51.000 punti, ai massimi dal 2000, sull'onda di queste nuove manovre. Piazza Affari guadagna circa il 2%, salgono in particolare le quotazioni dei titoli interessati dall'operazione annunciata da Intesa su Monte dei Paschi di Siena, che cresce del 3%, BPR del 4%, Unipol di quasi il 6%, record anche per Generali.
10: Banca Intesa pronta a tutto, quasi, pur di assicurarsi Monte dei Paschi di Siena. L'amministratore delegato di Banca Intesa Messina anche oggi ha ribadito di essere disposto a rilanciare in caso di controfferta. Se l'operazione andasse in porto, si vedrà dopo l'estate, il risultato sarebbe la nascita del secondo gruppo bancario italiano per dimensioni, con oltre 2.600 sportelli e circa 170 miliardi di euro di impieghi. Riccardo Colombani, segretario nazionale First CISL.
11: Noi non siamo mai stati a favore di un'ulteriore concentrazione del sistema bancario, ma se questa dovesse avvenire vale l'impostazione che ha dato il governatore della Banca d'Italia nelle sue recenti considerazioni finali. Il valore dell'operazione di concentrazione dipende dalla capacità di sostenere l'economia reale e garantire servizi di qualità a costi contenuti. Per tutto questo è necessaria la tutela e la valorizzazione delle persone che sono occupate in banca e il presidio dei territori, fondamentale per la coesione sociale.
10: Il Financial Times plaude all'operazione. Secondo il quotidiano finanziario bancario britannico, l'offerta di Intesa per MPS ripristina un po' di buonsenso nelle fusioni e acquisizioni italiane. Amalia Carosi, GR1.
3: Alle 13:09 minuti su Radio 1, la cronaca. A Milano si indaga per identificare gli aggressori di una studentessa spagnola di 20 anni che ha denunciato di aver subito uno stupro di gruppo la notte del 22 maggio.
12: Gli inquirenti esaminano le immagini delle telecamere di sorveglianza puntate sulla discoteca di Via Corelli a Milano. Cercano i quattro ragazzi che la notte del 22 maggio avrebbero violentato una giovane studentessa spagnola di 20 anni. La vittima è riuscita a fornire particolari importanti per poter identificare il branco. Tutto inizia all'interno del locale dove la ragazza si trova con un'amica. Conoscono due giovani con cui trascorrono parte della serata. Poi, approfittando di un momento in cui le due ragazze spagnole si perdono di vista, suggeriscono alla ventenne di uscire insieme dalla discoteca. È la prima fase delle violenze. Lei cerca di ribellarsi senza riuscirci. I due giovani contattano altri loro amici che li raggiungono. A quel punto la vittima viene trascinata a forza dai suoi aggressori nella loro auto in un angolo nascosto del parcheggio. Gli abusi sulla studentessa proseguono fino a quando il branco decide di farla scendere e abbandonarla a terra e scappare con l'auto. Soccorsa dall'amica, la studentessa raggiunge l'ospedale che accerta le violenze subite, poi la denuncia in questura. Gli inquirenti lavorano anche sull'analisi delle celle telefoniche. Nel frattempo la ragazza ha interrotto il suo progetto Erasmus a Milano per far subito rientro in Spagna dalla sua famiglia. Eleonora Fioretti, GR1.
3: Un altro morto sul lavoro a Piancamuno, in Valle Camonica, in provincia di Brescia. Un operaio è stato travolto dal crollo di una parete che stava demolendo all'interno di un capannone. I carabinieri indagano per ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità. Spostiamoci in provincia di Pisa, scuole e aziende chiuse in diversi comuni dopo il vasto incendio scoppiato ieri in un capannone di stoccaggio di materiale plastico a Vico Pisano. Per gli ultimi aggiornamenti ci colleghiamo con Marina Borrometi.
13: La situazione è che la colonna di fumo si sta abbassando, il fumo che prima era denso e nero adesso è misto anche a un fumo bianco, ma continua il via vai di mezzi dei vigili del fuoco. Poco fa abbiamo visto arrivare anche un mezzo dell'aeronautica militare che ha scaricato dei fusti blu, probabilmente degli schiumogeni. Continua il monitoraggio dall'alto da parte dei vigili del fuoco, prima in sorvolo abbiamo visto un drone. I comuni qui hanno diramato delle ordinanze, sono tutti in questo momento in riunione con la prefettura di Pisa che coordina i soccorsi. A breve probabilmente ci saranno delle novità, qualche dato in più sull'impatto ambientale di questo rogo in cui hanno preso fuoco 2000 tonnellate di plastiche. Scuole chiuse, aziende chiuse, in alcuni paesi anche i mercati chiusi perché c'è un'allerta anche sugli ortaggi, che è necessario stare attenti e non consumare gli ortaggi raccolti in queste zone per questi giorni. Per il momento è tutto.
3: La nuova sentenza per l'omicidio del 21enne Willy Monteiro a Colleferro in provincia di Roma nel 2020, ergastolo anche per Gabriele Bianchi, uno dei due fratelli responsabili dell'aggressione fatale.
14: Annullate le attenuanti generiche concesse nell'appello bis che avevano determinato una condanna a 28 anni. Gabriele Bianchi ora è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, ucciso a botte nel settembre 2020 a Colleferro, in provincia di Roma. La sentenza arriva al termine del terzo processo di secondo grado. Una lunga vicenda giudiziaria passata per la Cassazione che aveva emesso tre sentenze definitive. Ergastolo per l'altro fratello Marco e pene d'oltre 20 anni per gli altri due complici. Il procedimento per Gabriele Bianchi era invece stato inviato per ridiscutere le attenuanti generiche, ora negate. I giudici hanno tuttavia concesso al condannato la possibilità di accedere alla giustizia riparativa. Se la famiglia di Willy acconsentirà, Gabriele Bianchi potrà incontrarla in un percorso di confronto e responsabilizzazione. Ed è per questo che l'imputato all'apertura dell'udienza ha fatto dichiarazioni spontanee chiedendo scusa alla famiglia Monteiro Duarte. Willy, 21 anni, venne massacrato di botte per aver difeso un amico. 50 secondi di aggressione selvaggia in cui, secondo l'accusa, Gabriele Bianchi gli sferrò per primo un violento calcio al petto, seguito dal fratello Marco. Claudio Vigolo, GR1.
3: Ed è attesa in giornata la sentenza per l'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a coltellate la sera del 3 ottobre 2023 in un garage a Rimini. La Corte d'Assise, attualmente in Camera di Consiglio, si pronuncerà su Luis da Silva, unico imputato, detenuto dal 16 giugno 2024. Per il 35enne senegalese, l'accusa ha chiesto l'ergastolo. Cambiamo argomento. Spazio, tornano gli stati generali della Space Economy 2026 presentati stamani al Ministero del Made in Italy.
15: L'Italia è protagonista nell'economia spaziale. Dal 2021 al 2024 il fatturato del settore spazio è cresciuto da 1,9 a 3,1 miliardi e tra pochi giorni un evento importante, la terza edizione degli Stati Generali della Space Economy, che partiranno il 15 giugno a Potenza e termineranno a novembre a Milano con la stesura di un testo unico. Il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.
16: 20 eventi in 16 regioni italiane, nei distretti industriali spaziali. L'Italia torna protagonista in quello che è considerato il comparto del futuro.
15: E in veste di presidente di turno dell'Agenzia Spaziale Europea, l'Italia conferma il suo ruolo in prima linea.
16: Siamo impegnati a realizzare la nuova legge spaziale europea.
15: Altro impegno, dice il ministro, riguarda i programmi di collaborazione con la NASA che consentiranno ad almeno 2 astronauti italiani di partecipare alla missione Artemis,
16: cioè al ritorno dell'uomo sulla Luna per restarci.
15: Da Palazzo Piacentini, Roma, Maria Cristina Cusumano, GR1.
3: La visita del Papa in Spagna. Poco fa l'arrivo a Barcellona in aereo da Madrid. Per Leone un sorvolo speciale sulla Sagrada Famiglia per ammirare dall'alto la basilica della quale domani inaugurerà la torre più alta intitolata Gesù nel centenario della scomparsa di Antoni Gaudí, l'architetto catalano che ha progettato l'edificio. Dopo le polemiche innescate dalle considerazioni sul matrimonio di Dua Lipa a Palermo, il quotidiano britannico Daily Telegraph prova a farsi perdonare tornando sulla Sicilia.
17: Crocevia di gastronomia, architettura e cultura plasmato da uno stile di vita che continua a seguire un ritmo lento e autentico. Sono le parole che il Telegraph dedica alla Sicilia, incoronandola come l'isola più bella del Mediterraneo, con un servizio speciale tra natura, accoglienza e spiagge. Un omaggio che giunge pochi giorni dopo lo scivolone dello stesso quotidiano inglese, che nei suoi reportage aveva associato i luoghi dei festeggiamenti del matrimonio della cantante Dua Lipa a Palermo agli stereotipi sulla mafia. Un risarcimento di immagine, insomma, quell'immagine più glamour della Sicilia che in fondo le sfarzose nozze della pop star britannica hanno fatto apprezzare al mondo intero, la scrittrice Dacia Maraini.
18: Terra di eccellenza, la Sicilia ha delle cose bellissime, fra cui queste ville di Bagheria, che sono una più bella dell'altra, che erano le ville di villeggiatura delle famiglie aristocratiche di Palermo. Secondo me parlare delle bellezze del nostro paese, conoscerle e frequentarle è una cosa positiva.
17: Daniele Morgera, GR1.
3: Lo spettacolo nella sede Rai di Via Asiago a Roma, conferenza stampa di presentazione delle serate conclusive di Musicultura. E questa sera alle 21 sulla nostra rete, speciale in diretta per conoscere gli 8 finalisti.
19: Mezzanera, Isabella Privitera, Giovanni Toscano, Rosita Brucoli, Duma, Giulia Trovò, narratore urbano, Claudio Covato. Sono loro gli 8 vincitori della 37esima edizione di Musicultura. È in corso la conferenza stampa delle serate finali della rassegna. Il 19 e 20 giugno a Macerata scopriremo il vincitore assoluto. Ezio Nannipieri, direttore artistico.
20: Ho la sensazione che quest'anno il nostro compito di essere al servizio della dignità artistica della canzone sia stato appunto assolto nel migliore dei modi grazie a questi giovani artisti.
19: E molti saranno gli ospiti.
20: Da Bruno Risassa, Tosca, Maria Antonietta e Colombre, Le Vibrazioni, anche Alan Sorrenti, anche ospiti della parola come Riccardo Rossi e Morelli.
19: Alla conduzione anche quest'anno con Fabrizio Biggio, Carolina Di Domenico.
21: Musicultura è una famiglia, quindi sono felicissima e soprattutto poi si riconferma sempre essere un terreno fertile, perché insomma ogni anno poi escono delle band o degli artisti che poi vedo proseguire ed è la cosa che mi fa più piacere.
19: Marcella Sullo, GR1.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento d'edizione Nico Ramadori, in regia Massimo Vasciabeo e Fabio Cardinali. La linea va ora al GR1 Sport da Giorgio Schiavoni. L'augurio di una buona giornata.
22: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
23: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
24: Ok, e quindi?
23: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
24: Allora la risposta è MG.
23: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
25: GR1 Sport.
26: In studio Emanuele Granelli. Manca sempre meno all'inizio dei mondiali di calcio. È scattato il conto alla rovescia. Giovedì sera la partita inaugurale tra Messico e Sudafrica. Il mondiale degli altri con l'Italia spettatrice per la terza volta di fila. Tra le grandi deluse invece del campionato, Juventus e Milan, entrambe fuori dalla prossima Champions League, con un futuro ancora tutto da decifrare tra mercato e rivoluzioni interne.
27: 39 volte la vecchia signora, 32 volte il diavolo. Sono le due squadre italiane con più partecipazione alla Champions League, un tempo Coppa dei Campioni, ma il prossimo anno Juventus e Milan non ci saranno. L'obiettivo? Tornarci al più presto. Per farlo, i bianconeri di Comolli e Spalletti lavorano su porta e attacco. Di Gregorio non ha convinto, tra i pali il sogno è il numero uno dell'Argentina, il Dibu Martinez, da 6 anni all'Aston Villa. Per far gol si guarda a Madrid, da Real può arrivare Brahim Diaz, dall'Atletico possibile il centravanti norvegese Sørloth. In casa Milan, Gerry Cardinale invece ha voluto la rivoluzione, ma il futuro è incerto. A sintetizzare la situazione è l'ex rossonero e campione del mondo 82 Fulvio Collovati.
28: Milan si trova in difficoltà perché la scelta dei dirigenti, che è un punto interrogativo, la scelta dell'allenatore, punto interrogativo, del direttore sportivo, punto interrogativo.
27: L'ipotesi più accreditata è quella di una coppia austriaca: Glasner in panchina, Rangnick direttore dell'area tecnica, ma quest'ultimo è impegnato come allenatore dell'Austria ai mondiali e allora il popolo milanista dovrà attendere. Giorgio Matteoli, GR1.
26: Intanto l'Inter accelera per Marco Palestra, intensificati i dialoghi con l'Atalanta, è lui il principale obiettivo per sostituire sulla fascia Denzel Dumfries in uscita direzione Real Madrid. Obiettivo mondiale invece per la nazionale femminile, stasera alle 19 azzurri in campo a Göteborg per l'ultima gara del girone di qualificazione contro la Svezia. Playoff già assicurati, difficile possa bastare una vittoria per agganciare il primo posto e quindi l'accesso diretto alla fase finale in programma la prossima estate in Brasile. Seconda giornata di controlli per Jannik Sinner, il numero uno del tennis mondiale, anche oggi alla San Raffaele di Milano per approfondire le cause del crollo fisico al Roland Garros. Massimo riserbo sugli esami, una volta conclusi inizierà la preparazione per Wimbledon e per la difesa del titolo. Da un fenomeno all'altro, da Sinner a Kimi Antonelli, il 19enne bolognese sta riscrivendo la storia recente e non solo della Formula 1. Il prossimo weekend in Catalogna, l'occasione per confermare il suo stato di grazia.
29: Da Monte Carlo a Barcellona ci sono meno di 700 km, un viaggio suggestivo tutto vista mare tra la Costa Azzurra e la Catalogna. Tuttavia, rispetto a Monte Carlo, non esiste forse una pista più diversa di Barcellona, coi suoi curvoni veloci in appoggio, croce e delizia di telaisti e gommisti. Valori in campo che insomma potrebbero cambiare, ma non per quel che riguarda chi la Formula 1 la sta dominando, e parliamo della Mercedes, ma soprattutto di Kimi Antonelli. Il baby fenomeno ne ha vinte 5 su 6, il trionfo nel Principato è stato speciale e sa Kimi che può sfruttare l'onda lunga per allungare ancora nel Mondiale, 66 le lunghezze di vantaggio su Hamilton, 68 quelle su Russell. Dopo la festa con le teste coronate di domenica sera, dopo aver dormito con la Coppa, per il bolognese seduti al simulatore in preparazione alla gara catalana. Gara tuttavia importante anche per la Ferrari, per motivi diversi. Hamilton ritrovato, secondo podio di fila, Leclerc inquieto, weekend monegasco imperfetto, ha sbattuto sia in prova che in gara e soprattutto le perplessità su alcune scelte tecniche che non hanno funzionato. Abbiamo una soluzione in casa, ha detto il monegasco pur non nascondendo la delusione. Si è parlato tanto di freni, la replica di Brembo alle parole del monegasco è stata puntuale, siamo sorpresi da quanto detto da Leclerc, ma di certo il clima non sembra essere ideale e tornare subito in pista questo weekend forse è un bene per tutti. Manuel Codignoni, GR1.
26: È tutto per lo sport, buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.
0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
2: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Qualche isolato temporale in serata tra Lombardia e Triveneto con cielo sereno o poco nuvoloso invece sul resto del paese. Domani una perturbazione arriverà ad interessare più direttamente le regioni settentrionali con nuvolosità sparsa e rischio di pioggia e anche di temporali più elevati per l'area alpina e per l'alta pianura padana. Eventi isolati ma localmente anche intensi. Nubi scarse o assenti sul resto del paese, ma con annuvolamenti pomeridiani sull'area appenninica, dove pure potrà arrivare qualche breve piovasco sia al centro che sul meridione. Tempo in miglioramento per fine giornata al nord e nubi pomeridiane in dissolvimento al tramonto per le zone montuose del centro-sud. Ventilazione che tenderà a rinforzare sulla Sardegna e sull'area tirrenica, facendo anche aumentare il moto ondoso dei bacini esposti a occidente. Infine, temperature in diminuzione sulle regioni settentrionali nei valori massimi. Nessuna variazione attesa invece al centro-sud. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
6: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
7: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
6: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
25: Mondiale di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Dall'11 giugno al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
9: Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri vista mare.

0: Rai Radio 1 Sport. Extra Time, puntata del 2 marzo 2025. Extra Time, lo sport si racconta.
1: Da quando Jugovic ha segnato è iniziato il finimondo. Grida, pianti, abbracci, non si capisce più niente. Sfiliamo sul palco uno alla volta fino al capitano che prende la coppa per le sue grandi orecchie e la solleva. Con la musica, i fuochi d'artificio, l'urlo dei tifosi, esplode anche la nostra gioia incontrollata. La vogliamo tutti e anch'io ne bramo il possesso per i secondi sufficienti a compiere lo stesso gesto, alzarla fin dove possono arrivare le mani, fin dove potevano arrivare i miei sogni, quando da bambino mi immaginavo calciatore.
2: Le prime mani ad alzare la grande coppa con le orecchie sono quelle di Gianluca Vialli, poi nel passaggio di mano in mano arrivano quelle di Michele Padovano, che ricorda la grande emozione nel libro autobiografico Tra la Champions e la Libertà. La Coppa dei Campioni vinta dalla Juventus nel 1996 allo Stadio Olimpico ai calci di rigore nella finale contro l'Ajax campione uscente. È il sogno di Padovano, ma è anche il sogno di tutti i tifosi bianconeri, e il ricordo dell'attaccante si sovrappone in un'altalena di sensazioni contrapposte al trionfo azzurro ai mondiali del 2006. Un sogno vissuto da spettatore in carcere, privato della libertà, a guardare amici ed ex compagni di squadra che alzano la Coppa del Mondo.
1: La nostra nazionale è schierata in mezzo al campo dello Stadio Olimpico di Berlino davanti alla banda che suona e un miliardo di telespettatori la seguono dalle case di Torino, dai bar di Rio de Janeiro, dagli ospedali di Shanghai, dalle carceri di tutto il mondo. In uno di questi io sono in piedi davanti al televisore, con una mano sul cuore e l'altra in quella di Bonny Bonera. Ossi buchi senza ossi di Adriana e Sangria, finale del campionato del mondo. Il programma del nostro sabato sera, il 9 luglio 2006, è indimenticabile, ma temo non lo sia in un'accezione del tutto positiva.
2: La prigione di Bergamo quella sera di luglio del 2006 sembra la curva del Maracanà, mancano solo i fumogeni e per una volta anche le guardie chiudono un occhio e lasciano sfogare la passione. È il ricordo di Michele Padovano nel suo libro autobiografico ed è un ricordo agrodolce per una gioia vissuta senza libertà. Buongiorno Michele Padovano.
3: Buongiorno a voi.
2: Michele, tu sei arrivato a coronare il sogno di bambino, come dici nel tuo libro, che voleva fare il calciatore, lo hai fatto al massimo, vincendo tutto con la maglia della Juventus. Poi 10 anni dopo ti sei ritrovato in una situazione un po' diversa, rinchiuso in carcere per un errore giudiziario. Ricordiamo un po' la storia, di cosa ti accusavano e quanto tempo sei rimasto in prigione?
3: Allora, io ero accusato di spaccio internazionale di stupefacenti, e mi hanno arrestato, sono rimasto in carcere 3 mesi, di cui 10 in isolamento e gli altri restanti 2 mesi e 20 giorni a Bergamo al carcere nello speciale. Diciamo che secondo me sarebbero bastati 17 minuti di buon senso, non 17 sì. anni che purtroppo
2: ecco,
3: sono passati.
2: Perché l'iter giudiziario è durato 17 anni, la soluzione definitiva è arrivata un paio di anni fa, nel gennaio del 2023, giusto?
3: Sì, giusto. Come dicevo, secondo me 17 minuti di buon senso seduti tra persone intelligenti si potevano risolvere le cose. Purtroppo non è andata così, quindi mi piace guardare avanti e non indietro, anche se questo è un capitolo della mia vita che sicuramente è impossibile da dimenticare.
2: Praticamente l'errore giudiziario si fondava sui tuoi rapporti con un amico di infanzia al quale avevi prestato dei soldi, però non si è andato oltre questo, dici tu, no? Racconti, per capire qual era la realtà effettiva.
3: No, infatti io non ho mai rinegato questa amicizia né prima e tantomeno lo faccio adesso, e lui mi chiede un prestito motivandomeli, dicendomi che sta facendo cavalli. A me la richiesta non mi ha stupito, perché i cavalli erano presenti nella sua vita, ogni qualvolta lui veniva a Torino e ci vedevamo, portavamo la figlia a cavallo, quindi era una richiesta abbastanza legittima, ma poi oltretutto noi l'abbiamo dimostrato nei vari processi che sono stati acquistati dei cavalli.
2: Nel 2006 tu avevi 40 anni, avevi lasciato il calcio ormai da qualche anno, ma cosa pensavi quella sera in carcere mentre vedevi la finale dei campionati del mondo con Del Piero, Inzaghi, che erano i tuoi compagni di squadra fino a qualche anno prima che alzavano la Coppa del Mondo?
3: Ma chiaramente era una situazione particolare, ho fatto il tifo per loro, io l'invidia è un sentimento che non ho mai conosciuto fortunatamente, anche se devo dire che in quei momenti lì un telegramma, una telefonata alla mia famiglia mi sarebbe piaciuto riceverla, però non sono il tipo che guarda indietro e non ho rancore nei confronti di nessuno.
2: Peraltro tu racconti una cosa molto particolare, perché fra i detenuti in carcere la gioia sfrenata per la vittoria dei mondiali quella sera era offuscata, messa in secondo piano da un'altra gioia molto più grande, perché da lì a qualche giorno, e lo si sapeva, sarebbe arrivato il provvedimento di indulto firmato dal presidente Napolitano, che avrebbe scarcerato migliaia di detenuti ai quali mancavano ancora 3 anni di prigione da scontare, e molti esultavano per questo più che per aver vinto la Coppa del Mondo.
3: Beh certo, tant'è vero che come battuta molti detenuti dicevano: Padovano porta bene, siamo qua, l'Italia campione del mondo, l'indulto. Sono usciti circa 15 di detenuti quel giorno lì, quando ci fu quel provvedimento.
4: Da quel carcere di massima sicurezza è impossibile fuggire. Dopo 5 anni di galera,
5: Frank, vieni fuori.
4: Ha ancora solo 6 mesi da scontare.
5: Al centro e faccia avanti.
6: Avete sbagliato persona.
5: Prendetelo.
6: Ma perché? Non ho fatto niente.
4: Ma col favore dell'oscurità.
5: È sotto la nostra custodia. È stato trasferito.
6: Ma io non voglio morire.
4: Quando la libertà è ormai vicina, un personaggio del suo passato,
6: lasciatemi,
4: sta per rimettere indietro le lancette dell'orologio.
7: Bentornato a Gateway, Leo.
2: Il trailer italiano di Sorvegliato Speciale, film del 1989 con Sylvester Stallone e Michele Padovano. Sorvegliato Speciale, un film che vedesti al cinema quando eri ragazzo e che ti colpì molto, tu lo racconti. Cioè, ovviamente un'immedesimazione dello spettatore con il personaggio interpretato da Stallone che subisce un'ingiustizia. E che effetto ti ha fatto ritrovarti ad essere protagonista di qualcosa di analogo nella realtà?
3: Ma diciamo che è stata una vicenda che ne avrei fatto volentieri a meno, però certo, sono un grande sostenitore del fatto che quando succedono delle cose molto negative bisogna cercare di trovare il lato positivo. Io sono riuscito, cercando di avvicinarmi molto di più ai valori veri, cioè della mia famiglia. Siamo una famiglia molto unita e in quel momento io avevo la casa piena di gente. Di colpo mi sono guardato indietro, non c'era più nessuno, c'era solo la mia famiglia. Quindi è lì che vedi le persone che ti sono veramente vicine e amiche, che devo dire qualcuno c'è stato.
2: Quando ti hanno arrestato ti hanno fatto la foto segnaletica, l'ultima volta che avevi fatto una fotografia a mezzo busto, racconti, è stato per l'album Panini, e sotto l'immagine c'era scritto Michele Padovano attaccante.
3: Sì, infatti, invece lì era una situazione leggermente diversa, perché impronte digitali, fotosegnaletiche, chiaramente io sembravo un pulcino bagnato in una situazione un po' particolare, non me lo sarei mai aspettato, tant'è vero che all'inizio, quando sono stato arrestato, io pensavo a scherzi a parte.
2: Poi per tutta la carriera di calciatore, un'altra battuta che mi ha colpito molto nel tuo racconto: ti sei dovuto difendere dai tacchetti dei difensori, mentre in carcere ti dovevi difendere anche da una parola pronunciata magari inavvertitamente, è vero?
3: Beh, lì diciamo che è una situazione molto particolare, dove io ero allo speciale, dove c'erano delle persone che, devo dire, io l'umanità che ho trovato tra i detenuti non l'ho trovata fuori, quindi però sì, in quella situazione mi sono dovuto difendere, soprattutto quando c'era uno che voleva che io facessi la doccia nudo, quindi io lo racconto anche nel libro, ma poi le cose si sono sistemate, perché credo che anche in quelle circostanze lì, tra persone intelligenti, la si risolva sempre in una maniera positiva.
2: Il calcio era anche in carcere, perché appena sei arrivato hai visto subito che c'era un bel campo di erbetta, ma quello era per le guardie, non per voi detenuti, che giocavate sul campaccio di terra e giocavate anche in 15 contro 15 perché volevano giocare tutti, e tu dici: giocavamo col 5-5-5 come la Longobarda di Oronzo Canà, del famoso film L'allenatore nel pallone, e poi ti facevano giocare con l'handicap anche, no? Perché non potevi superare la metà campo, non potevi tirare mai, solamente sui calci di punizione che volevi battere sempre te.
3: Sì, sì, è proprio così. In quelle due ore che noi facevamo la partita di domenica, era come essere liberi, veramente una cosa bellissima. Purtroppo il campo in erba era quello delle guardie, non il nostro. Noi ci dovevamo accontentare della terra battuta, che se cadevi lasciavi qualche chiletto di carne per terra.
2: Hai provato anche a sfidarle le guardie, come in quella sporca ultima meta, però che ti hanno risposto?
3: Mi hanno risposto negativo, impossibile. Sarebbe stato molto carino affrontarli, ma non accettarono.
2: La voce in radiocronaca era quella del nostro Riccardo Cucchi, che ci raccontava il trionfo della Juventus in finale di Coppa dei Campioni 1996. Fra i protagonisti in campo c'era Michele Padovano, protagonista in finale anche nel tragitto verso la finale dell'Olimpico, perché segnò un gol importantissimo contro il Real Madrid nel 2-0 che valse l'accesso alla semifinale. Michele, quello era il trionfo che i tifosi attendevano da sempre, perché c'era stata sì la vittoria del 1984, ma un po' offuscata dalla tragedia dell'Aisel. Questa invece fu vittoria di pura gioia, quella dell'Olimpico nel 96.
3: Sì, hai detto bene, l'aspettavano i tifosi in maniera importante, perché quella che vinsero anni prima era un po' sporcata da tutto quello che era successo, quindi hai detto bene, sì, l'aspettavano tanto, noi anche sapevamo che quell'anno lì la finale era a Roma, quindi non dovevamo assolutamente farcela scappare. Solitamente quelle partite lì, parlo della finale, le perdi, perché noi creammo tantissime occasioni sbagliandone tante, e invece alla fine riuscì a vincerla attraverso i calci di rigore. Io fui fortunato a segnarlo.
2: Fra le cose divertenti che racconti nel libro c'è anche quella degli assegni a vuoto del presidente del Crystal Palace, la squadra dove avevi scelto di andare a giocare negli ultimi anni di carriera, mentre Luciano Moggi ti voleva spingere verso il Middlesbrough e invece tu hai scelto il Crystal Palace. Raccontaci un po' com'è andata questa cosa.
3: Vero, verissimo. Io chiaramente quando andai via dalla Juventus volli fare un'esperienza all'estero, e Moggi mi disse che secondo lui potevo andare al Middlesbrough, che era una società in crescita, e dove io invece decisi di andare al Crystal Palace, perché a Londra c'erano i miei ex compagni, c'era Vialli nel Chelsea, c'era Lombardo nel Crystal Palace, Zola che lo conoscevo bene, quindi ho preferito andare a Londra, e purtroppo trovai un presidente che è l'unico ebreo senza soldi nel mondo, l'ho trovato io, che mi fece una situazione imbarazzante, per non dire altro, mi creò una situazione veramente imbarazzante.
2: Londra però aveva degli aspetti molto positivi, non ultimo l'aspetto ambientale, no? Perché tu racconti che si poteva andare in un pub a bere una birra tranquillamente, senza essere assediati da nessuno, senza creare scandali. E in una serata passata in un pub con Vialli c'è un episodio particolare, no? Quando volevi andare a pagare, Vialli che cosa ti disse?
3: Di usare i soldi nel Crystal Palace.
2: Di pagare con un assegno. Di girare i soldi. Fra l'altro,
3: grande Gianluca, bello ricordarlo, perché io non c'è giorno che gli dedichi un pensiero, perché è una persona che manca veramente molto, è una persona che mi piace pensare che le persone come lui non moriranno mai veramente, perché hanno lasciato un segno indimenticabile.
2: Vialli fra l'altro fu colui che aprì la strada agli italiani in Inghilterra, anche se prima di lui c'era stato Andrea Silenzi, che è stato tuo ex compagno di squadra nel Torino. Però Vialli, con il suo carisma, con la sua notorietà, anche perché poi fece al Chelsea, se non ricordo male, l'allenatore giocatore, ebbe molto fu raccontata molto questa cosa, ebbe grande seguito mediatico e aprì la strada a tutti gli italiani che poi sono andati in Inghilterra, che sono stati diversi.
3: Vero, vero, tant'è vero che quando io andai via da Crystal Palace gli dissi a lui e gli chiesi: portami al Chelsea, visto che sei allenatore e giocatore. Chiaramente non mi portò e io andai in Francia, però sì, il primo a portare la cultura del lavoro che in quel momento in Inghilterra non era proprio eccezionale, no? Quindi lui invece credo che sia stato uno dei primissimi a portare quella cultura e poi l'hanno copiato tutti.

0: Ale però tu hai scoperto che era molto peggio in realtà.
1: No, non ci sono paragoni assolutamente, ragazzi. Io quell'emozione che ho provato quando gli avvocati mi hanno detto Michele è finita, sei stato assolto, non credo di riuscire a trasferirvela, è stata l'emozione in assoluto più grande della mia vita e quindi non si può paragonare, anche se vincere quello che ho vinto io nella Juventus sono delle soddisfazioni eccezionali, però sono due cose completamente diverse perché di una si parla di libertà e di vita, dell'altra sono soddisfazioni personali pur sempre eccezionali, per carità.
0: Nel tuo libro, fra l'altro, citi Platone nell'Apologia di Socrate, quando racconta che il filosofo preferisce andare in prigione da innocente piuttosto che vivere libero da colpevole. È una cosa che ti ha sostenuto questa.
1: Vero, vero, assolutamente. Io quando mi sono state prospettate le varie possibilità di affrontare i processi, ho detto andiamo a fare dibattimento perché io anche se venissi condannato per un giorno sarebbe un'ingiustizia, quindi andiamo avanti. Tant'è vero che il pubblico ministero per me chiese 24 anni di carcere a primo grado. Quindi io sinceramente non riuscivo a capire né in primo grado né in appello come fosse possibile che fossi stato condannato, però alla fine ne sono uscito, quindi come ti dicevo prima mi piace pensare al presente, al futuro e cercare di mettere una pietra sopra su questa vicenda.
0: Grazie Michele Padovano per essere stato con noi, a presto, buona giornata.
1: Grazie altrettanto, ciao.
2: Ultimo giro per una coraggiosissima Federica Del Buono, hai il piede, mi sembra quello dei giorni belli, per la ragazza che fece mirabilia da ragazzina, anche un terzo posto ai campionati d'Europa in coperta a Praga, la carabiniera cresciuta nella forestale, prima ancora nell'atletica vicentina, che ha un vantaggio, ma attenzione che da dietro fan sul serio, ha un margine mentre ha ceduto Marta Zenoni, ha un margine che le permette di vincere il titolo italiano, ma vissa un po' in ritardo, prova a prenderla, si avvicina, non abbastanza. Vince Del Buono 4-0-5-16.
0: La vittoria di Federica Del Buono nel 1500 ai campionati italiani assoluti di La Spezia nel 2024, 31enne protagonista del mezzofondo italiano che sogna di partecipare alla sua terza Olimpiade e guarda caso nata a Vicenza, la patria italiana della corsa e dell'atletica in generale, come ci racconta Giorgio Matteoli.
3: She was born in
4: Città che vanno di corsa come Vicenza al mondo ce ne sono poche, un legame ultracentenario quest'anno celebrato con il Vicenza Running Festival, dall'8 al 16 marzo ben 18 eventi e tanta passione per lo sport. La società più importante è l'Atletica Vicentina, guidata da Barbara La, ex atleta pluricampionessa italiana di salto triplo.
5: È un evento enorme, vuole essere proprio una festa, proprio per dare vitalità al nostro territorio. Quindi abbiamo coinvolto molte società che fanno atletica, ma non solo, che fanno anche orienteering o altri sport. E in questa settimana proporremo eventi per tutte le portate, per chi cammina, ma anche per i grandi campioni.
4: Tanti i protagonisti di fondo e mezzo fondo legati a Vicenza e provincia, da Gelindo Bordin a Orlando Pizzolato fino a Gabriella Doio. Oggi a portare in alto i colori della città del Palladio è Federica Del Buono, mezzofondista dei Carabinieri, 30 anni, vicentina doc, è un esempio lampante di quanto l'atletica qui sia importante.
6: La condivisione con tutti questi fantastici atleti del nostro territorio, tanti appunto anche molto forti, secondo me comunque sempre un circolo vicino. Perché io sono cresciuta vedendo anche come esempi Michael Tumi, Matteo Galvan, Gelindo Bordin, Barbara La, tantissima gente che ti stimola, e Gabriella Dorio, che per forza di cose tu dici anche io voglio arrivare fino a lì. Se lo hanno fatto loro, che sono vicentini come me, perché non posso farlo anch'io? Quindi è veramente bellissima l'atmosfera che si respira nella nostra città a livello sportivo.
4: E questa grande manifestazione sportiva sarà chiusa domenica 16 marzo con la storica 10 km della Stravicenza. Anche Federica sarà in gara, per lei è la corsa del cuore.
6: Io quando faccio la Stravicenza ricevo un sacco di tifo. sono sempre tutti carinissimi con me, anche appunto magari quando li passo mi fanno il tifo. È proprio questo che mi piace dello sport, l'atmosfera che si respira soprattutto nelle gare su strada, le vedi le persone che lo fanno appunto per condivisione, per gioia, e lo spirito è bellissimo.
4: Federica Del Buono prima sarà in pista con l'Italia.

0: Italia agli Europei Indoor dal 6 al 9 marzo. Per lei, che ha già partecipato alle Olimpiadi di Tokyo e Parigi, il pensiero è già a Los Angeles 2028.
1: Sì, sto lavorando per questo, per arrivare fino a Los Angeles 2028. Sono molto fiduciosa e sto lavorando duramente per questo, perché comunque alla fine l'Olimpiade è il sogno di tutti gli atleti. Ovviamente dopo che ne hai fatta una, ne hai fatte due, però il sogno continua ad esserci e io spero di riuscire a fare la mia terza Olimpiade.
2: Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui, con la regia di Ombretta Conti, con Emanuele Granelli, Andrea Bocce e Tony Tisi in redazione, Stefano Velli alla realizzazione tecnica. Da Massimiliano Graziani buona giornata e buon proseguimento di ascolto su Radio 1.

0: Ore 14.
1: GR1.
2: Giorgio Schiavoni in studio. La guerra in Medio Oriente, si lavora ad un accordo tra Iran e Stati Uniti. Teheran resta cauta, Trump parla ancora una volta di intesa vicina. Per la CNN è il 37esimo annuncio in due mesi. Il principale ostacolo alla pace resta il Libano, dove rimane alto il rischio escalation. Proseguono infatti gli attacchi di Israele nel paese dei Cedri. Un raid su tiro avrebbe causato la morte di 9 persone. Il conflitto in Ucraina, nuovi attacchi russi con droni e missili nella regione di Kharkiv con 8 morti nell'ultima ondata di raid. Nella regione di Mosca un uomo è morto nell'esplosione della sua auto. La Commissione europea ha presentato il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Nel mirino energia, finanza e il divieto d'ingresso ai veterani russi della guerra in Ucraina. La nostra costanza sta pagando, ha detto la presidente von der Leyen. La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio sul progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. Indagate 3 persone, un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti già sospeso, un avvocato e un imprenditore. Secondo gli inquirenti, 3 avrebbero condizionato l'esame di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto definitivo dell'opera. A Milano indagini a tutto campo per rintracciare i responsabili dello stupro di gruppo denunciato da una ragazza spagnola. La ventenne, arrivata in Italia per uno stage in un'azienda legato al progetto Erasmus, ha raccontato di essere stata abusata nella notte tra il 22 e il 23 maggio da un gruppo di 4 ragazzi incontrato in un locale. E in chiusura allo sport, tennis conclusi, test al San Raffaele di Milano per Jannik Sinner, il numero 1 al mondo, è tornato questa mattina in ospedale per una seconda giornata di controlli sulle possibili cause del malore che lo ha colpito a Parigi durante il Roland Garros. E per ora è tutto, prossimo GR1 come sempre alle 15.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
5: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vivendo, guardando o apprezzando.
3: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
6: Radio 1 Sport lo puoi ascoltare in DAB sul canale 711 del digitale terrestre e sul sito Rai Play Sound da smartphone e da computer.
7: Rai Radio 1 Sport. Il caffè di Radio 1 Sport.
8: e 3 minuti, buon pomeriggio, buon ascolto, benvenuti a una nuova puntata in diretta del caffè di Rai Radio 1 Sport, la puntata di martedì 9 giugno 2026. Il buongiorno vi arriva da Andrea Boccia, saluto e ringrazio dall'altra parte del vetro Danilo Giunta, in regia Francesco Pantaleo alla parte tecnica. Nuovo appuntamento con il caffè di Radio 1 Sport, appuntamento ricco in cui si parlerà tanto di calcio giovanile, del rilancio del nostro movimento con un ex bomber, un ex molto molto amato, ma parleremo anche di Serie C, l'ultimo appuntamento della nostra rubrica Fattore C, e ne parleremo con una squadra che la Serie C l'ha appena salutata. E poi ancora i motori, perché è stato il weekend indubbiamente dei motori, nella fattispecie il weekend, l'ennesimo weekend di Andrea Chimi Antonelli. Ne parleremo perché è in uscita un libro sulla Formula 1 e l'Italia, particolarmente interessante. Questi gli appuntamenti di oggi, 2 ore insieme da vivere, con anche aggiornamenti dal punto di vista dei risultati del tennis. Iniziata la stagione sull'erba, in corso il torneo di Stoccarda con il nostro Bellucci e il torneo anche di Ertogenbosch. Poi le notizie di calciomercato, perché anche di mercato parleremo e ne parleremo diffusamente. Ma prima di tutte queste parole, noi iniziamo in bellezza in musica con gli Status Quo, e questa è Whatever You Want.

0: Whatever you want, gli status quo, le 14:08, sempre in diretta. Buon pomeriggio di nuovo da Andrea Boccia, buon pomeriggio a chi ci ascolta tramite il DAB, a chi ci ascolta tramite il canale 711 del digitale terrestre, tramite l'app di Rai Play Sound. Calcio mercato, andiamo a vedere le aperture dei vari siti sportivi. Su Sky Sport l'apertura è dedicata a una trattativa potenziale di Calafiori, sul quale sarebbe piombato il Real Madrid di José Mourinho. Curioso che proprio Calafiori c'era all'epoca della Roma, fu proprio José Mourinho, dopo la famosa debacle di Bodo, a mettere fuori rosa alcuni calciatori che si resero protagonisti di quella infausta serata, tra questi proprio Riccardo Calafiori, che pochi mesi dopo lasciò Roma per andare al Basilea e poi al Bologna, e poi la storia la conoscete: esplose al Bologna di Thiago Motta per poi finire a peso d'oro all'Arsenal, e adesso proprio José Mourinho lo rivorrebbe tra le fila delle Merengues. Tra le varie notizie di mercato anche la conferma di Stroppa come allenatore del Venezia anche per la prossima stagione, anzi ha rinnovato fino al 2029, quindi il Venezia in Serie A sarà guidato ancora da Stroppa. Nella Gazzetta dello Sport, anche qui la parte di mercato, se vogliamo le panchine in prima linea, e soprattutto la panchina sulla quale c'è la maggiore attenzione da tutto il punto di vista nazionale, ovvero quella della nazionale maggiore, appunto adesso occupata ad interim da Silvio Baldini per queste due amichevoli contro Lussemburgo e Grecia, che hanno visto l'Italia vincere entrambe per 1-0, entrambe con il gol di Francesco Pio Esposito. Beh, sulla Gazzetta dello Sport il titolo in taglio alto è: Mancini in pole, Conte è caro, Baldini ipotesi romantica, da chi dovrebbe ripartire l'Italia? C'è un sondaggio. Di taglio di spalla invece la notizia che abbiamo appena ascoltato sul GR di Yannick Sinner: conclusa la seconda giornata di test medici al San Raffaele. Infatti sia ieri sia stamattina Sinner è tornato all'ospedale San Raffaele per completare i controlli iniziati appunto per valutare le possibili cause del malore che lo ha colpito a Parigi durante il Roland Garros. Dopo 3 ore di controlli, intorno all'ora di pranzo, Sinner è uscito svicolando, diciamo, da un'uscita secondaria, ha completato l'iter degli accertamenti programmati da giorni, erano già programmati, non è nulla di improvviso, e a quanto apprende l'ANSA non sono previsti ulteriori esami nelle prossime giornate. Rimaniamo sul tennis, perché giovedì, ovvero dopodomani, sono in programma i sorteggi del tabellone della Billie Jean King Cup Finals del 2026, in calendario nel prossimo 22 al 27 settembre. L'Italia, ovviamente, detentrice del titolo, è la testa di serie numero 1. Le altre teste di serie sono Gran Bretagna, Ucraina e Spagna. Verranno sorteggiate in un tabellone, ovviamente, vedi un po', tennistico. Le altre 4 nazionali che saranno incrociate con queste 4 teste di serie sono la Repubblica Ceca, il Kazakistan, il Belgio e la Cina. Noi adesso andiamo in musica, anzi prima della musica parliamo dei mondiali, perché giovedì non è solo il giorno della Billie Jean King Cup, del sorteggio della Billie Jean King Cup, ma è anche il giorno dell'inizio dei campionati del mondo di Canada, Stati Uniti e Messico. Si inizia proprio in Messico al mitico Azteca con la partita inaugurale delle 21 italiane Messico-Sudafrica. C'è la prima designazione italiana, c'è un pochissimo di Italia, troppo poco di Italia anche in questo mondiale, parlo ovviamente della componente arbitrale. L'esordio ai mondiali 2026 per Marco Di Bello, che sarà Avar 2 per la seconda partita del mondiale, quella tra Corea del Sud e Repubblica Ceca, in programma alle ore 4 del mattino italiane, ovviamente le 21 locali a Guadalajara. Di Bello si trova in questo momento a Dallas, perché a Dallas, che è un po' il lissone del mondiale, c'è il centro VAR del mondiale. Sempre a proposito di campionati del mondo, ieri abbiamo detto del cervellone Opta che ha previsto l'esito del mondiale, ha previsto la finale tra incrociando diversi algoritmi, diverse informazioni. La finale, secondo il maxi computer Opta statistico, dovrebbe essere tra Spagna e Inghilterra, e vedere proprio gli spagnoli trionfare. Di diverso avviso sono però i bookmakers, che invece, avendo altre informazioni a disposizione, secondo i bookmakers le due nazionali favorite alla vittoria finale sono l'Inghilterra e il Brasile. E sarebbe clamoroso. Perché sarebbe clamoroso? Perché in nessuna edizione del mondiale, mai nella storia del mondiale, ha visto trionfare una nazionale con un allenatore straniero in panchina. Ebbene, sia l'Inghilterra, che vede come CT il tedesco Tuchel, sia il Brasile, che vede in panchina ovviamente il nostro Carlo Ancelotti, sarebbe effettivamente una prima volta. Tecnicamente la favoritissima dei bookmakers sarebbe l'Inghilterra, che è quotata a 7, mentre il Brasile di Carlo Ancelotti a 9. Staremo a vedere, ma adesso staremo a sentire Tiziano Ferro e Giorgia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Superstar Tiziano Ferro e Giorgia, e noi con una superstar parliamo adesso, un ex bomber della Serie A dei primi anni 2000, era un'altra Serie A leggermente più ricca e piena di campioni, e lui l'ha fatta da padrone, un ex attaccante con una certa confidenza con il gol, ha giocato tra le altre a Como, a Empoli, soprattutto alla Lazio, anche all'Inter, oggi un allenatore di una squadra giovanili, nella fattispecie è alla guida della primavera del Guidonia Montecelio, fresca di promozione dal campionato primavera, dal primavera 4 al primavera 3, ed è davvero un grande piacere avere con noi Tommaso Rocchi. Ciao Tommaso, buon pomeriggio.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio a Tommaso Rocchi. Partiamo da Silvio Baldini, perché se non sbaglio l'allenatore che ti ha fatto esordire in Serie A in quella di Empoli è proprio Silvio Baldini, che in questo momento è un po' sulla bocca di tutti, ha guidato la nazionale in queste due amichevoli, sappiamo tutti che era una parentesi e la parentesi, queste amichevoli erano già previste, il 22 giugno ci sarà l'elezione del presidente federale, dopodiché si dovrà scegliere il nuovo CT. Subito dopo la vittoria con la Grecia, una parte della critica, una parte del mondo calcistico, c'è chi si è schierato, ma perché non confermare Baldini in quella posizione come CT della nazionale maggiore? Che idea ti sei fatto?
1: Ma allora, con Silvio Baldini ho avuto un ottimo rapporto, è stato veramente importante perché il mio passaggio dal Treviso all'Empoli, abbiamo vissuto due anni insieme, uno di B che abbiamo vinto il campionato e la Serie A, è una persona di grande valore, di grandi principi, ha una personalità forte, importante. Però è un bravo allenatore, ho grandissima stima di lui e sono contento poi del percorso che poi l'ha portato ad essere in nazionale, a riuscire a fare bene in queste due amichevoli, però sicuramente è un allenatore, una persona che dà l'impronta sua, che trasmette valori importanti, e sono molto contento di quello che di che è come persona, di com'è come allenatore.
0: Valori importanti e regole importanti, ha fatto un po' scalpore da un certo punto di vista l'arrivo nella nazionale maggiore di Silvio Baldini, che ha chiamato grandissima parte della sua Under 21, in un mondo non abituato a molte regole, il fatto di aver vietato i telefonini, di aver imposto agli azzurri determinate regole di comportamento per fare gruppo, per avere dei principi sani, ha fatto scalpore. Ecco, il Baldini uomo, prima che il Baldini allenatore, è un po' la sua qualità principale?
1: Sì, io ripeto, lui è una persona di valore, anche il discorso delle regole del comportamento, penso che lavori bene soprattutto sotto l'aspetto umano, oltre ad avere qualità da allenatore, però penso che questo è questo che lo contraddistingue, come lo vediamo anche in TV, per chi l'ha conosciuto sa che è una persona vera, una persona leale, che crede nel lavoro, crede nei comportamenti, nel rispetto delle regole, e quello riesce a trasmetterlo, l'ha trasmesso a noi, parliamo di quasi 20 anni fa, e quindi è rimasto così come tale.
0: Partecipiamo con Tommaso Rocchi al sondaggio della Gazzetta dello Sport. In home page campeggiano le immagini di Baldini, di Mancini e di Conte. Il titolo l'abbiamo letto prima, lo rileggo: Mancini è pronto, Conte è caro, Baldini è un'ipotesi romantica. Da chi deve ripartire l'Italia? Il voto di Tommaso Rocchi a chi va?
1: Ma diciamo che questa è una scelta difficile, ma difficile più che altro visto quello che è successo in questi anni. E è chiaro che bisogna cambiare, bisogna rimettere le cose in una certa maniera, cercando di fare la scelta migliore per il bene dell'Italia, per il bene di tutti i cittadini italiani, riguardando poi questo aspetto dello sport. Un allenatore di nome importante, comunque di esperienza importante, è chiaro che può essere una soluzione giusta, però diciamo che il cambiamento e dare una chance a Silvio per quello che ha fatto nella sua carriera e per, da dove è partito e da dove e adesso è arrivato, ma anche quella potrebbe essere una scelta giusta, però la farà chi di dovere.
0: La farà chi di dovere, la farà a stretto giro, perché il 22 giugno verrà eletto il presidente federale, immagino che poi non passerà tanto tempo dalla nomina, anche perché poi c'è da giocare una Nations League, insomma le partite, il calendario è sempre molto molto fitto. Tommaso Rocchi, nella tua carriera, oltre a Silvio Baldini, hai avuto tanti grandi allenatori, da Delio Rossi a Edi Rei, a Davide Ballardini. Tu hai iniziato relativamente presto questa carriera, da poco voglio dire, questa carriera da allenatore. Da chi di questi hai preso di più, da chi ti senti di ispirarti?
1: Ma io penso che l'importante è essere se stessi, quindi cercare sicuramente di avere una personalità, di avere una filosofia, un'idea di gioco, e con l'esperienza da calciatore penso che tutti quanti poi allenatori che uno ha avuto in carriera hanno dato qualcosa, e quindi non bisogna, ecco, focalizzarsi solo una parte e essere rigidi ad andare avanti solo in quella situazione. Bisogna prendere sempre le cose migliori da tutti e cercare poi di farle proprie e trasmettere, perché poi la difficoltà, secondo me, è la cosa principale, è riuscire a trasmettere certe cose ai ragazzi, perché uno può essere preparato, può avere idee, però poi dopo la cosa più importante è quello che arriva al ragazzo e quello che poi dopo lui riesce a trasmettere in campo.
0: Tu hai parlato che hai giocato appunto una ventina, più o meno più di una ventina di anni fa, adesso alleni i ragazzi, la primavera del Guidonia Montecelio, in precedenza hai guidato le giovanili della Lazio, quindi hai a che fare da qualche anno con i giovani, però i giovani di oggi, lo sappiamo benissimo, sono un po' diversi, hanno dei mezzi diversi rispetto ai giovani di 20-30 anni fa. Quali sono le difficoltà maggiori che stai incontrando? Se le stai incontrando, quali sono le differenze maggiori dal Tommaso Rocchi, giovane delle giovanili della Juventus, ai giovani di oggi, delle giovanili della Lazio o del Guidonia?
1: Ma in primis è la fame, è la fame che in termine è la voglia di ottenere a tutti i costi un risultato. Questo penso che prima c'era di più. Oggi purtroppo viviamo in un mondo che è cambiato, ma non sono cambiati solo i ragazzi, è cambiato tutto il mondo, sono cambiate le scuole, tutto quello che ci circonda, tra i social, internet, e quindi tante volte ci troviamo magari ad avere tante cose e perdere un pochino la voglia di scoprirle, la voglia di avere la curiosità, la voglia di voler ottenere un risultato meritandolo, conquistandolo e facendo sacrificio. Questo secondo me un pochino è venuto a mancare, però ripeto, è una situazione generale che è cambiata, non solo, perché tante volte spesso sento parlare i ragazzi sono diversi, i giovani non sono più quelli di una volta, ma nessuno penso sia lo stesso, e tutti i settori non sono gli stessi di 20 anni fa, e quindi bisognerebbe riuscire a trovare un equilibrio. Però riguardando questo discorso dei ragazzi, la voglia, la determinazione, la fame è minore, ecco, di quello che io ho vissuto da quando ero ragazzo.
0: Si può allenare questo aspetto?
1: Beh, si allena mentalmente. È una cosa che bisogna riuscire a trasmettere, a fargli capire ai ragazzi, perché io sono dell'idea che la mente muove tutto, anche nei momenti di difficoltà. Quando alleni i ragazzi che magari hanno qualità tecniche, qualità fisiche, sanno giocare a calcio, però tante volte manca quel passaggio di convinzione, di voglia, quello lo si può ottenere solo convincendoli a livello mentale che è un'occasione, un'opportunità che hanno per avere il sogno, ecco, il sogno, dico, di diventare calciatori professionisti.
0: E tra i calciatori professionisti che sta sfornando il nostro paese, uno dei ruoli, non dico scoperto perché scoperto non è, però un ruolo dove siamo carenti negli ultimi anni è proprio il tuo, quello degli attaccanti. Io, se penso, abbiamo parlato di Empoli, se penso a una scuola come quella di Empoli che ha tirato fuori i Tommaso Rocchi, i Maccarone, i Di Natale, i Montella, ne dimentico sicuramente qualcuno e mi scuseranno, comunque grandissimi attaccanti. Stiamo parlando di Empoli, una realtà provinciale, una realtà molto piccola che è riuscita a crescere, a far crescere talenti soprattutto in attacco così, così importanti. Ti sei chiesto perché, o ti sei risposto anzi, perché l'Italia in questi anni sta faticando a trovare in attacco una grande stella, comunque un grande bomber da tanti gol?
1: Bisognerebbe tornare indietro nel tempo e noi ritornare in campo.
0: Magari.
1: No, non lo so. Io penso che comunque il ruolo dell'attaccante, no, che quello del centrocampista o del difensore siano meno importanti, però l'attaccante è quello che ha le qualità maggiori, quello che magari può risolvere la partita, il saper fare gol. E questa è una cosa che tante volte dico: un conto è tirare in porta e un conto è tirare in porta per far gol. Quindi ci vuole anche la qualità, la freddezza, la bravura nel fare gol. E quella, sì, si può allenare sicuramente, però ce la devi avere. La qualità e il fiuto del gol, quello è una cosa che si nasce. Però io penso che comunque le qualità dei ragazzi ci siano in giro. Poi bisogna essere bravi a sfruttarle, bisogna essere bravi a farle crescere, ad avere pazienza di farle crescere, perché tante volte anche nei giovani d'oggi vogliamo tutto e subito, vogliamo che il giovane fa l'esordio o gioca un pezzo di partita e debba già fare tutto, quando ha bisogno anche di un po' di continuità nel crescere, nel migliorare, perché un conto è allenarsi, un conto poi è giocare le partite, poi un conto è giocare determinate partite e altre partite di determinato livello, quindi secondo me questo andrebbe fatto.
0: È quello che ha appena detto Tommaso Rocchi, non solo è importante, ma a mio parere è un punto nodale, fondamentale. Il talento, non è vero che in molti, forse troppo spesso abbiamo sbagliato a dire in Italia non cresce più il talento. No, in Italia il talento cresce. C'è un dato abbastanza evidente che dal 2016 a oggi, cioè negli ultimi 10 anni, le under azzurre hanno raggiunto per 8 volte la finale delle rispettive competizioni, o europei o mondiali. 8 volte in 10 anni hanno conquistato 3 titoli, cioè 3 di queste 8 finali sono state vinte. Parliamo degli europei under 17 nel 2024 e quella di domenica scorsa nel 2026, un europeo under 19 nel 2023, un secondo posto al mondiale under 20 nel 2023. Cioè il talento c'è, cresce, le under azzurre sono ai massimi livelli continentali e mondiali. Poi però c'è qualcosa che manca, nello scalino si perde qualcosa, cioè il talento c'è ma non si riesce a farlo esplodere, a farlo crescere, a farlo giocare, molto banalmente.
1: Quello che abbiamo appena detto. Poi quando si arriva allo step successivo bisogna avere la forza, il coraggio di far crescere questi ragazzi che hanno qualità, che hanno talento, perché se arrivano a vincere campionati importanti a 17 anni, poi però il passaggio dopo i 17 anni e quindi fare lo step successivo deve essere anche graduale, ma graduale non significa aspettiamo 6 mesi cioè per fargli fare mezza partita, cioè bisognerebbe cominciare ad aggregarli alle prime squadre, bisognerebbe che magari in alcune partite cominciare a inserirli, e se anche hanno difficoltà all'inizio o fanno fatica perché giustamente non sono ancora pronti, però pronti non lo saranno la settimana successiva. Però se la settimana successiva fanno altri 10 minuti o dopo 2 partite giocano un tempo, allora lì la crescita. Se gioca una partita a inizio campionato e non è pronto e gioca all'ultima del campionato dopo un anno, sicuramente la crescita è limitata.
0: Sicuramente.
1: Secondo me questo succede molto di più all'estero.
2: che il giovane lo inseriscono, e lo inseriscono gradualmente ma con continuità. A noi manca un po' la continuità di mettere il ragazzo e insistere sul ragazzo se credi che abbia del talento e abbia delle qualità.
0: Manca la pazienza, sicuramente. Tu, Tommaso Rocchi, alleni la primavera del Guidonia Montecelio, Guidonia Montecelio che ha affrontato il suo primo campionato di Serie C conquistando la salvezza quest'anno. Nel campionato di Serie C c'è il tema, uno dei temi è quello delle seconde squadre. A molti abbastanza invise, perché tolgono spazio a determinate realtà locali, però ad esempio negli ultimi giorni nella nazionale abbiamo sentito le voci di Marco Palestra in conferenza stampa e anche di altri, anche di Bartesaghi del Milan, sottolineare come sia stata non importante, fondamentale per loro l'esperienza nelle Under 23, nel calcio dei grandi. Magari con un altro tipo di percorso si sarebbero persi. Palestra e Bartesaghi dicono: per noi l'esperienza quell'anno, quei due anni in Serie C da giovani, giovanissimi, è stato fondamentale per l'esplosione futura. Tu come la pensi sulle Under 23 delle grandi squadre?
2: Ma secondo me possono essere sicuramente utili per far crescere i ragazzi, per avere più spazio, per confrontarsi con realtà come la Serie C, che comunque sono campionati impegnativi, e ci sarebbe già lo step successivo, che si comincia a giocare con i grandi, perché il passaggio comunque dalle primavere alle prime squadre c'è sempre stato, è un ritmo diverso, è anche a livello mentale la tensione è diversa, quindi avere la possibilità, e adesso so anche che comunque nella Lega Pro o comunque anche nel campionato di Serie D di promozione eccellenza ci sono queste situazioni per inserire ragazzi giovani obbligatoriamente all'interno delle squadre per abituarli a crescere e avere la possibilità di esprimere il proprio valore. Questo secondo me è una cosa che può aiutare sicuramente.
0: Tommaso Rocchi, al primo anno alla guida della squadra primavera del Guidonia Montecelio, hai centrato la promozione dal Primavera 4 al Primavera 3, e non era affatto scontato, vero?
2: No, anche perché il passaggio è stato l'anno scorso dalla Serie D, sì, alla Lega Pro della prima squadra, e chiaramente bisognava costruire il settore giovanile nuovo obbligatoriamente, l'under 15, under 17 primavera a livello nazionale di C, e quindi costruire una squadra dove il responsabile nostro Giovanni Maglioni è riuscito in un mese a costruire la squadra, prendendo all'interno della regione, quindi neanche da fuori, e iniziare un percorso tutto nuovo, allenatori nuovi, e riuscire ad arrivare, diciamo, l'obiettivo era arrivare tra le prime i playoff, quindi cercare di dare il massimo, cercando di ottenere il massimo. Poi chiaramente arrivando ai playoff
0: l'appetito viene mangiando.
2: Quando anche dico l'aspetto mentale, siamo cresciuti molto sotto quell'aspetto, sotto l'aspetto di gruppo, di squadra, nelle difficoltà, e quello è stata una spinta dove nei playoff veramente abbiamo fatto delle partite fantastiche, ma con la convinzione e la voglia di ottenere un risultato che era all'inizio insperato, e quello ci ha portato poi dopo a riuscire a vincere.
0: E vi facciamo i complimenti, e prima di salutare e ringraziare Tommaso Rocchi per la sua disponibilità, mister Tommaso Rocchi, nel tuo futuro, anche futuro tra 5, 6, 7 anni, cosa vedi, cosa speri?
2: Beh, di fare una crescita continua come ho fatto da calciatore. Ricordo che comunque forse una delle più grandi soddisfazioni della mia carriera è essere partito dalla Serie C2 e ogni anno crescere, aumentare sempre di più il livello, riuscire ad arrivare in Serie A, arrivare alla Lazio, a diventare capitano, a superare i 100 gol, ad arrivare anche alla nazionale, e quindi il mio obiettivo è crescere giorno dopo giorno, anno dopo anno, diventando un allenatore sempre più bravo e più importante.
0: E noi te lo auguriamo di cuore, speriamo di riaverti ai nostri microfoni molto, molto presto. Intanto grazie e in bocca al lupo, buon calcio a Tommaso Rocchi.
2: Grazie Crepi Lupo, buon pomeriggio di
0: ciao,
2: nuovo.
0: Grazie.
2: Ciao.

0: con gli One Republic, Need Your Love, alle 14:40 in diretta su Rai Radio 1 Sport. Torniamo a parlare di quella fiera dei sogni per molti, fiera degli incubi per qualcun altro, che è il calciomercato, e ne parliamo con il direttore editoriale di calciomercato.it, Claudio Galuppi. Ciao Claudio, buon pomeriggio.
1: Buonasera a tutti, ciao, grazie.
0: Grazie a te di aver accettato il nostro invito. Claudio, partiamo da una delle squadre, forse la squadra che sembra più in ritardo di tutte. C'è stato il valzer degli allenatori, dico c'è stato, anche se di annunci ufficiali ne sono arrivati pochi. Molti sono sicuri di essere sulle determinate panchine, penso a Sarri, penso a Gattuso, penso anche ad Aquilani, ad Abate, però annunci ne sono arrivati pochi, ma non dovremmo avere tante sorprese. Chi sembra in questo momento più indietro rispetto alle altre è il Milan di Glasner, di altri. Come sta messo il Milan?
1: Beh, assolutamente sì, il Milan è in ritardo, probabilmente anche in grave ritardo rispetto alla concorrenza. Diciamo che le altre squadre si stanno già muovendo, cercando di impostare insieme ai propri allenatori quelle che sono le mosse di calciomercato necessarie per migliorare le rose in vista della prossima stagione. In casa Milan la situazione sembra essere in alto mare, nel senso che manca ancora un direttore sportivo, manca un allenatore, anche se, stando a quello che filtra nelle ultime ore, sembrerebbe che la giornata di domani potrebbe essere quella decisiva. Il Milan appare orientato a puntare su Oliver Glasner, allenatore ex Crystal Palace, che ha salutato il club inglese dopo aver vinto l'ultima Conference League, un nome che si starebbe svincolando anche dalla possibilità di un arrivo come direttore tecnico in rossonero di Ragnik. Il Milan voleva inizialmente la coppia, però le difficoltà nel trovare l'accordo con l'attuale CT dell'Austria, che a breve sarà impegnato nei mondiali che stanno per prendere il via, sta portando il Milan intanto a cercare di chiudere con l'allenatore ex Crystal Palace. Quindi Glasner dovrebbe essere, a meno di sorprese, la scelta del Milan, però da qui all'ufficialità manca ancora un po'.
0: E aspettiamo, perché la storia ci insegna che fino a che non c'è l'annuncio ufficiale davvero tutto può succedere. Parlavi di Rangnick poco fa, se non sbaglio è una storia che si ripete già qualche anno fa, forse il 2021 se non ricordo male. Rangnick e il Milan si stavano per sposare, poi la cosa naufragò proprio per Ibrahimovic, lo ricordo male?
1: Assolutamente sì, Milan e Ragnik furono vicini già in passato e poi ci fu una sorta di dietrofront proprio alla fine, che arrivò un po' dalla richiesta dello spogliatoio, che chiese la gran voce, la conferma di Pioli. Dobbiamo dire, probabilmente ha ragione, perché poi il Milan di lì a poco vinse il suo 19° scudetto, però diciamo questa volta sembra che la voglia e la via intrapresa da Cardinale sia quella di voler affidare un po' tutto il progetto tecnico, addirittura quello delle giovanili, all'allenatore dell'Austria. Vedremo però anche se la volontà dello stesso Ibrahimovic, che in realtà pare spingere per un'altra via, sia per la panchina che per la direzione tecnica. Infatti i nomi fatti dall'ex attaccante svedese sarebbero quelli di Slot, Pochettino, tutti i tecnici stranieri che, dalla grande sicuramente esperienza internazionale, però con una veduta di calcio completamente diversa rispetto a quella di Glasner e dello stesso Ragnik.
0: Conoscendo il carattere di Zlatan Ibrahimovic, dovesse arrivare, non dico un allenatore in viso, però insomma non il nome di Ibra, ma il nome di qualcun altro, ti aspetti da parte di Ibrahimovic anche un passo di lato?
1: Ma diciamo il rischio è di trovarsi di fronte a una situazione che in casa Milan si è già vissuta quest'anno con Allegri. Delle interferenze che poi più o meno verificate e confermate da parte di Ibrahimovic, sia all'interno dello spogliatoio sia all'interno di una direzione tecnica che non, in teoria non competeva allo svedese, hanno un po' creato qualche malumore all'interno della società e anche all'interno del gruppo gruppo squadra, portando poi di fatto anche il Milan a perdere quelle che erano le posizioni necessarie per accedere alla qualificazione in Champions League. Diciamo che il Milan sicuramente rischia di non imparare dagli stessi errori che sono stati fatti proprio di recente, una squadra che avrebbe bisogno probabilmente di una visione

0: è vero che è tutto prematuro prima di sapere il nome dell'allenatore, però su determinati singoli si possono già ci si può già sbilanciare. Rafa Leão si è sbilanciato lui stesso in prima persona mettendosi sul mercato e già facendo, diciamo, calare la sua quotazione di cartellino di svariati milioni ogni intervista che fa. E poi c'è la questione Maignan: resta oppure va via?
1: Beh, Leão, iniziamo dal portoghese, è stato chiarissimo, diciamo, in un'intervista rilasciata poi in Portogallo, ha affermato senza alcun dubbio di voler provare una nuova esperienza nella sua carriera. Diciamo che a sensazione è anche una scelta corretta, perché il ciclo di Leão al Milan appare terminato. Ora, il calciatore era sicuramente uno dei migliori all'interno della rosa del Milan, ma per questioni ambientali e, diciamo, una volta arrivata al settimo anno al Milan, la sua avventura appariva ormai giunta al termine. Quindi sia per il Milan che per Leão una separazione poteva essere sicuramente positiva. Le parole di Leão rischiano però di mettere un po' in difficoltà la società rossonera, che qualora si dovesse trovare a trattare la cessione dell'attaccante portoghese potrebbe trovarsi in una situazione, diciamo, di debolezza, non poter tirare molto sul prezzo. Per quello che riguarda invece Maignan, staremo a vedere. Il portiere francese all'inizio dell'anno ha rinnovato il contratto fino al giugno del 2030, sembrava dover essere una pedina fondamentale dalla quale ripartire per dare vita a un nuovo ciclo, ma diciamo che Maignan fu convinto al momento della firma anche grazie alla preparazione, alla presenza di Massimiliano Allegri sulla panchina, di Filippi, preparatore dei portieri al quale lui si era molto legato, e soprattutto anche dalla possibilità di disputare nuovamente la Champions League, che appariva molto vicina al momento della firma. Saltate tutte queste, diciamo, opzioni, adesso è un po' da rivedere la posizione del portiere classe 1995, che comunque continua a far gol a diversi club europei, e io credo una volta terminato il mondiale poi ci sarà un incontro con il nuovo allenatore, con la nuova dirigenza, per capire se sposare in pieno il progetto o valutare un addio. In quel caso il Milan dovrebbe muoversi anche alla ricerca di un nuovo portiere. I nomi che si fanno sono sempre gli stessi, diciamo quelli di Carnesecchi dell'Atalanta, ma non credo che bergamaschi lo libereranno molto facilmente. In alternativa c'è sempre il nome di Caprile, che piace molto al Milan, ma ripeto, sarà fondamentale capire quello che sarà il nuovo allenatore del Milan, il nuovo direttore sportivo e cosa cercheranno dal mercato.
0: Sicuramente però oltre all'eventuale portiere, un'altra pedina fondamentale in casa Milan sarà quello del centravanti, che è di sicuro, ora Leão o non Leão, anche dovesse una su 50, 100 rimanere, di sicuro il Milan il numero 9 lo dovrà fare. È prematuro parlare di ingressi, visto che non si sa l'allenatore, non si sa il direttore sportivo, i nomi non ce ne sono ancora.
1: Al momento sì, come dicevo, è un po' complicato. È chiaro che dovesse arrivare Glasner, forse per associazioni un nome che si può accostare al Milan potrebbe essere quello di Mateta, un centravanti francese al quale il Milan è stato molto molto vicino durante lo scorso mercato invernale, ed è un calciatore che Glasner conosce benissimo, avendo avuto al Crystal Palace e avendo vinto insieme una Conference League. Si era parlato di Sorloth appare ormai ad un passo dalla Juventus, Vlahovic appare un sogno irraggiungibile, soprattutto con il fatto che non è stata raggiunta la Champions League, quindi gli introiti e i soldi a disposizione da spendere sul mercato sono limitati, nonostante il serbo sia a costo zero, ma sappiamo che l'ingaggio è molto molto elevato. Io credo che sarà proprio il nuovo allenatore ad indicare poi alla squadra mercato rossonera il nome da poter cercare di prendere sul mercato, soprattutto perché poi il Milan rischia di doverne fare due di fatto di centravanti, considerato il fatto che Santiago Gimenez molto probabilmente saluterà dopo i mondiali con il Milan, che spera che la competizione che sta per prendere il via possa, diciamo, rivalutare un po' il cartellino del messicano, che ricordiamo ha chiuso lo scorso campionato

0: con zero reti all'attivo.
1: Con Claudio Galuppi di calciomercato.it andiamo a parlare dell'altra metà di Milano, ovvero l'Inter, e proprio su calciomercato.it nella home page il primo titolo è dedicato all'Inter. L'Inter accelera per Solé, incontro con l'Udinese e altri due nomi sul piatto. Cosa si sta muovendo dalle parti interiste?
0: L'Inter appare, al contrario del Milan, avere le idee ben chiare su quelle che devono essere gli obiettivi da raggiungere per andare a rinforzare la rosa di Chivu. Uno dei reparti maggiormente da ritoccare è sicuramente quello della difesa, perché l'Inter, come ha detto lo stesso Ausilio pochi giorni fa, ha una difesa che vedrà gli addii di Acerbi e Darmian, giunti ormai alla scadenza del contratto, e Solé è un nome che piace non poco. Il difensore ha dimostrato di aver ripreso al meglio la propria condizione fisica, è stato uno dei punti di forza della formazione di Runjic durante lo scorso campionato, e è un nome che piace sia a Chivu con la dirigenza, i contatti sono fitti, in queste ore si sta cercando di trovare un accordo. Tra l'altro, in casa Udinese sembra esserci addirittura un altro calciatore che piace ai nerazzurri, quello nome è quello di Aptà, un centrocampista, ha vissuto una stagione di altissimo livello in Friuli, ha attirato l'attenzione di molti club, anche alcuni dalla Premier League, quindi la concorrenza non manca. Ma diciamo che, prendendo anche la possibilità di chiudere Solé e di parlare con l'Udinese in prima persona, l'Inter può cercare di superare la concorrenza proprio in questi giorni anche per quello che riguarda il centrocampista.
1: E la questione palestra alla fine si farà?
0: Io credo che l'Inter questa volta, rispetto a quanto accaduto un anno fa con Lookman, cercherà di accelerare il più possibile e provare a chiudere. È vero, la richiesta dell'Atalanta è alta, 50 milioni non sono pochi, anzi si parla di un calciatore che tra l'altro ha vissuto di fatto una stagione di altissimo livello in Serie A, però una sola. È chiaro che però quello che ha dimostrato l'esterno destro al Cagliari, ma di proprietà dell'Atalanta, è che si tratta di un calciatore di grandissima qualità, di grandissime doti fisiche, e l'Inter, diciamo che con un investimento sì da 50 milioni, ma potrebbe portarsi a casa un esterno destro per i prossimi 10 anni, se non di più. Quindi diciamo un costo che poi andrebbe comunque ammortizzato nel tempo, un giocatore comunque già nel giro della nazionale italiana, che sicuramente diventerà un punto fermo della maglia azzurra a partire dal nuovo ciclo che prenderà via a settembre. Quindi io credo che le parti non siano distanti e l'Inter proverà già nella prossima settimana, magari una volta chiuso il colpo Solé, a provare a chiudere anche quello di palestra e regalare a Chivu il calciatore già per l'inizio del ritiro di luglio.
1: Andiamo alla Juventus con Claudio Galuppi di calciomercato.it. Di sicuro due punti fondamentali sono due quarti della spina dorsale, metà della spina dorsale, ovvero il portiere e il centravanti.
0: Sì, Spalletti è stato chiaro con la dirigenza della Juventus, diciamo dopo il mancato rinnovo di Vlahovic gli obiettivi sono chiari, un centravanti e un portiere, perché la coppia di Gregorio Perin non ha convinto appieno l'ex CT della Nazionale. Per quello che riguarda il centravanti, il nome caldo è quello di Sorloth, è probabile che il calciatore possa essere ufficializzato già nei prossimi giorni. La Juventus sta cercando di spingere, di chiudere con l'Atletico Madrid, i rapporti sono ottimi, c'è anche la questione Nico Gonzalez poi da ratificare tra i due club, e non è da escludere però che la Juventus possa andare alla ricerca di un altro attaccante. Questo chiaramente è legato a una possibile partenza di David, Openda appare ormai all'addio, lo stesso si può dire per Milik, quindi non è da escludere che si possa fare un nuovo tentativo magari per Colomani, centravanti molto molto gradito a Spalletti. Per quello che riguarda la porta, i nomi sono stati tanti, si era parlato di Alisson, ma poi il Liverpool ha voluto trattenere il portiere brasiliano, era nata anche una suggestione Magnan, ma per questione di costi e anche la volontà del Milan di non rinforzare una diretta rivale appare una trattativa molto complicata. Il nome più caldo in queste ultime ore sembra essere quello di Martinez, portiere dell'Argentina, che a breve sarà impegnato ai mondiali. Lo conosciamo bene, è stato campione del mondo nel 2022, ha vinto l'ultima Europa League con l'Aston Villa da protagonista. Il giocatore non chiuderebbe le porte a un trasferimento in bianconero. È vero che l'ingaggio è alto, siamo circa sui 7 milioni di euro a stagione. La Juventus dovrà provare sia a trovare un accordo con l'Aston Villa sia con il calciatore stesso, magari provando a inserire dei bonus in base a quelli che sono gli obiettivi stagionali per convincerlo ad arrivare in Serie A.
1: Tanti temi trattati con Claudio Galuppi di calciomercato.it, tanti temi ancora eventualmente da trattare, ma il tempo è tiranno. Allora Claudio, ci permettiamo di ridisturbarti in un'altra occasione. Intanto grazie e buon calciomercato.
0: Assolutamente, grazie a voi e una buona serata.
1: Grazie a Claudio Galuppi, direttore editoriale di calciomercato.it. Noi ci avviciniamo al giornale radio delle 15 e ci andiamo con Whitney Houston.

Mondiale di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Dall'11 giugno al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: 3:15.
1: Iodi, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio, in primo piano. Il Medio Oriente si lavora ad un accordo, Teheran resta cauta, Trump parla ancora una volta di intesa vicina. Il principale ostacolo alla pace resta il Libano, dove rimane alto il rischio escalation perché Tel Aviv non frena. Ancora raid a tiro nel sud del Libano, la corrispondente.
4: I morti sono saliti a 8 nei quartieri orientali della città più grande del sud, e soprattutto nelle stesse ore raggiungevano per la prima volta in 32 mesi di conflitto anche i quartieri cristiani di Tiro, gli ordini di sfollamento forzato. È l'area dove migliaia di sfollati in questi mesi si sono raccolti, dove è il quartier generale di Medici Senza Frontiere, che infatti ha dovuto sospendere le sue attività, dove facciamo base anche noi reporter internazionali quando alloggiamo a Tiro, e l'agibilità anche della stampa internazionale nel sud viene erosa ogni settimana che passa. L'accusa di Israele è che anche qui si nascondesse Hezbollah, non ha fornito però prove. I leader cristiani hanno respinto queste accuse e alcuni di loro dicono che resteranno nonostante tutto in città, e hanno scritto al presidente Aoun, al capo di stato maggiore Haikal. Tra l'altro l'alto là sul Libano è stato dato proprio ieri dall'Iran, altrimenti, dice, torneremo a colpire Israele.
5: Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
3: Statali, l'Aran e i sindacati della pubblica amministrazione hanno raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto che riguarda ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. In totale quasi 200.000 persone per il triennio 2025-2027. Previsti aumenti a regime da 126 a 221 euro. Allora ascoltiamo il commento del ministro Zangrillo.
6: E per la prima volta nella storia dei rinnovi contrattuali pubblici siamo in continuità e soprattutto siamo puntuali nei rinnovi.
3: Il ponte sullo stretto di Messina. La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio in relazione al progetto per la realizzazione della struttura. Sotto inchiesta 3 persone, un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, già sospeso, un avvocato e un imprenditore. Secondo gli inquirenti, i 3 avrebbero condizionato l'esame di legittimità da parte dei giudici contabili in merito all'approvazione del progetto definitivo dell'opera. In Egitto è stato arrestato Tamer Hamouda, ex marito di Nessy Guerra, la donna italiana bloccata nel paese nordafricano con la figlia di 3 anni e sottoposta da mesi a minacce e intimidazioni da parte dell'uomo. Hamouda era stato condannato dalla nostra magistratura per reati compiuti in Italia e recentemente è stato denunciato dalla polizia egiziana, dal console, alla polizia egiziana dal console onorario d'Italia ad Hurghada per minacce e tentata aggressione. L'epidemia di Ebola in Congo, sono almeno 100 le vittime del virus in meno di un mese. L'Organizzazione Mondiale della Sanità segnala preoccupazione sulla rapida diffusione dell'epidemia, mentre i casi registrati salgono a 550, contagi che sconfinano anche nella vicina Uganda. Proseguono le operazioni di contenimento nonostante le difficoltà date dall'insicurezza nelle aree colpite e le tensioni tra popolazione e operatori sanitari. La cronaca italiana, a Milano indagini a tutto campo per identificare gli aggressori di una studentessa spagnola di 20 anni che ha denunciato di aver subito uno stupro di gruppo la notte del 22 maggio.
7: La serata in discoteca con un'amica, l'incontro con un ragazzo sulla pista. A un certo punto la giovane esce dal locale con lui, ma arrivano altri 3 giovani e la circondano, le impediscono di chiedere aiuto e al buio la costringono a subire una prima violenza. Poi la trascinano in macchina e la portano in un luogo isolato dove l'aggressione prosegue, coperta dall'oscurità e dal rumore del fiume Lambro, poco distante. Alla fine la abbandonano per strada. Raggiunta e soccorsa dall'amica, la ventenne viene portata in ospedale e poi in questura per denunciare tutto.
8: Milano, Simone Gorla, GR1.
3: La visita del Papa in Spagna, Leone a Barcellona, dove stasera presiederà una veglia di preghiera e domani inaugurerà l'ultima torre della Sagrada Famiglia. Il mondo è dilaniato dalle guerre, i cristiani siano martiri di pace, ha detto durante la preghiera dell'ora media in cattedrale, soffermandosi a parlare con i fedeli. Risico bancario, Intesa San Paolo vuole creare un leader europeo acquisendo Monte dei Paschi di Siena, lo dichiara l'amministratore delegato Messina. L'offerta pubblica di acquisto e scambio da 30 miliardi che sbarra la strada ad un'analoga iniziativa di Banco BPM era stata studiata da mesi. Metà delle filiali di MPS andrebbero a BPER. La Borsa di Milano ci crede, guadagna quasi il 2% ai massimi da oltre un quarto di secolo. Ci fermiamo qui, prossimo giornale radio alle 16.
0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
2: Radio 1 Sport lo puoi ascoltare in DAB sul canale 711 del digitale terrestre e sul sito Rai Play Sound da smartphone e da computer.
9: Rai Radio 1 Sport. Il caffè di Radio 1 Sport.
10: 15:06 minuti del martedì 9 giugno 2026, buon pomeriggio, buon ascolto, di nuovo in diretta con la seconda parte del caffè di Rai Radio 1 Sport. Il buon pomeriggio da parte di Andrea Boccia, chi ci ascolta tramite il DAB, tramite l'applicazione Rai Play Sound e tramite il canale 711 del digitale terrestre. Il buon pomeriggio si estende dall'altra parte del vetro a Danilo Giunta e Francesco Pantaleo, rispettivamente alla regia e alla parte tecnica. Seconda parte del caffè di Radio 1 Sport, ancora calcio con le notizie di mercato, calcio con la Serie C, il nostro ultimo appuntamento stagionale con Fattore C, e poi ancora i motori ovviamente con la Formula 1 e il fenomeno Kimi Antonelli. Nella fattispecie parleremo di un libro che parla dello strettissimo intreccio che c'è tra la Formula 1 e il nostro paese e l'Italia. Calciomercato, dicevamo, abbiamo parlato poco fa, prima di salutarci, prima di dare la linea al GR delle 15 con Claudio Galuppi di calciomercato.it, abbiamo parlato di Milan, Inter e Juventus. Altre notizie che arrivano trattano Roma e Napoli, ad esempio, che sarebbero sulla stella del Sassuolo Berardi. Staremo a vedere. De Solé, abbiamo detto, l'Inter ha incontrato l'Udinese per allacciare i primi contatti sia per il difensore Solé che per il centrocampista Attà, due delle grandi rivelazioni di quest'anno dell'Udinese, insieme sicuramente alla coppia d'attacco Davis-Zaniolo. I due stranieri Solé e Attà sono stati davvero protagonisti di un grande campionato. A Lecce invece si valuta il nuovo DS, sappiamo dell'addio di Pantaleo Corvino. I salentini stanno cercando una nuova figura, un nuovo direttore sportivo per questo mercato, che determinerà la squadra del prossimo anno, che verrà affidata a chi? Forse a Esebio Di Francesco, che potrebbe essere confermato sulla panchina giallorossa. Abbiamo detto, ribadiamo, che la notizia del Venezia, che ha confermato e ha prolungato il contratto dell'allenatore Giovanni Stroppa fino al 2029. Nella seconda parte abbiamo detto Fattore C, noi tra poco ci trasferiamo ad Ascoli Piceno, che domenica ha vissuto la promozione in Serie B, il ritorno dopo appena due anni in Serie B, dopo aver vinto i playoff, praticamente un altro campionato, vincendo la finale di ritorno contro l'Union Brescia con uno squillante 3-0. Mercato, c'è una notizia su Denzel Dumfries, l'ex in teoria ancora tecnicamente un calciatore dell'Inter, però sappiamo tutti che Dumfries andrà al Real Madrid, che pagherà la clausola di 20 milioni di euro. Manca solo l'ufficialità che non è arrivata da parte del Real Madrid, ma questa mattina è arrivata curiosamente da una nota della sua, ovviamente non è un'ufficialità, però la sua ex squadra olandese, lo Smitshoek, spero di averlo pronunciato bene, In un post sui social, accompagnato da una foto del giovanissimo Dumfries, ha scritto sui propri canali ufficiali: da Smithsheuk al Santiago Bernabeu, ha mosso i primi passi nel mondo del calcio proprio qui, calciando per 8 anni i campi con il nostro settore giovanile e sognando di raggiungere i massimi livelli. Oggi Denzel Dumfries firma per il Real Madrid, questo ce lo dice questa squadra olandese, un traguardo meraviglioso in una carriera già di per sé impressionante. Insomma, che Dumfries sia un obiettivo, anzi che sia già un calciatore del Real Madrid di Mourinho, non è un mistero. Pare che abbia già effettuato le visite mediche nella capitale spagnola, in attesa però degli annunci è arrivato questo curioso post della squadra olandese. Cambiamo sport, andiamo nel basket, perché oggi è una giornata importante dal punto di vista delle coppe europee. Parliamo della Eurocup. Perché è importante? Perché l'Eurocup cambia volto dalla prossima stagione, dalla stagione 26-27. Ha annunciato ufficialmente che la Coppa si espande, anche l'Eurocup, non solo i mondiali, non solo la Champions League, le Coppe Europee di Calcio, ma anche l'Eurocup si espande fino a 32 squadre che saranno suddivise in 4 gironi da 8. 16 club accederanno poi alla post-season a eliminazione diretta. Il roster definitivo delle partecipanti comprenderà club qualificati attraverso i campionati nazionali, circa 20 squadre con licenza quinquennale e ulteriori posti assegnati tramite wildcard annuali. Perché dico che è una notizia importante? Perché ovviamente in attesa dell'ufficialità del roster delle tutte le squadre che parteciperanno alla Eurocup, il nome che viene in mente è quello di Roma, della cordata di Don Nelson, che ha annunciato, prendendo i diritti di Cremona, che parteciperà al prossimo campionato di Serie A e dovrebbe partecipare proprio all'Eurocup. Attendiamo notizie ufficiali, annunci ufficiali. Intanto è ufficiale l'espansione a 32 squadre. Tra qualche giorno dovrebbe essere ufficiale anche la partecipazione della nuova squadra di Roma che parteciperà alla 1. Noi però torniamo a parlare di calcio, ma prima i Rolling Stones.

0: E sulle note dei Rolling Stones, noi andiamo all'ultimo appuntamento stagionale per Fattore C, perché l'ultimo appuntamento proprio della lunga, lunghissima stagione della terza serie italiana si è consumato domenica scorsa nelle Marche e noi stiamo per parlare proprio di Ascoli.
1: Fattore C, tutto il calcio di Lega Pro.
0: L'Ascoli torna in Serie B dopo appena due anni. Domenica scorsa al stadio del Duca l'Ascoli travolge 3-0 nella finale di ritorno l'Union Brescia dopo l'andata terminata sull'1-1. Doverosi complimenti alla squadra marchigiana che torna con merito in Serie B. Noi ne parliamo con il direttore sportivo dell'Ascoli, Matteo Patti. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio direttore, grazie per essere con noi. Insomma, che stagione, che emozione è stata? È stata una stagione lunga per molti, lunghissima per alcuni, perché quando si passa ai playoff si giocano di fatto due campionati, la stagione regolare e i playoff, che con questa formula sono un campionato nel campionato.
2: Sì, è stata una stagione entusiasmante, lunga, piena di impegni, però devo dire che vabbè, non solo perché siamo riusciti a spuntarla, ma i playoff sono una vetrina molto bella, stancante ma entusiasmante. Basta vedere diciamo i dati di ascolto che ci sono stati e le piazze che sono state coinvolte, per il numero di spettatori. È stato veramente un bel percorso.
0: Questo è già un bel tema, perché con Matteo Patti, direttore sportivo dell'Ascoli, dicevi appunto che i playoff di C hanno tenuto alta l'attenzione di tanti appassionati e di tanti sportivi, così come i playoff di Serie B. Sicuramente è una manifestazione, un nuovo campionato che tiene effettivamente molti con il fiato sospeso. È una formula che lei porterebbe anche in Serie A?
2: No, non ho capito, scusa.
0: Se la formula dei playoff, che ha attirato grande interesse sia in Serie C che anche in Serie B, è una formula ripercorribile anche eventualmente per la Serie A?
2: Ah sì, la formula è quella. Ora adesso noi abbiamo appena concluso i playoff, quindi è tanto distante in questo momento l'obiettivo futuro. Adesso stiamo cercando di sistemare un po' le cose e capire come sarà il futuro insieme al presidente, insieme al mister e il mio. Cercheremo di capire come proseguire.
0: Ha parlato del mister Matteo Patti, il mister, la promozione dell'Ascoli è indubbiamente legata alla figura di Francesco Tomei, vice allenatore in compagnia di Eusebio Di Francesco sulle panchine ad esempio della Roma, del Verona e del Pescara, da qualche anno allenatore, primo allenatore, un'escalation, direi una crescita veramente molto molto importante, anche perché l'Ascoli ha un gioco particolarmente riconoscibile. Ci tratteggia che tipo di allenatore è Francesco Tomei?
2: Il mister è una persona molto esigente, con una idea ben chiara e una proposta molto riconoscibile. Ha bisogno di supporto e di ragazzi che credano in quello che lui propone. E devo dire che se tutte queste componenti vanno nella stessa direzione, si può fare veramente un bel percorso come quello fatto.
0: La stagione è stata entusiasmante, c'è stato un bellissimo testa a testa con l'Arezzo, c'è stato un momento preciso nella stagione in cui lei ha capito che ce la potevate fare, che poteva esserci veramente il salto in Serie B?
2: Ma onestamente e con grande umiltà dico che da quest'estate fin da subito ci sono state delle sensazioni molto positive, perché c'è stato un cambio di proprietà e nonostante tutto, senza ancora aver fatto nessun tipo di mercato, la risposta della città è stata eccezionale. Hanno fatto 7.000 abbonamenti, quindi si respirava già un'aria estremamente positiva. Poi tutti i vari incastri di mercato, di staff, dipendenti, collaboratori, andavano sempre in maniera molto liscia, diciamo, e quindi c'è sempre stata quella sensazione che si potesse fare qualcosa di importante e che rimanesse, insomma, almeno nelle memorie dei tifosi. E oggi posso dire che ci siamo riusciti.
0: Ci siete indubbiamente riusciti con una stagione sempre al vertice, però non c'è dubbio che il girone di ritorno dell'Ascoli con le 10 vittorie consecutive sia stata fondamentale per poi avere in una griglia di partenza dei playoff che ha agevolato il percorso. Qual è stato il segreto del girone di ritorno dell'Ascoli? Il mercato di gennaio o è scattato qualcos'altro?
2: No, noi comunque, a parte che a gennaio abbiamo fatto in entrata solamente Galuppini, e poi diciamo che sapevamo bene dove stavamo andando, perché il mister e l'andamento del mercato estivo, comunque stavamo creando un progetto che richiedeva tempo, e quindi anche un eventuale calo, tra virgolette, fisiologico di prestazione, eravamo convinti che alla lunga questo avrebbe pagato, e abbiamo retto, insomma, nei momenti quelli un po' più meno sereni, perché onestamente di grandi crisi non ne abbiamo mai avute, e alla fine tutto questo ci ha dato ragione.
0: Prima Matteo Patti, direttore sportivo dell'Ascoli, parlava dei 7.000 abbonati, se non ricordo male. Ecco, Ascoli comunque è una piazza che vive il calcio con grande, grandissima passione. Stiamo parlando di una piazza che ha vissuto 16 campionati di Serie A nella sua storia, una piazza molto importante per il calcio italiano. Avere questa passione dietro, questo seguito, dà più responsabilità, più spinta, è un peso? Come incide nel lavoro della società?
2: Ma sicuramente dà più spinta, perché poi questo è un pubblico che ha anche competenze, perché avendo fatto tanti campionati di Serie A hanno visto calciatori importanti e, diciamo, veri, quindi sanno riconoscere se c'è un determinato tipo di lavoro dietro. Quindi quando tu lavori con la coscienza a posto, in forma estremamente meritocratica, sai che il giudizio del pubblico può diventare solo una spinta, quindi così è stato, insomma.
0: La rosa dell'Ascoli 2025-2026 è composta, come molte squadre di Serie C, da giocatori per lo più giovani, però una particolarità dell'Ascoli che la differenzia da molte, non tutte, ma insomma da quasi tutte le squadre di Serie C, è che questi giovani sono calciatori di proprietà dell'Ascoli. Questa è una visione, è un modo di lavorare, è un'impostazione che vi siete dati ben precisa?
2: Sì, avevamo deciso, comunque essendo partiti in ritardo e con il cambio di proprietà, di fare una squadra che possa diventare un patrimonio per la città e per la società stessa, quindi diventava un progetto un po' più lungo, quindi abbiamo deciso di mantenere un'età media relativamente bassa, perché tra le quattro che sono andate su siamo i più giovani, e anche con giocatori di proprietà, eventualmente per avere o riprovarci nell'anno successivo. Insomma, ci siamo riusciti subito e siamo felici.
0: Lo immagino, che c'è molta felicità, c'è molta euforia ad Ascoli, abbiamo visto le immagini dei festeggiamenti, davvero una piazza giustamente, legittimamente in delirio. E adesso, Patti, per lei inizia il lavoro, quello pesante, inizia il calciomercato. Una curiosità, lei è di quei direttori sportivi che usa gli algoritmi oppure va a vedere le qualità personali, oltre che tecniche ovviamente, i valori di un determinato calciatore?
2: No, vabbè, come in passato cerco di fare un mix, nel senso che comunque credo che il numero abbia un suo valore se contestualizzato nei modi giusti e non senza abusarne. E poi dopo servono tante altre cose da valutare, come vabbè, le qualità tecniche, fisiche, la parte comportamentale e caratteriale, che diventa fondamentale, tutto questo in relazione alla conoscenza dell'allenatore che poi andrà a proporre il suo tipo di calcio.
0: Abbiamo parlato di giovani, giovani evidentemente interessanti, perché vincere un campionato, essere promossi da un campionato di C a uno di B non lo fai se non hai nella tua rosa calciatori di valore. Si sente di dire due, tre nomi di calciatori giovani, di segnatevi questi nomi che secondo me ne parleremo tra qualche anno.
2: Ma sì, sicuramente abbiamo dei ragazzi che sono nel pieno della loro carriera e spero per loro che ci sarà una svolta definitiva. Non mi sento di fare nomi perché sono veramente tanti i ragazzi giovani che potrebbero ambire a una svolta definitiva. Abbiamo sempre mantenuto questo profilo di collettivo e adesso che nell'euforia non vorrei commettere l'errore di andare sul singolo.
0: Non facciamo torto a nessuno in questo modo. Matteo Patti, nella nostra rubrica quest'anno Fattore C chiediamo più o meno a tutti i nostri protagonisti che abbiamo al nostro microfono un parere sull'esperienza delle seconde squadre. Secondo alcuni è il modo fondamentale per far crescere i giovani e farli esordire ai grandi livelli. Non poche settimane fa ne hanno parlato in maniera entusiasta sia Palestra che Bartesaghi dal ritiro della nazionale, hanno sottolineato come l'esperienza nelle seconde squadre rispettivamente di Milan e Atalanta abbia portato grandissimi benefici per la loro carriera. Secondo altri invece fa un po' da tappo a tutte le realtà provinciali italiane. Lei come la vede questa esperienza, questo esperimento, che poi di fatto esperimento non è più perché sono tanti anni oramai che sono in campo le seconde squadre, secondo lei è un esperimento valido?
2: Ma sicuramente le dichiarazioni dei diretti interessati sono un metro di giudizio importante, perché tante volte si rischia di dare giudizi non essendo a conoscenza della materia, o meglio non essendo a conoscenza di quello che succede in casa ad altri, e quindi immagino che abbia un valore importante le seconde squadre, proprio perché lo dicono le persone che sono all'interno. Poi se possono avere un impatto meno positivo con le grandi piazze, che magari sono lì con la passione vera e il trasporto, quello che poi serve realmente al movimento calcistico, questa è una cosa di cui se ne potrebbe parlare. Però diciamo che se si riuscisse a ottenere un giusto compromesso, cosa che purtroppo non è mai possibile, sarebbe meglio. Però diciamo che dobbiamo tenerci stretto un po' tutto quello che di positivo abbiamo, perché in questo periodo storico non c'è tantissimo di positivo. Quindi se le nostre nazionali under vanno bene, teniamocele strette; se l'under 23 è giudicata in maniera positiva dai diretti interessati, teniamole strette. E soprattutto se abbiamo delle grandi piazze come Catania, Ascoli, eccetera eccetera, Bari, non voglio far torti a Salernitana, Brescia, teniamoci stretti anche loro e cerchiamo di tutelarle.
0: Nella sua ancora giovanissima carriera, Ascoli, lei è arrivato a luglio dell'anno scorso, quindi al primo tentativo ha già centrato la promozione in Serie B. Che tappa è Ascoli nella sua carriera? Cosa rappresenta per lei personalmente?
2: Ma credo che Ascoli arrivi nel momento giusto, perché ho fatto un percorso da collaboratore, ho fatto il responsabile del settore giovanile, ho fatto un paio d'anni in una società più piccola, e quindi arriva nel momento giusto ed è una estata, e spero che lo sarà, una tappa importante per la mia carriera.
0: E noi glielo auguriamo di cuore, auguriamo una buona estate di lavoro effettivamente, perché insomma si parlerà di mercato e con un direttore sportivo d'estate credo che si riposi molto molto poco, quindi buon lavoro a Matteo Patti, in bocca al lupo all'Ascoli per la stagione di Serie B 2026-2027. Grazie Patti.
2: Grazie a voi, buona serata.
0: Buonasera.

La voce di Levante, questa è Dell'amore e il fallimento. Secondo le notizie che arrivano dalla Spagna, secondo il sito del quotidiano spagnolo AS, è in stallo la trattativa tra Atletico Madrid e Juventus. Ne abbiamo parlato nella prima parte del caffè di Radio 1 Sport per Alexander Sørloth, l'attaccante norvegese che il club bianconero è disponibile a trattare. Però c'è un però abbastanza importante, perché l'Atletico Madrid parte da una cifra che si aggira intorno ai 40 milioni di euro. L'offerta della Juventus si aggira intorno ai 22 milioni. Ecco, ballano 18 milioni che non sono proprio un'inezia secondo AS. Quindi i bianconeri hanno presentato questa offerta. La distanza è effettivamente abbastanza importante. Il giocatore piace anche al Milan, come appunto dicevamo prima. C'è un fatto però, perché tra Atletico Madrid e Juventus i contatti sono avviati perché l'estate scorsa si è trasferito in prestito dalla Juventus all'Atletico Nico Gonzalez, che è ancora di proprietà della società bianconera, ma quest'anno è stato in forza al club madrileno, che vorrebbe tenerlo in rosa anche per la prossima stagione. Quindi è chiaro che, essendoci un calciatore di proprietà della Juve che l'Atletico vorrebbe tenere, i discorsi potrebbero collimare. È tutta, come sempre, come molte cose, una questione di prezzo. Non è una questione di prezzo invece il trasferimento dell'ex nazionale inglese Trippier, che dall'aver disputato la Champions League quest'anno con il Newcastle, il 35enne terzino destro a scadenza di contratto con la società bianconera, si trasferisce quindi da free agent, a parametro zero, dalla Champions League alla Championship, ovvero la Serie B inglese. Infatti andrà a firmare con il Wolverhampton, squadra che è appena retrocessa quest'anno dalla Premier League alla Championship, ma evidentemente vuole subito tornare nella massima divisione inglese, puntando proprio sul terzino ex nazionale. 54 presenze e un gol con la nazionale inglese per Trippier. Rimanendo nel calcio italiano, invece, ha parlato il direttore sportivo del Como, Charlie Ludi, ha parlato a Palazzo Pirelli e parla di scudetto. No, perché dice: lo scudetto non fa ancora per noi. Ho la fortuna di lavorare in un club dove tra la fine di una stagione e l'inizio della successiva possiamo sempre dire che il meglio deve ancora venire. Siamo molto curiosi di capire che cosa farà il Como quest'anno, soprattutto intanto quest'estate nel calciomercato, perché il Como con gli introiti della Champions League lo aspettiamo a grandi manovre. Intanto bisognerà capire cosa farà Nico Paz, ma lì, come ci ha detto anche ai nostri microfoni la settimana scorsa proprio Charlie Ludi, non dipende dal Como, di fatto dipende dalla volontà del Real Madrid, che ha il cartellino in mano del calciatore e ha la possibilità di confermarlo, di effettuare questa recompra alla modica cifra di 9 milioni, recompra che di fatto il Real probabilmente farà. Poi bisogna capire il calciatore che cosa vorrà fare, se giocarsi le sue chance in una rosa piena zeppa di campioni come quella del Real, oppure tornare a Como e disputare la Champions da protagonista in riva al lago. Vedremo, ma noi adesso stiamo per cambiare pagina, perché dopo la musica parleremo di Formula 1.

0: Hug Yourself, questa è Comrade. Noi andiamo sulla home page di Sky Sport, dove viene rilanciata la notizia di cui parlavamo al termine della prima parte del caffè di Radio 1 Sport, ovvero dell'incontro tra l'Inter e l'Udinese, in cui si pongono le basi per un acquisto dell'Inter, un doppio acquisto dell'Inter interessata al difensore Omar Solé e al centrocampista francese Atta, due dei grandi pilastri della squadra di Runjanić quest'anno. In taglio basso invece si parla di Stroppa, confermato al Venezia, rinnova fino al 2025, scorrendo spazio anche all'NBA, che ha vissuto questa notte gara 3 delle finali per l'anello. New York era in vantaggio 2-0 dopo aver vinto i primi due atti della finale in trasferta a San Antonio, e ancora in trasferta la terza vittoria consecutiva, ma non ovviamente di New York, ma terza vittoria consecutiva della squadra in trasferta. Quindi San Antonio espugna il Madison Square Garden grazie a una prova mostruosa di chi? Dell'uomo più ricercato, dell'uomo più atteso della vigilia proprio di queste finals, ovvero del francese Wembanyama, che ha fatto una prestazione degna delle aspettative. Quindi la serie è sempre in vantaggio New York 2-1, però New York ha ancora il vantaggio del fattore campo dopo averlo doppiamente ribaltato all'andata nelle prime due apparizioni a Ovest. Quindi tra due giorni la gara 4 a New York, e già la gara 4 sarà molto molto importante, perché si capirà se New York ha una grande chance, quella di vincere in casa per indirizzare più o meno definitivamente la serie, portarsi sul 3-1, quindi avere tre match point a disposizione, oppure se San Antonio dovesse impattare sul 2-2, a quel punto avrebbe di nuovo il fattore campo a favore e ribalterebbe completamente l'esito di una finale che in questo momento sembrava scontata. Almeno prima di stanotte l'esito sembrava scontato, adesso, dopo la vittoria di San Antonio al Madison Square Garden, scontata, almeno così tanto scontata non è. Ma noi dal basket americano passiamo invece a uno sport sì internazionale ma molto molto italiano, perché parliamo di un libro. Il titolo è Formula Italia, e in pratica è un libro sulla Formula 1 come un romanzo italiano, dal debutto di Silverstone nel 1950 fino a chi? Al fenomeno del momento, Andrea Chimi Antonelli. E noi ne parliamo con l'autore, giornalista, scrittore, firma storica del Corriere della Sera e della Gazzetta dello Sport, oggi responsabile degli inserti Sport e Mobilità del Foglio. Buon pomeriggio, Umberto Zappelloni.
1: Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao Umberto, buon pomeriggio. Allora, Formula Italia, che cosa vuol dire? Intanto, come è nata l'idea di fare questo libro, che non è attuale, è attualissimo praticamente?
1: Ma diciamo che siamo stati fortunati. l'idea era visto che stava tornando a vincere un pilota italiano, ancora l'anno scorso quando ho cominciato a scrivere questo libro si sperava che tornasse ad essere protagonista un pilota italiano, perché Kimi aveva tutto per essere protagonista, però che cominciasse la stagione in questo modo straordinario con 5 vittorie è una sorpresa per tutti, credo anche per Toto Wolff. E allora ho pensato di fare una storia di quello che hanno fatto i piloti, le squadre, gli italiani in Formula 1, perché la Formula 1 è nata molto italiana. Sulla linea di partenza del primo Gran Premio c'erano più macchine italiane che altro, i primi mondiali li hanno vinti dei piloti italiani, prima di veder vincere una vettura che non era italiana, perché ai tempi c'erano Maserati, Ferrari, Alfa Romeo, si è dovuto aspettare parecchio. E quindi raccontare un po' tutta l'Italia che ha fatto la storia della Formula 1. E poi fortuna ha voluto che questo libro uscisse proprio nel momento migliore, in cui finalmente abbiamo un pilota italiano che può tornare a lottare, se non addirittura a vincere il titolo mondiale.
0: Vista classifica alla mano in questo momento, diciamo non strafavorito, più o meno per pudore, però è il favorito alla vittoria finale. Ma andiamoci piano e parliamo di Formula Italia con Umberto Zappelloni. Tu prima hai detto piloti e squadre, però io vorrei allargare il concetto, perché non è solo piloti e squadre italiane. Qua parliamo di meccanici, pionieri, giovani talenti, figure anche se vogliamo secondarie rispetto al grande pubblico, italiane che hanno fatto e stanno facendo la storia della Formula 1.
1: No, assolutamente, perché noi abbiamo anche tanti ingegneri italiani che stanno scrivendo la storia della Formula 1, ma il capo della Formula 1 oggi è Stefano Domenicali, è italiano, il team principal della McLaren, che ha vinto gli ultimi due titoli mondiali, è italiano, il team principal dell'Alpine è italiano. Se andiamo a vedere in tutte le squadre c'è qualcosina di italiano, perché un po' tutte le squadre, il direttore, l'ingegnere di pista di Max Verstappen, anche lui ha origini italiane, è nato in Italia, quindi insomma c'è tanta tanta Italia in tutto ciò che racconta la Formula 1 di oggi. Poi ovviamente c'è la Ferrari, ma la Ferrari è una storia a parte, però dalla Ferrari sono partiti poi tanti ingegneri che sono andati a fare la fortuna di altre squadre, ma oltre alla Ferrari.
0: Pronto Umberto, sei sparito, non ti sentiamo più, cerchiamo di...
1: Eccoci. Che hanno cercato di trovare in Formula 1 la loro gloria, parlo della Minardi che oggi corre come seconda squadra della Red Bull, però la Minardi è servita a tanti giovani di talento per arrivare alla Formula 1, ma ci sono state tante altre piccole squadre, dalla Osella alla Forti, alla Fonmetal, tante piccole squadre, alla Coloni, tante piccole squadre italiane che hanno cercato fortuna nel mondo della Formula 1, e oggi non è un caso, oggi abbiamo il Kimi Antonelli, il leader del mondiale di Formula 1, abbiamo Mini, leader del mondiale del campionato di Formula 2, insomma abbiamo tanti piloti italiani e il motorsport italiano sta vivendo un momento particolarmente felice, nonostante si aspetti ancora una Ferrari che torni al successo.
0: Il motorsport, allargando il concetto alle moto, perché anche in MotoGP a comandare la classifica è, guarda un po', un italiano. In coda al libro c'è l'indice dei nomi che

0: meglio la storia di Formula Italia? Ne devi scegliere uno solo, chi sceglieresti?
1: Ma guarda, io sceglierei Giancarlo Minardi. Giancarlo Minardi, perché in fin dei conti è un uomo che è arrivato in Formula 1 grazie alla sua passione straordinaria, è riuscito a trasformare un piccolo team di Formula 2 e di formule minori in un team di Formula 1, a farlo correre per parecchi anni e poi a vederlo rinascere sotto il segno della Red Bull. Ma con Minardi ha debuttato in Formula 1 un campione del mondo come Fernando Alonso. Minardi era entrato nel cuore di Ayrton Senna. Il figlio di Giancarlo Minardi è l'uomo che ha segnalato Kimi Antonelli a Toto Wolff, quindi insomma vedi che è poi un filo che poi va a unire tutti i protagonisti di questa stagione.
0: Sai che mi hai stupito, io pensavo che la risposta sarebbe stata Enzo Ferrari, allora ci vado io. Enzo Ferrari, che tipo di quanto ha inciso nella storia della Formula 1 e della Formula Italia, non secondariamente, una figura come Enzo Ferrari?
1: Scusa, non ho capito la...
0: Una figura come quella di Enzo Ferrari, quanto ha inciso nella storia della Formula 1 e della Formula Italia?
1: Beh, la storia di Enzo Ferrari ha sicuramente inciso, perché lui, non va dimenticato che lui ha cambiato vita a 50 anni, ha fondato la Ferrari che aveva già compiuto i 50 anni, e quella Ferrari l'ha fondata perché voleva correre in Formula 1 e anche nell'Endurance, perché Ferrari è stato protagonista con le sue macchine, lo è tuttora nell'Endurance. Sabato c'è la 24 ore di Le Mans dove la Ferrari ha vinto le ultime tre edizioni, però ecco, poi per emulare Ferrari Maserati è andata in Formula 1, l'Alfa Romeo all'inizio ha aiutato Ferrari, perché Ferrari era l'uomo che faceva correre l'Alfa Romeo, quindi l'Alfa Romeo un po' ha ispirato Ferrari, però tutte le scuderie che sono venute dopo e i piloti che sono gli italiani, che quindi sono avvicinati alla voglia di guidare una vettura di Formula 1, sono sicuramente stati ispirati da Enzo Ferrari. È vero che poi Enzo Ferrari ha magari tolto spazio a tanti piccoli team e ha messo un po' in ombra i piloti italiani, questo è sicuramente vero, però è stato sicuramente fonte di ispirazione per tutte le piccole squadre che sono venute e il traguardo per tanti piloti che hanno cominciato a correre. Oggi però viviamo, secondo me, un momento particolare in cui forse in Italia finalmente l'uomo ha, cioè Kimi Antonelli, ha gli stessi tifosi della Ferrari, se non di più, cosa che fino a pochi anni fa non capitava, perché non dimentichiamoci che negli anni 80 Riccardo Patrese venne fischiato a Imola perché era davanti a una Ferrari e il pubblico di Imola lo applaudì quando lui uscì di pista e fece vincere la Ferrari di Tambay. Quindi sta cambiando un po', Kimi Antonelli sta cambiando un po' anche il modo di tifare di noi italiani.
0: Oggi immagino che succederebbe l'esatto contrario nel caso in cui Antonelli tagliasse il traguardo davanti a Leclerc o a Hamilton. Minardi, Ferrari, Patrese sono tutti grandi nomi. Tu nel tuo libro, nella tua opera di ricerca dei protagonisti italiani in Formula 1, hai anche tratteggiato le figure meno note al grande pubblico. Quali episodi o quali personaggi meno noti al grande pubblico ti senti di sottolineare qui?
1: Ah, guarda, uno dei protagonisti della Formula 1 è stato Forti. Forti ha creato un suo team. Forti aveva un team che vinceva dovunque nelle formule minori. A un certo punto decise di andare in Formula 1. Ecco, purtroppo per lui la Formula 1 fu un po' la rovina, perché poi quel team arrivò al fallimento, perché chi gli aveva promesso degli investimenti non lo investì. Però ecco, è proprio la sua storia simboleggia la passione degli italiani per i motori e per la Formula 1, perché lui è un uomo che capiva molto di motori, capiva molto di corse e partendo da una piccola scuderia era arrivato ad avere una squadra che correva in Formula 1. Poco fortunata, ma in un certo senso la sua passione è stata un esempio per tanti. Si può parlare anche di Rumi e quindi della Formetal, di Enzo Sella, cioè piccoli costruttori che vincevano nelle formule minori, ad un certo punto sono stati attirati dalla Formula 1, che è vero che portava molti più denari ed era molto più difficile ai tempi, però ecco, la linea di congiunzione di tutti questi personaggi sia la grandissima passione per questo sport.
0: È uno sport prettamente ancora maschile, però c'è spazio anche per figure al femminile.
1: Assolutamente, c'è spazio anche per le signore, perché la Formula 1, tra l'altro, anche qui l'Italia primeggia, perché è l'unica donna ad aver raccolto dei punti mondiali in Formula 1 è Lella Lombardi. Mezzo punto, perché la gara venne interrotta prima della fine, però è stata l'unica donna

0: a raccogliere dei punti in Formula 1 ancora oggi, e il suo record non è stato superato. Poi è anche l'ultima donna a partecipare a un Gran Premio di Formula 1, non a partire, ma a partecipare ad un weekend di Formula 1, è stata comunque Giovanna Amati. Sì. Quindi ci sono comunque tante, ci sono state, e una delle prime era stata Maria Teresa De Filippis. Quindi insomma, anche in questo gli italiani comunque sono stati in un certo senso precursori.
1: Nel libro di Umberto Zappelloni, Formula Italia, si tratteggia un po' una cronistoria che attraversa i decenni dal 1950, dicevamo, dal primo Silverstone fino ad Andrea Chimi Antonelli. Una domanda dal punto di vista tuo, personale e anche professionale: c'è uno di questi decenni a cui tu sei particolarmente, maggiormente legato?
0: Beh, guarda, come pilota io avevo nel cuore sicuramente Michele Alboreto, che professionalmente è capitato nel momento in cui ho cominciato a seguire la Formula 1. Lui guidava la Ferrari, una persona con cui c'era una certa confidenza, e con lui nel cuore c'è un pilota che non ha fatto la storia della Formula 1, ma ha fatto la storia dello sport italiano, che è Alessandro Zanardi. Purtroppo non ci sono più, non c'è più nessuno dei due, però sono due piloti che rimarranno per sempre nel mio cuore, diversi ma molto significativi anche dal punto di vista umano, oltre che dal punto di vista professionale.
1: Ecco, hai nominato due figure davvero eccezionali che appartengono a una Formula 1 che forse non c'è più. È cambiato, secondo te, e come è cambiato il rapporto tra piloti e media, tra piloti e tifosi?
0: Sì, è cambiato molto, perché una volta c'era la possibilità per noi giornalisti di avere libero accesso ai piloti senza intermediari. Oggi devi passare attraverso un sacco di uffici stampa per riuscire a parlare con un pilota. Però Chimi Antonelli sta un po' riportando, cambiando un po' anche questo modo di comunicare, perché con la sua gioventù, con la sua leggerezza, con la sua serenità, sta anche cambiando un po' il modo di comunicare, e per noi italiani sicuramente anche da questo punto di vista è un po' una manna. È vero che la Mercedes lo controlla molto, che la Mercedes vuole sapere tutto ciò che fa e che non fa, però ecco, Chimi con la sua simpatia credo che stia riportando un po' la Formula 1 indietro a quei tempi eroici in cui i rapporti con i piloti erano molto facili.
1: Tra le varie prime pagine dedicate giustamente ieri lunedì a Chimi Antonelli, al trionfo a Monte Carlo, una prima pagina di un giornale sportivo titola "Come a Ayrton". Umberto Zappelloni, tu che ne hai viste tante, il commento qual è? Andiamoci piano, oppure si intravede qualcosa di?
0: Sai, è vero, anche a me è capitato di paragonare Chimi ad Ayrton, perché a parte una certa somiglianza fisica c'è un'immagine di quando Chimi sventola la bandiera a scacchi sul podio del Gran Premio del Mugello, in cui sembrava assolutamente Ayrton Senna. E poi è lui il primo a raccontare di Ayrton, della sua vicinanza ad Ayrton, perché lui ti racconta di essersi ispirato ad Ayrton, di aver letto tutto ciò che poteva leggere su Ayrton, indossa il cappellino, le magliette di Ayrton senza nascondersi, è sempre stato presente a Imola quando era in Italia per le celebrazioni di Ayrton del 1° maggio. Quest'anno, la prima volta che è andato in Brasile a correre, è andato a salutare Ayrton sulla sua tomba. Quindi suo padre ci racconta che il suo idolo personale era Gilles Villeneuve, ma Chimi ha sempre avuto Ayrton. Io dalla prima intervista che ho fatto a Chimi Antonelli, ancora prima che esordisse in Formula 2, lui mi parlava di Ayrton Senna. Quindi è ancora adesso, prima di vincere a Monte Carlo, lui ha raccontato di essersi andato a rivedere certi modi di correre di Ayrton Senna, e domenica a Monte Carlo quello che ha fatto prima che la bandiera rossa lo facesse ripartire da zero sembrava proprio una gara di Ayrton Senna. Quindi il paragone c'è, ed è lui il primo a non sottrarsi a questo paragone, quindi non credo che gli crei pressione più di tanto.
1: Staremo a vedere come evolverà il mondiale di Formula 1. Vi consiglio di nuovo di leggere Formula Italia 66 and Second Edizioni. L'autore, lo scrittore Umberto Zappelloni. Grazie Umberto, buon divertimento con il mondiale di Formula 1.
0: Buon pomeriggio, forza Chimi.
1: Ciao, forza Chimi, assolutamente, grazie. Grazie a Umberto Zappelloni, Formula Italia. Noi siamo giunti alla conclusione di questa nuova puntata del Caffè di Rai Radio 1 Sport, che tornerà domani puntualissimo alle ore 14. Stiamo per passare il testimone sia al GR1 delle 16, poi alle 17 sarà tempi supplementari in conduzione Giacomo Prioreschi, e alle 21 questa sera, come sempre, zona Cesarini. Io saluto dall'altra parte del vetro Danilo Gionta, grazie Danilo, grazie mille. Alla parte tecnica invece Francesco Pantaleo, grazie Francesco. Ci vediamo in una prossima occasione, chissà, forse anche domani, perché domani al caffè di Radio 1 Sport vi tocca sopportarmi di nuovo. Da Andrea Boccia un ringraziamento, un saluto, buon pomeriggio e a domani.

0: ore 16.
1: È una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Ore 16:01.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Ponte sullo Stretto, la Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio, perquisizioni nei confronti di 3 persone coinvolte nell'inchiesta. Siamo sorpresi, la società è estranea e prosegue nel suo impegno per realizzare l'opera nella massima trasparenza, così Pietro Ciucci, amministratore delegato della Stretto di Messina S.p.A.
4: Avrebbero cercato di condizionare il parere di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto. I 3 indagati sono un avvocato, già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A., l'imprenditore Vincenzo Virgilio ed un magistrato Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte Contabile, andato in pensione lo scorso febbraio. Secondo quanto ricostruito dalla Procura Capitolina, il giudice sarebbe stato avvicinato dal legale e dall'industriale, piegandosi alle loro richieste, fornendo aggiornamenti sull'andamento della pratica della Corte dei Conti, spifferando informazioni riservate ed anticipando l'eventuale decisione della Camera di Consiglio in adunanza plenaria della Corte stessa. Ma i magistrati contestano anche la corruzione, perché dopo la decisione sfavorevole al progetto dell'ottobre 2025, il magistrato Tommaso Miele avrebbe scritto una memoria nell'interesse della società Stretto di Messina, in cambio della poltrona di presidente dell'antitrust. Gli uffici e le abitazioni degli indagati sono stati perquisiti dai carabinieri del ROS. Arianna Di Giorgio, GR3.
3: In Egitto è stato arrestato Tamer Umada, ex marito di Nessy Guerra, l'italiana bloccata nel paese nordafricano con la figlia di 3 anni. La donna è stata condannata a 6 mesi di reclusione per adulterio e ora vive nascosta con i genitori e la bimba. Umada recentemente era stato denunciato alla polizia egiziana dal console onorario d'Italia Hurghada per minacce e tentata aggressione. Medio Oriente, Israele continua a colpire il Libano meridionale nonostante i tentativi di Trump di arrivare a un cessate il fuoco. Intesa vicina, ha dichiarato per l'ennesima volta il presidente americano, pressing dal Pakistan.
5: Islamabad preme per arrivare ad un'intesa tra Stati Uniti e Iran già questa settimana. A rivelarlo l'emittente Al Arabiya, che cita fonti pakistane. Notizie che giungono mentre il presidente americano ha annunciato ancora una volta che l'accordo con Teheran è ormai nelle fasi finali. Pochi giorni e si concluderà, ha ribadito Trump, affermando anche di essere in grado di controllare le decisioni del governo israeliano. Se dico a Netanyahu di fare una cosa, lui la fa, ha dichiarato il leader della Casa Bianca. Tel Aviv però in queste ore ha continuato a bombardare il Libano nonostante gli avvertimenti di Trump. Colpita la città di Tiro, almeno 8 i morti. L'esercito israeliano ha ordinato ai cittadini di allontanarsi dalle loro abitazioni anche nella zona cristiana. Sulle trattative Teheran resta cauta e ribadisce che il ritiro dell'esercito di Tel Aviv a sud del fiume Litani resta un nodo cruciale per il raggiungimento di un accordo. Lo ha chiarito anche l'ambasciatore iraniano all'ONU, Iravani, auspicando anche che un'intesa si possa raggiungere per la fine di giugno. Cruciale anche la questione delle sanzioni contro Teheran. Devono essere eliminate, sottolineano gli iraniani. Claudia Stamerra, GR1.
3: 6 paesi occidentali hanno imposto sanzioni nei confronti dei coloni violenti in Cisgiordania. Si tratta di Francia, Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Norvegia. Lo ha annunciato il ministro degli esteri francese Barrot. Parigi vieta l'ingresso nel paese al ministro israeliano Smotrich, mentre il governo di Londra ha invitato le aziende britanniche a cessare ogni tipo di attività negli insediamenti affinché i coloni non ne traggano profitto. Misure che Tel Aviv ha già definito vergognose e in grado di fomentare l'antisemitismo. L'ARAN e i sindacati della pubblica amministrazione hanno raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto che riguarda ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. In totale quasi 200.000 previsto un aumento medio di 162 euro al mese. Ora il cosiddetto risico bancario, Intesa San Paolo ribadisce di voler creare un leader europeo acquisendo Monte dei Paschi.
6: Data del 5 maggio 2002, secondo tempo.
2: siete nuovamente collegati, gentili ascoltatori, con lo studio centrale di Saxa Rubra di Tutto il Calcio minuto per minuto. Un tempo soltanto, ossia 45 minuti di gioco per la conclusione del campionato di Serie A di calcio. Apprestiamoci a seguire le radiocronache dei nostri colleghi. Intanto ricordiamo la scaletta, l'ordine degli interventi: Roma, Udine, Torino, Brescia, Piacenza e Milano. E diamo immediatamente la linea a Roma, all'Olimpico, per Lazio-Inter, a Riccardo Cucchi e Bruno Gentili.
7: 2-2 dopo il primo tempo tra Lazio ed Inter. Grande sofferenza per l'Inter, per due volte in vantaggio i nerazzurri si sono visti raggiunti per due volte dalla Lazio. Sbaglia l'uscita Peruzzi al 12° del primo tempo e Vieri porta in vantaggio l'Inter. Al 19° Fiore crossa in mezzo, Poborski calcia di forza e parità. Al 24° ancora su calcio d'angolo battuto da Recoba, Di Biagio trova la deviazione vincente di testa, Inter nuovamente in vantaggio. Al 45° infine l'errore di Gresco, retropassaggio corto di testa, Poborski a 2 metri, infila in rete. Grande determinazione dell'Inter, Lazio fa la sua partita, l'esito è incerto. E dopo il primo tempo, naturalmente tutti ormai avete fatto sicuramente come noi i calcoli, questa è la classifica: Juventus 71, Inter 70, Roma 68. Gentili da bordo campo.
8: Sì, beh, auguriamo a Bratislav Gresco di ricordare questa partita per altri motivi, motivi magari di felicità e non per i due errori davvero micidiali, assassini che ha commesso in occasione di entrambi i gol laziali, prima non facendo il fuorigioco favorendo l'inserimento di Poborski e poi sbagliando completamente l'impatto con il pallone di testa, in pratica lo ha servito sui piedi di Poborski. L'Inter sta giocando molto bene dalla metà campo in su, in particolare con Di Biagio e Recoba, e poi Palesa, le solite crepe difensive, in particolare sul settore sinistro dove agisce appunto Gresco, settore sotto la gestione di Moratti. In questo settore si sono alternati ben 21 giocatori e questo dimostra le difficoltà che da anni l'Inter ha a coprire quella fascia. A te la linea, Riccardo.
7: Le squadre sono ancora nello spogliatoio, dunque non è ripreso il secondo tempo, di cui vi ricordiamo il parziale per quanto riguarda la prima parte della gara: 2-2 tra Lazio ed Inter, e linea che va ad Udine.
9: Anche a Udine le squadre sono ancora negli spogliatoi. Ricordo il risultato alla fine del primo tempo: Udinese 0, Juventus 2. È stato un primo tempo tutto nelle mani, o se preferite nei piedi, della Juventus, che nei primi 11 minuti ha messo a segno ben 2 gol. Evidente la diversità delle motivazioni in campo, con l'Udinese già salva e la panchina della Juventus perennemente attaccata alla radiolina per sapere il risultato dell'Olimpico fra Lazio e Inter. I gol dopo 1 minuto e mezzo: cross dalla destra di Conte e Trezeguet di testa realizza la 24esima rete della sua entusiasmante stagione. Il raddoppio all'11° in contropiede, Trezeguet da metà campo lancia sulla destra del Piero, il capitano bianconero controlla la sfera, entra in area e batte De Santis con un preciso diagonale rasoterra sul secondo palo. Va detto che l'Udinese sull'1-0 ha sciupato una palla gol con Di Michele da posizione veramente molto favorevole, una partita corretta senza ammoniti. Ma sentiamo da bordo campo Giuseppe Bisanti.
10: Sì, Lippi è appena rientrato, prima ancora dei suoi giocatori si è seduto in panchina, anzi proprio in questo momento si è rialzato, passeggia nervosamente con le mani in tasca. Probabilmente ci sarà un cambio nella Juve perché c'è Paramatti che si sta riscaldando, lo ha fatto anche a metà del primo tempo, è rimasto l'unico in campo quando tutti sono rientrati negli spogliatoi. Probabilmente c'è qualcuno che non è in buone condizioni fisiche, ipotizziamo Montero, comunque dovrebbe esserci il cambio. Per il resto si preparano a un altro secondo tempo da seguire sì in campo ma soprattutto sulle onde di Radio 1 con la nostra trasmissione.
7: E la linea va a Torino.
11: A Torino squadre che devono ancora fare il loro ingresso sul terreno di gioco per l'inizio del secondo tempo. 0-0 il punteggio alla fine dei primi 45 minuti, partita vera. Il Torino sta cercando la vittoria per evitare un turno nell'Intertoto, il che vorrebbe dire 2 settimane di ferie in più, e quindi per questo i giocatori si stanno spremendo, ovviamente cercano di fare un'estate un po' più lunga e più tranquilla. Per quanto riguarda la Roma, le notizie ovviamente che provengono da Roma e poi anche da Udine non mettono le ali dell'entusiasmo i giocatori giallorossi, che erano in corsa per una impossibile rimonta che diventa a questo punto ancora più difficile. È uscito il sole per la prima volta in tutta la giornata qui a Torino. Noi, visto che abbiamo il tempo, possiamo dare la linea al nostro inviato a bordo campo, anche perché nella Roma dovrebbero esserci 2 novità in questo secondo tempo. Mauro Carafa.
12: Sì, entrano Cassano e Lima che si sono lungamente riscaldati. Io ho visto la segnalazione che riguarda Del Vecchio che esce, l'altro non l'ho visto. Intanto arriva Capello. È stato un primo tempo vissuto più di riflesso qui al Delle Alpi. tempi, l'orecchio alla radiolina, l'occhio ai due schermi sulle curve, perché ovviamente la partita più importante si sta giocando lontano da Delle Alpi. Capello è stato abbastanza tranquillo in panchina, si è alzato poche volte, più elettrico Camolese che si è agitato molto. Ovviamente qui a Torino uno scudetto della Juventus viene visto come una iottura e quindi i tifosi si comportano di conseguenza. Ti ridò la linea e appunto confermo l'uscita del vecchio, l'altro giocatore aiutami tu.
11: Dovrebbe essere Tommasi, perché non vedo Tommasi fare il suo ingresso in campo, e quindi Cassano per Del Vecchio e Lima per Tommasi. Ricordo che, stando così le cose, come già ricordato il collega Riccardo Cucchi, la Roma con un eventuale gol potrebbe agganciare l'Inter al secondo posto e dunque giocarsi lo spareggio per il secondo posto, stando così i risultati ovviamente, ma ci sono 45 minuti di tempo su tutti i campi per cambiare la situazione. Noi giriamo la linea Brescia.
13: A Brescia la gara non è ancora ripresa, 0-0 il punteggio alla pausa, gara combattuta, Brescia vicino alla rete in molte occasioni. Paliuca è insuperabile, ha negato a Baggio il gol almeno in tre circostanze. Dubbi su una caduta di Toni in aria al 38esimo, Collina ha ammonito il giocatore del Brescia per simulazione. Due palle gol sciupate da Signori in apertura e da Zauli a metà primo tempo per il Bologna. Ancora il gioco non è ripreso su questo campo e presumo su tutti gli altri, perché gli arbitri sono collegati telefonicamente per dare il calcio d'avvio in contemporanea su tutti i campi. Pertanto giro la linea al Garilli di Piacenza.
14: Anche a Piacenza squadre schierate, si attende il via da parte dell'arbitro bolognino, dunque ci sarà il via simultaneo come ricordava Dotto. Ricordiamo il parziale: il Piacenza è in vantaggio su Verona per una rete a zero. Prima frazione con un avvio deciso da parte della formazione emiliana, che ha colpito un palo prima con Gautieri, poi è andata in vantaggio con una punizione capolavoro di Volpi al 25esimo. Orgogliosa la reazione del Verona, che in almeno tre occasioni con Mutu, uno dei migliori in campo, ha impegnato severamente il portiere Guardalben. Verona 0 Piacenza 1, la ripresa è iniziata da 8 secondi, la linea San Siro.
11: Il Milan conduce per 2-0 su Lecce nel primo tempo, le reti di Calazze al settimo e il raddoppio di Ambrosini al 44esimo, uno show rossonero praticamente dall'inizio della partita, più di un'occasione sprecata da Shevchenko e Inzaghi nel mezzo.
14: Calcio di rigore per il Piacenza a fondo di Hübner, atterrato dal portiere avversario, ci risentiremo tra qualche istante, vai pure.
11: Tra il primo e il secondo gol rossonero, dicevamo, il palo colto da Silvestri, un'altra conclusione bloccata sulla linea di porta da Abbiati. Il secondo tempo è iniziato da 40 secondi, Milan 2, Lecce 0, linea a Roma.
2: Allora andiamo a Piacenza per questo calcio di rigore, Tonino Raffa.
14: Provenzali, ci è sembrato abbastanza netto l'intervento irregolare del portiere del Verona Ferron ai danni di Hübner, finito a terra sullo slancio. Era una chiara occasione da gol secondo noi, e comunque lo stesso Hübner ha sistemato il pallone al dischetto degli 11 metri, il tiro ed il gol con traiettoria a mezza altezza e palla che si insacca alla sinistra del portiere avversario. Raddoppio del Piacenza quando siamo al secondo minuto della ripresa. Hübner si porta a quota 23 nella classifica marcatori. Piacenza 2, Verona 0, è un risultato che consente alla squadra emiliana fino a questo momento di salvarsi. Linea allo studio.
2: Per quanto riguarda le altre tre partite della Serie A non in collegamento diretto, c'è una notizia, Filippo Corsini.
15: Esatto, infatti il secondo tempo di Perugia-Fiorentina è stato momentaneamente sospeso per un violento temporale che si è abbattuto sullo stadio Curi. Non so se vi ricorda qualche cosa.
2: Bene, andiamo a Roma per Lazio-Inter.
7: Secondo minuto della ripresa, 2-2 il punteggio tra Lazio ed Inter. Attacca la Lazio, Stefano Fiore, apertura sulla fascia di sinistra. Vediamo però anche alzarsi la bandierina del signor Babini, che segnala appunto il fuorigioco e dunque induce il direttore di gara ad assegnare un calcio di punizione in favore dell'Inter, già battuto con l'Inter che si propone in attacco. Siamo adesso alla testa del cerchio di centrocampo. Nell'intervallo, prima che iniziasse la partita, un petardo ha creato qualche problema in curva sud. Sono entrate due autoambulanze che hanno caricato due feriti, peraltro lievi, da quello che abbiamo potuto vedere dal nostro punto di osservazione, e adesso tutto è tornato tranquillo. Vediamo intanto Gresco in anticipo che recupera palla, vince anche un contrasto con Stam, la palla esce però dal terreno di gioco sull'ultimo tocco da parte del difensore interista, e c'è dunque la rimessa laterale in favore della Lazio, sta per essere effettuata. Non ci sono stati cambi nell'intervallo, squadre dunque con le identiche formazioni del primo tempo. Percussione di Stefano Fiore, apertura sulla sinistra, vediamo Stankovic, vertice alto dell'area di rigore, Javier Zanetti lotta con il giocatore laziale che poi conclude, palla di poco alta. Lazio che ha sfiorato il vantaggio su questa conclusione di Stankovic, Peraltro la Lazio sta invocando l'intervento del direttore di gara per una presunta deviazione ed in effetti vediamo che il signor Paparesta segna un calcio d'angolo in favore della Lazio. Stankovic ha tentato la soluzione personale dopo aver evitato con una finta rientrare Javier Zanetti e dal vertice dell'area di rigore ha cercato la conclusione sfiorandola di pochissimo. Calcio d'angolo per la Lazio, battuta, l'uscita da parte di Toldo che blocca il pallone anticipando compagni ed avversari e si prepara ad effettuare i viraggi.
16: Attenzione, Brescia in vantaggio esattamente al quarto minuto del secondo tempo. Dovrebbe essere stato Jonathan Bachini a deporre il pallone in rete sull'uscita del portiere Pagliuca. Brescia dunque in vantaggio e perdurando il risultato di 2-0 in favore del Piacenza sul Verona, aritmeticamente salvo. Brescia in vantaggio al quarto minuto del secondo tempo. In gol dovrebbe essere andato Jonathan Bachini che si è tolto la maglia e che pertanto sarà ammonito.
17: Interviene anche Milano per segnare il terzo gol del Milan esattamente al terzo minuto con Shevchenko. Milan 3 Lecce 0.
7: Quinto del secondo tempo, 2-2 tra Lazio ed Inter, linea Friuli.
9: Prendiamo linea dello stadio Friuli, quando sono stati giocati 5 minuti nel corso della ripresa sarà un secondo tempo emozionante, non tanto per il risultato che vede la Juventus in vantaggio per 2-0 quanto per le notizie che arriveranno dallo stadio Olimpico dove si sta giocando Lazio-Inter. Ora c'è un calcio di punizione a favore della squadra bianconera juventina, lo batte sotto il tribuno opposto alla nostra postazione del Piero, parte il tiro, traiettoria al quarta, palla centrale, a colpo di testa di Tudor, pallone a campanile, altro stacco di testa, mancano il pallone per i giocatori e poi sparacchi in avanti Elghera, tutti i giocatori in questa fase sono nella metà campo dell'Udinese. Sventaglia il pallone sulla destra, Montero mette la palla a terra, Del Piero vertice dell'area di rigore, ancora indietro a Turam, Turam completamente libero da in avanti in area di rigore, Nedved cerca di aggirare Pinzi, non vi riesce, il centrocampista bianconero imposta un tema offensivo dando il pallone a Muzzi, triangolo interrotto da Tudor ma poi Tudor perde palla, ancora Muzzi caparbiamente, c'è una spinta da parte del giocatore croato proprio alla testa del cerchio di centrocampo, calcio di posizione per l'Udinese, battuto da Muzzi sulla destra per Di Michele, lancio in avanti, intercettato ancora da Giuliano, poi mette la palla a terra Montero, Montero che sembrava dovesse essere sostituito per un leggero infortunio da Paramatti, invece ha ripreso il proprio posto sull'auto di sinistra nella difesa della Juve, in avanti ancora Nedved, due giocatori superati in dribbling, poi il tocco indietro a terra il giocatore cieco dopo uno scontro con Marcos Paolo, l'arbitro ha arrestato il gioco per decretare un calcio di punizione a favore della Juventus, nulla di particolarmente grave per il giocatore cieco che sia pur claudicante riprende il proprio posto in mezzo al campo. Sul pallone vediamo i giocatori juventini, vediamo Turam che si incaricherà di battere questo calcio di punizione, siamo circa 15 metri oltre la linea mediana del campo, nella metà campo della squadra friulana, batte in avanti Turam, scambia ancora con Conte, ancora Turam riceve palla, in avanti per Del Piero, retropassaggio nella propria metà campo a servire Ferrara, in profondità ancora con Del Piero, come nel primo tempo la Juventus a fare la partita, con l'Udinese che opera in contropiedi, in avanti Giuliano, ancora servito Trezeguet, ancora indietro Giuliano, manovra sempre a girante sulla sinistra Davids, si accentra Davids, va a terra dopo uno scontro con Pinzi, calcio di punizione per la Juve, un'occhiata al cronometro, è quasi l'ottavo della ripresa allo stadio Friuli, Udinese 0 Juventus 2, linea Torino.
17: Dove attacca la formazione granata con Lucarelli, lato corto dell'area di rigore, palla in mezzo Aldair salva mandando, allontanando il pallone dall'area di rigore poco fa, lo stesso Aldair ha salvato su un inserimento di Lucarelli che stava per saltare, il giocatore brasiliano per presentarsi poi solo davanti a Antonioli in un'azione di contropiede del Torino nata da un errore in disimpegno in attacco da parte di Montella, ma è stato, ripetiamo, bravissimo Aldair a fermare nell'uno contro uno Lucarelli ormai lanciato verso Antonioli. C'è il sole a Torino, ancora 0-0 però il punteggio, nel periodo non collegato un calcio di punizione di Battistuta si è infranto contro la barriera, 8 minuti di gioco nel corso del secondo tempo, ancora 0-0 fra Torino e Roma, ricordo che nella Roma nel secondo tempo sono entrati in campo Cassano al posto di Del Vecchio e Lima per Tommasi, Cassano sta giocando decisamente meglio rispetto a Del Vecchio, sta dando un pizzico di fantasia in più all'attacco giallorosso, 0-0 punteggio alla linea Brescia.
16: A Brescia siamo al nono minuto del secondo tempo, c'è un intervento falloso ai danni di Baggio, calcio di punizione in favore del Brescia, Brescia che da 5 minuti è in vantaggio per il decimo gol assoluto in Serie A firmato da Jonathan Bachini, il secondo gol di questa stagione per il 27enne centrocampista livornese, ma di sicuro il più importante, il gol che tiene in Serie A il Brescia almeno sino a questo momento, è stato Toni a servire al compagno il prezioso pallone che Bachini ha controllato facendo uscire Pagliuca e deponendo poi il pallone stesso nella rete sguarnita, poco fa ammonito Schopp per un intervento irregolare, c'è un calcio di punizione
13: posizione da una trentina di metri sul pallone Roberto Baggio. Terrei la linea ancora per qualche secondo in attesa che Collina dia il fischio per la battuta di questo calcio di punizione. Nel frattempo siamo arrivati al nono minuto esatto del secondo tempo. Brescia in vantaggio per una rete a zero sul Bologna. Parte Roberto Baggio, la conclusione, palla alzata sulla traversa. Il pallone era indirizzato all'incrocio dei pali. Splendido il tuffo di Pagliuca che ha deviato in calcio d'angolo. 1-0 per il Brescia sul Bologna. A voi Piacenza.
14: 10 minuti nella ripresa a Piacenza con il parziale invariato. Piacenza 2,
18: attenzione,
14: Verona 0.
18: Attenzione, l'Olimpico che interviene. La Lazio è in vantaggio. Esattamente al decimo minuto di gioco. Simeone di testa ha corretto in rete un calcio di punizione battuto da Stefano Fiore. Lazio dunque in vantaggio sull'Inter. 3-2 il punteggio. Siamo al decimo della ripresa. Se la linea.
19: Sì, prende la linea Udine, la panchina. Sentiamo le reazioni. Bisantis.
20: Salti incredibili da parte della panchina. Intanto l'Udinese sta segnando, ma forse l'arbitro aveva fermato per fuori gioco. Sì, allora soprattutto da parte di Maresca, l'uomo che non si è mollato un attimo dall'auricolare, dalla radiolina, e anche Lippi questa volta ha ceduto in quanto si è girato verso la panchina, ha fatto con le mani il segno 3 ed è corso ad abbracciare i componenti della sua panchina. Insomma, in questo momento c'è una situazione indescrivibile qui a bordo campo. Ci avevano detto, stiamo vivendo una sofferenza incredibile, è così a quanto pare sembra, e questo è l'atmosfera del Friuli, linea di Bioforma.
19: E linea chi stava parlando?
2: E c'è il pareggio del Chievo a Verona, Chievo 1, Atalanta 1, il gol di Corradi al 58esimo, poi per l'Abbino Nischedina il raddoppio dell'Empoli, Empoli 2, Vicenza 0, ancora Rocchi al 58esimo, e c'è il Genoa che accorcia le distanze, Crotone 3, Genoa 2 al 56esimo per il rossoblù, Mensah.
17: 17esimo al Dele Alpi con la Roma in area di rigore. Cafu si allunga il pallone, sciupa una occasione assai favorevole per la formazione giallorossa. Era scattata male la trappola del fuorigioco dei difensori granata, erano in tre contro il portiere Sorrentino, ma Cafu si è allungato il pallone anziché rimetterlo in mezzo verso i due compagni di squadra che erano liberi. Si è allungato il pallone che poi è terminato fra le braccia di Sorrentino. Lo stesso Cafu ha poi travolto il portiere granata e dunque il gioco riprenderà probabilmente con un calcio di punizione a favore del Torino, con la Roma che ha sciupato la palla del possibile. Quando siamo al 18esimo della ripresa, ancora 0-0 il punteggio, null'altro da segnalare nel periodo non collegato. Ricordo soltanto che con l'attuale situazione sui campi di Roma e Torino, la Roma con un eventuale successo avrebbe l'opportunità di scavalcare l'Inter al secondo posto e dunque di guadagnare l'accesso diretto alla Champions League. La linea a Brescia.
13: A Brescia siamo al 19esimo minuto della ripresa. Brescia in vantaggio per una rete a zero sul Bologna, il cui allenatore Guidolin ha spedito in campo Bellucci, un attaccante al posto di Zaccardo, esterno destro della formazione rossoblù. Invece Mazzone non ha ancora comunicato, non ha ancora dato disposizioni al suo allenatore in seconda Menichini, che è in campo mentre lui è accanto a noi in tribuna in cabina Rai, per ovviare a eventuali sostituzioni. Attacca il Bologna, c'è un cross con palla recuperata da Brighi, il servizio poi per Zauli, palla in area, cross, l'intervento poi all'ultimo istante di un difensore del Brescia che allontana. Siamo al 19esimo, 1-0 per il Brescia sul Bologna. La linea Piacenza.
14: 9 minuti sono 20 con la situazione invariata, Piacenza 2, Verona 0, tutta in salita la partita del Verona sia sul piano fisico che su quello mentale, più agevole naturalmente tatticamente il compito del Piacenza, può aspettare, ripartire e sfruttare gli spazi che si aprono. Un attimo fa su cross insidioso di Gautieri, Colucci ha sfiorato l'autogol. 19 primi, 28 secondi, Piacenza 2, Verona 0, linea Milano.
17: Perfetta identità di tempi con il Garilli, il Milan in vantaggio su Lecce per 3-0 in questo secondo tempo. Lecce che cerca di farsi vedere in avanti adesso con Cematon solo in area di rigore, il suo sinistro viene però pescato in posizione irregolare il giocatore pugliese. Calcio di punizione in favore del Milan, quasi 20 minuti di gioco nella ripresa. Milan 3, Lecce 0, lì nello studio.
2: Lazio-Inter.
18: Davvero surreale, anche la curva nord sta incitando l'Inter, Inter che sta vivendo un momento di grande difficoltà, intensità drammatica davvero elevata. Siamo giunti al 20esimo, trascorrono rapidissimi minuti, i secondi, l'Inter deve realizzare due gol per riportarsi in vantaggio, ce la sta mettendo tutta. Salvataggio di Nesta al 17esimo minuto di gioco, proprio sulla linea, una palla che sembrava indirizzata ormai inesorabilmente in rete, è stata allontanata dal centrale difensivo della Lazio. Lazio che sta giocando bene, che ha portato numerosi pericoli alla retroguardia nero-azzurra, ma adesso c'è la squadra di Cooper che attacca. Conclusione dal limite dell'area di rigore, ancora di Di Biagio. la palla si alza ed esce superando la traversa, sia pure di poco. Peruzzi sta per raccoglierla e sta per collocarla al limite della sua area di porta per effettuare il calcio di rinvio. Bordo campo, Gentili.
11: Sì, partita indubbiamente per cuori forti, emozioni e intensità taglienti. La tensione davvero si taglia con un coltello adesso nell'Inter. Oltre alla paura per non farcela, sta subentrando anche un po' di comprensibile stanchezza, un po' di fatica anche per il gran caldo che fa oggi a Roma. La squadra però cerca di mantenersi, di conservarsi compatta, spronata sempre dai suoi tifosi.
18: Vediamo intanto Inzaghi che lotta al limite dell'area di rigore. Un cambio anche nella Lazio, è uscito Stankovic, al suo posto c'è Cesar. Discesa da parte di Dalmà che cerca di slancio, di superare Poborski, ci riesce, si porta al limite dell'area di rigore, effettua il cross, Vieri stoppa con il petto, cerca la conclusione, viene chiuso dalla difesa laziale, lotta con grande grinta Fernando Couto, elude anche il ritorno da parte dell'attaccante interista e rilancia poi il pallone che viene conquistato adesso su un'elevazione irregolare secondo l'arbitro da Di Biagio. Di Biagio che commette fallo sull'avversario, si trattava di Gianni Chedda. Si rialza comunque il numero 16 della squadra biancoceleste, c'è il calcio di punizione in favore della formazione di Zaccheroni. Palla che viene collocata all'altezza della metà campo della formazione romana. Stams in carica di battere la punizione mentre vediamo Inzaghi portarsi al centro il più avanzato degli attaccanti, dei giocatori laziali. A suo fianco c'è Stefano Fiore ma c'è anche Cesar pronto ad intervenire. Palla toccata indietro, corta per Nesta, nel cerchio di centrocampo per Simeone, l'autore del colpo di testa che ha portato in vantaggio per la prima volta nel corso di questa partita la Lazio, che conduce per 3-2. Vediamo adesso Gresco che recupera la palla, la serve verso Di Biagio, il lancio, palla bassa per Ronaldo, siamo ai 30 metri, Vieri, ancora Ronaldo, la chiusura di Stam che allontana il pallone prima che possa chiudersi la triangolazione che era stata proposta dai due attaccanti nerazzurri. Palla sulla sinistra, sta scendendo Cesar, ha di fronte Javier Zanetti, cerca di superarlo accentrandosi. Javier Zanetti gli mette la palla fuori, rimessa laterale in favore della formazione romana. Seguiremo lo sviluppo di questa azione e poi torneremo sicuramente ad Udine. Palla indietro, nel cerchio di centrocampo adesso arriva Gianni Chedda, controlla con il petto, è attaccato ma riesce a eludere il ritorno di Vieri che poi però travolge il giocatore laziale. Finisce a terra, finiscono a terra entrambi e per il direttore di gara il fallo è naturalmente stato commesso da Vieri e di conseguenza ci sarà un calcio di punizione in favore della Lazio.
17: Roma in vantaggio con un delizioso pallonetto da parte di Antonio Cassano al 23esimo minuto del secondo tempo. Roma in vantaggio, 4 palle gol costruite negli ultimi 4 minuti in pieno contropiede. Cassano lanciato da Montella è partito dalla linea di metà campo e poi assaltato con un delizioso pallonetto di sinistro in uscita Sorrentino. 23esimo dunque della ripresa, Torino 0 Roma 1. In questo momento la Roma è seconda in classifica davanti all'Inter. A te Cucchi.
18: Ricordiamo allora la classifica, 71 Juventus, 70 Roma, 69 Inter, si conclude l'ennesimo attacco della formazione nerazzurra. Siamo giunti al 24esimo, 3-2 per la Lazio, linea ad Udine.
19: Stadio Friuli, 24esimo della ripresa, la Juventus sempre in vantaggio per 2-0 sull'Udinese, ora c'è un'azione offensiva da parte della Juventus, troncata da Koldrup, in avanti ancora il pallone per Elghera, che evita in bello stile Davids, poi lungo l'out di destra, super linea mezza del campo, il giocatore dell'Udinese cerca di lanciare in avanti il pallone per Muzzi, Muzzi viene anticipato da Zambrotta, Zambrotta è entrato da pochi minuti al posto di Tudor, un cambio anche nelle file della squadra friulana, l'allenatore Ventura ha tolto Pieri ed ha inserito Scarlato.
18: Quarto gol della Lazio, 28 minuti di gioco, Simone Inzaghi di testa corregge in rete un cross operato dalla sinistra, operato da Cesar, la Lazio si porta dunque sul 4-2, la formazione di Cooper vede allontanarsi la prospettiva scudetto, a te la linea.
17: Attenzione, rigore in favore del Brescia, è stato atterrato in area Roberto Baggio, fra qualche minuto il penalty. Attenzione, ricordiamo. Chiedo scusa, calcio di rigore in favore del Brescia, è stato atterrato Roberto Baggio dal portiere Pagliuca e adesso proprio Baggio contro Pagliuca per battere il penalty. La conclusione, il tiro e la parata, riprende Baggio, il pallone in rete, ha segnato Baggio sulla respinta di Pagliuca. Luca, il fantasista bresciano, ha messo il pallone in rete, 2-0 per il Brescia sul Bologna al 29esimo minuto del secondo tempo e Brescia sempre più vicino alla salvezza. La linea
2: andiamo, andiamo per ordine, allora soltanto minuto e tempo per quanto riguarda l'incontro di Milano, poi torneremo a Roma.
17: È la mezz'ora, il Milan conduce per 3-0, grande prova di Paolo Maldini e qui allo stadio San Siro si continua a far festa.
2: E intanto il Parma in vantaggio sul Venezia, Parma 2 Venezia 1, a più tardi comunque il nome del marcatore. Un giro veloce, velocissimo, cominciando dall'Olimpico per Lazio-Inter.
18: Lazio vicinissima al quinto gol, proprio mentre entravamo in collegamento con un colpo di testa di Cesar che ha colpito in pieno la base del palo. Lazio che sta attaccando ancora, ma davvero l'Inter non ha più risorse. Credo che meriti un capitolo a parte, tra poco lo dedicheremo, grazie anche all'aiuto di Bruno Gentili. Dedicare davvero un capitolo a parte è necessario a Ronaldo, che ha lasciato il campo e che è rimasto a lungo affranto in panchina. Seguiamo lo sviluppo dell'azione interista, poi sentiremo il bordo campo, azione che non si sviluppa, palla in area di rigore, Peruzzi la recupera, si prepara a rilanciarla e allora Gentili.
0: Tutti i giocatori dell'Inter sono affranti in panchina insieme con Ronaldo, che non è venuto a entrare nel tunnel degli spogliatoi ma sta seguendo questi ultimi minuti ormai non più palpitanti. I giocatori dell'Inter non ce la fanno più in tutti i sensi, ormai la rassegnazione è palpabile e adesso tra l'altro subentra anche un po' di nervosismo. Abbiamo visto una gomitata di Biagio a Gianni Chedda e poco fa un bruttissimo battibecco tra Sesau, tra l'altro è fuori del terreno di gioco, e l'olandese Stamma. Te la linea Cucchi.
18: Calcio di punizione per la Lazio, siamo al 39esimo, ormai 6 minuti al termine della partita dell'Olimpico, il punteggio vede la Lazio in vantaggio per 4-2 sulla formazione razzurra, che nel primo tempo per due volte si era portata in vantaggio, poi raggiunta dalla Lazio che nella ripresa con Simeone ed Inzaghi ha fissato il punteggio sull'attuale 4-2, ma davvero l'Inter non ha più risorse, sembra davvero una squadra rassegnata, e come rassegnata la squadra sono ormai rassegnati anche i tifosi nerazzurri sugli spalti dello stadio romano.
14: Scusami, Hübner per il terzo gol del Piacenza, perfetta trama in contropiede conclusa con un rasoterra da posizione decentrata dopo aver scartato il portiere. È il 39esimo minuto, Piacenza 3 Verona 0, si avvicina la condanna alla Serie B per la formazione veronese. A te Cucchi.
18: Intanto scatto di Recoba che è stato anticipato da Stam che ha disputato un'ottima partita. Lazio in possesso del pallone, siamo al 40esimo, 5 al termine, Lazio 4 Inter 2, linea ad Udine.
19: 39 minuti e mezzo allo stadio Friuli, si avvicina lo scudetto numero 27 per la Juventus, panchina tutta in piedi, la partita non ha più storia, ritmo abbastanza lento, fortunatamente sono terminati anche gli incidenti sulla gradinata opposta alla nostra postazione. Juventus che manovra ora da destra a sinistra, lottano capacemente Pinci e Paramatti, poi Pinci va a terra, spintonato da Tergo dal numero 3 juventino, calcio di posizione a favore della squadra dell'Udinese, il tocco centrale per il nuovo entrato Almiron che attende che si piacciono i compagni, da avanti a Di Michele, palla nella tre quarti campo della Juventus, retropassaggio, servito involontariamente Zambrotta, poi viene Del Piero in mezzo a due avversari, cerca di evitare il fallo laterale, vi riesce, il lancio indietro per Paramatti sparacchi il pallone in palo laterale all'altezza della panchina di Ventura si sta sbracciando con i propri giocatori mentre Lippi segue la propria squadra, tutta la panchina bianconera in piedi, azione offensiva da parte dell'Udinese sventata da un ottimo intervento da parte di Montero, da bordo campo Giuseppe Bisantis.
20: E beh, c'è l'atmosfera dello scudetto, sono tutti in piedi qui a bordo campo aspettando che finisca, ci sarà la corsa, ci saranno gli abbracci, ci saranno anche da dribblare gli ufficiali di Lega che chiaramente devono far rispettare il regolamento. Comunque l'atmosfera della festa, sono tutti schierati qui a bordo campo. A terra linea.
18: Riprendiamo la linea, allora 40 minuti e 45 secondi, Juventus sempre in vantaggio per 2-0, interviene al limite dell'area di rigore Thuram, spezza la manovra offensiva della squadra friulana, il tocco sulla destra a servire Nedved, lancio in avanti per il nuovo entrato Birindelli che nel periodo non collegato ha sostituito Giuliano, va a terra Birindelli dopo uno scontro con Scarlato, l'arbitro resta al gioco, dovrebbe decretare un calcio di punizione a favore della Juventus, vediamo che non c'è grande volontà di andare a battere questo calcio di punizione, i giocatori Juventus vogliono naturalmente far trascorrere il tempo che manca al triplice fischio di chiusura che consegnerebbe alla squadra di Lippi il 27esimo scudetto. Battuto il calcio di punizione, un'occhiata al cronometro, 41 minuti 30 secondi, Udinese 0 Juventus 2, linea Torino.
2: Serie B non in schedina, Pistoiese 1 Ancona 0 all'87esimo Ferro, e poi vi annunciamo il nome del marcatore del Parma, ve lo segnaliamo, si è trattato di Miku, dunque Parma 2 Venezia 1.
0: Di 3 minuti e mezzo in questo momento alla conclusione della partita delle Alpi, la Roma è sempre in vantaggio per 1-0, nulla di particolare da segnalare nel periodo non collegato, giriamo la linea Brescia.
16: Da Brescia un intervento flash, siamo al 42esimo minuto della ripresa, Brescia 2 Bologna 0, a voi Piacenza.
14: Piacenza 3 Verona 0, il 42esimo minuto, Piacenza padrone del campo, Verona virtualmente in B, linea San Siro.
0: 42esimo anche a San Siro, Milan 3 Lecce 0, linea allo studio.
2: Rapidamente un brevissimo intervento da Roma, poi cederemo la linea a Udine per gli ultimi minuti di Udinese Juventus. Cucchi e Gentili.
18: Ultimo spunto nero-azzurro, c'è stato uno scatto da parte di Callon che ha cercato dal fondo di crossare il pallone basso, è stato bravo Peruzzi a neutralizzare. Sullo sviluppo del calcio d'angolo seguiamo l'azione nero-azzurra, dal vertice il Emre che mette la palla in mezzo ma direttamente sul fondo. Niente da fare per l'Inter che sembra davvero ormai rassegnata. Gentili.
1: Sì, infatti è così, anche i tifosi ormai sono rassegnati, addirittura circa 10.000, forse qualcosa di più. I tifosi nerazzurri hanno abbandonato lo
16: Attenzione,
1: stadio.
16: Attenzione, scusa Bruno, soltanto al 43esimo minuto del secondo tempo, il 3-0 del Brescia sul Bologna ha realizzato Luca Toni. A te la linea.
1: Stavo soltanto dicendo che molti tifosi interisti hanno già abbandonato, anzitempo lo stadio, c'è grande rassegnazione, desolazione, la panchina praticamente è immobile, ingessata. A te la linea, Cucchi.
18: Siamo al 43esimo, svegliamo intanto Callon che cerca la conclusione del limite, palla che viene poi raccolta da Peruzzi dopo una deviazione involontaria da parte di Fernando Couto. Niente da fare per l'Inter, 2 minuti al termine, Lazio 4, Inter 2, linea d'Udine.
19: 43 minuti e mezzo allo stadio Friuli, Juventus sempre in vantaggio per 2-0 sull'Udinese, partita oramai conclusa, si gioca per onor di firma con tutti i giocatori della panchina bianconera a bordo campo, in piedi, vicino a Lippi, Lippi che sta masticando delle gomme americane, ha buttato via il sigaro, ma evidentemente attende con trepidazione il fischio di chiusura, anche se ci vorrà ancora qualche minuto, 43 minuti e 45 secondi, attacca l'Udinese da sinistra a destra rispetto al nostro posto di osservazione, con Almiron, supera il cerchio di centrocampo, dà sulla destra al danese Kolgrup, parte un lancio in avanti, c'è uno stop di petto da parte di Sorda, tiro, respinto a pugno da parte di Buffon, buono il finale da parte dell'Udinese, che vuole lasciare evidentemente un buon ricordo ai propri tifosi. Palla che termina ancora nella metà campo della squadra friulana, controlla il pallone Zamboni, lungo lancio di una trentina di metri in profondità per Sosa, anticipato di testa da Paramati, poi c'è un tiro di Pinzi rimpallato da Montero, pallone a campanile, retropassaggio da parte del neoentrato Birindelli, pallone che termina tra i piedi del portiere della Juventus Buffon, che indossa un vistoso maglione grigio, fa rimbalzare il pallone a terra l'estremo difensore bianconero, poi mette il pallone a campanile nella metà campo friulana, colpo di testa da parte di Scarlato sulla sinistra, controlla il pallone con il sinistro Manfredini, indietro ancora Scarlato, lancio in profondità, servito Marcos Paolo, aggancia il pallone, gira su se stesso, entra nel cerchio di centrocampo, 44 minuti e 42 secondi, manca pochissimo al 27esimo scudetto della squadra bianconera, ancora l'altra squadra bianconera, questa volta friulana che sta cercando di manovrare, lancia in avanti per Zamboni, poi è Sosa, indietro per Almiron, si sposta sulla fascia destra il giocatore argentino, pressato da Zambrotta, dal pallone indietro al danese Kroldrup, viene in avanti e adesso viene esposto la lavagna, viene esposta la lavagna luminosa, 3 minuti di recupero, vediamo ancora Buffon che mette il pallone a terra e chiediamo lumi a Provenzano.
2: Avanti sino alla conclusione della partita, naturalmente i colleghi potranno intervenire quando avranno i risultati finali degli incontri che stanno seguendo.
19: D'accordo Alfredo, 45 minuti e 30 secondi, ma sentiamo anche da bordo campo Giuseppe Bisantis.
21: 3 minuti eterni saranno, tutti hanno guardato verso la lavagnetta luminosa del quarto uomo, ancora 3 minuti, però già i giocatori della panchina e quelli che sono stati sostituiti hanno già fatto ampi gesti di esultanza, di vittoria verso la curva juventina che è letteralmente impazzita, bandieroni bianconeri, bandieroni tricolori e insomma è veramente l'aria di una grande festa, anche perché dobbiamo anche chiarire e dare notizie su quegli scontri che si erano verificati qualche minuto fa, tutto sembra essere tornato alla normalità, intanto l'Udinese vuole veramente rovinare fino alla fine la festa, poco fa un'azione in scivolata che per poco non infensiriva Buffon, a tra linea Livio.
19: Sì, l'autore della scivolata è stato Di Michele che da meno di 5 metri ha mancato l'aggancio.
22: Attenzione finale a San Siro, Milan batte Lecce 3-0, il Milan al quarto posto disputerà i preliminari di Champions League.
19: Dicevo Di Michele in scivolata, non è riuscito a correggere il pallone in rete su un cross dalla destra operato dalla squadra friulana, rimessa dal fondo di Buffon, palla all'altezza della linea mediana del campo, mentre vediamo che nel sempre in centrocampo Conte, rivolto verso i propri tifosi, li incita l'esultanza, Juventus che attacca ancora con Trezeguet, Del Piero, lato corto di destra dell'area di rigore, gira su se stesso il numero 10 juventino, parte un cross all'altezza del primo palo, palla che termina nel campo per destinazione, ora c'è una rimessa dal fondo da parte del portiere bianconero, mentre abbiamo sentito un fischio fasullo di fine partita, siamo al 47esimo, si giocherà fino al 48esimo e poi per la squadra bianconera sarà scudetto, uno scudetto sicuramente inaspettato ma che diciamo tutto sommato fa onore al calcio italiano. Si era detto alla vigilia che tutto oramai era scritto, invece la Lazio, onore al merito, ha fatto la propria partita con grande decisione.
16: Attenzione, scusa, finale da Brescia, Brescia batte Bologna 3-0 e Brescia in Serie A.
19: Dicevamo, Lazio che ha fatto la propria partita con grande decisione, con grande sportività, relegando l'Inter addirittura al terzo posto. Manovra ora la squadra bianconera nella propria metà campo in attesa del fischio finale. Viene in avanti Conte, che ha disputato un'ottima partita. Il tocco sulla sinistra per Del Piero, retropassaggio a servire Montero. 47 minuti e 45 secondi, 15 secondi allo scudetto. Lancio in avanti di Montero, palla nella tre quarti campo dell'Udinese, nell'area di rigore, tra i piedi del portiere De Santi. Esce dall'area di rigore, effettua una lunga rimessa all'altezza del tre quarti campo bianconera. Interviene ora, vediamo, Paramatti sulla sinistra, da sotterra per Zambrotta, Rodomonti, fischio del finale, la Juventus è campione d'Italia, tutta la panchina bianconera si riversa in campo, grande esultanza da parte dei 3.000 tifosi venuti da Torino, alcuni hanno anche superato le barriere ed ora stanno effettuando un'invasione pacifica di campo.
14: Attenzione, forma è finita anche a Piacenza. Piacenza batte Verona 3-0. Il Piacenza rimane in A. Il Verona ritorna in Serie B. A Terralini.
19: La squadra bianconera si abbraccia, ora va verso il centrocampo, ma lasciamo che a raccontare l'esultanza della squadra di Rippi sia chi è più vicino ai giocatori di noi. A bordo campo Giuseppe
3: Tudor Bisanti. In diretta per Radio 1. Com'è? Zanoni! Sono, non si riesce veramente a sentirli, a insultare. C'è Zambrotta, vediamo Zambrotta in diretta su Radio 1, una parola sola.
4: Indescrivibile.
3: Indescrivibile, ci ha detto. E abbiamo Nedved, stanno passando tutti e sono praticamente 6 minuti in quanto i tifosi entrati in campo sono riusciti a spogliarli. Eppure qualcuno ancora fa segno, calmi, perché evidentemente la partita dell'Olimpico non è ancora terminata. Certo,
16: è finita in questo istante, Di Santis, è finita con il successo della Lazio per 4-2.
22: Ed è finita anche al delle Alpi, Roma batte Torino 1-0, Roma seconda in classifica.
19: Attenzione Bisantis, intervengo perché tu forse non lo vedi, ma Lippi ha perso letteralmente la testa, in senso benevolo voglio dire, da metà campo si è lanciato verso la parte dei tifosi bianconeri a braccia levate, gioia indescrivibile per l'allenatore viareggino che è tornato sulla panchina bianconera, riconquista uno scudetto sicuramente insperato fino all'inizio di questa partita. Lippi, gioia indescrivibile, Malina che torna a Bisantis.
3: Lippi come Malesani dunque, e chi l'avrebbe mai detto, i giocatori sono tutti sotto la curva, adesso è arrivata anche la notizia del finale dell'Olimpico, dunque Juve campione d'Italia per il 2002, molti giocatori sono riusciti a raggiungere il sottopassaggio, gli spogliatoi, gli altri sono ancora sotto la curva, proprio dove c'è Lippi, dove prima Livio Forma descriveva dell'esultanza sfrenata da parte anche del compassato allenatore di Viareggio. Attenzione perché in questo momento arriva qualche altro giocatore, cercheremo di coglierne uno al volo. Birindelli in diretta su Radio 1, una parola. Niente, nessuno, veramente sono stati travolti, abbiamo sentito solo una parola, quella che ci ha detto Gianluca Zambrotta, giocatore della nazionale, ha detto indescrivibile, basta questo per testimoniare la rincorsa. Lippi in diretta su Radio 1, si abbraccia con Bettega di fronte a noi, Bettega lo trascina via e lo porta via, una ressa veramente incredibile, pugni da tutte le parti, c'è Del Piero, tutti vanno a spingere, Salas in diretta,
4: grazie Ciolo,
3: ha ringraziato perché era lui insieme a Maresca, colui che stava ad ascoltare la radiolina, le emozioni che dà la Radio 1 e che ha dato non solo ai giocatori della Juventus, ma a tutti i nostri radioascoltatori e anche a tutti gli spettatori in tribuna, ne abbiamo visti tantissimi con le radioline. La Juventus ha vinto e c'è una ressa incredibile qui a bordo campo al Fiuli. Ti restituisco però la linea, Livio.
2: Bene, bene, grazie al collega Giuseppe Bisantis, e adesso vediamo di completare la situazione per quanto riguarda la schedina del Totocalcio. Mancano ancora tre risultati per quanto riguarda
4: riguarda la Serie A, poi i risultati della Serie B. Filippo Corsini.
5: Allora, sono risultati finali: Chievo batte Atalanta 2-1 e Parma batte Venezia 2-1. Si sta invece ancora giocando al Curi di Perugia, perché la partita, il secondo tempo, ha preso il via con circa un quarto d'ora di ritardo, anzi no, in questo istante l'arbitro ha fischiato la fine e dunque Perugia batte Fiorentina 2-0.
4: Per quanto riguarda la Serie B in schedina?
5: Per quanto riguarda la Serie B in schedina abbiamo i seguenti finali: Regina batte Siena 1-0, Sampdoria batte Messina 2-1, finali anche, tutti i finali della B non in schedina: Bari batte Cosenza 1-0, Crotone batte Genoa 4-3, Empoli batte Vicenza 2-0, Palermo e Napoli 1-1, Pistoiese batte Ancona 1-0, Salernitana e Ternana 0-0.
4: E adesso partiamo con i commenti, questa volta diamo la precedenza al campo di Udine per lo scudetto della Juventus, e dunque Livio Forma e Giuseppe Bisantis, poi andremo a Roma ad ascoltare Riccardo Cucchi e Bruno Gentili.
19: Prendiamo linea quindi dallo stadio Friuli, ma c'è pochissimo da dire. Qui la partita oggi è durata solo 11 minuti, erano diverse le motivazioni delle due formazioni. L'Udinese è entrata sul terreno di gioco già paga della salvezza acquisita una settimana fa. La Juventus aveva bisogno dei tre punti per continuare a sperare nello scudetto, uno scudetto che alla fine è arrivato. Dicevo, solo 11 minuti di partita, partita vera per 90 minuti, ma dopo i primi 11 minuti la Juventus era già in vantaggio per 2-0 grazie al gol messo a segno dopo un minuto e mezzo da Trezeguet di testa su un cross dalla destra di Conte, poi il raddoppio all'undicesimo di Del Piero che ha ricevuto palla da metà campo da Trezeguet, è andato in azione solitaria in area di rigore, ha trafitto con un preciso raso terra all'altezza del secondo palo il portiere dell'Udinese. Quindi Juventus che conquista il 27esimo scudetto. Sentiamo ancora Bisantis, se ha qualcosa da dire da bordo campo.
20: Adesso è rimasto spazio per i tifosi che si sono buttati tutti, è stato buttato.

Dobbiamo allontanare un tifoso esagitato, comunque lasciamo perdere perché sono contenti, sono tutti nel prato che si sono buttati all'ultimo sole dello stadio Friuli di Udine per questo scudetto che forse non si aspettava nessuno. Spazio adesso a loro, qualcuno è riuscito anche a guadagnarsi le magliette, le sciarpe dei loro beniamini, c'è qualcuno che va alla caccia del pallone, insomma una vittoria che forse...

0: Stefano Gentili.
1: Ricordiamo il finale intanto, la Lazio ha battuto l'Inter per 4-2, incredibile alternanza di emozioni, l'Inter si è sciolta nella ripresa di fronte ad una Lazio tenace che ha inseguito e raggiunto l'avversario per due volte nel primo tempo, prendendo poi il largo con facilità, dobbiamo dirlo, nella ripresa. Un successo che delude i tifosi laziali che volevano celebrare, festeggiare con gli interisti, ma che per la Lazio significa sesto posto e dunque Coppa UEFA, un traguardo minimo sicuramente importante per la formazione biancoceleste e per la società di Cragnotti. Lo stadio ormai vuoto, sono usciti prima del tempo gli interisti, sono usciti anche i laziali, non c'è più nessuno sul campo, non c'è stata la temuta invasione, ma io vorrei a questo punto chiedere a Bruno Gentili le sue ultime valutazioni.
2: Ma guarda, un rimpianto quello dell'Inter che assolutamente non si può descrivere, nerazzurri, giocatori nerazzurri in lacrime, addirittura tifosi con le mani tra i capelli, disperati, distrutti, un'occasione d'oro azzerata in soli 90 minuti, un Inter che deve però prendersela soltanto con se stessa. Ha avuto tutto, il punto in più in classifica, uno stadio completamente a favore, tifosi, anche quelli di fede biancoceleste dalla sua parte, e invece in pratica ha bruciato un sogno che era lì, che aspettava da 13 anni. Linea di nuovo a Cucchi.
1: La Lazio ha comunque onorato il campionato. Rapidamente la successione delle reti. Vieri, Poborski, Di Biagio, Poborski nel primo tempo e poi Simeone ed Inzaghi nella ripresa. Lazio 4, Inter 2, linea provenzale.
0: E andiamo a Torino per Torino-Roma con Giulio Delfino e Mauro Carafa.
3: La Roma ha vinto 1-0, il gol decisivo al 23esimo della ripresa realizzato da Cassano, che da quando è entrato in campo in avvio di ripresa ha decisamente cambiato il volto della Roma, soprattutto nella parte offensiva della squadra giallorossa, nella manovra offensiva. E Cassano ha realizzato tra l'altro una splendida rete, servito da Montella e scattato dalla linea di centrocampo, si è presentato solo davanti a Sorrentino e l'ha saltato con un delizioso pallonetto di sinistro. Stessa cosa poteva fare Montella nei minuti conclusivi, ma questa volta Sorrentino è riuscito ad allungarsi, a distendersi in aria e a deviare in due tempi la conclusione di Montella. In ogni caso la Roma poi ha stretto i denti e resistito agli attacchi stanchi del Torino, di un Torino che si è stancato molto soprattutto nel primo tempo. La Roma ha portato a casa il successo che le mancava in trasferta da dicembre, e un successo importante che consente alla formazione giallorossa di scavalcare al secondo posto l'Inter e dunque di qualificarsi alla Champions League senza dover ricorrere ai preliminari, che sono molto fastidiosi in agosto. È tutto dal delle Alpi, do la linea soltanto per un istante a Mauro Carafa per descrivere immagino l'esultanza dalla panchina giallorossa al gol di Cassano e al finale della partita. Mauro Carafa.
4: Sì, esultanza comunque abbastanza contenuta e composta, poi le due squadre sono andate entrambe a salutare i loro tifosi nelle rispettive curve, romanisti abbastanza soddisfatti nonostante tutto. Dall'altra parte la prima sconfitta del 2002 del Torino è stata assorbita abbastanza bene, l'unico cruccio è lo scudetto alla Juventus, una vera iattura per i tifosi granata.
3: La linea provenzale.
0: E andiamo a Brescia per Brescia-Bologna con Emanuele Dotto.
5: Il Brescia di Gino Corioni, di Carletto Mazzone, ma soprattutto di Roberto Baggio si è salvato. Ha travolto per 3-0 un buon Bologna. La squadra lombarda ha giocato con il cuore e dopo un primo tempo di studio ha inferto tre colpi micidiali alla squadra rossoblù. Al quarto minuto rete di Jonathan Bachini, al 29esimo raddoppio di Baggio che si è fatto parare un calcio di rigore da Pagliuca, ma sulla ribattuta ha infilato. Al 43esimo Beltris di Luca Toni. Ha diretto Collina di Viareggio, Brescia 3, Bologna 0, Brescia salvo e Bologna in UEFA.
0: Allora andiamo a Piacenza per Piacenza-Verona con Tonino Raffa.
6: 3-0 e salvezza meritata per il Piacenza. Novellino ha realizzato in provincia un altro capolavoro. Ha aperto Volpi nel primo tempo, nella ripresa la doppietta di Hubner che ha portato il suo incredibile bottino personale a 24 reti. Verona in B dopo un girone d'andata disputato con un rendimento decisamente diverso. Da questo momento cominciano i processi. Ha diretto Bolognino, Piacenza batte Verona 3-0, lì nello studio.
0: E adesso a Milano per Milan-Lecce con Francesco Repice.
7: Grande festa a San Siro per i tifosi milanisti, la squadra rossonera infatti ha raggiunto il quarto posto in classifica, conquistando così il diritto a disputare la preliminare di Champions League, e soprattutto forse i cugini dell'Inter hanno perso lo scudetto, come raccontarono dallo stadio olimpico, in maniera assolutamente incredibile. 3-0 per il Milan su Lecce in una partita che non ha avuto storia. Marcatore al settimo minuto Calazzi, il raddoppio al 44esimo sempre della prima frazione di gioco di Ambrosini. Nel secondo tempo è stato al terzo minuto Sevchenko a mettere al sicuro il risultato. Il Lecce era già in Serie B, ma comunque ha onorato l'impegno. È tutto lì nello studio.
0: Grazie anche a Francesco Repice. Ricordiamo ancora i risultati per quanto riguarda le altre tre partite della Serie A: Verona e Chievo, Atalanta 2-1, poi abbiamo Parma Venezia 2-1 e Perugia Fiorentina 2-0. E adesso la classifica finale del campionato di Serie A: la Juventus con 71 punti che è campione d'Italia, poi la Roma con 70, l'Inter con 69, il Milan 55, il Chievo 54, Lazio 53, Bologna

0: Bologna 52, Perugia 46, Atalanta 45, Parma 44, Torino 43, Piacenza 42, Udinese e Brescia 40, Verona 39, Lecce 28, Fiorentina 22, Venezia 18. E dunque le quattro squadre che retrocedono in Serie B sono Verona, Lecce, Fiorentina e Venezia. Adesso andiamo a qualche altro numero della giornata, prima però ricordiamo per quanto riguarda le prossime coppe europee, la Juventus dunque abbiamo già detto campione d'Italia assieme alla Roma e disputerà la Champions League. Per quanto riguarda le qualificate ai preliminari della Champions League sono l'Inter ed il Milan, poi per la Coppa UEFA abbiamo il Chievo, la Lazio ed il Parma qualificato come finalista di Coppa Italia, in quanto ricordiamo l'altra finalista è la Juventus che ovviamente disputerà la Champions League. E con questo siamo arrivati alla conclusione anche dell'ultima puntata per quanto riguarda naturalmente la Serie A, perché poi ci risentiremo ancora per le ultime partite della Serie B di tutto il calcio minuto per minuto, la trasmissione a cura di Marco Martegani. A tutti coloro che ci hanno seguito grazie per l'attenzione, l'appuntamento con tutto il calcio minuto per minuto è per domenica prossima.
1: Rai Radio 1 Sport.

0: Ore 17.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Vanessa Giovagnoli, Medio Oriente, si lavora un accordo, l'Iran resta cauto. Il presidente americano Trump parla ancora una volta di intesa vicina. Il principale ostacolo alla pace resta il Libano, dove non si fermano i raid israeliani, almeno 9 morti a tiro. 6 paesi occidentali, intanto Francia, Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Norvegia, hanno imposto sanzioni contro i coloni violenti in Cisgiordania. La Francia inoltre vieta l'ingresso nel paese al ministro israeliano Smotrich, che ha più volte rivendicato l'annessione proprio della Cisgiordania. Il Regno Unito ha invitato le aziende britanniche a cessare ogni tipo di attività negli insediamenti israeliani affinché i coloni non ne traggano profitto. Misure che Tel Aviv ha definito vergognose, che fomentano l'antiterrorismo. Il ministro degli esteri italiani replica duramente al ministro israeliano Ben Gvir, che, indagato dalla procura di Roma per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia, ha definito l'Italia il paese della ciabatte. Parole inaccettabili che rispediamo al mittente, ha detto Tajani, intervenuto anche sui 2 attivisti detenuti a Bengasi. Sentiamo.
4: Ho dato disposizione ai nostri rappresentanti diplomatici in Libia di rafforzare la pressione su tutti gli interlocutori locali per la loro rapida liberazione.
5: Nel 17° giorno di detenzione di Leonardo Adina Alberizia e Domenico Centrone, il ministro degli esteri Antonio Tajani in commissione difesa al Senato rassicura sul lavoro che il governo e i funzionari all'estero stanno facendo per riportarli sani e salvi a casa, e dice che le interlocuzioni con il governo libico hanno già portato ad un miglioramento delle loro condizioni di salute. Non sono ancora stati formulati capi di accusa nei loro confronti, aggiunge, e oggi è in programma una nuova udienza davanti al procuratore libico. Nell'ultima, il 2 giugno scorso, era stato deciso l'ulteriore trattenimento. I 2 sono a Bengasi dal 24 maggio scorso insieme agli altri componenti della Global Sumud flottiglia di terra. In solidarietà con loro e con gli altri 8 volontari di tutto il mondo detenuti, sono in sciopero della fame decine di attivisti di 13 paesi e 5 continenti, lo fa sapere la Global Sumud flottiglia, che rende noto che in tutto il mondo si stanno svolgendo proteste presso le ambasciate libiche e i ministeri degli affari esteri. Da Torino, Maria Valeria Vendemmia per il GR1.
3: Il ponte sullo stretto di Messina. La procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio in relazione al progetto per la realizzazione della struttura. Sotto inchiesta 3 persone: Tommaso Miele, già presidente aggiunto della Corte dei Conti, l'avvocato Giacomo Saccomanno, ex commissario della Lega in Calabria, e l'imprenditore Vincenzo Virgilio. Secondo gli inquirenti, i 3 avrebbero condizionato l'esame di legittimità da parte dei giudici contabili in merito all'approvazione del progetto definitivo dell'opera. Un altro morto sul lavoro a Pian Camuno, in Valle Camonica, Brescia. Un operaio è stato travolto dal crollo di una parete che stava demolendo all'interno di un capannone. I carabinieri indagano per ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità. Sarà rifirmata l'intesa sul nuovo contratto degli statali, un passaggio storico, ha detto il ministro della Pubblica Amministrazione Zangrillo, previsto un incremento retributivo superiore all'inflazione. Novità assoluta, una parte dedicata all'intelligenza artificiale.
6: Un aumento medio di 160 euro lordi mensili più gli arretrati. Dopo circa 5 mesi di trattative, l'accordo per il rinnovo dei lavoratori delle cosiddette funzioni centrali è stato raggiunto. L'intesa vale per il triennio 2025-2027 e coinvolge circa 200.000 dipendenti statali tra ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. L'aumento varia in base ai ruoli ricoperti. Una firma storica, evidenzia il ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo.
7: Per la prima volta nella storia dei rinnovi contrattuali pubblici siamo in continuità e soprattutto siamo puntuali nei rinnovi.
6: Il contratto prevede il riconoscimento delle indennità di turno e festivo anche nei giorni di ferie. Insieme agli aspetti economici introduce novità sull'intelligenza artificiale con una norma che prevede il divieto di affidare decisioni all'AI senza un controllo umano diretto. L'intesa include il pendolarismo tra i criteri della flessibilità oraria e, altro elemento importante, elimina la soglia dei 7 euro giornalieri per i buoni pasto. Francesca Capannoni. Nolo, GR1.
3: Sospeso lo sciopero dei treni previsto per giovedì, lo hanno deciso i sindacati di settore dopo l'incontro al Ministero dei Trasporti convocato per scongiurare l'agitazione. Infine il calcio, l'Atalanta, in assenza di un accordo per la rescissione consensuale, ha esonerato l'allenatore Raffaele Palladino, atteso a breve l'annuncio dell'ingaggio al suo posto di Maurizio Sarri. Ci fermiamo qui, la linea torna al pomeriggio di Radio 1.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
8: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
2: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD Avanti Veloce su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
9: Radio 1 Sport lo puoi ascoltare in DAB sul canale 711 del digitale terrestre e sul sito Rai Play Sound da smartphone e da computer.
10: Rai Radio 1 Sport.
11: Tempi supplementari.
12: Buon pomeriggio e benvenuti ai tempi supplementari di Rai Radio 1 Sport, qui con Giacomo Prioreschi, la nostra squadra, in regia c'è Danilo Giunta, la parte tecnica Francesco Pantaleo. Una giornata che dedicheremo a tanti sport diversi, parleremo di calcio paralimpico per i ipovedenti e ciechi, parleremo di un libro molto interessante e ascolteremo anche alcuni dei protagonisti del caffè di Rai Radio 1 Sport e ancora le finals di NBA, quindi il basket e come al solito un po' di calciomercato, perché sono tante le notizie che arrivano dal mondo del calcio, soprattutto per quanto riguarda i cambi in panchina. Lo avete sentito anche nel GR1, Raffaele Palladino non è più allenatore dell'Atalanta. Con queste poche parole il club nerazzurro ha ufficializzato la decisione che era stata presa da diverse settimane e che condurrà nei prossimi giorni alla nomina del nuovo tecnico della prima squadra, Maurizio Sarri. 39 partite, questo quanto è durata l'esperienza nerazzurro del tecnico napoletano. Bilancio di Palladino, che era stato nominato allenatore dopo l'esonero di Ivan Juric lo scorso 11 novembre 2025, aveva sottoscritto un contratto fino al 2027, un gruppo che in quel momento era veramente in fondo alla classifica di Serie A, ha concluso il campionato al sesto posto guadagnando l'accesso alla prossima edizione alla Conference, eliminando in semifinale di Coppa Italia ai calci di rigore dalla Lazio, in Champions è invece uscito un po' come tutte le italiane, alla fine è uscito per mano del Bayern Monaco all'altezza degli ottavi di finale. Conclude l'esperienza con un bottino di 18 vittorie, 8 pareggi e 13 sconfitte. Vi daremo conto poi della possibile o meno ufficialità dell'arrivo di Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Comunque non è stato trovato un accordo con Palladino, alla fine si è dovuto arrivare all'esonero, un addio non felicissimo. Fra pochissimo invece parliamo sempre di calcio, ma paralimpico, con le Final Four del campionato ipovedenti e ciechi.

0: Un grande classico con Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay, qui ai tempi supplementari di Radio 1 Sport, 17:11 minuti e 10 secondi. Parliamo dei campionati italiani di calcio a 5 non vedenti e soprattutto della presentazione della Final Four, quindi dell'evento finale di questo campionato. Collegato con noi c'è Silverio Alviti, presidente della FISPIC, Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi, che saluto e ringrazio per essere con noi. Buon pomeriggio, presidente.
1: Sì, buon pomeriggio a tutti, grazie.
0: Allora, com'è andata questa mattinata di presentazioni con tante autorità? Insomma, avete presentato quello che sarà un weekend di grande sport.
1: Sì, è stata una bellissima mattinata all'insegna dello sport e dell'inclusione presso la sede del Comitato Italiano Paralimpico. Abbiamo presentato le Final Four del campionato di calcio a 5 B1 non vedenti. C'era il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Giulio De Sanctis, c'era il consigliere regionale della Regione Lazio Crea, c'erano tantissimi addetti ai lavori e abbiamo avuto appunto l'opportunità di raccontare quello che sarà il prossimo weekend.
0: Ci racconti un po' di questo campionato di calcio a 5? C'è una classifica finale girone nord, una classifica finale girone sud, insomma avete raccolto una serie di compagini in giro per tutta Italia per creare questo campionato.
1: Sì, certamente. Allora, premetto che la Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi è la federazione che ha annovera tra le sue discipline quella del calcio a 5 B1 non vedenti, che è l'unico calcio paralimpico che appunto partecipa al campionato, alle Paralimpiadi,
0: sì,
1: al programma delle Paralimpiadi. E all'interno ovviamente noi svolgiamo attività nazionale sul territorio italiano attraverso l'organizzazione di un campionato e attività internazionale, magari poi lo approfondiremo in seguito. Sì. Quest'anno le squadre partecipanti al campionato italiano erano 8, 4 nel sud Italia e 4, diciamo, girone nord e girone sud. Nel girone sud si sono qualificate Sportability Roccaraso e ASD Witch Bari. Per il girone nord, quarto tempo Firenze e Liguria Calcio non vedenti.
0: Intanto è molto bello, presidente, vedere rappresentata, no, in questo girone nord e sud davvero tanta Italia, perché ci sono comunque luoghi molto distanti uno dall'altro, no? Spesso e volentieri alcuni sport, alcune realtà crescono solo in determinate zone, invece qui quantomeno vedo che c'è grande varietà.
1: Certamente, ovviamente ne parlavamo stamattina durante la conferenza, gli sport di squadra sono sempre molto più complicati da organizzare,
0: certo,
1: questo in generale, quindi comunque avere 8 squadre è comunque un buon risultato. Certo, ci stiamo impegnando quotidianamente a far sì che il movimento si espanda sempre di più, però abbiamo 2 squadre in Sicilia, Messina-Palermo, abbiamo una squadra in Puglia, appunto Bari. Poi abbiamo una squadra in Abruzzo, Sportability Roccaraso, una squadra in Toscana, una squadra in Piemonte, il Novara, e una squadra in Liguria, appunto Liguria non vedenti.
0: Sì.
1: Non so se ne ho dimenticata qualcuna.
0: Adesso mi son perso anch'io. Roccaraso l'ha citata, Torino, Novara, Real Contesse,
1: che è Messina, la squadra
0: perfetto,
1: Messina,
0: okay.
1: Esatto.
0: Allora, presidente Alviti, vogliamo spiegare un po'? In realtà i nostri radioascoltatori sono abituati, sono molto attenti anche agli sport paralimpici, però vogliamo spiegare un po' come funziona il calcio a 5 non vedenti. I nostri radioascoltatori conoscono anche la varietà di categorie nel mondo degli sport paralimpici, però magari se ci spiega un po' come funziona una partita di calcio a 5 con persone ovviamente che sono o ipovedenti o cieche.
1: No, allora faccio innanzitutto una distinzione, cioè il calcio per persone cieche assolute che sono definiti B1, quindi classificazione visiva B1, poi il calcio ipovedenti è classificazione visiva B2 e B3, quindi sono 2 categorie differenti. In questo caso parliamo di calcio B1, quindi ciechi assoluti, sì. Sono 5 giocatori, quattro non vedenti e il portiere vedente, c'è la guida che si occupa della gestione della difesa, ovviamente vedente, la guida all'esterno del campo, e la guida
0: che dà indicazioni quindi ovviamente ai calciatori,
1: dando indicazioni ai calciatori. Uh-huh. Ovviamente questa è la parte, ovviamente poi i giocatori, attraverso un grande senso di orientamento, una grande abilità, riescono attraverso il rumore della palla ad orientarsi
0: palla che ha una sorta di sonaglio all'interno.
1: Esattamente, no? Una palla sonora, il campo è delimitato da sponde laterali, ovviamente per delimitare l'area di gioco, attraverso un grande senso di orientamento comunque il giocatore che deve sempre comunque annunciarsi, perché durante la fase di gioco il giocatore per regolamento ha l'obbligo di annunciarsi per evitare appunto degli scontri.
0: Certo.
1: Con il supporto del portiere, della guida e dell'allenatore a bordo campo, ognuno gestisce una zona di campo attraverso le indicazioni appunto che queste voci riescono a dare durante la partita. Si sviluppano delle azioni di gioco meravigliose, e davvero faccio appello a tutti, che colgo qui l'occasione per ringraziare davvero di cuore Rai Sport per averci dedicato dello spazio attraverso
0: lo raccontiamo adesso, la diretta ovviamente
1: che
0: avverrà delle Final Four. Una
1: Esattamente.
0: Sì, questo è molto importante. Volevo concludere un attimo dicendo però a proposito della spettacolarità di questo sport, perché sembra complicato da raccontare, è sicuramente difficile da giocare per chi ci gioca, però poi possiamo assicurare ai nostri radioascoltatori, ne ho viste tante di partite di questo tipo, che è davvero è molto bello da vedere, molto coinvolgente, molto interessante.
1: Esatto, è un calcio davvero spettacolare. Poi il livello negli ultimi anni
0: è salito tantissimo,
1: sono delle partite spettacolari, ovviamente potete anche vederle sui nostri canali YouTube, ci sono diverse partite che sono all'interno della playlist Calcio a 5B1, attraverso i nostri social Fispic, sia su Facebook che su Instagram ci sono diverse immagini, e ci si potrà rendere conto della spettacolarità delle azioni, della velocità, dell'intensità, di quel senso. Davvero raccontarlo a parole non è semplicissimo.
0: Diamo gli appuntamenti allora, presidente, perché sono importanti, così almeno i nostri ascoltatori sanno anche dove possono seguire. Lei citava il canale YouTube della federazione, YouTube Fispic, quindi il 13 le semifinali, e si possono vedere in diretta su YouTube, no? Giusto?
1: Esattamente, il 13 possono essere viste sul nostro canale YouTube o tramite i nostri canali social Fispic.
0: Se poi vi siete appassionati, però il 14 giugno c'è tutto in differita dalle 13:50 su Rai Sport, quindi in televisione.
1: Esattamente. Quindi cioè quest'anno per la prima volta appunto saranno trasmesse su Rai Sport, ed è questo per noi motivo di grande orgoglio, perché si darà la possibilità a tantissimi appassionati, tantissimi sportivi, di vedere un grande spettacolo. E chissà, insomma, magari è un calcio non convenzionale che ha per me una non perché sono di parte, ma io invito sempre amici, insomma conoscenti, a seguire sempre una partita, perché secondo me da quel momento poi non si smette più di seguirla, cioè, è tutto sta ad approcciarsi, e su questo noi ci stiamo lavorando tanto, anche grazie appunto alla Rai, a tante anche personalità che si stanno muovendo per diffondere sempre più gli sport paralimpici e i valori degli sport paralimpici.
0: Senta, presidente, si gioca in questo momento, le donne giocano insieme agli uomini, no? Ma state lavorando anche per potenziare potenzialmente ad un campionato anche femminile, giusto?
1: Sì, esatto, proprio fine marzo, qualche mese fa, abbiamo lanciato un progetto del calcio femminile, quindi abbiamo selezionato 15 ragazze provenienti da tutta Italia che hanno partecipato al primo stage che si è svolto a Roma al Tre Fontane. Adesso ci stiamo lavorando per poter attrezzare innanzitutto la nazionale, ma poi dar via anche a un campionato nazionale di calcio a 5 femminile. La nazionale... differenza invece, questa è una piccola precisazione, nel sì. caso del femminile i ciechi e i ipovedenti, quindi livelli B1, B2 e B3 giocano insieme, questa è l'unica differenza.
0: Perfetto, invece ha citato la nazionale, Alviti, qui c'è un appuntamento importante abbastanza vicino, 14-24 agosto ci sono gli europei di Strasburgo e poi lei le ha citate già un paio di volte, io so che diciamo che l'Italia ancora diciamo con questa disciplina non è riuscita, dica se sbaglio, ad andare alle Paralimpiadi.
1: Purtroppo no.
0: Però io ho visto tante partite di questa disciplina alle Paralimpiadi e spero tanto di vedere un giorno delle maglie azzurre. Che ci può dire di questo?
1: È un sogno ovviamente per scaramanzia, però è un sogno grande che abbiamo tutti noi italiani, perché chi indossa la maglia azzurra a prescindere dalla tipologia di sport, penso che l'obiettivo è arrivare sempre in alto, quindi abbiamo questo grande sogno, si inizia questa tappa proprio appunto con gli europei di Strasburgo dal 14 al 24 agosto, chissà, incrociamo le dita. Attualmente nella ranking mondiale siamo quindicesimi.
0: Siamo in crescita, giusto?
1: Siamo in crescita. Ovviamente ci sono nazioni, bisogna essere anche onesti, che sono un po' più avanti perché magari hanno avviato questo processo prima, insomma, quindi ovviamente oggi raccolgono i frutti, però noi oggi siamo in una posizione davvero di lancio, ecco, poi non voglio dire altro. Tra l'altro abbiamo uno dei più grandi calciatori attualmente, un top player, come si dice in gergo, che è Paul Yobo, che è stato capocannoniere in diverse edizioni di mondiali europei ed è un grande fenomeno.
0: E allora incrociamo le dita, intanto c'è l'appuntamento degli europei, poi si vedrà in questo percorso che porterà alle prossime Paralimpiadi. Ricordiamo l'appuntamento, prima di salutarci, Presidente, per questo weekend di Final Four per quanto riguarda il campionato italiano di calcio a 5 non vedenti.
1: Sì, allora sabato 13 giugno alle ore 17 Sportability Roccaraso Liguria Calcio non vedenti e alle ore 19 quarto tempo Firenze ASD Witch Bari. Questi saranno visibili sui canali della FISPIC, mentre domenica avremo alle ore 9 la finale terzo e quarto posto e alle ore 11:30 la finalissima, che sarà appunto visibile su Rai Sport.
0: E allora grazie davvero al presidente della Federazione Italiana Sport Paralimpici per ipovedenti e ciechi, Silverio Alviti, buon weekend di calcio davvero.
1: Grazie di cuore a voi e un buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori. Perdonatemi se io sono in aeroporto, sto per rientrare.
0: L'abbiamo sentita benissimo, non si preoccupi. Grazie.
1: Grazie. A presto. Buona serata, a presto.

Emma Ercomi con Vacci Piano qui ai tempi supplementari di Radio 1 Sport, 17:27:30, seconda giornata di esami medici al San Raffaele per il tennista Jannik Sinner a Milano. La notizia è che i test, di cui la natura non è stata resa nota, sono terminati. Anche Sinner aveva deciso di evitare eventuali assalti dei media, e diciamo ovviamente ci sembra comprensibile tutto questo. Anche lo stesso San Raffaele ha evitato qualsiasi fuga di notizia, quindi si sa davvero poco, un dossier segretato. Sappiamo solamente quello che è accaduto a Roland Garros, ovvero con Sinner uscito al secondo turno contro l'argentino Jean-Manuel Cerundolo, avanti 6-3, 6-2, 5-1. In quel momento l'altoatesino ha avuto un cedimento improvviso dovuto a un malessere legato a una serie di fattori, calo di energie, sonno non buono, come ha raccontato proprio lui alla stampa. Per questo sta facendo degli esami medici del tutto top secret. Ora il prossimo periodo sarà per lui privo di incontri ufficiali, quindi un po' di riposo e diciamo anche di accertamenti per capire a cosa è dovuto, sono dovuti questi cali fisici che ci sono stati in alcuni momenti, lo ricordiamo, per un tennista che ha vinto tantissimo. Tornerà in campo a Wimbledon e in virtù della tradizione del torneo si sa già tutto di quando questo accadrà, quindi lunedì 29 giugno alle 14:30. Questo è quando vedremo molto probabilmente Sinner di nuovo in campo. Intanto gli mandiamo un grande abbraccio, perché ovviamente deve essere stato un periodo particolare dopo una serie lunghissima di vittorie, poi è arrivata questa improvvisa sconfitta al secondo turno, e di certo lui non è abituato ad uscire così presto da un torneo poi così importante che ancora deve vincere come Roland Garros, e di sicuro insomma è stato un periodo molto particolare, e speriamo che passi presto e che si trovino anche soluzioni a queste difficoltà fisiche che Sinner ha incontrato.

0: Maroon 5 con Erin qui ai tempi supplementari di Radio 1 Sport, 17:32 minuti e 15 secondi. C'è collegato con noi Franco Vanni, collega della Repubblica, perché oggi esce il suo nuovo libro Morte e miracoli del numero 3. Intanto ciao Franco e benvenuto ai tempi supplementari di Radio 1 Sport.
1: Ciao, grazie mille, eccomi.
0: Edito da Baldini e Castoldi, tornano le indagini di un altro collega a cui sei molto legato, ovvero Steno Molteni.
1: Steno è il mio personaggio seriale, anche se lo avevo parcheggiato un po', nel senso che sono 6 anni che non facevo una storia con lui. E adesso io sono passato negli anni dalla redazione di cronaca di Repubblica, facevo cronaca nera e giudiziaria, alla redazione sportiva, io ho fatto fare a Steno Molteni lo stesso percorso, per cui nel nuovo romanzo Morte e miracoli del numero 3 Steno si trova a indagare sulla morte di un calciatore che porta appunto la maglia numero 3, un terzino fluidificante, come si sarebbe detto una volta, che viene assassinato alla periferia di Milano, e da lì parte l'indagine per scoprire chi e perché lo ha ucciso. È proprio un giallo classico con il morto all'inizio e la soluzione che si scopre a pochissime pagine dalla fine. Sì. E in mezzo ci sono ultra estremisti politici, ci sono procuratori senza scrupoli, diciamo, tutto il sottobosco del calcio che ho conosciuto nel mio lavoro di cronista sportivo Repubblica.
0: Allora, intanto sono curioso di sapere se per te Steno Molteni è una sorta di alter ego, prima di tutto. Poi andiamo invece un po' alla trama, perché è una scusa per parlare di tanti temi d'attualità, appunto, come dicevi.
1: Allora, Steno Molteni è una specie di, diciamo, di Batman del giornalismo, nel senso che è un po' supereroico all'inizio, poi gli ho un po' complicato la vita, però vive in albergo, ha questi assistenti, c'è questo barbone che si chiama Alberto, che lo scarrozza con questa bellissima auto prestata da un amico, il portiere dell'albergo, il signor Barzini, è sempre a sua disposizione, un po' come appunto Robin per Batman, Sancho Panza per Don Quixote, e poi via via nel corso dei romanzi si è molto normalizzato, cioè in questo ultimo giallo lo troviamo con la fidanzata che l'ha mollato, tutti i problemi della vita normale, per cui diciamo è partito che era una specie di supereroe ed è finito più simile a me. A me per ora mia moglie mi tiene ancora a casa, però insomma diciamo, è una
0: meno
1: vita
0: meno male
1: normale, ecco.
0: Incrociamo le dita per questo, Franco. Comunque sono curioso anche un po' di capire, perché sembra un po' un rappresentante della nostra professione, diciamo quasi del passato, cioè c'è più nostalgia o speranza per il nostro mestiere in Steno Molteni, nella creazione di un personaggio come Steno Molteni?
1: Diciamo che sicuramente il giornalista è un mestiere che ha avuto nel passato il suo momento di massima gloria. Adesso, come sappiamo tutti noi che facciamo questo mestiere, ce la giochiamo un po' tutti contro tutti, con i comunicatori delle aziende che raggiungono direttamente il pubblico, con il pubblico stesso che si fa giornalista nel filmare quel che accade, nel commentarlo in tempo reale tramite social network. Quindi diciamo che il ruolo del giornalista è sicuramente molto cambiato. E ecco, io in Steno Molteni ho un po' cristallizzato una figura del giornalista classico, proprio, cioè diciamo del giornalista che prende, va e vede, che poi per fortuna è quello che io riesco ancora a fare, nel senso è ancora quello il mestiere del cronista. Sicuramente siamo diminuiti di numero, i cronisti un tempo era una categoria pletorica, erano tantissimi, lì basta andare agli enti di assistenza dei giornalisti, agli enti sindacali, e si vede che è uno di quei mestieri in cui i pensionati sono più numerosi di quelli che lavorano. Però Steno Molteni ha una sua dimensione un po' romantica, per cui appunto è un po' il giornalista come una volta che prende, che va, che magari ci mette anche qualche giorno a fare un pezzo, mentre noi ormai in un giorno ne facciamo tantissimi. Insomma, è un giovane vecchio, diciamo così.
0: Bene, quindi insomma c'è un po' tutte e due, sia la nostalgia che la speranza per un mestiere che alcuni di noi ancora fortunatamente riescono a fare, direi io. A proposito della storia, è un giornalista classico Steno Molteni, è un classico giallo, quindi parliamo veramente di classico classico della letteratura. Allo stesso tempo, però, Franco Vanni, questa è diciamo, questa storia è un po' una scusa per toccare tanti temi di attualità del calcio, no? I procuratori, gli ultra, dimmi se sbaglio, il business calcistico, insomma, tutte quelle cose di cui insomma sentiamo tanto parlare.
1: Non sbaglio affatto, io negli ultimi anni ho spesso fatto questa cosa, per cui facevo lo stesso libro due volte, una volta in forma di saggio, l'altra volta in forma di romanzo. Io qualche anno fa per Mondadori ho pubblicato insieme a Matteo Spaziante un libro, si chiama Il calcio perso, che raccontava le grane del calcio in maniera, diciamo, seria, in maniera organizzata, in maniera scrupolosa e giornalistica. Ecco, in Morte e miracoli del numero 3, che invece è il mio nuovo romanzo, ho cercato di prendere un po' gli stessi elementi, ma raccontarli secondo uno schema narrativo, quindi con più libertà, con più divertimento da parte mia che scrivo, e spero anche da parte di chi legge. Ovviamente, mentre nel saggio uno finisce che ne sa di più, il romanzo più che altro ti ricordi curiosità, ti ricordi, certo, ti ricordi episodi, ti viene la voglia di andare a studiare. Però sì, ci ho messo dei personaggi molto più realistici che nei libri precedenti e meno letterari. Cioè il procuratore, la procuratrice, anzi è una sorta di Frankenstein di procuratori e procuratrici reali che incontro nel mio lavoro. Gli ultra sono molto simili agli ultra che sono stati coinvolti nelle varie inchieste fra Torino e Milano negli anni, e poi ci sono dei personaggi invece completamente letterari. Uno a cui sono affezionato si chiama Liborio Smriglio ed è un vecchio cronista comasco, che somiglia, è un po' un Gianni Brera di provincia, insomma, che vive a Como, segue il Como Calcio ed è proprio il vecchio arnese del mestiere che guarda la partita col binocolo per non perdersi niente.
0: Il grande saggio che ci ricorda i fasti del giornalismo anche un po'.
1: Esatto, esattamente.
0: Allora, io ci ho visto, dimmi, ma volevo sapere se avevi preso in qualche modo spunto, vista la trama, dal caso di Denis Bergamini, visto che si parla di un calciatore morto in un incidente stradale, in realtà è un omicidio.
1: Sai che, guarda, io cioè, probabilmente a livello inconscio può essere, però io la storia di Bergamini l'ho studiata approfonditamente, però poi non mi è mai venuto in mente nella stesura del romanzo, cioè non in maniera...
0: Non è legata direttamente, non hai pensato a quello direttamente, però ci sono delle similitudini comunque.
1: Però sì, poi guarda, assolutamente, diciamo, cioè me ne sono accorto un po' una volta che avevo finito. Sì, la storia è un po' quella lì, nel senso, l'incidente stradale... Ma siamo sicuri che sia un incidente? No, non è un incidente, diciamo, quello è un po' il motore di tutta la narrazione. Poi l'esito, non rovino niente nel dire che è differente, però la storia è quella lì. E il mio romanzo parte da questo giovane, questo calciatore molto giovane, che è un calciatore africano, che dalla Serie D sogna di passare al Como, e questo mi ha permesso di raccontare anche in maniera approfondita, seppur condensata, tutta la pena di questi giovani africani che, indebitando in maniera terribile le proprie famiglie, partono, fanno queste scuole calcio che in Africa ci sono ovunque, che a prezzi per l'economia locale altissimi inseguono il sogno, che spesso è un'illusione, di andare a giocare per i club in Europa. Sì. Spesso la storia si conclude con biglietti aerei con quattro scali venduti a 5-6 mila euro e, nei casi migliori, uno pseudo osservatore di qualche club europeo che gli fa un provino. Capita neanche quello. Poi ci sono anche scuole serissime.
0: Però spesso sono grandi truffe, purtroppo, per persone che già, esatto, diciamo, non navigano nell'oro, e quindi ovviamente già c'è tanta povertà, e in quel caso poi magari si indebita tutta la famiglia, diventa invece di inseguire un sogno, inseguono in realtà la disfatta più totale, no?
1: Esatto.
0: E c'è poi anche sullo sfondo tanti personaggi particolari e interessanti, Franco Vanni. C'è però anche un altro, diciamo, protagonista, no? Il migliore amico di Steno Molteni. Sono curioso di sapere qualcosa in più sul rapporto che c'è fra il giornalista e il poliziotto.
1: In questo libro ho messo anche molta amicizia, cioè molte storie di amicizia. C'è Steno Molteni, protagonista, che ha Scimmia, che è il suo migliore amico, che è un poliziotto. C'è la vittima, Asabà, che ha il suo migliore amico, che questo giovane calciatore che ha il suo migliore amico che è un compagno di squadra. E quindi c'è questo, diciamo, procedere parallelo nella storia di queste due amicizie, e non l'avevo fatto in maniera così approfondita nei romanzi precedenti. Cioè l'amicizia alla fine è una di quelle cose che quando poi la vita ti incasina, perché hai figli, perché il lavoro è più impegnativo, perché ti accorgi di quanto poco riesci a vedere gli amici che hai più cari, con cui, e questo probabilmente un po' per la nostalgia del rapporto quotidiano con il gruppo d'amici con cui sono cresciuto mi ha portato a portare l'amicizia in primissimo piano. E sì, quindi c'è questa dinamica di protagonista aiutante, insomma, che troviamo sia fra il protagonista, appunto, e il suo amico poliziotto, sia fra la vittima e il suo migliore amico. Questo è stato uno dei piani di questo libro. Anche questo non avevo molto in mente di farlo così, però me ne sono accorto facendo.
0: Beh, questo è un po', diciamo, un grande tema della nostra generazione. Siamo quasi coetanei, quindi più o meno, insomma, questa distanza dagli amici, l'amicizia che torna, no? I momenti di sfogo e quant'altro, e quindi anche questa fa parte della vita. Io ringrazio davvero Franco Vanni per essere stato con noi. Ricordo il titolo del tuo nuovo romanzo, è un giallo, Morte e Miracoli del numero 3, la nuova indagine di Steno Molteni, edito da Baldini e Castoldi, e ti ringrazio davvero e a presto. Ciao, grazie Franco.
1: Grazie di cuore, buona giornata, ciao, un abbraccio.

0: E questo era Raf con la sua hit dell'84, Self Control, qui ai tempi supplementari di Rai Uno Sport, 17:47 minuti e 31 secondi. Ora ci andiamo a riascoltare l'intervista che ha fatto il nostro Andrea Boccia al caffè di Rai Uno Sport all'ex calciatore della Lazio, Tommaso Rocchi. Lo ricorderete tutti, 105 gol, 293 presenze con la maglia dei biancocelesti, capitano dal 2008 al 2013, sesto miglior realizzatore di sempre della società laziale. E beh, di cosa hanno parlato? Principalmente del suo ex allenatore Silvio Baldini, che ha guidato la nazionale in queste due amichevoli con Lussemburgo e Grecia, vinte entrambe di misura 1-0. Sentiamo allora le parole di Tommaso Rocchi al microfono di Andrea Boccia.
1: Con Silvio Baldini ho avuto un ottimo rapporto, è stato veramente importante perché il mio passaggio dal Treviso all'Empoli, abbiamo vissuto due anni insieme, uno di B che abbiamo vinto il campionato e la Serie A. È una persona di grande valore, di grandi principi, ha una personalità forte, importante, però è un bravo allenatore, ho grandissima stima di lui e sono contento poi del percorso che poi l'ha portato ad essere in nazionale, a riuscire a fare bene in queste due amichevoli, però sicuramente è un allenatore, una persona che dà l'impronta sua, che trasmette valori importanti, e sono molto contento di quello che di che è come persona, di com'è come allenatore.
2: Valori importanti e regole importanti. Ha fatto un po' scalpore da un certo punto di vista l'arrivo nella nazionale maggiore di Silvio Baldini, che ha chiamato grandissima parte della sua Under 21. In un mondo non abituato a molte regole, il fatto di aver vietato i telefonini, di aver imposto agli azzurri determinate regole di comportamento per fare gruppo, per avere dei principi sani, ha fatto scalpore. Ecco, il Baldini uomo, prima che il Baldini allenatore, è un po' la sua qualità principale?
1: Sì, io ripeto, lui è una persona di valore, anche il discorso delle regole del comportamento, penso che lavori bene soprattutto sotto l'aspetto umano, oltre ad avere qualità da allenatore, però penso che questo è questo che lo contraddistingue, come lo vediamo anche in TV, per chi l'ha conosciuto sa che è una persona vera, una persona leale, che crede nel lavoro, crede nei comportamenti, nel rispetto delle regole. Quello riesce a trasmetterlo, l'ha trasmesso a noi, parliamo di quasi 20 anni fa, e quindi è rimasto così come tale.
2: Partecipiamo con Tommaso Rocchi al sondaggio della Gazzetta dello Sport. In home page campeggiano le immagini di Baldini, di Mancini e di Conte. Il titolo l'abbiamo letto prima, lo rileggo: Mancini è pronto, Conte è caro, Baldini è un'ipotesi romantica. Da chi deve ripartire l'Italia? Il voto di Tommaso Rocchi a chi va?
1: Ma diciamo che questa è una scelta difficile, ma difficile più che altro visto quello che è successo in questi anni. Chiaro che bisogna cambiare, bisogna rimettere le cose in una certa maniera, cercando di fare la scelta migliore per il bene dell'Italia, per il bene di tutti i cittadini italiani, riguardando poi questo aspetto dello sport. Un allenatore di nome importante, comunque di esperienza importante, è chiaro che può essere una soluzione giusta, però diciamo che il cambiamento e dare una chance a Silvio per quello che ha fatto nella sua carriera e da dove è partito e da dove e adesso è arrivato, anche quella potrebbe essere una scelta giusta, però la farà chi di dovere.
3: Rai Radio 1 Sport.

Mark Ronson e Miley Cyrus con Nothing Breaks Like a Heart qui a i tempi supplementari di Radio 1 Sport, notizie di calciomercato e la telenovela Juventus Sorloth. Ebbene, sembrava vicinissimo, adesso diventa più lontano, perché la valutazione che fa l'Atletico Madrid di Alexander Sorloth, attaccante che i bianconeri vorrebbero a Torino per sostituire Dusan Vlahovic, è troppo alta, c'è poco da fare. 40 milioni, questo dicono alcune fonti iberiche, a fronte di una proposta che è praticamente della metà da parte dei bianconeri, ovvero 22 milioni, e quindi un solco troppo ampio fin qui. La Juventus comunque in ogni caso sta scandagliando il mercato degli attaccanti, sono tante le altre possibili opzioni, tutte complicate, a partire da Kolo Muani, che è un'alternativa al norvegese, potrebbe arrivare comunque, anche se non è così semplice strapparlo al Paris Saint Germain alle condizioni che vorrebbe la Juventus. Si tratta anche Gabriel Jesus, fresco vincitore della Premier League con l'Arsenal, e c'è sul tavolo anche il nome di Nicolas Jackson, che rientrerà al Chelsea dopo il mancato riscatto da parte del Bayern Monaco. Ci ascoltiamo Cosmo ogni giorno, ogni notte, poi c'è il GR1 delle 18, rimanete con noi perché torniamo subito dopo con la seconda ora di tempi supplementari.

Mondiale di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Dall'11 giugno al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: Ore 18.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini, in primo piano l'indagine aperta a Roma sul progetto per la realizzazione del ponte sullo Stretto. Perquisiti i tre indagati. I reati ipotizzati sono corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio.
3: Un presunto accordo illegale per condizionare il parere di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto. Tra gli indagati l'avvocato Giacomo Saccomanno, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'ex presidente aggiunto della Corte Contabile Tommaso Miele. Secondo l'accusa avrebbero fatto di tutto per arrivare ad un giudizio positivo sulla fattibilità dell'opera. Il giudice sarebbe stato avvicinato dal legale e dall'industriale, piegandosi alle loro richieste, fornendo aggiornamenti sull'andamento della pratica della magistratura contabile, spifferando informazioni riservate ed anticipando l'eventuale decisione della Corte stessa. Ma i magistrati contestano anche la corruzione, perché dopo la decisione sfavorevole al progetto dell'ottobre 2025, il magistrato Tommaso Miele avrebbe scritto una memoria nell'interesse della società Stretto di Messina S.p.A. in cambio della poltrona di presidente dell'antitrust. La società Ponte sullo Stretto è estranea ai fatti, collaboreremo con la magistratura perché è nostro impegno proseguire nella massima trasparenza. Così l'amministratore delegato Pietro Ciucci. Arianna Di Giorgio, GR1.
2: In Egitto è stato arrestato Tamer Hamouda, ex marito di Nessie Guerra, l'italiana bloccata nel paese con la figlia di 3 anni. La donna è stata condannata a 6 mesi di reclusione per adulterio e ora vive nascosta con i genitori e la bimba. Hamouda recentemente era stato denunciato alle autorità egiziane dal Consolo Onorario d'Italia per minacce e tentata aggressione. La polizia ha rintracciato e fermato il secondo sospettato dell'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso a coltellate la sera del 26 maggio alla stazione di Milano Certosa. Il giovane è stato fermato a Bardonecchia, in provincia di Torino. In carcere per il delitto si trova già Jefferson Smith e Cevarra Berano, 19enne peruviano, componente di una banda sudamericana. Medio Oriente, Francia, Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Norvegia hanno imposto sanzioni coordinate contro i coloni violenti della Cisgiordania. Parigi ha anche vietato l'ingresso nel paese al ministro israeliano Smotrich, che ha più volte rivendicato l'annessione della West Bank, e Londra ha invitato le aziende britanniche a cessare ogni tipo di attività negli insediamenti israeliani. Misure vergognose che fomentano l'antisemitismo, la replica di Tel Aviv, e in Libano continuano i raid nonostante gli sforzi diplomatici di Trump. In studio per gli aggiornamenti Marco Barbosa.
4: Il Pakistan continua a premere per chiudere un accordo tra Stati Uniti e Iran già questa settimana, secondo l'Arabia. Trump ha annunciato ancora, ma è la 37esima volta che lo fa, che l'intesa con Teheran è nelle fasi finali. Mancano pochi giorni, ha ripetuto il presidente degli Stati Uniti, sostenendo anche di controllare le decisioni del governo israeliano. Se dico a Netanyahu di fare una cosa, lui la fa, ha sottolineato Trump. Ma nelle ultime 24 ore Tel Aviv ha martellato il Libano, uccidendo almeno 29 persone e ferendone oltre 130, colpendo tiro e ordinando evacuazioni anche nella zona cristiana, cosa mai accaduta prima, dove anzi gli sfollati trovavano rifugio. Non solo, ma il capo di Stato Maggiore delle forze di difesa israeliane, il generale Zamir, ha rivelato di aver pianificato un colpo più duro ancora contro Teheran, che intanto resta cauta sulle trattative, alle quali lega il ritiro dell'esercito israeliano a sud del fiume Litani, e ora anche l'Unione Europea chiede il ritiro di Israele e il rispetto per l'integrità territoriale e per la sovranità del paese dei cedri. Cruciale per l'accordo anche il nodo delle sanzioni contro Teheran. Per gli iraniani devono essere eliminate, mentre il presidente del Parlamento di Teheran, Ghalibaf, celebra i 100 giorni della resistenza iraniana ai raid di USA e Israele.
2: Di nuovo in Italia, i sindacati confederali hanno deciso di sospendere lo sciopero di 8 ore previsto per dopodomani, 11 giugno, nel settore delle ferrovie. La mobilitazione era legata alle gare dei servizi Intercity. È quanto emerso dopo il tavolo al Ministero dei Trasporti, presieduto dal viceministro Rixi, con CGIL, CISL, UIL, UGL, ORS e FAST. Tuttavia, i lavoratori aderenti ai sindacati di base CUB Trasporti e SGB confermano lo sciopero delle ferrovie dalle ore 3 di giovedì 11 alle 2 di venerdì. Raggiunto l'accordo per rinnovare il contratto della pubblica amministrazione dopo 6 mesi di trattative, coinvolge circa 200.000 dipendenti statali e vale per il triennio 2025-2027. L'aumento retributivo varia in base ai ruoli ricoperti, dai 119 euro lordi mensili degli operatori ai 140 degli assistenti, 180 euro per i funzionari, fino a un massimo di 221 euro. E così è tutto, ora c'è il rosso e il nero, buon ascolto.
3: Radio 1 Sport lo puoi ascoltare in DAB sul canale 711 del digitale terrestre e sul sito Rai Play Sound da smartphone e da computer. Rai Radio 1 Sport. Tempi supplementari.
1: Eccoci ancora insieme, questi sono i tempi supplementari, come avete sentito dalla nostra sigla siamo su Radio 1 Sport, sono le 18, 5 minuti e 40 secondi, con voi Giacomo Prileschi, regia c'è Danilo Giunta e la parte tecnica Francesco Pantaleo. Ancora calciomercato, che sarà anche poi l'argomento dell'ultima parte della nostra trasmissione, dove avremo Attilio Malena, direttore di Calciomercato Report, che ci parlerà di tutti gli ultimi colpi. Intanto si muove l'Atalanta, è successo, già lo avete sentito, ne abbiamo parlato, l'ufficialità di Raffaele Palladino che lascia, quindi esonerato dall'Atalanta, e a giorni o a ore chissà l'annuncio di Maurizio Sarri, nel mentre c'è un interesse forte per Nicolò Savona, esterno difensivo che Giuntoli, DS della Dea, conosce molto bene visto il suo passato alla Juventus, classe 2003, attualmente al Nottingham Forest, piace molto all'Atalanta. Ci sono una serie di ostacoli per far sì che possa tornare però in Serie A dopo un solo anno in Premier League. Il primo riguarda le condizioni fisiche dello stesso Savona, che è fermo dallo scorso febbraio per un'operazione al ginocchio sinistro, ha avuto un problema al menisco. E poi prima di andare avanti con una possibile trattativa, l'Atalanta dovrà comunque capire se il suo recupero è completo. Questo bisognerà vedere insomma se è andato bene il recupero dopo questa operazione. L'altro ostacolo rappresenta invece i tanti giocatori in rosa in quel ruolo per la Dea. Palestra, Bellanova dovrebbero infatti salutare prima dell'eventuale assalto a Savona, ma lo sappiamo, sono tutte trattative complicate e vedremo quello che succederà. Sicuramente, molto probabilmente, Palestra andrà via, bisognerà vedere dove, se in Premier oppure se all'Inter, come si dice da molto tempo. Di questo e di tanti altri argomenti di calciomercato parleremo più tardi, mentre fra poco parliamo di NBA e delle finals, quindi di basket americano.

0: Alex Warren con Fever Dream qui ai tempi supplementari di Radio 1 Sport. Siamo arrivati alle 18, 10 minuti e 10 secondi. Come vi avevo preannunciato, parliamo di NBA, di basket americano, e lo facciamo col collega della Gazzetta dello Sport, Riccardo Pratesi, che saluto. Ciao Riccardo, buonasera.
1: Ciao, buonasera.
0: Allora, da cosa iniziamo in queste finals? Perché c'è davvero tantissimo da dire. Intanto, ci sono due squadre che attendono una vittoria da molto tempo, no? A giocarsele.
1: Sì, New York da una vita.
0: Da sempre, quasi.
1: Comincia a essere parecchino in linea di massima. Gli Spurs dal 2014, insomma, un pochino meno. Sono sicuramente, abbiamo una serie, la notizia dopo gara 3 giocata stanotte al Madison Square Garden, la mecca del basket di Manhattan, di New York. Abbiamo una serie perché San Antonio, gli Spurs hanno sbancato casa Knicks e hanno accorciato 1-2 nella serie. Ovviamente nel caso in cui New York avesse vinto in casa sarebbe andata sul 3-0, la serie al meglio delle 7 partite, se chi arriva prima a 4. Per capirci, nella storia dell'NBA non è mai successo che dal 3-0 una squadra abbia recuperato vincendo 4 partite di fila, per cui sarebbe stata finita nella sostanza se non nella forma. E invece
0: c'è equilibrio praticamente, questo possiamo dirlo, grazie a questa vittoria, no? 115-111 se non sbaglio.
1: In volata, di nuovo, le ultime due volate erano andate a favore dei Knicks, quelle in Texas, giocate nella città dell'Alamo. Considera che, insomma, San Antonio è stata avanti di 14 punti in gara 1 e di 12 punti in gara 2 e le ha perse entrambe di fronte al proprio pubblico. Considera che erano avanti in gara 1 a 2 minuti dalla fine e in gara 2 a 1 minuto dalla fine e le hanno perse entrambe. E secondo me sono gli Spurs la squadra con più talento, però è una squadra molto giovane, con età media la seconda più bassa di sempre nella storia delle finali NBA, e allenata peggio, perché anche l'allenatore è un allenatore, Mitch Johnson, molto molto giovane, molto inesperto. Di là c'è un volpone come Mike Brown che le ha viste tutte. E poi New York ha Jalen Brunson che segna 10 punti di media nel quarto quarto ogni partita. Avere un closer, come dicono nel baseball, uno che chiude le partite quando la gara è punto a punto, fa tanta differenza.
0: Qui ci devi dire allora cosa ne pensi. Facciamo un pronostico impronosticabile, Riccardo Pratesi. Vincerà, secondo te, pagherà più l'esperienza o a questo punto ti direi il talento, anche se non possiamo non parlare di talento quando parliamo di Brunson, perché fa 32 punti anche nell'ultima partita, ha fatto 32 punti, insomma, però più esperienza o più talento secondo te? Chi vince?
1: Io dico che, guarda, me la cavo facile, mi piace vincere facile, ti dico che chi vince gara 4 vince la serie. Cioè, ecco. se New York allunga e va 3-1 domani notte, nella notte, insomma, tra mercoledì e giovedì italiana, per capirci, allora credo che sia ben difficile che San Antonio riesca a mettere 3 partite di fila, proprio perché è una squadra che, insomma, ha dei peccati di gioventù, no? I famosi dolori di crescita.
0: Sì.
1: Se però torna in Texas forte di un secondo successo al Garden, a quel punto riprendendosi il vantaggio campo, credo che proprio perché è una squadra che va molto anche sugli entusiasmi, come tutte le squadre giovani, poi diventi difficile fermarla. New York era riuscita a 13 vittorie di fila e sarà molto interessante a playoff, sarà molto interessante capire come reagirà a una prima sconfitta, perché i Knicks si sentivano imbattibili sostanzialmente, perché sai, quando vinci continuamente pensi che alla fine troverai sempre un modo, no? Per raddrizzare anche una partita che appunto si era messa male, magari con una grande rimonta. Gli Spurs hanno forse intaccato queste sicurezze vincendo al Garden, di fronte tra l'altro al Presidente degli Stati Uniti, a Trump.
0: Prima di parlare poi dei protagonisti, ti volevo chiedere, perché qui non c'è solo lo sport, le finals di NBA sono davvero un calderone, no? Tra tifosi VIP e le loro pazzie, col Presidente Trump ad esempio, che insomma non ha ricevuto una grande accoglienza lì a New York.
1: È un eufemismo,
0: sono voluto tenere buono, diciamo.
1: Sì, parecchi bu, qua anche applauso, tanti applausi, ma soprattutto tanti bu. Se l'aspettava, credo. È amico del presidente di franchigia dei New York Knicks, quindi andato lì su invito. Poi sai, lui era andato anche a vedere il football sia a livello NFL, quindi insomma professionistici, sia a livello di derby, diciamo, delle forze armate, Army Navy, quindi diciamo non è la prima volta che presenzia un grande evento di sport. Però per entrare al Garden, che insomma Penn Station, perché insomma anche sono andato da turista proprio in centro a Manhattan di New York ieri, serviva come biglietto tirar fuori $10,000 come minimo, solo per andare su in piccionaia, tanto per essere chiari per cosa è stato uno degli eventi.
0: No, anche per far capire, hai detto una cosa interessante, perché a volte molti nostri radioascoltatori non riescono a comprendere, è difficile, bisogna dirlo, come mai ci sono, no, queste discrepanze a livello economico, magari anche con la Serie A, con altri sport e quant'altro. C'è un giro economico infinito in NBA, parliamo di cifre folli, anche gli stipendi, no, dei giocatori dell'NBA.
1: Sì, ma tra l'altro ti dico, io avendo seguito l'NBA anche dagli Stati Uniti, coprendo proprio gli Spurs da San Antonio per un anno per Gazzetta, poi ho visto i Warriors per due stagioni dalla California e Minnesota Timberwolves da Minneapolis. Cioè c'è proprio anche, ovviamente ho la fortuna di andare a Crisanato, ma anche solo una famiglia che va, non so, babbo, mamma, due figli, cioè se tu compri anche solo le bottigliette d'acqua da mangiare, cioè ti vanno via $250 solo di vivere, più i 100 euro di biglietto normalmente a persona per andare a vedere la partita. Non parliamo del parcheggio fuori, e poi ovviamente dipende da mercato a mercato, no? Perché certo, ovviamente. Allora, ma non pensare che necessariamente il mercato della grande città sia più caro. Ci sono dei brand più importanti, ovviamente i Knicks, i Lakers, quindi New York, Los Angeles, però non è detto, perché la piccola città che magari ha solo quella grande squadra di basket nella NBA, quello è l'happening di tutti, cioè tutti vanno alla partita, per cui a volte il piccolo mercato i biglietti vanno via come non ci fosse un domani, e invece magari il grande mercato, che ha mille cose da offrire, in alternativa uno può andare a vedere altri 200.000 cose di entertainment. In questo caso però, cioè, l'NBA e i Finals mancavano a New York dal 1999, sono 27 anni, se la matematica non mi frega, è sì, chiaro che c'era il tutto esaurito, no? Cioè,
0: sì, no, però è un mondo completamente diverso magari da quello più conosciuto del calcio e delle polemiche dei tifosi per il caro biglietti, magari i nuovi stadi e quant'altro. Ecco, stiamo parlando di una dimensione completamente diversa. Ecco, era questo un po' quello che incuriosiva, no? Incuriosisce spesso i nostri radioascoltatori. Riccardo, tra l'altro, ecco, parata anche di VIP, visto il costo dei biglietti, loro saranno invitati, immagino, con i Knicks che hanno tra i tanti tifosi VIP uno particolare che davvero si espone in tutto e per tutto, Spike Lee. Lo abbiamo imparato a conoscerlo nel tennis, perché è stato un po' antipatico in alcuni casi con il nostro Jannik Sinner, perché lui tifa Alcaraz, ma è anche un grande appassionato di basket, soprattutto dei New York Knicks.
1: Sì, è una presenza fissa al Garden, come era stato per tanti anni Jack Nicholson dai Lakers. Insomma, è chiaro che è un attore che, tra l'altro, insomma, si è preso in passato con grandi giocatori avversari. Diciamo che Wembanyama permette bene per diventare il villain, no? Il nemico pubblico numero uno, certo, al Garden, perché 32 punti che è stato contro stanotte, la scorsa notte, per la vittoria degli Spurs, e poi qualche fischio controverso, perché poi tutto il mondo è paese, no? Come dici te, sono due dimensioni completamente diverse, però chi perde recrimina, chi perde si lamenta degli arbitri. Alla fine, da questo punto di vista, è la stessa dinamica ovunque. Coach Brown ha detto, ha sottolineato la discrepanza di fischi nel secondo tempo. I tifosi dei Knicks stanno avvelenati, perché ovviamente Wembanyama ha un corpo così particolare, 224 centimetri, quasi filiforme, molto molto molto magro. In teoria su di lui è sempre fallo, perché c'è una differenza di tonnellaggio e lui è così atletico che lo trattengono sempre, però è anche vero che ogni tanto diciamo che svalvola, proprio perché per la frustrazione di tutti i colpi che prende, e ha delle reazioni che sono scomposte, che all'inizio del playoff contro Portland gli sono costate anche un'espulsione, un'espulsione contro Minnesota, un'espulsione. Insomma, diciamo che Wembanyama, come dire, amato e odiato, e questo ti dimostra che sta diventando una stella NBA, perché alla fine i mezzi giocatori lasciano indifferenti, ma sono i campioni quelli che dividono a metà chi lo adora il nuovo fenomeno e chi dice no, è montato su un piedistallo da tutto il tutto quello che c'è, carrozzone della NBA, più di quanto ancora meriti.
0: Secondo me c'è scetticismo soprattutto per l'altezza di Wembanyama. Qualcuno pensa magari che sia tutto frutto di una strapotere fisico, invece è un giocatore tecnicamente anche molto molto forte, no?
1: Assolutamente, cioè è un lungo, un centro che gioca con un, da guardia sostanzialmente, cioè con un tiro, con grandi fondamentali, con un'agilità che di solito nei piccoli, semmai la sua carenza oggi, gli mancano ancora qualche chilo di muscoli onestamente rispetto a dei rimpettai sotto canestro,
0: difficili da mettere su con quel fisico, tra l'altro
1: gli danno, cioè diciamo che viene, lui è più atletico ma è meno fisico dei rivali. Bello il duello con Towns, che però se la sta cavando in difesa in qualche modo, ma nel quarto quarto delle partite ha segnato 0 punti in 3 partite nel quarto quarto, e tu capisci che alla fine, no, in NBA i giocatori, insomma, quelli che fanno la storia la fanno ai playoff, e all'interno dei playoff, insomma, quelli che fanno la differenza in una lega di stelle sono le stelle, quelle che decidono le partite in negativo o in positivo negli ultimi, gli ultimissimi tiri. Anche solo prendersi quei tiri lì è durissima, perché ci vuole una grande forza mentale, perché poi tutti ti guardano, tutti sanno che tocca a te, mica certo. Facile alzare la manina e dire datemi palla.
0: Ti faccio un altro nome, Riccardo Pratesi, prima di salutarti, perché sono curioso di sapere cosa ne pensi, e qui di talenti che si stanno facendo e come, per quanto riguarda gli Spurs c'è Wembanyama, ma c'è anche Stephen Castle.
1: Io stravedo, ecco. Una guardia, io dico che è un cingolato che entra dentro a 4 ruote motrici, dentro a quest'area dei Knicks, ma è tutti i playoff. Ragazzo di soli 21 anni, quarta scelta del draft di 2 anni fa, è stato matricolato dell'anno. Tutti parlano di Wembanyama, giustamente, perché insomma ha misure atletiche dell'alieno. Ma sta ragazzino anche, insomma, la scorsa notte ha sfrontato, cioè una tripla con l'uomo addosso all'ultimo secondo del possesso offensivo a 2 minuti dalla fine, che è il tiro della partita che ha stroncato i Knicks, e poi a 6 secondi dalla fine, come se non bastasse, è andato sul più 2 lunetta, tutto il Garden che gli urlava contro, canestro finita. Cioè guarda che insomma devi essere nato con certe dosi di attitudine, perché non è una questione solo di talento, è questione di essere un gamer, un agonista, uno che sotto pressione vuole la palla a mano e vuole poter fare la differenza, vuole vincere le partite.
0: Eh sì, anche perché uno forse non si rende conto magari della dimensione del Madison Square Garden, ma insomma è una roba che fa paura quando è pieno, quindi prima di salutarti ti voglio chiedere questo, qual è il campo più caldo al momento fra i due secondo te, Sant'Antonio o New York?
1: Ma allora, normalmente ti avrei detto San Antonio, perché io anche che ci ho vissuto ti dico, era, tu ti alzavi la mattina, parlavi con la gente, tutti chiedevano degli Spurs, perché li vivono per quello, è la loro grande squadra di sport. E poi hanno avuto l'epopea Duncan, Ginobili, Parker, ricordiamo 5 titoli, quindi insomma certo. Hanno avuto anche di che festeggiare, di che celebrare, di che di fare. Però
0: Forse abbiamo perso il collegamento. Allora, vediamo se riusciamo a recuperarlo il collegamento con Riccardo Pratesi. Allora, stavamo parlando di NBA, lo stavamo per salutare in realtà. Proviamo a richiamarlo per salutarlo, quantomeno, visto che si parlava di NBA e siamo due con gli Spurs che hanno accorciato 2-1 nella serie. New York San Antonio è finita a 111-115, ottimo secondo tempo, vincono gara 3 al Madison Square Garden, e quindi in questo modo serie ancora più equilibrata. Stavamo parlando, Riccardo Pratesi, sei di nuovo con noi, immagino, no? Avevamo perso il collegamento. Volevo sapere qual era lo stadio più caldo in questo momento, ma prima di salutarti, quindi stavo dicendo
1: che normalmente, guarda, ti avrei detto San Antonio, perché avendoci anche vissuto, tu ti svegliavi la mattina e ti dicevano, tutti ti parlavano degli Spurs, era l'argomento fisso. Hanno vinto 5 titoli, l'epopea di Tim Duncan, Manu Ginobili, Tony Parker, quindi hanno avuto da tifare e da celebrare. Però in questo momento, secondo me, il Garden è l'ombelico del mondo della pallacanestro mondiale, perché tutti in un modo o nell'altro aspettano questo ritorno, il trionfo dei Knicks, che mancherà al 73, perché è una astinenza per certi versi anacronistica per quello che è il più grande mercato del mondo, e non solo nello sport.
0: E quindi un po' più New York in questo momento, per ovvie ragioni. Grazie davvero a Riccardo Pratesi per essere stato con noi. A presto, ciao, grazie mille.
1: A presto, ciao.

The Verve con Lucky Man qui ai tempi supplementari di Radio 1 Sport. Continuiamo a parlare di mercato, che sarà poi anche il nostro prossimo argomento fra pochissimo con un ospite. Ha parlato l'agente del centravanti del club nerazzurro e della nazionale, ovvero parliamo di Francesco, di Pio Esposito, Mario Giuffredi, l'agente, ha detto, visto che si parla tanto di mercato, ha segnato due reti fondamentali per le vittorie nei match amichevoli della nazionale contro Lussemburgo e Grecia. Ebbene, è felice di rimanere all'Inter, o meglio, è felice all'Inter, ci resterà per tanti anni, basta cavolate, parafraso io, in realtà ha usato un termine un po' più duro, e quindi ha continuato dicendo: è inutile creare fantasmi, e più è felice, resterà lì per tanti anni, la volontà del ragazzo è questa, non creiamo finte aspettative di mercato. È un club che lo ha protetto, lo ha instradato, ha continuato Giuffredi nel suo percorso. Pio vuole migliorare i numeri fatti quest'anno, a 20 anni 10 gol e 6 assist con l'Inter, 5 gol in nazionale, non c'è club migliore dei nerazzurri per un giovane come Pio Esposito. Queste le parole di Giuffredi, che nel corso del suo intervento ha anche parlato dell'esperienza da commissario tecnico ad interim di Silvio Baldini. Abbiamo sentito prima le parole dell'ex Lazio Tommaso Rocchi, che è stato allenato proprio da Baldini. Giuffredi invece, agente di Pio Esposito, dice: un allenatore che già 15 anni fa era un innovatore, il calcio non è meritocratico, quindi rispetto alle sue capacità gli è stato tolto tanto, questa parentesi con la nazionale è un qualcosa che merita e sono felice per lui, paga il fatto di essere troppo vero, diretto e genuino in questo mondo. Le parole di Mario Giuffredi, che chiude a qualsiasi possibile possibilità di uscita di Pio Esposito dall'Inter dopo le sue prestazioni nella scorsa stagione anche con la maglia della nazionale.

0: it down on our monitor, but we can make out a fair amount of detail.
1: Cesare Cremonini con possibili scenari qui ai tempi supplementari di Rai Radio 1 Sport, 18:35 minuti in questo istante, e fra poco, tra l'altro fra meno di 25 minuti, una partita fondamentale per quanto riguarda l'Italia contro la Svezia. Abbiamo già le formazioni ufficiali dell'Italia, 3-5-2 con Giuliani in porta, Lenzini, Salvai e Soffia in difesa, Di Guglielmo, Caruso, Giuliano, Greggio, Oliviero, Piemonte e Cantore. Questa la squadra, la formazione dell'Italia contro la Svezia, che invece schiererà un 4-3-3, e dopo aver rifilato un sonoro 3-0 all'Arena Garibaldi di Pisa alla Serbia lo scorso venerdì, l'11 di Andrea Soncin torna in campo contro le Scandinave, perché è importante perché bisognerà cercare di vincere e sperare per questa qualificazione. Intanto salutiamo, è arrivato il collega Jacopo Barlotti qui in studio con noi. Ciao Jacopo.
2: Ciao Giacomo, buon pomeriggio.
1: Allora, è una partita importante, tu che sei un uomo di numeri e statistiche, no? Perché qui è la qualificazione diretta ormai per le nazionali di calcio maschile o femminile, veramente sembra ormai un qualcosa di impossibile, una chimera.
2: È difficile, anche qui c'è lo spettro playoff, che ci auguriamo sia meno proibitivo rispetto a quello dei colleghi maschi, però parliamo dei mondiali Brasile 2027. Dicevi giustamente, nel girone Italia che gioca fra poco sul campo della Svezia, la classifica però dice Danimarca 11, Italia 8, Svezia 7, Serbia 1. È una Nations League che si intreccia con le qualificazioni mondiali, quindi poi è un qualcosa che in futuro, fra 2-3 anni, riguarderà anche i maschi, anzi cambieranno proprio completamente le qualificazioni. Si parla di due serie con due gironi, un po' come avviene adesso in Champions League, Europa League e Conference League, quindi con maxi classifiche da 16 squadre.
1: Semplicemente si allungheranno i tempi dell'eliminazione dell'Italia dal prossimo mondiale.
2: Questo sei pessimista, però sicuramente cambia qualcosa, perché si giocheranno solo ad esempio 6 o 8 partite e poi si stirerà la classifica metodo svizzero, calendario svizzero, come avviene adesso in Champions League. Quindi da un lato si riduce un po' l'effetto sorteggio. L'Italia ha oggettivamente trovato una Norvegia più forte, secondo il ranking no, ma visto in campo ci ha battuto due volte, abbiamo pagato anche questo, perché poi il sorteggio è stato difficile, insomma c'è chi aveva la Norvegia, c'è chi aveva invece altre squadre decisamente inferiori. Poi è vero, non abbiamo superato la Bosnia, però è un po' anche sfortuna, va detto. E qui torniamo alle azzurre. Però allora, dicevi bene, l'Italia deve vincere in Svezia e sperare che la Danimarca perda in Serbia contro la Serbia, ultima in classifica. Insomma,
1: difficile.
2: Un po' difficile,
1: forse impossibile.
2: Un po' difficile, però c'è sempre il paracadute dei playoff, perché la prima classificata del girone, quindi probabilmente la Danimarca, se dovesse almeno pareggiare, andrà direttamente ai mondiali Brasile 2027. Le altre, incluse la stessa Svezia e la Serbia, quindi proprio tutte le altre della Lega A di questa Nations League, quindi della massima divisione della Nations League, andranno ai playoff, e quindi ci saranno comunque altre occasioni per qualificarsi. Format complesso, ma la speranza non è chiusa, e poi insomma speriamo che le azzurre abbiano un po' meno paura di questo spettro playoff.
1: Beh sì, decisamente, anche se fa impressione, no? Risentire ancora, riecheggiare le parole playoff per una nazionale, quella femminile, che è cresciuta tanto, ha avuto anche un periodo poi di involuzione dopo i fasti del mondiale, e adesso insomma vedremo se riuscirà a qualificarsi direttamente e con un anche un po' fortunato magari incastro di punteggi e di risultati, oppure se dovrà passare per i playoff. Jacopo, fra poco parliamo di mondiali di calcio, perché iniziano a breve, e quindi raccontiamo un po' cosa succederà nelle prossime giornate, tra l'altro rassegna mondiale di calcio che seguiremo qui sui canali di Radio 1 Sport e Radio 1 insieme.

0: Holly Humberstone con To Love Somebody qui a tempi supplementari 18, 42 minuti e 45 secondi. Ci tuffiamo verso i mondiali tra Stati Uniti, Canada e Messico. 39 giorni, si gioca tantissimo, ci sono troppe forse squadre, non l'Italia, dall'11 al 19 luglio 2026.
1: Vabbè, preparati per l'edizione successiva, perché già si parla di 64 squadre per Infantino, che pensa in grande come sempre.
0: Arriveremo a 101
1: la carica senza l'Italia.
0: Esatto, senza l'Italia. Appunto,
1: no, speriamo di no, perché anche l'altro giorno l'Under 17 campione d'Europa, gli azzurrini a livello giovanile convincono e vincono, e poi succede qualcosa fra i 21 e 23 anni?
0: Sì, non si sa bene dove vadano a finire tutti questi talenti, giusto? Perché c'è stata la vittoria del campionato europeo per l'Under 17, ma in generale le Under, le giovanili italiane, sono state estremamente vincenti.
1: Poi comunque questi ragazzi con Silvio Baldini contro la Grecia e contro Lussemburgo, tanto che la Grecia si è lamentata, l'Italia manda i giovani.
0: Si sono lamentati, sono lamentati un po' i tifosi, perché volevano...
1: No, anche l'allenatore qualche settimana
0: fa. Volevano i big allo stadio.
1: Forse, aggiungo io con un po' di malizia, così vincevano magari.
0: Esatto, esatto. In effetti forse è andata meglio così anche agli spettatori allo stadio, perché... In realtà si è ben comportata questa nazionale maggiore, ma a livello di età under.
1: Un'età media bassissima, poco più di 20 anni, esatto. E c'era comunque Donnarumma, che è una 99, quindi ha già 27 anni.
0: E lo vogliamo dire che di sicuro è stato un bel esempio quello di Donnarumma, che ci ha voluto essere a tutti i costi.
1: Avrei voluto vedere anche Palmisani del Frosinone.
0: Siamo tutti d'accordo che abbiamo tantissimi portieri forti, anche non parlando di Under 21. Ci sono tanti portieri che sicuramente potrebbero far bene, quindi poteva essere un'occasione per loro, però bello che il portiere di una squadra importante come il Manchester City, della nazionale, il portiere titolare, decida di fare un po' da papà di questi giovani, no? In un momento così delicato per la nazionale.
1: Sì, e poi aveva tutto da perdere l'Italia a livello puramente di ranking, perché giocava contro due squadre nettamente inferiori, e quindi in caso di risultato negativo avrebbe perso punti e posizioni nel ranking. Invece sono arrivate due vittorie, Italia che resta dodicesima nel ranking FIFA, e certo adesso però scenderà, perché ovviamente molte altre nazionali giocheranno il mondiale e faranno punti, l'Italia purtroppo no.
0: Sì, si gioca veramente, dura tantissimo questo mondiale, ci sono tantissimi luoghi.
1: Ti dico anche di cosa parleremo al GR1 delle 19:20.
0: Ah, un'anticipazione, wow.
1: Ci sarà la presentazione delle quattro squadre esordienti per la prima volta al mondiale, che come ben sai Giacomo sono... Capoverde, Curaçao, Giordania e Uzbekistan, e quindi occasione anche per loro. Curaçao, la vera sorpresa anche in rapporto al numero degli abitanti, meno di Roma, meno di un terzo di Roma come abitanti, e quindi in bocca al lupo anche a queste nazionali, ricordando che si partirà dopodomani, quindi giovedì sera, con Messico-Sudafrica alle 21, e poi via via tutte le altre. Il 12 c'è Canada-Bosnia, ai noi sarebbe dovuta essere l'esordio dell'Italia.
0: Vabbè, non ci pensiamo più, ormai è andato anche questo mondiale, ci prepariamo, speriamo e incrociamo per il prossimo. Grazie Jacopo Barlotti per essere stato con noi. Ciao Jacopo, poi se volete lo potete sentire al GR2 più tardi. Ciao.

0: Questo era Mannarino con Per un po' d'amore. Parliamo ora di calciomercato. Con noi c'è Attilio Malena, direttore di Calciomercato Report, che saluto. Ciao Attilio, buonasera, benvenuto ai tempi supplementari di Radio 1 Sport.
1: Buonasera, buonasera a voi tutti.
0: Da cosa partiamo in questa giornata comunque che già ci ha regalato un paio di curiosità? Intanto, che è successo in casa Atalanta? Non mi è sembrata una risoluzione, diciamo, della questione del tutto pacata fra Palladino e la Dea.
1: Assolutamente sì, se Mannarino cantava un po' d'amore, in questo caso non c'è un po' d'amore, perché né tra Raffaele Palladino e l'Atalanta, né tra Toni D'Amico e l'Atalanta, perché poi alla fine è stata la giornata delle eventuali risoluzioni non riuscite, partendo da Palladino, per il quale si sta trovando la soluzione, probabilmente almeno di clamorosi colpi di scena, dell'esonero. Tutto questo porterà poi all'ufficialità, all'annuncio di Maurizio Sarri, cose che chiaramente già sappiamo ma che poi diventeranno ufficiali. La Roma invece, per quanto riguarda, a proposito, l'Atalanta, attende questo definitivo via libera per quanto riguarda Toni D'Amico. Le parti si sono ammorbidite, anche se Toni D'Amico sarà comunque operativo dal 1 luglio. Attenzione, operativo però ufficialmente, perché ufficiosamente, indubbiamente, il direttore sportivo in pectore della Roma è già pienamente operativo.
0: Come mai secondo te non è andata poi così bene, Attilio, fra l'Atalanta e Palladino? Stavo pensando, d'altronde i risultati ci sono stati, la squadra era in una situazione critica, no? All'inizio della stagione, dopo la gestione Juric, eppure c'è stata una chiusura totale in questo finale di stagione.
1: Purtroppo sì, anche perché le sbaglie indoor sono state diverse, perché tra marzo e aprile, per quelle che sono le mie informazioni, Giacomo Palladino era veramente a un passo da un ulteriore rinnovo di contratto.
0: Infatti, se ne parlava.
1: Assolutamente sì. Poi ad un certo punto le porte si sono chiuse, non è piaciuto come è stato gestito il finale di stagione, non è piaciuta come sono state gestite anche determinate operazioni di mercato che poi non hanno reso, e per cui si è arrivati a un rapporto di titoli di coda, anche perché poi l'Atalanta si prepara di fatto a una rivoluzione totale, perché dopo circa 10-11 anni l'Atalanta tatticamente tornerà a giocare col 4-3-3, certo, con Maurizio Sarri, quindi di conseguenza sarà un anno veramente di grande rivoluzione per gli orobici.
0: C'è un asse molto forte in questo momento, quello fra l'Inter e l'Udinese, giusto? Perché si parla di due giocatori.

0: che potrebbero trasferirsi dai nerazzurri, dai bianconeri ai nerazzurri?
1: Assolutamente sì, perché comunque per nerazzurri Solette resta assolutamente una priorità assoluta, anche se ancora non c'è un accordo. L'Inter sta trattando Solette praticamente dalla scorsa estate. In questo momento balla una distanza importante tra le parti, perché nella giornata di oggi l'Inter non ha ancora formulato un'offerta ufficiale. Il difensore sta aspettando l'Inter. In questo momento la valutazione che ne fanno i campioni d'Italia è leggermente inferiore ai 25 milioni. È un'operazione che supera i 20 milioni per Solé. L'Inter rappresenta una priorità e Solé per l'Inter rappresenta viceversa una priorità. Quindi è una trattativa molto molto calda.
0: Giocatore difensore che ha fatto una stagione eccezionale con l'Udinese, quindi sarebbe sicuramente un colpo molto interessante. Sempre sponda Inter, o meglio, Atalanta-Inter, riusciamo a fare un po' di chiarezza, Attilio? Non so se è così semplice farla o meno, sulla situazione di Palestra invece.
1: Non è molto semplice perché l'Inter sta facendo di tutto per arrivare a Palestra. L'offerta dei nerazzurri, per quelle che sono le informazioni in mio possesso, è un'offerta che ha superato e abbattuto il muro di 45 milioni. Il discorso è che c'è ancora distanza, perché l'Atalanta valuta Palestra 55 milioni e al momento non ha abbassato le pretese. Il calciatore sta spingendo in maniera importante per i nerazzurri, non a caso ha preferito e preferirebbe rimanere in Italia piuttosto che sposare il progetto magari del Manchester City, perché è ovvio che la forza economica da mettere a paragone tra Inter e Manchester City non si quantifica. Il Manchester City avrebbe sicuro una corsia preferenziale, però l'Inter considera Palestra una priorità. Adesso che cosa sta accadendo? Che in casa Inter Beppe Marotta, Piera Ausilio e lo stesso Christian Chiu stanno cercando di capire se ci siano i margini di una deroga, chiamiamola così, da parte di Oaktree per uno sforzo, perché Palestra viene ritenuto il calciatore ideale per raccogliere il testimone di Dumfries. Si tratta, da una parte, l'Atalanta deve necessariamente abbassare leggermente le pretese e l'Inter attende di poter sapere se intende fare un rilancio della proprietà o meno, almeno attorno ai 50 milioni.
0: C'è un'ultima questione prima di salutarci, ti chiedo di essere breve, Attilio, perché siamo davvero in chiusura. L'attaccante della Juventus, Mas'Orloth, è vicino o lontano? Perché qui le voci sono tantissime.
1: Più vicino c'è un accordo totale col calciatore e il nome che a Luciano Spalletti piace di più, però c'è ancora una distanza importante con l'Atletico Madrid. Ricordiamo che c'è anche il discorso Nico Gonzalez, che potrebbe coinvolgere Atletico Madrid e Juventus. Le parti trattano, però essendo e avendo una valutazione importante, la Juve non ha ancora fatto scacco matto.
0: Bene, vedremo come andrà a finire, ci risentiremo magari nei prossimi giorni. Intanto grazie davvero a Attilio Malena, direttore del
1: Grazie a
0: calcio.
1: voi tutti.
0: Ciao Attilio, grazie mille per essere stato con noi. Noi siamo in chiusura, fra pochissimo il GR1 delle 19, giusto il tempo di salutare la nostra squadra con in regia Danilo Giunta, la parte tecnica Francesco Pantaleo, ricordare gli appuntamenti con Radio 1 Sport. Domani si riparte col caffè alle 14, alle 17 invece i tempi supplementari come ogni giorno. Ora c'è il GR1 delle 19, prima però ci ascoltiamo Adele con I Drink Wine. Un saluto e buon pomeriggio, buona serata anche da Giacomo Prioreschi.

0: ore 19.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Ponte sullo Stretto, 3 indagati per corruzione dalla Procura di Roma. C'è anche un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti. All'ex giudice sarebbe stato promesso un incarico dopo la pensione. Minacciata e aggredita, arrestato in Egitto l'ex marito di Nessy Guerra. L'italiana è stata condannata per adulterio. Bloccata nel paese arabo, vive in una casa protetta con la bimba di 3 anni. Libano sotto assedio, almeno 29 le vittime dei raid di Tel Aviv nelle ultime 24 ore. Ordinata l'evacuazione di Tiro, sanzioni di 6 paesi contro i coloni violenti in Cisgiordania. Flotilla, Ben-Gvir attacca l'Italia, Tajani risponde, parole inaccettabili e indegne. Le opposizioni e il governo condanni la politica di Israele, non solo il ministro. Contratto degli statali, c'è l'accordo, 162 euro di aumento per 200.000 lavoratori. Zangrillo, la pubblica amministrazione può funzionare in modo efficiente. Ritorno dell'uomo sulla Luna, ci sarà anche il nostro connazionale Parmitano nell'equipaggio di Artemis 3. La missione della NASA è prevista nella seconda metà del 2027. E gli alieni arrivano sulla Terra con il nuovo film di Spielberg, thriller, azione, favola, Disclosure Day, nelle sale da domani. Mondiali, -2, il ballo delle debuttanti, 4 nazionali all'esordio assoluto. Calcio femminile in campo le azzurre contro la Svezia in cerca della qualificazione iridata. In studio Nicola Tedeschini, l'inchiesta della Procura di Roma sul ponte sullo Stretto. 3 gli indagati, tra loro l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti.
4: Un avvocato, un imprenditore, un magistrato della Corte dei Conti ora in quiescenza. Indagati e protagonisti, secondo i magistrati romani, di un'inchiesta che ruota attorno ad uno schema semplice. I primi due avvicinano il magistrato, che si rende disponibile per far ottenere un parere preliminare favorevole alla fattibilità del ponte sullo Stretto di Messina. Corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio, le accuse. L'avvocato è Giacomo Saccomanno, 71 anni, ex commissario della Lega in Calabria. L'imprenditore è Vincenzo Virgilio, responsabile relazioni esterne dell'Associazione Accademia Calabria. L'ex magistrato contabile è Tommaso Miele, 70 anni, all'epoca dei fatti presidente aggiunto della Corte dei Conti.
5: La pubblica amministrazione deve combattere per affermare l'etica nella pubblica amministrazione.
4: Così parlava nel 2024 in un'intervista il magistrato che, secondo le accuse, forniva notizie sulla procedura condotta dalla Corte Contabile, rivelando informazioni riservate sugli orientamenti dei colleghi e sulla Camera di Consiglio. In cambio sarebbero stati promessi incarichi pubblici a Miele, che una volta andato in pensione avrebbe puntato alla presidenza dell'antitrust o di una società partecipata. Bruno Sokolovic, GR1.
3: Ora in Egitto, arrestato Tamer Hamouda, l'ex marito di Nessy Guerra, la 26enne italiana bloccata nel paese nordafricano con la figlia di 3 anni. Hamouda è stato fermato per aver minacciato Orazio Gioacchini, viceconsole onorario ad Hurghada.
6: Non si è fatto problemi a fare irruzione nello studio del viceconsole onorario a Hurghada, Orazio Gioacchini, per chiedere soldi. È il profilo di un uomo con problemi psichici e pericoloso, quello di Tamer Hamouda, nel racconto di Gioacchini, pochi giorni fa, chi l'ha visto.
7: Non si fa chiamare più Tamer, ma Gesù Cristo. Stavo cercando di farlo ragionare, anche prima ha cercato uno scontro fisico con me. E poi mi ha detto io ti faccio sparare alle gambe, già in passato l'ho fatto fare in Italia.
6: L'uomo al momento è in stato di fermo in procura. L'arresto potrebbe segnare una svolta nella vicenda di Nessy Guerra, la sua ex moglie bloccata in Egitto con la figlia di 3 anni della coppia. Non può lasciare il paese perché la bimba le sarebbe portata via. È stata anche condannata a 6 mesi di lavori forzati per adulterio, un'accusa totalmente falsa, ha sempre dichiarato. Il suo appello
8: al governo italiano affinché possano fare un rimpatrio per motivi di sicurezza.
6: Fausto Bertuccio, GR1.
3: Capitolo Medio Oriente. La Francia, insieme al Regno Unito ed altri 4 paesi, ha imposto nuove sanzioni ai coloni violenti in Cisgiordania. Misure vergognose che fomentano l'antisemitismo, è la replica di Tel Aviv. La corrispondente da Parigi.
0: La Francia dichiara persona non grata il ministro israeliano di estrema destra Bezalel Smotrich. Lo ha reso noto su X il ministro degli esteri Jean-Noël Barrot, che ha annunciato il divieto d'ingresso sul territorio per il ministro delle finanze israeliano, accusato di promuovere la creazione di nuove colonie in Cisgiordania, la ricolonizzazione di Gaza, il crollo economico dell'autorità palestinese e le sue conseguenze nefaste sulla popolazione. La sanzione del governo francese è diretta anche a 4 leader israeliani del movimento delle colonie e a 21 coloni. Barrot ha sottolineato che quella è una politica che la stragrande maggioranza della comunità internazionale, fermamente impegnata nella soluzione dei due stati, non può accettare. Già da fine maggio il ministro israeliano della pubblica sicurezza, Itamar Ben-Gvir, non è più autorizzato a entrare in Francia a seguito delle violente modalità d'arresto di cittadini francesi fermati a bordo della flottiglia di Gaza. Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Norvegia si sono allineate insieme alla Francia, vietando anche loro l'ingresso a Ben-Gvir e Smotrich. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
3: E le forze israeliane hanno continuato anche oggi a martellare il sud del Libano, almeno 29 le vittime nelle ultime 24 ore. L'inviata Rai.
2: I 3 arcivescovi cattolico ortodosso maronita di Tiro, la maggior città del sud del Libano, si rivolgono al presidente Aoun e al capo di stato maggiore dell'esercito Haikal. Salvare la città vecchia cristiana dopo che l'ultimo ordine di sfollamento forzato diffuso da Israele include anche questo quartiere, la prima volta dallo scoppio della guerra. Parlano di responsabilità morale nel proteggere i civili, dicono che non se ne andranno. Hanno aperto le chiese e i monasteri agli sfollati del resto del sud, che ultimamente si raccoglievano anche sulle loro auto nel lungomare. Israele accusa Hezbollah di nascondersi tra i cristiani di Tiro senza fornire prove, accuse che la comunità respinge, ma migliaia stanno lasciando l'area. Hezbollah rivendica la responsabilità di una nuova serie di attacchi contro le truppe israeliane nel sud del paese. L'esercito israeliano uccide un loro combattente infiltratosi dal lato israeliano del confine. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
3: Il ritiro delle truppe di Tel Aviv entro la linea gialla nel sud del Libano è una delle condizioni che l'Iran continua a chiedere per arrivare a un accordo di pace. A 100 giorni dall'inizio dell'attacco di Stati Uniti e Israele, il Pakistan, principale mediatore, preme per chiudere entro la settimana. La trattativa è ormai alle fasi finali, insiste Trump, che però minaccia ritorsioni per l'abbattimento di un sofisticato elicottero Apache sullo stretto di Hormuz. Il ministro Antonio Tajani, davanti alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato, ha spiegato che il governo è al lavoro per la liberazione dei 2 italiani della flottiglia terrestre detenuti in Libia. Il titolare della Farnesina ha poi replicato duramente al ministro israeliano Itamar Ben-Gvir, indagato dalla Procura di Roma per il trattamento riservato agli attivisti della Global Sunud flottiglia arrestati in acque internazionali e detenuti poi nel porto di Ashdod. Ben-Gvir, quando ha saputo dell'inchiesta, ha definito l'Italia il paese delle ciabatte. Ascoltiamo qui le parole di Tajani.
9: Sono parole inaccettabili, che non sono degne di un ministro. L'Italia è un paese amico di Israele, respingiamo al mittente qualsiasi offesa, qualsiasi tentativo di denigrare. Le parole pronunciate da Ben-Gvir dimostrano qual è il livello politico e morale di questo signore.
3: Dalle parole del ministro israeliano Ben-Gvir alla commissione Covid, questi temi su cui si confrontano i partiti.
10: Condanno unanime da tutti i partiti che censurano le parole di Ben-Gvir. Per Forza Italia ben ha fatto Tajani a respingere le offese al mittente, il pensiero di Maurizio Lupino Moderati.
11: Le parole di Ben-Gvir sono inaccettabili e vergognose, purtroppo tristemente coerenti con il suo stile.
10: Insulti inqualificabili anche per le opposizioni, che chiedono a Meloni di condannare non solo il ministro ma anche la politica di Israele. Dal PD Arturo Scotto.
12: Noi apprezziamo la condanna da parte di Tajani delle parole di Ben-Gvir, ma attendiamo i fatti.
10: Continua a far discutere lo scontro consumatosi ieri in commissione Covid con le opposizioni, che hanno parlato di irregolarità procedurale rispetto ad alcuni interrogatori e che continuano a non partecipare ai lavori della commissione. Giuseppe Conte attacca Salvini e Meloni sull'inchiesta sul ponte sullo stretto e sulla commissione Covid minaccia querele. Tutto era stato condiviso e deciso in 2 riunioni dell'ufficio di presidenza, replica la maggioranza, con Fratelli d'Italia che dice: vogliamo solo accertare la verità. Se Conte non ha nulla da temere, venga in commissione. Alessandro Allegra, GR1.
3: Tensioni internazionali ed energia al centro dell'agenda di Giorgia Meloni. Domani la Premier interverrà all'Assemblea di Commercio, mentre giovedì riferirà alle Camere in vista del G7 e del Consiglio europeo.
13: La crisi energetica e gli ultimi sviluppi in Medio Oriente, con la situazione in Iran, sullo Stretto di Hormuz, Gaza, Cisgiordania e Libano, ma anche il conflitto in Ucraina. Sono questi i dossier internazionali sui quali lavora Giorgia Meloni in vista del G7 in Francia e del Consiglio europeo. Due appuntamenti a partire da lunedì, preceduti dalle comunicazioni in Parlamento della Premier, giovedì con la consueta colazione al Quirinale col Capo dello Stato. E mentre Bruxelles concede flessibilità di spesa dopo le richieste dell'Italia e un pacchetto di aiuti da 23 miliardi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la Presidente del Consiglio ribadisce la necessità di uno sforzo straordinario a livello nazionale ed europeo, con una revisione del sistema ETS che aumenta i prezzi energetici per far fronte ai rincari e aiutare famiglie e imprese. E lo fa in videoconferenza con il gruppo di lavoro da lei voluto, con molti leader dell'Unione e delle istituzioni europee su competitività e semplificazione. Sul fronte interno, Giorgia Meloni domani presiederà il Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi dopo aver partecipato all'assemblea della Confcommercio a Roma. Carla Macrellino, GR1.
3: Papa Leone XIV è a Barcellona, seconda tappa del suo viaggio in Spagna. Domani il pontefice vivrà uno dei momenti più solenni nella storia della Sagrada Famiglia, con la benedizione della Torre di Gesù e l'accensione della grande croce luminosa che sovrasta la basilica simbolo di Antoni Gaudì. Nel suo primo discorso in città, Leone XIV ha invitato a promuovere dialogo, solidarietà e unità, superando divisioni e polarizzazioni. Rai Radio 1, alle 19:11 minuti, l'economia si chiude dopo 6 mesi la trattativa per il rinnovo del contratto di 200.000 lavoratori statali. Con la firma della CGIL arriva l'accordo per il triennio 2025-2027. Soddisfazione del ministro Zangrillo, la pubblica amministrazione può funzionare in modo efficiente.
14: È una firma definita storica dal ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, che evidenzia:
15: e per la prima volta nella storia dei rinnovi contrattuali pubblici siamo in continuità e soprattutto siamo puntuali nei rinnovi.
14: Garantiti aumenti medi del 5,4% con variazioni in base ai ruoli. Si parte dai 119,60 € lordi mensili degli operatori, che salgono a 140 per gli assistenti, 180 per i funzionari, fino a un massimo di 221 € per le elevate professionalità. Per la prima volta si introduce una norma con il divieto di affidare decisioni all'intelligenza artificiale senza un controllo umano. Nell'intesa anche la flessibilità oraria, mentre si elimina il tetto dei 7 € giornalieri per i buoni pasto. Soddisfazione del segretario della CGIL Landini, mentre Chierchia della CISL Funzione Pubblica sottolinea l'importanza della continuità contrattuale.
16: Con questa misura di dare continuità alla contrattazione non siamo convinti che il potere di acquisto delle busture dei dipendenti potrà salire, oltre a corrispondere ulteriori diritti, più di 280.000 dipendenti.
14: Lorenzo Opice, GR1.
3: Ferrovie, è sospeso lo sciopero di 8 ore previsto giovedì 11 giugno dai sindacati confederali. La decisione è arrivata al termine dell'incontro al Ministero dei Trasporti sulle gare dei servizi intercity. Resta invece confermata la mobilitazione proclamata dai sindacati di base CUB Trasporti SGB. I lavoratori aderenti si fermeranno dalle 3 di giovedì alle 2 di venerdì per chiedere maggiori tutele su contratto sicurezza, salute e salari. Il risico bancario traina la borsa di Milano, Piazza Affari a giorni massimi di seduta oltre quota 51.200 punti, per poi chiudere poco sopra la parità. In evidenza i titoli coinvolti nelle operazioni del settore, da Unipol a Mediobanca fino a Monte dei Paschi.
17: Nella sfida per il controllo del Monte dei Paschi di Siena, l'amministratore delegato di Banca Intesa Messina si mostra fiducioso. La nostra offerta, afferma, ha alte possibilità di successo e annuncia: rimarremmo in gara per Monte dei Paschi se ci fosse una controfferta. L'operazione, ha ribadito Messina, consentirà a Banca Intesa di creare un gruppo che è nella posizione di mantenere la leadership in Europa. Intanto i sindacati di settore chiedono garanzie sul perimetro occupazionale. Il segretario generale della FABI, Lando Maria Sileoni:
18: non è la prima volta che ci troviamo di fronte a operazioni straordinarie o ad aggregazioni. Noi sappiamo perfettamente come tutelare le lavoratrici e i lavoratori, sappiamo perfettamente come tutelare i territori.
17: La First CISL chiede l'apertura di un tavolo nazionale e respinge con forza qualsiasi ipotesi di smembramento di MPS. Giuseppe Di Marco, GR1.
3: L'accusa di violenza sessuale nei confronti del senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, avviati dal Senato gli accertamenti che, ha specificato il presidente La Russa, partiranno dalla versione dei fatti del parlamentare. In caso di rilievi, la decisione sui provvedimenti disciplinari spetterà all'ufficio di presidenza, ha spiegato ancora La Russa, che ha poi assicurato: il caso non verrà sottovalutato. Belen Rodriguez, indagata dalla Procura di Milano per omissione di soccorso. Nelle scorse settimane la showgirl argentina, stando a quanto già emerso, avrebbe causato due incidenti stradali senza fermarsi. Era il 23 maggio. Nel primo avrebbe urtato lo specchietto di una vettura in sosta, nel secondo avrebbe centrato uno scooter e due mezzi parcheggiati, procurando a tre occupanti lievi lesioni. L'iscrizione nel registro degli indagati arriva dopo la denuncia della polizia locale, che aveva ritirato a Belen Rodriguez anche la patente. La NASA annuncia l'equipaggio che tornerà sulla Luna. C'è anche il veterano Luca Parmitano, già primo italiano al comando della Stazione Spaziale Internazionale.
19: The first Italian space station commander, Luca Parmitano.
20: Al Johnson Space Center di Houston, la NASA ha annunciato i nomi dei quattro astronauti selezionati per la prossima missione del programma internazionale che punta al ritorno dell'uomo sulla Luna. Tra loro, appunto, anche un emozionato Luca Parmitano.
21: I'm honored by the role that I've been given. If I get emotional.
20: Astronauta veterano, Parmitano ha già trascorso complessivamente oltre 366 giorni nello spazio, partecipato a due missioni di lunga durata sulla Stazione Spaziale Internazionale, divenendo nel 2019 il primo italiano a comandare la ISS durante la missione Expedition 61. Nel suo discorso anche un profondo riconoscimento all'Agenzia Spaziale Italiana e all'Aeronautica Militare.
21: My country, Italy, its education system, the Italian Air Force that gave me the professional tools, the Italian Space Agency.
20: Oltre a Parmitano, comunque tanto made in Italy sulla Luna, dai moduli pressurizzati per gli astronauti, costruiti in Italia, all'alta moda spaziale grazie alla tuta aderente firmata Prada, preludio a quella che dovrebbe essere utilizzata per l'atteso storico sbarco di Artemis 4 previsto nel 2028. Mauro Zanda, GR1.
3: Dalla realtà alla fantascienza, da domani in sala uno dei film più attesi dell'anno, Disclosure Day, che segna il ritorno di Steven Spielberg al tema che più lo affascina, quello degli alieni sulla Terra. E il regista di E.T. e Incontri ravvicinati del terzo tipo ci emoziona ancora una volta con un film che parla a un mondo in fiamme alla ricerca della nostra umanità più profonda.
22: Cosa hai rubato?
23: Segreti.
24: Il più grande cantastorie della nostra epoca è tornato. Il regista che ci ha fatto emozionare con E.T. e Incontri ravvicinati e che ci ha regalato l'universo senza paura. Steven Spielberg con Disclosure Day firma il suo film più bello degli ultimi anni.
23: Capisci quello che dice?
22: Roba senza senso, non riesco a capire.
23: Io invece sì.
24: Thriller, azione, favola, la summa della sua poetica. Cosa accade quando chi mantiene i segreti sugli alieni, da Roswell in poi, decide di rivelarli a tutti? Basandomi sulle prove circostanziali che ho raccolto in tutta la mia vita, ha detto Spielberg alla CBS pochi giorni fa, credo assolutamente che gli alieni siano stati qui, che siano qui e che magari ci siano sempre stati.
25: Maybe they've always been here.
26: Le persone hanno fame di verità.
24: Domingo Colman contro Colin Firth. Emily Blunt alleata di Josh O'Connor. Disclosure Day, quando il cantastorie Spielberg ci rivela che solo l'empatia può salvare il mondo. Miriam Mauti, GR1.
22: Qualunque cosa accada, io sono con te.
3: E ora la musica. Il 19 e 20 giugno a Macerata, le serate conclusive di Musicultura 2026, con la conduzione di Carolina Di Domenico e Fabrizio Viggio. Sul palco dello Sferisterio, Bruno Risas, Tosca, Planet Funk, Le Vibrazioni, Maria Antonietta e Colombra, Riccardo Rossi, Santa Marea, Giampaolo Morelli, Alan Sorrenti e gli otto giovani artisti, tra i quali verrà scelto il vincitore. Già da questa sera si potranno conoscere meglio gli otto vincitori. Rai Radio 1, radio ufficiale del festival, infatti dedicherà loro una trasmissione speciale in diretta dagli studi di Saxa Rubra a partire

0: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Ferdinando Tarsitani, in regia Gianluca Liberati e Fabio Cardinali. Tra poco arriva la pagina sportiva da Nicola Tedeschini, l'augurio di un buon proseguimento di serata.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
4: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
5: E a chi ama vivere in equilibrio.
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: GR1 Sport.
11: Buonasera da Jacopo Barlotti e dalla redazione sportiva. Due giorni all'inizio dei mondiali di calcio in Stati Uniti, Messico e Canada. In casa Brasile non ci sarà Wesley, al suo posto convocato Ederson, mentre cresce l'ottimismo per Neymar, che dovrebbe restare tra i convocati. Intanto saranno quattro le novità assolute nella rassegna ridata: Uzbekistan, Giordania, Capoverde e Curaçao. Sentiamo uno dei nostri inviati.
12: L'inedita maxi formula 48 squadre ha allargato le maglie e gli orizzonti e così sono ben quattro al ballo delle debuttanti, a partire dall'Uzbekistan, commissario tecnico Fabio Cannavaro, che giusto 20 anni fa la Coppa del Mondo la alzava sotto il cielo di Berlino. Il capitano di un tempo è subentrato a qualificazione già ottenuta e potrà contare sulla stella locale Shomurodov, vecchia conoscenza del nostro calcio. Suggestiva e poco conosciuta la Giordania, che allo stesso modo si affaccia per la prima volta sul palcoscenico mondiale, frutto del progetto avviato 2 anni fa con il CT marocchino Jamal Sellami. E poi si va per mare e per isole remote o affascinanti, a metà ottobre a conquistare lo storico pass Capoverde, in quel momento il più piccolo paese di sempre a riuscire nell'impresa, ma dall'Atlantico ai Caraibi tempo poco più di un mese, e a strappargli il record ecco Curaçao, 444 km quadrati, un terzo di Roma, è un vecchio volpone come CT. L'olandese Dick Advocaat, che a 79 anni ha ancora voglia di stupire. Gli esordi e ritorni, in particolare quelli dopo 52 anni di Haiti e della Repubblica Democratica del Congo, che però nel 74 si chiamava Zaire e viveva nell'incubo del feroce Mobutu. Per evitare le ritorsioni del regime, quel famoso calcio di punizione all'inverso contro il Brasile, episodio all'apparenza grottesco, in realtà drammatico, tra le mille pagine del grande libro dei mondiali. Da Dallas, Guido Ardone per il GR1.
11: Torniamo in Italia, è ufficiale il divorzio tra l'Atalanta e Raffaele Palladino, che, si legge sul sito, è stato sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra. Attesa adesso l'ufficialità di Maurizio Sarri, nuovo allenatore dei nerazzurri. Calcio femminile, in corso l'ultima gara del girone di qualificazione ai mondiali 2027. Svezia-Italia, parziale di 0-0 dopo 23 minuti del primo tempo. Azzurre che per qualificarsi stasera devono vincere e sperare in una sconfitta della Danimarca in Serbia. Ma le danesi stanno vincendo 2-1 al 23esimo del primo tempo. In caso di secondo o terzo posto per le azzurre ci sarebbero i play-off. In chiusura il tennis, seconda giornata di accertamenti medici per Jannik Sinner alla San Raffaele di Milano. L'altoatesino numero uno al mondo tornerà in campo direttamente a Wimbledon, dove è campione in carica ed esordirà al primo turno lunedì 29 giugno. Con questo è tutto per lo sport, buon proseguimento di ascolto.
13: Radio 1, un mondo da sentire.
14: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
15: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
16: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
17: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
18: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
19: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
20: Onda Verde. Viaggiare informati.
21: Bentrovati, i principali aggiornamenti, partiamo dalla 4, ci sono code per un incidente tra Ponte Oglio e Rovato verso Brescia, rallentamenti per curiosi in direzione opposta dunque verso Milano, andiamo in A7, qui il traffico è intenso, troviamo delle code allo svincolo Binasco verso Genova. In A14 tratto Bologna-Ancona, traffico molto intenso e code a tratti tra Bologna-San Lazzaro e allacciamento A13 in direzione dell'autostrada 1 e poi sul ramo Casalecchio invece il ripristino di un incidente tra allacciamento A14 e allacciamento A1 proprio verso questa autostrada. Andiamo in Autosole, tratto Bologna-Firenze, code un incidente tra allacciamento A14 e Sasso Marconi, qui siamo verso Firenze. Ci spostiamo sulla Roma-Napoli, anche qui un incidente, o meglio il ripristino di un incidente tra Ceperano e Pontecorvo verso Napoli, più a sud in A18, un incidente crea delle code all'altezza di Acireale e la barriera di Catania proprio verso quest'ultima. È tutto, mi fermo qui da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
20: In collaborazione con il CIS.
22: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
23: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
24: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
25: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
26: Il premier mette a punto in queste ore.
27: The president did what he always went.
28: The Afghan government says they're not surprised.
0: Zapping.
1: Le 19:28 minuti. Buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, mercoledì 9 giugno 2026. Molti temi anche questa sera, una puntata piena ci porterà fino alle 21 circa. Apriamo con Luigi Marattin, deputato e segretario del Partito Liberal Democratico. Parleremo un po' della scena politica che si offre al nostro, alla nostra analisi, al nostro sguardo in questi giorni, anche un po' riprendendo le ultime indicazioni della tornata elettorale delle amministrative dei comuni. Ci sono stati, come sapete, anche i ballottaggi. Il Partito Liberal Democratico si è presentato in alcune città e ha partecipato a coalizioni in altre. Parleremo un po' di questo e anche del modo insomma in cui il governo sta guidando il paese in questa fase politica, ormai a poco più di un anno dalle elezioni politiche. Poi sarà con noi Stefano Stefanini, l'ambasciatore Stefano Stefanini e consigliere scientifico dell'ISPI, è stato consigliere diplomatico del presidente
2: Rai. Radio 1 Sport. Extra Time, puntata del 2 marzo 2025. Extra Time, lo sport si racconta.
3: Quando Jugovic ha segnato è iniziato il finimondo. Grida, pianti, abbracci, non si capisce più niente. Sfiliamo sul palco uno alla volta fino al capitano che prende la coppa per le sue grandi orecchie e la solleva. Con la musica, i fuochi d'artificio, l'urlo dei tifosi, esplode anche la nostra gioia incontrollata. La vogliamo tutti e anch'io ne bramo il possesso per i secondi sufficienti a compiere lo stesso gesto, alzarla fin dove possono arrivare le mani, fin dove potevano arrivare i miei sogni, quando da bambino mi immaginavo calciatore.
4: Le prime mani ad alzare la grande coppa con le orecchie sono quelle di Gianluca Vialli, poi nel passaggio di mano in mano arrivano quelle di Michele Padovano, che ricorda la grande emozione nel libro autobiografico Tra la Champions e la Libertà. La Coppa dei Campioni vinta dalla Juventus nel 1996 allo Stadio Olimpico ai calci di rigore nella finale contro l'Ajax campione uscente. È il sogno di Padovano, ma è anche il sogno di tutti i tifosi bianconeri, e il ricordo dell'attaccante si sovrappone in un'altalena di sensazioni contrapposte al trionfo azzurro ai mondiali del 2006. Un sogno vissuto da spettatore in carcere, privato della libertà, a guardare amici ed ex compagni di squadra che alzano la Coppa del Mondo.
3: La nostra nazionale è schierata in mezzo al campo dello Stadio Olimpico di Berlino davanti alla banda che suona e un miliardo di telespettatori la seguono dalle case di Torino, dai bar di Rio de Janeiro, dagli ospedali di Shanghai, dalle carceri di tutto il mondo. In uno di questi io sono in piedi davanti al televisore, con una mano sul cuore e l'altra in quella di Bonny Bonera. Ossi buchi senza ossi di Adriana e Sangria, finale del campionato del mondo. Il programma del nostro sabato sera, il 9 luglio 2006, è indimenticabile, ma temo non lo sia in un'accezione del tutto positiva.
4: La prigione di Bergamo quella sera di luglio del 2006 sembra la curva del Maracanà, mancano solo i fumogeni e per una volta anche le guardie chiudono un occhio e lasciano sfogare la passione. È il ricordo di Michele Padovano nel suo libro autobiografico ed è un ricordo agrodolce per una gioia vissuta senza libertà. Buongiorno Michele Padovano.
5: Buongiorno a voi.
4: Michele, tu sei arrivato a coronare il sogno di bambino, come dici nel tuo libro, che voleva fare il calciatore, lo hai fatto al massimo, vincendo tutto con la maglia della Juventus. Poi 10 anni dopo ti sei ritrovato in una situazione un po' diversa, rinchiuso in carcere per un errore giudiziario. Ricordiamo un po' la storia, di cosa ti accusavano e quanto tempo sei rimasto in prigione?
5: Allora, io ero accusato di spaccio internazionale di stupefacenti, e mi hanno arrestato, sono rimasto in carcere 3 mesi, di cui 10 in isolamento e gli altri restanti 2 mesi e 20 giorni a Bergamo, al carcere nello speciale. Diciamo che secondo me sarebbero bastati 17 minuti di buon senso, non 17 sì. anni che purtroppo
4: ecco,
5: sono passati.
4: Perché l'iter giudiziario è durato 17 anni, la soluzione definitiva è arrivata un paio di anni fa, nel gennaio del 2023, giusto?
5: Sì, giusto. Come dicevo, secondo me 17 minuti di buon senso seduti tra persone intelligenti si potevano risolvere le cose. Purtroppo non è andata così, quindi mi piace guardare avanti e non indietro, anche se questo è un capitolo della mia vita che sicuramente è impossibile da dimenticare.
4: Praticamente l'errore giudiziario si fondava sui tuoi rapporti con un amico d'infanzia al quale avevi prestato dei soldi, però non si è andato oltre questo, dici tu, no? Racconti, per capire qual era la realtà effettiva.
5: No, infatti io non ho mai rinegato questa amicizia né prima e tantomeno lo faccio adesso. E lui mi chiede un prestito motivandomeli, dicendomi che sta facendo cavalli. A me la richiesta non mi ha stupito, perché i cavalli erano presenti nella sua vita. Ogni qualvolta lui veniva a Torino e ci vedevamo, portavamo la figlia a cavallo, quindi era una richiesta abbastanza legittima. Ma poi oltretutto noi l'abbiamo dimostrato nei vari processi che sono stati acquistati dei cavalli.
4: Nel 2006 tu avevi 40 anni, avevi lasciato il calcio ormai da qualche anno, ma cosa pensavi quella sera in carcere mentre vedevi la finale dei campionati del mondo con Del Piero, Inzaghi, che erano tuoi compagni di squadra fino a qualche anno prima, che alzavano la Coppa del Mondo?
5: Ma chiaramente era una situazione particolare, ho fatto il tifo per loro, io l'invidia è un sentimento che non ho mai conosciuto fortunatamente, anche se devo dire che in quei momenti lì un telegramma, una telefonata alla mia famiglia mi sarebbe piaciuto riceverla, però non sono il tipo che guarda indietro e non ho rancore nei confronti di nessuno.
4: Peraltro tu racconti una cosa molto particolare, perché fra i detenuti in carcere la gioia sfrenata per la vittoria dei mondiali quella sera era offuscata, messa in secondo piano da un'altra gioia molto più grande, perché da lì a qualche giorno, e lo si sapeva, sarebbe arrivato il provvedimento di indulto firmato dal presidente Napolitano, che avrebbe scarcerato migliaia di detenuti ai quali mancavano ancora 3 anni di prigione da scontare, e molti esultavano per questo più che per aver vinto la Coppa del Mondo.
5: Beh certo, tant'è vero che come battuta molti detenuti dicevano: Padovano porta bene, siamo qua, l'Italia campione del mondo, l'indulto. Sono usciti circa una 15 di detenuti quel giorno lì, quando ci fu quel provvedimento.
0: Da quel carcere di massima sicurezza è impossibile fuggire. Dopo 5 anni di galera,
6: Frank, vieni fuori.
0: Ha ancora solo 6 mesi da scontare.
6: Al centro e faccia avanti.
7: Avete sbagliato persona.
6: Prendetelo.
7: Ma perché? Non ho fatto niente.
0: Ma col favore dell'oscurità.
6: È sotto la nostra custodia.
8: È stato trasferito.
7: Ma io non voglio morire.
0: Quando la libertà è ormai vicina, un personaggio del suo passato
7: lasciatemi
0: sta per rimettere indietro le lancette dell'orologio.
9: Bentornato a Gateway, Leon.
4: Il trailer italiano di Sorvegliato Speciale, il film del 1989 con Sylvester Stallone, Michele Padovano. Sorvegliato Speciale, un film che vedesti al cinema quando eri ragazzo e che ti colpì molto, tu lo racconti, cioè ovviamente un'immedesimazione dello spettatore con il personaggio interpretato da Stallone che subisce un'ingiustizia, e che effetto ti ha fatto ritrovarti ad essere protagonista di qualcosa di analogo nella realtà?
5: Ma diciamo che è stata una vicenda che ne avrei fatto volentieri a meno, però certo. Sono un grande sostenitore del fatto che quando succedono delle cose molto negative bisogna cercare di trovare il lato positivo. Io sono riuscito, cercando di avvicinarmi molto di più ai valori veri, cioè della mia famiglia. Siamo una famiglia molto unita e in quel momento io avevo la casa piena di gente. Di colpo mi sono guardato indietro, non c'era più nessuno, c'era solo la mia famiglia. Quindi è lì che vedi le persone che ti sono veramente vicine e amiche, che devo dire qualcuno c'è stato.
4: Quando ti hanno arrestato ti hanno fatto la foto segnaletica, l'ultima volta che avevi fatto una fotografia a mezzo busto, racconti, è stato per l'album Panini, e sotto l'immagine c'era scritto Michele Padovano attaccante.
5: Sì, infatti, invece lì era una situazione leggermente diversa, perché impronte digitali, fotosegnaletiche, chiaramente io sembravo un pulcino bagnato in una situazione un po' particolare, non me lo sarei mai aspettato, tant'è vero che all'inizio, quando sono stato arrestato, io pensavo a scherzi a parte.
4: Poi per tutta la carriera di calciatore, un'altra battuta che mi ha colpito molto nel tuo racconto: ti sei dovuto difendere dai tacchetti dei difensori, mentre in carcere ti dovevi difendere anche da una parola pronunciata magari inavvertitamente, è vero?
5: Beh, lì diciamo che è una situazione molto particolare, dove io ero allo speciale, dove c'erano delle persone che, devo dire, io l'umanità che ho trovato tra i detenuti non l'ho trovata fuori, quindi però sì, in quella situazione mi sono dovuto difendere, soprattutto quando c'era uno che non voleva che io facessi la doccia nudo, quindi io lo racconto anche nel libro, ma poi le cose si sono sistemate, perché credo che anche in quelle circostanze lì, tra persone intelligenti, la si risolva sempre in una maniera positiva.
4: Il calcio era anche in carcere, perché appena sei arrivato hai visto subito che c'era un bel campo di erbetta, ma quello era per le guardie, non per voi detenuti, che giocavate sul campaccio di terra e giocavate anche in 15 contro 15 perché volevano giocare tutti, e tu dici giocavamo col 5-5-5 come la Longobarda di Oronzo Canà, del famoso film L'allenatore nel pallone, e poi ti facevano giocare con l'handicap anche, no? Perché non potevi superare la metà campo, non potevi tirare mai, solamente sui calci di punizione che volevi battere sempre te.
5: Sì, sì, è proprio così. In quelle due ore che noi facevamo la partita di domenica, era come essere liberi, veramente una cosa bellissima. Purtroppo il campo in erba era quello delle guardie, non il nostro. Noi ci dovevamo accontentare della terra battuta, che se cadevi lasciavi qualche chiletto di carne per terra.
4: Hai provato anche a sfidarle le guardie, come in quella sporca ultima meta, però che ti hanno risposto?
5: Mi hanno risposto negativo, impossibile. Sarebbe stato molto carino affrontarli, ma non accettarono.
4: In Radio Cronaca era quella del nostro Riccardo Cucchi, che ci raccontava il trionfo della Juventus in finale di Coppa dei Campioni 1996. Fra i protagonisti in campo c'era Michele Padovano, protagonista in finale anche nel tragitto verso la finale dell'Olimpico, perché segnò un gol importantissimo contro il Real Madrid nel 2-0 che valse l'accesso alla semifinale. Michele, quello era il trionfo che i tifosi attendevano da sempre, perché c'era stata sì la vittoria del 1984, ma un po' offuscata dalla tragedia dell'Aisel. Questa invece fu vittoria di pura gioia, quella dell'Olimpico nel 96.
5: Sì, hai detto bene, l'aspettavano i tifosi in maniera importante, perché quella che vinsero anni prima era un po' sporcata da tutto quello che era successo, quindi hai detto bene, si l'aspettavano tanto, noi anche sapevamo che quell'anno lì la finale era a Roma, quindi non dovevamo assolutamente farcela scappare. Solitamente quelle partite lì, parlo della finale, le perdi, perché noi creammo tantissime occasioni sbagliandone tante, e invece alla fine riuscì a vincerla attraverso i calci di rigore. Io fui fortunato a segnarlo.
4: Fra le cose divertenti che racconti nel libro c'è anche quella degli assegni a vuoto del presidente del Crystal Palace, la squadra dove avevi scelto di andare a giocare negli ultimi anni di carriera, mentre Luciano Moggi ti voleva spingere verso il Middlesbrough e invece tu hai scelto il Crystal Palace. Raccontaci un po' com'è andata questa cosa.
5: Vero, verissimo. Io chiaramente quando andai via dalla Juventus volli fare un'esperienza all'estero, e Moggi mi disse che secondo lui potevo andare al Middlesbrough, che era una società in crescita, e dove io invece decisi di andare al Crystal Palace, perché a Londra c'erano i miei ex compagni, c'era Vialli nel Chelsea, c'era Lombardo nel Crystal Palace, Zola che lo conoscevo bene, quindi ho preferito andare a Londra, e purtroppo trovai un presidente che è l'unico ebreo senza soldi nel mondo, l'ho trovato io, che mi fece una situazione imbarazzante, per non dire altro, mi creò una situazione veramente imbarazzante.
4: Londra però aveva degli aspetti molto positivi, non ultimo l'aspetto ambientale, no? Perché tu racconti che si poteva andare in un pub a bere una birra tranquillamente, senza essere assediati da nessuno, senza creare scandali. E in una serata passata in un pub con Vialli c'è un episodio particolare, no? Quando volevi andare a pagare, Vialli che cosa ti disse?
5: Di usare i soldi nel Crystal Palace.
4: Di pagare con un assegno. Di girare i soldi. Fra l'altro,
5: grande Gianluca, è bello ricordarlo, perché io non c'è giorno che gli dedichi un pensiero, perché è una persona che manca veramente molto, è una persona che mi piace pensare che le persone come lui non moriranno mai veramente, perché hanno lasciato un segno indimenticabile.
4: Vialli, fra l'altro, fu colui che aprì la strada agli italiani in Inghilterra, anche se prima di lui c'era stato Andrea Silenzi, che è stato tuo ex compagno di squadra nel Torino. Però Vialli, con il suo carisma, con la sua notorietà, anche perché poi fece al Chelsea, se non ricordo male, allenatore-giocatore, ebbe molto, fu raccontata molto questa cosa, ebbe grande seguito mediatico e aprì la strada a tutti gli italiani che poi sono andati in Inghilterra, che sono stati diversi.
5: Vero, vero, tant'è vero che quando io andai via da Crystal Palace gli dissi a lui e gli chiesi: portami al Chelsea, visto che sei allenatore e giocatore. Chiaramente non mi portò e io andai in Francia, però sì, lui fu il primo a portare la cultura del lavoro che in quel momento in Inghilterra non era proprio eccezionale, no? Quindi lui invece credo che sia stato uno dei primissimi a portare quella cultura e poi l'hanno copiato tutti, e oggi credo che la Premier League sia tra i campionati più belli del mondo, se non il più bello del mondo in assoluto.
4: Michele, chiudiamo da dove abbiamo iniziato, quel 31 gennaio del 2023, in attesa della sentenza definitiva che poi è arrivata, momento altamente emotivo. I tuoi avvocati ti avevano detto sarà come un rigore in finale, però tu hai scoperto che era molto peggio in realtà.
5: No, non ci sono paragoni assolutamente, ragazzi. Io quell'emozione che ho provato quando gli avvocati mi hanno detto: Michele, è finita, sei stato assolto, non credo di riuscire a trasferirvela, è stata l'emozione in assoluto più grande della mia vita, e quindi non si può paragonare, anche se vincere quello che ho vinto io nella Juventus sono delle soddisfazioni eccezionali, però sono due cose completamente diverse, perché di una si parla di libertà e di vita, dell'altra sono soddisfazioni personali pur sempre eccezionali, per carità.
4: Nel tuo libro, fra l'altro, citi Platone nell'Apologia di Socrate, quando racconta che il filosofo preferisce andare in prigione da innocente piuttosto che vivere libero da colpevole. È una cosa che ti ha sostenuto questa?
5: Vero, vero, assolutamente. Io quando mi sono state prospettate le varie possibilità di affrontare i processi, ho detto andiamo a fare dibattimento, perché io, anche se venissi condannato per un giorno, sarebbe un'ingiustizia, quindi andiamo avanti. Tant'è vero che il pubblico ministero per me chiese 24 anni di carcere a primo grado. Quindi io sinceramente non riuscivo a capire, né in primo grado né in appello, come fosse possibile che fossi stato condannato, però alla fine ne sono uscito. Quindi, come ti dicevo prima, mi piace pensare al presente, al futuro, e cercare di mettere una pietra sopra su questa vicenda.
4: Grazie Michele Padovano per essere stato con noi, a presto, buona giornata.
5: Grazie altrettanto, ciao.
8: Giro per una coraggiosissima Federica Del Buono, hai il piede, mi sembra quello dei giorni belli, per la ragazza che fece Mirabilia da ragazzina, anche un terzo posto ai campionati d'Europa in coperta a Praga, la carabiniera cresciuta nella Forestale, prima ancora nell'Atletica Vicentina, che ha un vantaggio, ma attenzione che da dietro fan sul serio, ha un margine mentre ha ceduto Marta Zenoni, ha un margine che le permette di vincere il titolo italiano, ma fissa un po' in ritardo, prova a prenderla, si avvicina, non abbastanza, vince Del Buono 4-0-5-16.
4: La vittoria di Federica Del Buono nel 1500 ai campionati italiani assoluti di La Spezia nel 2024, 31enne protagonista del mezzofondo italiano che sogna di partecipare alla sua terza Olimpiade e guarda caso nata a Vicenza, la patria italiana della corsa e dell'atletica in generale, come ci racconta Giorgio Matteoli. She was born in November
10: 1963. Città che vanno di corsa come Vicenza al mondo ce ne sono poche, un legame ultracentenario quest'anno celebrato con il Vicenza Running Festival, dall'8 al 16 marzo ben 18 eventi e tanta passione per lo sport. La società più importante è l'Atletica Vicentina, guidata da Barbara Là, ex atleta pluricampionessa italiana di salto triplo.
11: È un evento enorme, vuole essere proprio una festa, proprio per dare vitalità al nostro territorio, quindi abbiamo coinvolto molte società che fanno atletica, ma non solo, che fanno anche orienteering o altri sport, e in questa settimana proporremo eventi per tutte le portate, per chi cammina ma anche per i grandi campioni.

0: Comandista dei Carabinieri, 30 anni, Vicentina Doc, è un esempio lampante di quanto l'atletica qui sia importante.
1: La condivisione con tutti questi fantastici atleti del nostro territorio, tanti appunto anche molto forti, secondo me è comunque sempre un circolo vizioso, perché io sono cresciuta vedendo anche come esempi Michael Tumi, Matteo Galvan, Gelindo Bordin, Barbara La, tantissima gente che ti stimola, e Gabriella Dorio, che per forza di cose tu dici anche io voglio arrivare fino a lì, se lo hanno fatto loro che sono vicentini come me, perché non posso farlo anch'io? Quindi è veramente bellissima l'atmosfera che si respira nella nostra città a livello sportivo.
0: E questa grande manifestazione sportiva sarà chiusa domenica 16 marzo con la storica 10 km della Stravicenza. Anche Federica sarà in gara, per lei è la corsa del cuore.
1: Io quando faccio la Stravicenza ricevo un sacco di tifo e sono sempre tutti carinissimi con me, anche appunto magari quando li passo mi fanno il tifo. È proprio questo che mi piace dello sport, l'atmosfera che si respira soprattutto nelle gare su strada, le vedi le persone che lo fanno appunto per condivisione, per gioia, e lo spirito è bellissimo.
0: Federica Del Buono prima sarà in pista con l'Italia agli Europei Indoor dal 6 al 9 marzo. Per lei, che ha già partecipato alle Olimpiadi di Tokyo e Parigi, il pensiero è già a Los Angeles 2028.
1: Sì, sto lavorando per questo, per arrivare fino a Los Angeles 2028, sono molto fiduciosa e sto lavorando duramente per questo, perché comunque alla fine l'Olimpiade è il sogno di tutti gli atleti. Ovviamente dopo che ne hai fatta una, ne hai fatte due, però il sogno continua ad esserci e io spero di riuscire a fare la mia terza Olimpiade.
2: Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui, con la regia di Umbretta Conti, con Emanuele Granelli, Andrea Bocce e Tony Tisi in redazione, Stefano Velli alla realizzazione tecnica. Da Massimiliano Graziani buona giornata e buon proseguimento di ascolto su Radio 1.

0: Rai Radio 1 Sport. Milano Cortina 2026. Michela Moioli e Flora Tabanelli. Storia di donne irriducibili di Manuel Codignoni.
1: Flora Tabanelli per il terzo decisivo salto. È buono anche l'atterraggio, gli schiena. Un salto di 6,5 metri di altezza, è andata molto molto lontana. Flora Tabanelli, la campionessa del mondo di questa specialità dello sci acrobatico, il Big Air. E terza Flora Tabanelli, dunque medaglia di bronzo. Michela Moioli nella finale, la pettorina a blu, prova a infilare, a prendersi il terzo posto e lo ha preso in questo momento, è terza davanti alla svizzera Wittmer. Terza ancora, lì ancora Michela Moioli, la possibilità forse c'è di prendere una medaglia, comunque di prendere un bronzo, magari non il primo posto, è medaglia di bronzo Michela Moioli, è medaglia di bronzo.
2: Stavolta iniziamo dalla fine, dall'epilogo, anzi dagli epiloghi, perché per una volta è anche bello spoilerare, partire dalla fine per raccontare la storia dal principio, le storie nello specifico. Sì, perché una delle cose belle dello sport, anzi forse la più bella, è la sua capacità di raccontare storie, il che non sarebbe di per sé qualcosa di speciale, succede con tante altre cose, ma la peculiarità ultima dello sport è quella di proporre, quando ci sono di mezzo interpreti straordinari, storie che travalicano il buon senso, la logica, i fatti e le opinioni, come cantavano i CSI, e anche le raccomandazioni, intese stavolta come non far questo è pericoloso, è impossibile. Oggi come ieri e come domani lo sport propone storie che se fossero in un film diremmo ha ragione, ma no, questa cosa non è possibile, è una palese finzione, un'americanata, figurati se davvero potrebbe succedere, ma invece nel mondo reale accade e come, e la storia sportiva ne è piena di esempi. Pennellate a caso, Niki Lauda che 40 giorni dopo l'incidente al Nürburgring, le fiamme, le ustioni, il coma, risale sulla Ferrari con la pelle sanguinante sotto il casco e arriva quarto a Monza. Franco Baresi che ai mondiali del 94 si rompe il menisco a inizio rassegna e con un miracolo riesce a tornare in campo per la finale, giocando una partita pazzesca, per tacere di Sofia Goggia o la stessa Federica Brignone, per restare in tema Olimpiadi invernali. Vincere dopo l'infortunio, recuperare e tornare. E poi c'è il passo successivo, vincere con l'infortunio, contro tutte le possibilità, contro la logica, come il calabrone, il celeberrimo paradosso dell'insetto che non ha le caratteristiche per volare eppure lo fa. Storie da film, appunto, che in un film però sarebbero troppo, ma nella realtà invece sono straordinariamente vere e veramente straordinarie. Olimpiadi di Milano Cortina, Olimpiadi di casa per ogni atleta italiano, il che vuol dire motivazione, pressione, desiderio, paura, ma anche e soprattutto voglia di esserci ad ogni costo, o per meglio dire costi quel che costi. Oggi vi raccontiamo due storie, due personaggi diversi, per storia sportiva, palmarès, ma uniti, anzi molto unite, proprio in questo, la voglia di esserci ad ogni costo, contro il dolore, le difficoltà per cavalcare un sogno e conquistarselo. Flora Tabanelli è nata nel 2007, il che vuol dire che quando iniziano le Olimpiadi ha 18 anni appena. 18 anni, un cappello pieno di sogni da realizzare, ma anche tanti già realizzati. Una Coppa del Mondo di freestyle e una di Big Air già vinta, oltre a due medaglie d'oro nei giochi invernali giovanili.
3: Yes, she can!
4: Dealt with it all good.
5: Next up, Flora Tabanelli.
4: Switch double. Oh, wow.
5: There we go. We got there in the end.
4: We got there.
5: Can Flo Tabanelli put this one down? Absolutely no issues with that level of pressure. Flora Tabanelli takes the gold in the women's free ski big air.
2: Nella sua specialità una celebrità, insomma, pur così giovane, mentre il grande pubblico ha conosciuto lei e suo fratello Miro per uno spericolato salto con gli sci sopra Tadej Pogacar durante la tappa del Giro 2024 con arrivo al Mottolino di Livigno. La maglia rosa vola verso il successo, loro due gli sono letteralmente volati sopra, in mondovisione. Le Olimpiadi, il sogno di una vita, con l'obiettivo, anche, spiegava prima dei giochi, per l'appunto di far conoscere la propria spettacolare specialità.
6: Un obiettivo che mi pongo anche di espandere il mio sport, perché appunto non è molto conosciuto soprattutto in Italia ma anche in tutto il mondo, non c'è una grossa partecipazione, quindi di espanderlo appunto il più possibile in Italia, di farlo conoscere.
2: Il il sogno di una vita che però rischia di saltare. A 3 mesi da Milano Cortina, l'infortunio in allenamento, la diagnosi che stenderebbe un toro, il legamento crociato anteriore rotto. Di solito ci si opera e se ne vanno 9 mesi, più ovviamente l'allenamento per tornare in forma. Ma invece no, per Flora. La grinta, l'incoscienza forse dei 18 anni, niente operazione. Un tutore, una terapia conservativa e via andare, anzi saltare, in una specialità, il freestyle, dove, per l'appunto, si salta, si fanno evoluzioni e dove già da integre è complicato restarci. Integre, figuriamoci da infortunate. Ma i giochi arrivano ogni 4 anni, è la prima volta questa, il futuro è oggi, grinta, volontà, i sacrifici fatti assieme al fratello Miro, anche lui freestyler, per imparare i trick, per diventare la più brava, motivazioni, stimoli, e arriva il giorno della finale, anzi la notte della finale, a Livigno, e come va a finire? Come in un film, appunto.
3: Flora Tabanelli è quarta in questo momento, dunque fuori dal podio, comincia a scendere, deve escogitare qualche cosa di speciale se vuole risalire la classifica, ma vediamo. Flora Tabanelli per la terza, il terzo decisivo salto, è buono anche l'atterraggio, gli schiena un salto di 6,5 metri di altezza, è andata molto molto lontana, e beh, adesso la valutazione è dei giudici, è inutile sbilanciarsi perché il pubblico comunque è entusiasta, tifa per la giovanissima Flora Tabanelli, appena 18 anni, già campionessa del mondo di questa specialità dello sci acrobatico, il Big Air. Terza Flora Tabanelli, ci sono gli abbracci per Flora Tabanelli, medaglia di bronzo a 18 anni nello sci acrobatico Big Air.
2: Vincere oltre l'infortunio, vincere con l'infortunio, di nuovo. Parole e musica di Flora Tabanelli, che poi lo racconta con una calma e una naturalezza irreali.
6: Allora, avevo il tutore, sicuramente sì, è qualcosa che ho tenuto questi mesi tutte le volte che sciavo, perché comunque il ginocchio è rotto, quindi bisogna prevenire, cioè sicuramente una cosa che non volevo fare in questo periodo era caderci sopra di nuovo, anche se è successo in qualche occasione, comunque ce l'avevo sempre addosso. Non credo di essermi mai abituata a un tutore, perché comunque è una cosa un po' ingombrante e mi andava nello scarpone, comunque dava fastidio alle tibie, quindi un po' scomodo, ma ne è valsa la pena sicuramente, perché è servito tanto in alcuni casi. Siamo un'Olimpiade, cioè se non si dà tutto qua non so dove si può dare il massimo, quindi ho detto se va bene sarò contentissima, se non va bene sarò contenta lo stesso, perché essere qua era già una vittoria per me.
2: Adesso facciamo un salto indietro di qualche anno e spostiamoci nel 2018, 8 anni prima di Milano Cortina. Il 16 febbraio Flora Tabanelli aveva appena 10 anni, viveva ancora con i genitori che gestiscono un rifugio sull'Appennino, si divertiva a giocare col fratello Miro, che all'epoca già si costruiva i salti da solo, ma non aveva ancora provato il freestyle, lo avrebbe fatto solo 3-4 anni più tardi. Quel giorno, invece, Michela Moioli si trovava dall'altra parte del mondo, a Pyeongchang, e dopo una finale mozzafiato conquistava l'oro olimpico nello snowboard cross. Quella spettacolare gara in cui si scende tutti assieme con lo snowboard in un percorso fatto di curve, gobbie, salti, e il primo che arriva vince.
7: La sorpassa sul salto di Michela
8: Moioli. Davanti a Michela Moioli, Lindsay Jacobellis perde terreno.
7: Perfetta Michela Moioli, non perde assolutamente velocità in questa parabola.
8: Michela spinge.
7: Ne esce ancora nell'ultimo salto, vola lunghissima Michela Moioli.
8: Si fa viva Eva Samkova.
7: Pochissimi metri prima
8: l'ultimo
7: dell'arrivo
8: salto
7: di questa finale.
8: Michela Moioli è davanti.
7: Michela Moioli, oro.
8: Primo e secondo oro italiano. Oro Michela Moioli.
7: Grandissima
8: gara per Michela. Oh wow, questa è un'emozione incredibile. Michela per terra non ci crede, dietro di lei è successo di tutto e Michela esulta. Coronamento di una stagione incredibile, sì, che l'ha vista protagonista in Coppa del Mondo, e 4 anni di lavoro che hanno portato la medaglia d'oro.
2: Il tutto, corsi e ricorsi, recuperando da un infortunio al ginocchio, anche qui il crociato che salta. Fu un'Olimpiade pazzesca, ricorderete il trionfo in discesa libera di Sofia Goggia e le due amiche bergamasche, Goggia e Moioli appunto, protagoniste assolute sulla ribalta sportiva italiana. 4 anni dopo, per Michela ancora giochi, questa volta a Pechino, e ancora medaglie nella gara a squadre, un argento a irrobustire il palmarès.
9: Bergamasca oggi davvero finora straordinaria, con il turbo incorporato, velocità doppia rispetto alle sue avversarie, nettamente al comando. Michela Moglioli sta dominando questa run di finale al femminile. Attenzione, perché testa a testa sono rimaste in due a giocarsi la medaglia d'oro. Michela Moglioli, curva a sinistra, deve fronteggiare l'attacco di Lindsay Jacobellis, dunque sprint finale, si annuncia lo sprint finale tra Michela Moglioli e Lindsay Jacobellis, con l'americana che va in testa davanti alla nostra Michela Moglioli, davvero casata l'americana dopo la medaglia d'oro dell'altro giorno. Si avvicina il rush finale, l'ultimo salto e poi il traguardo, va a vincere l'americana Michela Moglioli, medaglia d'argento per l'Italia, comunque una grande medaglia d'argento.
2: Contestualizziamo tutto questo per spiegare che se a Milano Cortina Flora Tabanelli era uno dei volti nuovi, Michela Moglioli ci arrivava invece da veterana, classe 1995, esperienza, talento, in una parola, una superstar. Eppure, perché la vita prende spesso traiettorie incomprensibili, se non a posteriori, due giorni prima della gara individuale succede l'inverosimile. Durante un allenamento una collega le cade davanti, lei non può evitarla e finisce, nell'ordine, faccia a terra e in ospedale. Un trauma facciale, partecipazione in dubbio, condizioni ben lungi dall'essere quelle ideali contro avversarie oltretutto ben più giovani, si presenta in partenza con il volto completamente tumefatto, ma anche qui, come si dice nella sua Bergamo, mola mia. Michela si rimette in piedi, torna in pista e...
10: Michela Moglioli nella finale, la pettorina a blu, sta cercando di guadagnare posizione, attenzione perché stava cadendo, stava perdendo l'equilibrio Michela Moglioli, ma è lì adesso su questa curva, prova a infilare, a prendersi il terzo posto, e lo ha preso in questo momento, è terza davanti alla svizzera Whitmer, guida l'australiana Buff davanti a Adamčíková, Repubblica Ceca, terza ancora, tutte lì ancora Michela Moglioli, la possibilità forse c'è di prendere una medaglia, comunque di prendere un bronzo, magari non il primo posto, è medaglia di bronzo Michela Moglioli, tris di medaglie olimpiche in diverse edizioni, oro Pyeongchang nell'individuale, l'argento a Pechino con Omar Visintin nel nuovo cross misto, questa volta arriva il bronzo ancora nella prova individuale, bel bronzo.
11: Beh, è stato sicuramente difficile mettere insieme un po' i pezzi, la mia faccia comunque è ancora bella tumefatta, però ci credevo e ho sicuramente avuto tante persone vicine in questi giorni, dalla squadra, ai tecnici, alla mia famiglia, e senza di loro non sarei sicuramente riuscita a partire oggi. È stato un grandissimo lavoro di squadra e soprattutto io che ci credevo fino in fondo. Stamattina lo dicevo in partenza, Moglioli never dies, perché sono apparsa in partenza dopo due giorni devastata dalla caduta, però secondo me non è che c'è una cosa particolare, secondo me la voglia che abbiamo io e tutte queste ragazze di provare a dare il massimo, provare a vincere, provare a dare il meglio e farlo sullo snowboard, che probabilmente è la cosa che per noi è più naturale. Infatti credo che anche altre ragazze come me il giorno della gara fanno click. Io i giorni scorsi ero in balia di me stessa, non pensavo neanche di riuscire a... non ci credevo in alcuni momenti, lo ammetto, però oggi ho fatto click ed è quello che secondo me fa la differenza tra un bravo atleta e un campione. Io so che tante volte devo toccare il fondo e poi diciamo che risorgo dalle mie ceneri come una fenice. Diciamo che mi sono portata un po' di bruciature dalle fiamme, però dai, sono contenta.
2: Le parole di Michela Moglioli dopo il bronzo sono la spiegazione perfetta di questo mix di grinta, voglia, resilienza, capacità di riconoscere i propri limiti, ma anche e soprattutto voglia di superarli, esplorando possibilità diverse per raggiungere l'obiettivo. Una summa, un manuale di crescita personale in pochi secondi, letteralmente, che spiega, come avete sentito, anche quello che differenzia un buon atleta da un campione vero. Ma non finisce qui, come diceva qualcuno, perché pochi giorni dopo arriva il bis nella gara a squadre con Lorenzo Sommariva, questa volta addirittura d'argento.
12: terza Michela Moioli, davanti la Francia, Lea Casà, poi Charlotte Banks per la Gran Bretagna. Vediamo se riesce a rimontare anche in questo caso. Per adesso sarebbe medaglia, comunque medaglia di bronzo l'Italia. Ancora i Dossi prima di una curva piuttosto impegnativa, curva stretta. Michela Moioli cerca di seguire la sua traiettoria, cerca di guadagnare velocità per andare all'inseguimento della Gran Bretagna e della Francia. Ancora Michela Moioli sempre al terzo posto, vediamo se riesce ad attaccare qui Michela Moioli, a riprendere qualche posizione. E Michela Moioli che lì ora deve attaccare dopo le ultime onde, l'ultimo salto, e va a prendersi la medaglia d'argento Michela Moioli per l'Italia. Pugni al cielo, ha vinto la Gran Bretagna, medaglia d'oro, poi l'Italia.
13: Per quanto mi riguarda, io sono davvero contentissimo di aver fatto di nuovo una medaglia insieme alla Michela in un evento importante come le Olimpiadi. Sono certo che nei prossimi giorni realizzerò e sarò sicuramente molto più felice di adesso.
11: Avete tutti questa abitudine di pensare sempre al futuro, ma viviamoci il presente, godiamoci queste medaglie. Io adesso me le goderò da morire, perché in passato non sono sempre riuscita a farlo, e poi il futuro si vedrà.
13: Queste medaglie portano, diciamo, in auge uno sport un po' di nicchia come può essere lo snowboard cross. Spero davvero che tanti giovani si avvicinino a questa disciplina, perché è davvero bellissima e soprattutto è divertente, anche se viene vista un po' pericolosa. A mio avviso non lo è, perché pian piano si migliora e si può arrivare ad alto livello.
11: Beh, sicuramente possiamo essere un bel esempio per i giovani, portare un po' di quei bambini come lo siamo stati noi a provarlo. Io mi sto impegnando con la mia scuola scia a Bergamo a far crescere il movimento dello snowboard, perché sicuramente è un po' diminuito, è uno, diciamo, dei miei obiettivi futuri. Ci metterò sicuramente la faccia ce l'ho già messa.
2: La faccia ce l'ha già messa, scherza Michela, non solo per far crescere questo sport, ma anche per ispirare, al pari di Flora Tabanelli, tutti coloro che si trovano davanti a difficoltà, problemi, di fronte a ostacoli che sembrano insormontabili. Vincere medaglie con un crociato rotto, come Flora, vincere dopo che due giorni prima sei finita in ospedale, ti trovi a dover lottare contro colleghe più giovani, in condizioni fisiche non perfette, coi lividi in faccia e, per usare le sue parole, alla deriva, sono insegnamenti, lezioni. Passare oltre con la mentalità, con la forza, la tenacia e, perché no, anche quel pizzico di incoscienza che caratterizza chi fa certi sport, come lo snowboard cross o come lo sci freestyle, dove sai che ti puoi far male e non c'è nessuno che l'abbia scampata, ma dove l'insegnamento è proprio quello di rialzarsi, non mollare, andare contro il dolore, oltre le ferite, per aspera ad astra. Flora e Michela, Michela e Flora, l'una Flora allo sbocciare della carriera, l'altra Michela, campionessa già affermata, che preferisce, l'avete sentita prima, godersi il presente e non pensare al momento, al futuro. E forse non è un caso che alla vigilia dell'appuntamento olimpico le due si siano presentate assieme davanti ai microfoni della federazione, in un ideale fil rouge tra esperienza e gioventù, ispirazione e amicizia. Ascoltatele.
11: Beh, per me ormai è il quarto avvicinamento olimpico, quindi diciamo che sono abbastanza rodata. Te, com'è la prima?
14: Io ti prendo come ispirazione.
11: Grazie.
14: La prima, non so, tanta emozione di partecipare, sicuro sarai in Italia, quindi anche quella è ancora un'emozione più grande e non vedo l'ora.
11: Ma io ci penso tantissimo, penso a quel giorno, penso ogni giorno, perché sono emozionata e sono felice di poter affrontare questo viaggio e non vedo l'ora.
14: Anche per me è così, ma dall'altro lato affronto giorno per giorno, quindi gara per gara, allenamenti prima di tutto. Un po' cerco di non pensarci e cerco, appunto, come dicevo prima, di migliorare sempre di più, e poi ovviamente dipenderà dalle condizioni che ci saranno quel giorno, da come sarà la gara, però non so, per me l'importante è arrivarci preparata.

0: 21.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Massimo Cecchini. Il Medio Oriente in primo piano, tra aperture sul negoziato e nuove minacce resta alta la tensione. Dopo l'abbattimento di un elicottero americano, la Casa Bianca promette una risposta. Teheran avverte: Hormuz è sotto il nostro controllo, dovete lasciare l'area.
4: Gli Stati Uniti devono necessariamente rispondere all'attacco degli iraniani che hanno abbattuto un nostro elicottero che pattugliava lo stretto di Hormuz, anche se i due piloti sono illesi e in salvo. Lo scrive Trump in un post su Truth. Trump, che ieri sera aveva detto siamo nelle fasi finali di quello che sarà un ottimo accordo, aggiungendo che l'intesa con l'Iran potrebbe essere raggiunta entro 2 o 3 giorni. È almeno la 38esima volta che il presidente parla di un attacco imminente. Il conto lo ha fatto la CNN, prendendo in considerazione gli ultimi 2 mesi, quelli successivi, cioè all'annuncio del cessate il fuoco, una specie di mantra spesso usato da Trump con l'obiettivo di calmare i mercati. Trump, che parlando con la BBC è tornato sui rapporti con il premier israeliano Netanyahu, negando il fatto che Netanyahu lo abbia sfidato ordinando un'azione militare contro l'Iran in risposta agli attacchi missilistici iraniani contro Israele. Da New York, Laura P. GR1.
3: E a 100 giorni dall'attacco proseguono, come accennato, i negoziati per porre fine al conflitto. Il Pakistan, che svolge un ruolo di mediazione, spinge per un'intesa entro la settimana. Teheran resta però prudente e continua a chiedere il ritiro israeliano dal Libano. Proseguono intanto i raid di Tel Aviv nel sud del paese, almeno 29 morti, oltre 130 feriti nelle ultime 24 ore. La cronaca con l'inchiesta della Procura di Roma sul ponte sullo stretto, 3 gli indagati per corruzione.
5: Ad emergere dagli atti del procuratore capo di Roma Francesco Lovoi è il nome dell'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele. Per gli inquirenti il magistrato avrebbe favorito la società Stretto di Messina S.p.A. per raggiungere un esito positivo del controllo contabile. Miele inoltre avrebbe rivelato informazioni riservate sugli orientamenti di altri componenti della Corte dei Conti e sull'andamento della Camera di Consiglio chiamata a pronunciarsi sulla fattibilità dell'opera. Con il giudice contabile risultano iscritti nel registro degli indagati anche Vincenzo Virgilio, responsabile delle relazioni esterne dell'Associazione Accademia Calabria, e Giacomo Francesco Saccomanno, ex componente del CDA della società Stretto di Messina S.p.A. Secondo l'impostazione accusatoria, i due avrebbero garantito a Miele vantaggi lavorativi successivi al suo pensionamento. In relazione all'indagine, l'amministratore delegato della S.p.A. Stretto di Messina, Pietro Ciucci, in una nota ha sottolineato che la società è totalmente estranea ai fatti e prosegue nel suo impegno di realizzazione del ponte. Da Catania per il GR1, Antonella Gurrieri.
3: E sull'inchiesta silenzio dalla Lega, mentre Rampelli di Fratelli d'Italia si dice certo che la società saprà dimostrare la propria estraneità, rifiutandosi di pensare, precisa che certa magistratura intende intralciare il corso delle grandi opere. L'opposizione chiede alla Premier Meloni lo stop dei lavori, situazione sempre più opaca, denuncia il PD, e il leader 5 Stelle Conte si spinge a chiedere di recuperare i 13 miliardi e mezzo investiti nel ponte per destinarli ad altro. Ancora 2 vittime sul lavoro in provincia di Brescia. Un 71enne ha perso la vita travolto da una parete in un immobile di sua proprietà dove si stavano svolgendo lavori di manutenzione straordinaria. Ancora sconosciute le cause del crollo. E a Castello di Godego in provincia di Treviso un 45enne ha perso la vita sul tetto di un capanno colpito da un malore. E in chiusura la musica, debutta questa sera al Teatro dell'Opera di Roma per la prima volta Sogno di una notte di mezz'estate.
0: La magia di Shakespeare incontra la danza in Sogno di una notte di mezz'estate, il celebre balletto del coreografo George Balanchine, costruito sulle musiche di Mendelssohn. Ispirata all'omonima commedia di Shakespeare, l'opera trasporta il pubblico in un bosco incantato, dove fate, spiriti e giovani innamorati si muovono tra incantesimi, equivoci e trasformazioni. Fino al 14 giugno il capolavoro di Shakespeare si avvale del corpo di ballo e l'étoile di Eleonora Bagnato. Fra gli interpreti principali, l'étoile Alessandra Amato nel ruolo di Elena, la prima ballerina Marianna Suriano in quello di Titania, la bellissima regina delle fate, moglie di Oberon, interpretato da Mattia Tortora. creato nel 1962 per il New York City Ballet, è una delle opere narrative più amate di Balanchine. Ancora oggi, Sogno di una notte di mezz'estate continua a conquistare il pubblico di tutto il mondo grazie alla sua capacità di unire teatro, musica e danza in un racconto senza tempo, dove l'immaginazione trasforma una notte qualunque in un'esperienza straordinaria. Aurelia Carafa, GR1.
3: E sono le 21:05, la linea va allo speciale Radio 1 Musical.
1: Rai Radio 1 Sport.

0: Ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. Resta alta la tensione in Medio Oriente tra apertura al negoziato e nuove minacce. Dopo l'abbattimento di un elicottero americano, le accuse della Casa Bianca a Teheran. Un'indagine non ha ancora stabilito se si sia trattato di un attacco intenzionale. Trump in ogni caso promette una risposta. L'Iran intanto avverte: Hormuz è sotto il nostro controllo, dovete lasciare l'area. Il ministro degli esteri Araghchi su X mette in guardia: rischio costante per le forze straniere nel nostro territorio, e chiarisce: corrono un rischio a causa dei propri errori, di semplici incidenti o della possibilità di rimanere coinvolte in un fuoco incrociato. E sul fronte libanese le forze israeliane continuano ad attaccare il sud del paese. L'inviata Rai.
3: Salvare la città vecchia cristiana dopo che l'ultimo ordine di sfollamento forzato diffuso da Israele include anche questo quartiere, la prima volta dallo scoppio della guerra. I tre arcivescovi cattolico ortodosso maronita di Tiro, la maggior città del sud del Libano, parlano di responsabilità morale nel proteggere i civili. Hanno aperto le chiese e i monasteri agli sfollati del resto del sud. Israele accusa Hezbollah di nascondersi tra i cristiani di Tiro senza fornire prove, accuse che la comunità respinge, ma migliaia stanno lasciando l'area. 29 le vittime dei raid israeliani nelle ultime 24 ore. Hezbollah rivendica la responsabilità di una nuova serie di attacchi contro le truppe israeliane nel sud del paese. L'esercito israeliano uccide in combattimento un loro combattente infiltratosi dal lato israeliano del confine. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
2: Il viaggio di Leone, 14esimo in Spagna, allo Stadio Olimpico di Barcellona, si è appena conclusa la veglia di preghiera con i giovani. L'idolatria del profitto addormenta la nostra coscienza, ha detto il Papa, che ha parlato anche della violenza contro le donne. Se esiste l'odio persino nella famiglia, ha detto il Pontefice, bisogna interrogarsi sulle dinamiche della nostra società. Siamo tutti chiamati ad affrontarle. Ora la cronaca con l'inchiesta della Procura di Roma sul ponte sullo Stretto. Tre gli indagati.
4: I tre protagonisti dell'inchiesta sono un avvocato, Giacomo Saccomanno, 71 anni, ex commissario della Lega in Calabria e già consigliere di amministrazione della Stretto di Messina S.P.A., un imprenditore e un magistrato della Corte dei Conti, in pensione da febbraio. Tommaso Miele, 70 anni, corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio, le accuse per i tre, pedine di un meccanismo, secondo i magistrati, chiaro, manovre sotterranee ed illecite per far ottenere il parere preliminare favorevole della Corte dei Conti alla fattibilità del progetto Ponte sullo Stretto di Messina.
5: La pubblica amministrazione deve combattere per affermare l'etica nella pubblica amministrazione.
4: Così parlava in un'intervista Miele, il quale all'epoca dei fatti contestati presidente aggiunto della Corte dei Conti, avvicinato dagli altri due secondo le accuse, si rende disponibile, fornisce notizie riservate su procedura, orientamenti dei colleghi e camera di consiglio. In cambio gli sarebbero stati promessi incarichi pubblici, mentre il parere della Corte sul progetto Ponte arriverà nell'ottobre 25, ma sarà parere negativo. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Sull'inchiesta tace la Lega, mentre Rampelli, Fratelli d'Italia, si dice certo che la società saprà dimostrare la propria estraneità. L'opposizione chiede invece alla Premier Meloni lo stop dei lavori. Situazione sempre più opaca, denuncia il PD, e il leader 5 Stelle Conte si spinge a suggerire di recuperare i 13 miliardi e mezzo investiti nel ponte per destinarli ad altro. Un'immagine di Salvini è stata bruciata in piazza dell'Università Sapienza a Roma durante un'iniziativa promossa da alcuni studenti, al vice premier, la solidarietà del mondo politico e di Giorgia Meloni, che dice: bruciare il volto di chi la pensa diversamente non è protesta, è odio ideologico. Poi aggiunge: continueremo a portare avanti il nostro lavoro con determinazione e senza sconti, nonostante il clima di odio che qualcuno cerca di alimentare. Il traghetto diretto a Ischia è in avaria e così una dozzina di insegnanti di Procida noleggia un gommone, riuscendo ad arrivare in tempo agli scrutini.
6: Senza volerlo e senza parole, hanno mostrato con i fatti quello che spesso in aula hanno predicato i loro studenti. Problem solving in gergo, competenza soft assai utile oggi. Vuol dire che di fronte ad un ostacolo, un problema, non ci si perde d'animo, ma si riflette, si valuta e poi si trova una soluzione. Quello che hanno fatto i 12 insegnanti di Procida, arrivati al porto di Marina Grande per imbarcarsi, hanno capito che il traghetto per Ischia non sarebbe mai arrivato. Avaria tecnica, corsa soppressa. L'aliscafo successivo per Casamicciola li avrebbe fatti arrivare troppo tardi per prendere parte agli scrutini fissati in vista degli esami. Smartphone alla mano, hanno trovato una soluzione in pochi minuti. 6 su un gozzo da Marina Grande, altri 6 su un gommone dal porticciolo della Chiaiolella, dall'altra parte dell'isola. Applausi e tanti like quando la storia ha fatto il giro dei social. Poi però, sul fondo, un disagio dovuto alla sofferenza dei trasporti marittimi che i sindacati denunciano da oltre 2 anni e che nessuno, teorie pedagogiche e motivazionali a parte, è ancora riuscito.
1: RAI Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: In studio Nicola Tedeschini, Medio Oriente. Israele continua a colpire il Libano mentre Trump insiste nel parlare di intesa vicina con l'Iran. L'accordo potrebbe essere raggiunto tra una settimana o tra alcuni mesi, puntualizza però il vicepresidente americano J.D. Vance. E diventa un giallo l'abbattimento di un elicottero statunitense sullo stretto di Hormuz.
2: A dare la notizia è lo stesso Trump. L'Iran ha colpito uno dei nostri elicotteri Apache più sofisticati mentre sorvolava lo stretto di Hormuz. I due piloti che si trovavano a bordo sono al sicuro e illesi. Nonostante questo, sottolinea, gli Stati Uniti devono rispondere all'attacco e ancora, se le persone sono stupide, dovremo spazzare via l'intera infrastruttura di una nazione. A stretto giro arriva la replica del ministro degli esteri iraniano Araghchi. Per evitare rischi, le forze straniere farebbero meglio ad andarsene dallo stretto, le cui acque non sono internazionali ma condivise tra Iran e Oman. Noi preferiamo il linguaggio della diplomazia, conclude Araghchi, ma sappiamo parlare anche altre lingue. Si conclude così una giornata nella quale il Pakistan aveva continuato a fare pressioni per un accordo da chiudere forse perfino entro questa settimana e nella quale Trump aveva dichiarato che un'intesa era imminente, ma lo aveva già fatto 37 volte negli ultimi mesi e aveva anche detto che Netanyahu fa quello che vuole lui, mentre Israele ieri ha violato per 48 volte lo spazio aereo del paese dei Cedri e nelle ultime 24 ore in Libano ha ucciso più di 30 persone, ferendone oltre 130. Ha colpito Tiro, diramando per la prima volta ordini di evacuazioni nel quartiere cristiano, fino ad oggi un rifugio per gli sfollati. Marco Barbonaglia, GR1.
1: Il governo è al lavoro per liberare i due italiani della flottiglia di terra, ora detenuti in Libia, così il ministro Antonio Tajani davanti alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato. Il responsabile della Farnesina ha poi definito parole inaccettabili le dichiarazioni del ministro israeliano Itamar Ben-Gvir, che dopo aver appreso dell'inchiesta a suo carico ha definito l'Italia il paese delle ciabatte. La procura di Roma indaga su Ben-Gvir per il trattamento di scherno e derisione riservato il 20 maggio agli attivisti della Global Sumud Flotilla che dopo il blocco in acque internazionali si trovavano detenuti nel porto di Ashdod. Alta tensione in Irlanda del Nord, a Belfast centinaia di persone, molte con il volto coperto, stanno inscenando diverse proteste dopo che un trentenne rifugiato sudanese è stato incriminato per aver accoltellato ieri un uomo di 40 anni. Incendiati un autobus e altri veicoli, i manifestanti hanno bloccato alcune delle strade principali della città. I disordini si stanno estendendo anche a diverse altre località dell'Irlanda del Nord, cortei poi a Manchester, Southampton ed Edimburgo. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio sull'iter di realizzazione del ponte sullo stretto. Indagati Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e Giacomo Francesco Saccomanno, già componente del CDA della SPA incaricata di costruire l'opera pubblica. La società saprà dimostrare la propria estraneità, dice Rampelli, Fratelli d'Italia. Sull'inchiesta tace la Lega, mentre l'opposizione chiede invece alla Premier Meloni lo stop dei lavori. Situazione sempre più opaca, denuncia il PD, e dai 5 Stelle Conte suggerisce di recuperare gli oltre 13 miliardi investiti nel ponte per destinarli ad altro. Milano, una nuova svolta nelle indagini sull'omicidio del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, accoltellato a morte la sera del 26 maggio alla stazione Certosa.
3: È stato fermato il secondo accusato per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera. Stava rientrando in Italia a bordo di un pullman proveniente dalla Francia quando è stato bloccato dalla polizia di frontiera a Bardonecchia. È il 20enne Isaías Gonzalo Linares Meléndez, argentino residente a Milano. Resterà a San Vittore in attesa dell'interrogatorio di garanzia dopo che il GIP di Milano aveva convalidato il fermo a carico suo e di Jeff Smith e Cevaria Verano. Quest'ultimo davanti al magistrato ha detto di essere arrivato dopo gli altri componenti della banda, 17 in tutto, e ha negato di aver colpito con un coltello la vittima, una versione ritenuta non credibile. Il 19enne peruviano ha descritto l'assalto come un episodio all'interno di una guerra tra la banda degli MS-13 e dei Latin Kings, alla quale appartengono i due fermati. A riconoscerli era stato il fratello di Gianluca. Sfuggito all'agguato insieme a un amico, aveva trovato un nascondiglio da dove aveva assistito al massacro. Domattina è in programma autopsia sul corpo della vittima. Milano, Francesco Perugini per il GR1.
1: Ed è tutto, prossimo giornale radio a mezzanotte.
4: Rai Radio 1 Sport.

0: Teheran è la nostra risposta per l'elicottero americano abbattuto. Teheran, reagiremo in modo deciso. Libano senza tregua, Israele prosegue con i raid, oltre 30 morti, ordine di evacuazione per tiro. 6 paesi sanzionano i coloni violenti della Cisgiordania. Guerriglia urbana a Belfast, autobus e veicoli in fiamme dopo un accoltellamento attribuito a un sudanese. Scontri anche in altre città. Ponte sullo Stretto, inchiesta per corruzione, coinvolto anche l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti. Le opposizioni, situazione opaca, si fermino i lavori. Caso Nessy Guerra, in manette l'ex marito, è accusato di minacce al nostro console in Egitto. La donna, condannata per adulterio, attende il rimpatrio con la figlia. Dalle cronache rosa a quelle giudiziarie, Belen Rodriguez è indagata dalla Procura di Milano per omissione di soccorso. Avrebbe provocato 2 incidenti senza fermarsi. L'Italia è la mia rampa di lancio. L'astronauta Parmitano nell'equipaggio di Artemis 3. La missione apre la strada al ritorno dell'uomo sulla Luna. 80 nostalgia. Dopo 43 anni ripubblicato il video di Victims dei Culture Club e nelle sale arriva il docufilm dedicato a Boy George e alla band. Calcio nazionale donne pareggia in casa della Svezia, sfuma la possibilità di accesso diretto ai mondiali, la qualificazione passa dai playoff. Buonasera da Francesca Giannini. Medio Oriente in apertura. Sembrava quasi raggiunto l'accordo tra Stati Uniti e Iran quando l'abbattimento di un elicottero americano nei pressi di Hormuz ha provocato la dura risposta degli Stati Uniti. La corrispondente da New York.
1: Il comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato su X di aver avviato attacchi difensivi contro l'Iran in risposta all'abbattimento di un elicottero americano. Poche ore prima, in un post su Truth, il presidente Trump ha scritto: gli Stati Uniti devono necessariamente rispondere all'attacco di Teheran, che ha abbattuto un nostro elicottero che pattugliava lo stretto di Hormuz, anche se i due piloti sono illesi e in salvo. Poi però, mentre Teheran dice che il velivolo non è stato deliberatamente preso di mira, lo stesso Trump con il Wall Street Journal minimizza: non si è trattato di una cosa importante. Precedentemente il presidente aveva assicurato: siamo nelle fasi finali di quello che sarà un ottimo accordo, aggiungendo che l'intesa con Teheran potrebbe essere raggiunta entro 2 o 3 giorni. E almeno la 38esima volta che Trump parla di un accordo imminente. Il conto lo ha fatto la CNN, prendendo in considerazione gli ultimi 2 mesi. Insomma, una specie di mantra usato da Trump con l'obiettivo spesso di calmare i mercati. Da New York, Laura Pepe, GR1.
0: E in questi minuti è arrivata dall'Iran la risposta all'attacco americano. L'Iran, come avvertito poche ore fa, risponderà con decisione all'aggressione statunitense perpetrata con il pretesto dell'abbattimento dell'elicottero Apache, scrive l'agenzia di stampa iraniana Tasnim, legata ai Pasdaram. Precedentemente la stessa agenzia, citando una fonte militare informata, aveva riferito che se attaccata con il pretesto dell'incidente dell'elicottero, la Repubblica Islamica avrebbe appunto risposto con decisione. E sul fronte negoziale Teheran continua a chiedere anche il ritiro dell'esercito israeliano dal sud del Libano, dove invece continuano gli attacchi.
2: Una nuova serie di raid aerei israeliani nel sud del Libano in serata ha preso di mira diverse città. Si conclude così una giornata nella quale Tel Aviv ha colpito duramente il paese dei cedri, bersagliando anche Tiro, dove per la prima volta ha diramato ordini di evacuazione nel quartiere cristiano, fino ad oggi un rifugio per gli sfollati. I 3 arcivescovi cattolico, ortodosso, maronita si sono rivolti al presidente Aoun per salvare la città vecchia cristiana. Negli ultimi bombardamenti nella città costiera intanto sono morte altre 3 persone e 9 sono rimaste ferite, tra loro 2 donne. Nelle ultime 24 ore Tel Aviv in Libano ha ucciso oltre 30 persone e ne ha ferite più di 130. Hezbollah dichiara di essere passato al contrattacco colpendo l'avamposto navale israeliano di Ras al-Nakura, vicino al confine marittimo nel sud del Libano. Il movimento sciita si è al tempo stesso dichiarato pronto ad un cessate il fuoco globale e ha fatto sapere che non si opporrebbe al ritiro dei suoi miliziani dall'area a sud del fiume Litani, secondo il principio punto per punto, il che significa che anche Israele dovrebbe ritirare le sue forze dal paese. Marco Barbonaglia, GR1.
0: La Francia, insieme ad altri 5 paesi, ha imposto sanzioni contro i coloni violenti in Cisgiordania, ha interdetto l'ingresso al ministro israeliano Smotrich durante la reazione di Tel Aviv, la corrispondente da Parigi.
1: Il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot ha annunciato che la Francia da ora vieta l'ingresso nel proprio territorio al ministro delle finanze israeliano Bezalel Smotrich, a 4 responsabili di organizzazioni di coloni e a 21 coloni violenti. Smotrich è accusato di promuovere la creazione di nuove colonie in Cisgiordania, della ricolonizzazione di Gaza e di contribuire al crollo economico dell'autorità palestinese, con conseguenze devastanti per la popolazione locale. Barrot ha sottolineato che tali politiche non possono essere accettate dalla stragrande maggioranza della comunità internazionale, che è fermamente impegnata nella soluzione dei due stati. La reazione del governo israeliano è stata immediata, denunciando le misure vergognose adottate da vari paesi contro le organizzazioni legate ai coloni. Anche il Regno Unito, il Canada, l'Australia, la Nuova Zelanda, la Norvegia e l'Irlanda hanno espresso il loro sostegno alla posizione francese, vietando l'ingresso sul loro suolo non solo a Smotrich, ma anche a Itamar Ben-Gvir, ministro israeliano della pubblica sicurezza, quest'ultimo già dichiarato a fine maggio persona non grata dal governo francese in seguito alle violente modalità di arresto di cittadini francesi fermati a bordo della flottiglia di Gaza. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
0: E a proposito della flottiglia, il governo italiano è al lavoro per liberare i due connazionali ancora detenuti in Libia. Ad assicurarlo il ministro Tajani davanti alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato. Il titolare della Farnesina ha poi definito inaccettabili le parole del ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir, che dopo aver appreso dell'inchiesta a suo carico per lo scherno e la derisione riservata agli attivisti arrestati da Israele, ha definito l'Italia il paese delle ciabatte. Insulti inqualificabili anche per le opposizioni, che chiedono alla premier Meloni di condannare non solo il ministro ma anche la politica di Israele. La Presidente del Consiglio è al lavoro sul prossimo G7 e sul Consiglio europeo. Al centro dei due appuntamenti le crisi internazionali. Prima per la Premier Meloni l'Assemblea di Confcommercio e il Consiglio dei Ministri oggi a mezzogiorno.
3: Misure su intelligenza artificiale, imposte su redditi, successioni e donazioni saranno alcuni dei provvedimenti attesi al Consiglio dei Ministri a mezzogiorno, presieduto da Giorgia Meloni, che prima parteciperà all'Assemblea di Confcommercio, poi le ultime limature all'intervento in aula di giovedì per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo il 18 e 19 giugno, preceduto dal G7 in Francia. La colazione della vigilia sarà, come di consueto, al Quirinale col Capo dello Stato. Al centro del discorso ci sarà il Medio Oriente, con la conseguente crisi energetica e la guerra in Ucraina. La Presidente del Consiglio ribadirà la linea del governo italiano a partire dalle misure necessarie per far fronte al rincaro dei prezzi e per sostenere famiglie e imprese. Giorgia Meloni rivendicherà la flessibilità sulle spese energetiche chiesta ed ottenuta in Europa, che le ha destinato anche 23 miliardi per produrre elettricità da fonti rinnovabili, ma rilancerà su ulteriori misure perché, spiega la Premier, è necessario uno sforzo straordinario a livello nazionale ed europeo a breve e medio termine, compresa una sospensione del sistema ETS, una sorta di tassa sull'energia che pesa sui prezzi finali, e una revisione della direttiva attesa entro luglio. Carla Macrellino, GR1.
0: L'inchiesta della Procura di Roma sul ponte sullo Stretto. 3 gli indagati. La società che dovrà realizzare l'opera dichiara la sua estraneità.
4: Corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio, accuse per un'inchiesta che ruota attorno a 3 personaggi, tutti indagati, e ad un meccanismo, manovre sotterranee per far ottenere un parere preliminare favorevole della Corte dei Conti al progetto Ponte sullo Stretto. I protagonisti sono l'avvocato Giacomo Saccomanno, 71 anni, ex commissario della Lega in Calabria e già consigliere di amministrazione della Stretto di Messina S.p.A., un imprenditore e un magistrato contabile, Tommaso Miele, 70 anni, andato in pensione a febbraio, all'epoca dei fatti contestati presidente aggiunto della Corte dei Conti.
5: La pubblica amministrazione deve combattere per affermare l'etica nella pubblica amministrazione.
4: Così parlava in un'intervista il magistrato che, secondo le accuse, avvicinato da avvocato e imprenditore, si rende disponibile. Passa notizie riservate su procedura, pareri dei colleghi, camera di consiglio della Corte. In cambio gli sarebbero stati promessi incarichi pubblici una volta andato in pensione, mentre nell'ottobre 20 la Corte dei Conti esprimerà il suo parere sul progetto Ponte, ma sarà parere negativo. Bruno Sokolovic, GR1.
0: E sull'inchiesta sul Ponte sullo Stretto, e non solo, si scontrano i partiti.
6: Cautela nella maggioranza, la Lega non commenta, lo fa da Forza Italia Maurizio Gasparri, che afferma fiducia che deve fare le indagini, ma no a sentenze immediate e speculazioni, le grandi opere servono al paese. Da Fratelli d'Italia Fabio Rampelli si dice certo che nessuno della magistratura voglia intralciarle. Le opposizioni in coro chiedono a Meloni lo stop ai lavori del ponte, situazione sempre più opaca per il PD. La segretaria Lechlein auspica che la magistratura faccia chiarezza, poi rincara, opera dannosa sia dal punto di vista ambientale che economico. Per AVS la conferma ma del rischio infiltrazioni di interessi illeciti. Carlo Calenda, Azione.
7: Si è dimostrato quello che è stato negli ultimi 20 anni, enormi sprechi di soldi e in questo caso anche problemi penali. Sarebbe stato logico investire quei soldi nelle infrastrutture di base.
6: C'è l'ombra della corruzione, attacca il Movimento 5 Stelle, recuperiamo quei 13 miliardi e mezzo per famiglie e sanità. E sulla commissione Covid, scontro tra Giuseppe Conte e Fratelli d'Italia, Elisabetta Gardini.
8: Invece di minacciare querele, Conte spieghi il giro di consulenze che durante la pandemia ha garantito quasi 500.000 euro di compensi ai suoi ex colleghi di studio.
6: La leader 5 Stelle, contro di me una campagna diffamatoria, ora querelo. Alessandra Allegra, GR1.
0: Questa è Rai Radio 1, a mezzanotte e 10 minuti andiamo in Irlanda del Nord, dove è scoppiata la protesta anti-migranti dopo un accoltellamento attribuito ad un rifugiato. Per tutti gli aggiornamenti mi ha raggiunto in studio Nicola Tedeschini.
9: A Belfast, dalla tarda serata, incendiati negozi, abitazioni, veicoli e auto della polizia, sfollati gli inquilini di un condominio dopo che i manifestanti avevano lanciato molotov al suo interno e bruciato dei vicini cassonetti. Restano bloccate diverse arterie stradali, compresa parte della tangenziale ovest, ma le proteste contro l'immigrazione si stanno estendendo a gran parte dell'Irlanda del Nord. In alcuni casi anche i vigili del fuoco intervenuti per spegnere gli incendi sono stati costretti a ritirarsi davanti ai manifestanti. A Dundonald, gruppi armati di bastoni e oggetti improvvisati hanno sfondato un cordone di polizia. A Claffern gli agenti sono stati bersagliati con bottiglie molotov. Cortei anche in Inghilterra e Scozia, Manchester, Southampton ed Edimburgo. A scatenare la rabbia, appunto, è stato il caso di un rifugiato sudanese di 30 anni accusato di aver aggredito a coltellate ieri sera un quarantenne, ora ricoverato in condizioni critiche. Secondo alcuni media britannici, l'attacco avrebbe avuto caratteristiche particolarmente violente e il video dell'aggressione ha fatto subito il giro dei social. La polizia esclude al momento il movente terroristico, parla di tentato omicidio. Il governo laburista di Keir Starmer continua a chiedere calma e prudenza, ma il timore è che le tensioni possano trasformarsi in una nuova ondata di violenze antimigranti, come già accaduto un anno fa in Irlanda del Nord.
0: Grazie dunque a Nicola Tedeschini. Nuovi sviluppi nel caso di Nessy Guerra, arrestato l'ex marito della 26enne italiana bloccata in Egitto con la figlia.
10: In Italia deve scontare una pena per una serie di reati come atti persecutori, lesioni, truffa e furto. Pochi giorni fa non si è fatto poi problemi a fare irruzione nello studio del viceconsole onorario a Hurghada, Orazio Gioacchini, per chiedere soldi. Lo stesso Gioacchini ha raccontato a chi l'ha visto l'aggressione subita da Tamer Hamuda, l'ex marito di Nessy Guerra.
11: Stavo cercando di farlo ragionare, anche prima ha cercato uno scontro fisico e poi mi ha detto io ti faccio sparare alle gambe, già in passato l'ho fatto fare.
10: Per questa vicenda ieri è stato arrestato. Il caso potrebbe segnare una svolta per Nessy Guerra, bloccata in Egitto con la figlia di 3 anni della coppia, che non può lasciare il paese, dove è stata condannata a 6 mesi di lavori forzati per adulterio, accusa che ha sempre respinto e sulla quale è in corso l'ultimo grado di giudizio. Il suo primo commento:
12: non sappiamo ancora per quanto tempo verrà trattenuto, ma speriamo davvero che questo evento sia una buona leva per farci ritornare il prima possibile in Italia in sicurezza.
10: Fausto Bertuccioli, GR1.
0: Avviati dal Senato gli accertamenti sull'accusa di violenza sessuale nei confronti del senatore di Forza Italia Francesco Silvestro. Accertamenti, ha specificato il presidente La Russa, che partiranno dalla versione dei fatti del parlamentare. In caso di rilievi, la decisione sui provvedimenti disciplinari spetterà all'ufficio di presidenza, ha spiegato poi La Russa, che ha anche assicurato il caso non verrà sottovalutato. Belen Rodriguez è indagata dalla Procura di Milano per omissione di soccorso. Lo scorso 23 maggio la showgirl argentina, stando a quanto già emerso, avrebbe causato 2 incidenti stradali senza fermarsi. Nel primo avrebbe urtato lo specchietto di una vettura in sosta. Nel secondo avrebbe centrato uno scooter e 2 mezzi in sosta, procurando ai 3 occupanti lievi lesioni. L'iscrizione nel registro degli indagati arriva dopo la denuncia della polizia locale, che le aveva anche ritirato la patente. Pubblica amministrazione, sottoscritto il rinnovo del contratto collettivo 2025-2027 per circa 200.000 dipendenti di ministeri, agenzie fiscali e enti pubblici non economici. L'incremento medio complessivo a regime dal 1 gennaio 2027 è pari a circa 162 euro mensili lordi per 13 mensilità, con un massimo di 221 euro per l'area delle elevate professionalità. Ascoltiamo il commento del ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo.
13: Ci siamo impegnati a modificare la dinamica dei rinnovi contrattuali nel pubblico impiego e per fare questo abbiamo stanziato risorse adeguate, 30 miliardi per 3 rinnovi.
0: Nei giorni del cosiddetto risico bancario, Unicredit si consolida nella tedesca Commerzbank. Tra azioni e strumenti finanziari collegati, l'esposizione dell'istituto, guidato da Andrea Orsel, supera il 54%, mentre la quota azionaria sale al 37,7%. Dopo le critiche tedesche sulla trasparenza dei dati, gli aggiornamenti sull'offerta pubblica di scambio saranno diffusi quotidianamente fino al 16 giugno. Possibili disagi giovedì per chi viaggia in treno. I sindacati confederali hanno sospeso il loro stop di 8 ore nelle ferrovie dopo il tavolo al Ministero dei Trasporti, ma quelle di base vanno avanti nella protesta con uno sciopero di 23 ore dalle 3 di giovedì 11 giugno alle 2 di venerdì 12. E siamo ora alla nuova corsa alla Luna. Parla anche italiano la missione. Luca Parmitano sarà infatti il pilota di Artemis 3, missione prevista nella seconda metà del 2027. The launch pad is
14: my country, Italy. L'Italia è la mia rampa di lancio. Luca Parmitano, appena nominato, unico non americano, nell'equipaggio della missione NASA che farà da apripista al ritorno di esseri umani sul suolo lunare. Per l'allunaggio vero e proprio bisognerà aspettare l'Artemis 4 nel 2028. Per ora, missione 3, si tratterà di sperimentare nell'orbita terrestre le tecnologie di attracco fra capsula e veicoli, ma non per questo un incarico meno che speciale, come ci spiega anche Umberto Guidoni, primo astronauta europeo a salire a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.
15: È il pilota della navicella, il ruolo che tradizionalmente nelle missioni spaziali americane è sempre stato ricoperto da astronauti americani.
14: Un premio per l'intero sistema Italia.
15: È un riconoscimento ovviamente delle capacità professionali di Luca, ma anche del contributo che l'Italia fornisce all'esplorazione lunare, perché l'Agenzia Spaziale Italiana si candida a sviluppare le infrastrutture che costituiranno la base lunare che poi ospiterà gli equipaggi delle prossime missioni.
14: Quali gli obiettivi?
15: Non solo di creare una base permanente sulla Luna, ma di imparare a vivere su un altro mondo.
14: Mauro Zanda, GR1.
0: Spiagge già aperte un po' ovunque lungo le nostre coste. Tra divieti, offerte e prezzi calmierati, gli stabilimenti si reinventano.
3: È solo l'ennesima prova dell'inesauribile fantasia italica, quella che anche quest'anno, con l'arrivo della stagione balneare, ha già dato vita a regole e ordinanze a tema ombrelloni. Non più solo dove piantarlo, ma anche chi può e chi no. In Sardegna, a Punta Molentis, il sindaco di Villa Simius ha firmato un'ordinanza che sta già facendo discutere. L'ombrellone è consentito solo per bambini sotto i 10 anni e anziani sopra i 65. Per tutti gli altri, niente riparo, ma 10 euro d'ingresso, sì. Il motivo è la tutela di un ecosistema fragile, già devastato dall'incendio dell'estate scorsa. Risultato? Sui social c'è già chi cerca un nonno da adottare. A Chiavari si va nella direzione opposta. Ombrellone, lettino e sedia a prezzo calmierato, 5 euro. Sistema gestito dal comune con casse automatiche. Sul versante orientale, in Veneto, la parola d'ordine è spazio. Vuol dire a Jesolo 20.000 ombrelloni in meno per garantire più distanza, mentre a Bibione debutta l'ombrellone per single. 120 piazzole con un lettino da una piazza e mezzo, con ricarica per smartphone a pannelli solari e applicazione per monitorare in tempo reale l'occupazione degli ombrelloni. Pensando seriamente di scapparmene. Paola Guarnieri, GR1.
0: Musica. Boy George and Culture Club, il nuovo documentario sulla band britannica simbolo degli anni 80, arriva al cinema e dopo oltre 40 anni torna il video di Victims.
16: Chi non ricorda Victims, il singolo tratto dal secondo album della band inglese del 1983, Color by Numbers, una struggente ballata per pianoforte che racconta la relazione tormentata e segreta del frontman Boy George con il batterista della band John Moss. Distribuito soltanto in 5 paesi, tra cui il Regno Unito, il singolo riuscì comunque a raggiungere il terzo posto della classifica britannica. La canzone aveva il difficile compito di eguagliare l'enorme successo riportato da Come a Chameleon. Il documentario girato da Alison Elwood esplora ora l'ascesa della band, il loro impatto culturale nella scena new romantic degli anni Ottanta e le complesse dinamiche interne.
17: We were the biggest band in the world at one point.
16: Droga, sessualità, crisi personali. Parlando del progetto, la regista ha sottolineato la disponibilità dei protagonisti a raccontarsi senza filtri. Intanto la band, icona internazionale della musica pop, annuncia l'unica data italiana. 9 luglio al Parco della Musica di Milano. Maurelia Carrafa, GR1.
0: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia grazie a Gianluca Liberati e Andrea Di Marco. Restate con noi perché ora c'è la pagina sportiva. Da Francesca Giannini a tutti voi, grazie dell'attenzione e buonanotte.
18: GR1 Sport.
6: Mezzanotte e 20, un cordiale saluto da Giorgio Germanò. L'Italia donne vede sfumare la possibilità del pass diretto per il prossimo mondiale di calcio. 2-2 in casa della Svezia e contemporanea vittoria 4-1 della Danimarca sul terreno della Serbia. Così adesso non restano che i playoff. Le azzurre del commissario tecnico Andrea Soncin però arrivano con il secondo posto nel girone che garantirà un trattamento privilegiato. Intanto il Mondiale Uomini si avvicina con la grande emozione che accomuna le squadre debuttanti. Sentiamo.
19: L'inedita maxi formula a 48 squadre ha allargato le maglie e gli orizzonti e così sono ben 4 al ballo delle debuttanti, a partire dall'Uzbekistan, commissario tecnico Fabio Cannavaro, che giusto 20 anni fa la Coppa del Mondo la alzava sotto il cielo di Berlino. Il capitano di un tempo è subentrato a qualificazione già ottenuta e potrà contare sulla stella locale Shomurodov, vecchia conoscenza del nostro calcio. Suggestiva e poco conosciuta la Giordania, che allo stesso modo si affaccia per la prima volta sul palcoscenico mondiale, frutto del progetto avviato 2 anni fa con il CT marocchino Jamal Sellami. E poi si va per mare e per isole remote o affascinanti. A metà ottobre a conquistare lo storico pass Capoverde, in quel momento il più piccolo paese di sempre a riuscire nell'impresa. Ma dall'Atlantico ai Caraibi, tempo poco più di un mese, e a strappargli il record, ecco Curaçao, 444 km quadrati, un terzo di Roma, è un vecchio volpone come CT. L'olandese Dick Advocaat, che a 79 anni ha ancora voglia di stupire. Gli esordi e ritorni, in particolare quelli dopo 52 anni di Haiti e della Repubblica Democratica del Congo, che però nel 74 si chiamava Zaire e viveva nell'incubo del feroce Mobutu. Per evitare le ritorsioni del regime, quel famoso calcio di punizione all'inverso contro il Brasile, episodio all'apparenza grottesco, in realtà drammatico, tra le mille pagine del grande libro dei mondiali. Da Dallas, Guido Ardone per il GR1.
6: Infine parliamo della corsa all'elezione per la Federazione Italiana Gioco Calcio. Il Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI ritiene non di propria competenza la verifica sulla presunta ineleggibilità di Giovanni Malagò, la cui assemblea elettiva è fissata il 22 giugno prossimo. Lo dichiara in una pronuncia che risponde alla richiesta di parere formale richiesto 4 giorni fa dal Ministero per lo sport e i giovani Andrea Abodi in seguito ad una interrogazione parlamentare. È tutto, grazie per l'attenzione e buonanotte.
20: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
21: Bentrovati, 23 minuti dopo la mezzanotte, gli aggiornamenti che riguardano il traffico e la viabilità. Tra Foro del Monte Bianco si segnala tunnel chiuso tra svincolo lato italiano e svincolo lato francese, riapertura prevista per le ore 6. Prudenza, ci sono rallentamenti in A4 per lavori tra Monza e Agrate verso Brescia. Diversi aggiornamenti invece riguardano la A14. Diciamo subito che il traffico è bloccato, un veicolo in fiamme tra lo svincolo di Valvibrata e Teramo Giulianovo, ovviamente bloccato in entrambe le direzioni. Poi è in atto il ripristino di un incidente tra Pesaro Urbino e allacciamento Fano verso Ancona. Sempre in A14 però fumo per un incendio tra svincolo Poggio Imperiale e San Severo. Rallentamenti per lavori li troviamo anche in A1 tra Arezzo e Monte San Savino verso Roma. E poi chiudiamo con la Sicilia sulla strada Catania Catania, Siracusa, è da poco avvenuto un incidente 7 km prima dello svincolo di Ragusa in direzione di Siracusa. È tutto, mi fermo qui da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
20: In collaborazione con il CIS. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
20: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
18: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it. La nota del giorno dopo.
22: Ben ritrovati alla nota del giorno dopo della voce tutto il resto di John Vignola. Qui come sempre Roberta Di Casimiro alla regia, alla cura amorevole del programma c'è Cristiana Faitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound. Grazie anche a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. L'euforia della fine della scuola e anche la fine del nostro programma, in qualche modo noi non è che siamo euforici, però stiamo vivendo anche questo clima in cui finisce un ciclo. In Italia avrete visto in giro per le strade in questi giorni ragazzini che festeggiano a loro modo la fine dell'anno scolastico. Ed è legata a questo modo di festeggiare anche una pellicola e prima un musical che hanno grande successo pure in Italia, e che il 10 giugno del 1978 arrivano primi in classifica. Sono i due protagonisti che cantano in un duetto che non è nel musical originale ed è stato scritto appositamente da Barry Gibb. È You're the One That I Want, in qualche modo sottolinea l'amore adolescenziale ma ormai giovanile semplicemente di due ragazzi che si ritrovano ai licei, al college, dopo essersi lasciati, persi di vista durante l'estate. È una classica storia anni 50 dove la musica è anche rock and roll, dove ci sono molti ospiti speciali e dove questo brano, che come dicevamo è solo al cinema oltre alla sigla di apertura della pellicola, arriva primo in classifica negli Stati Uniti.

0: ore 1.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte, Erika Crispo. Fuoco incrociato in Medio Oriente. Poco fa l'Iran avrebbe lanciato missili e droni contro obiettivi americani nella regione. Lo riportano agenzie legate ai Pasdaran. Non si fermano intanto le minacce tra Washington e Teheran. Nessun attacco sarà lasciato senza risposta. Andate via, appena dichiarato in un post sui social il ministro degli esteri iraniano, dopo che Trump aveva dichiarato di volere una reazione potente all'abbattimento dell'elicottero statunitense da parte dei Pasdaran. Gli americani hanno colpito basi militari e navali, impianti radar e artiglieria in Iran. Flotilla, governo al lavoro per liberare i due italiani ancora detenuti in Libia. Il ministro Tajani, davanti alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato, ha definito inaccettabili le parole del ministro israeliano Ben-Gvir, che dopo aver appreso dell'inchiesta a suo carico ha definito l'Italia il paese delle ciabatte. Guerriglie, proteste anti-immigrazione in Irlanda del Nord, incendiati negozi, cassonetti, pullman e auto della polizia dopo che un rifugiato sudanese ha coltellato al volto, al collo e alla schiena un quarantenne a Belfast prima di essere fermato da alcuni passanti. Ora l'uomo si trova in condizioni critiche. Il video dell'aggressione è diventato virale facendo esplodere la rabbia nelle strade. La polizia propende per l'ipotesi di un raptus, ritenendo meno probabile quella di un attacco terroristico. Tre indagati nell'inchiesta sul ponte sullo stretto di Messina sono Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Saccomanno, già nel CDA della società dello stretto ed ex commissario della Lega in Calabria. Sono accusati di corruzione e rivelazione di segreto. Secondo i PM si sarebbero adoperati per ottenere un parere favorevole al progetto della Corte dei Conti, che invece bocciò la delibera CIPES a ottobre. L'amministratore delegato Ciucci rivendica l'estraneità della società dello stretto. 5 Stelle, PD e Verdi Sinistra chiedono lo stop ai lavori. Guai per Belen Rodriguez, la showgirl indagata dalla procura di Milano per omissione di soccorso dopo la denuncia dei vigili urbani. Secondo l'accusa avrebbe causato 2 incidenti stradali nel centro della città. Nel primo avrebbe urtato lo specchietto di un'auto in sosta, nel secondo sarebbe finita addosso a uno scooter e a 2 mezzi fermi, procurando lesioni lievi e 3 occupanti.
1: Radio 1 Sport.

della notte su questa città. Sarà stato un appuntamento o la forza di gravità, oppure un falso movimento a scaraventarci qua.

0: Ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente sembrava quasi raggiunto l'accordo tra Stati Uniti e Iran quando l'abbattimento di un elicottero americano nei pressi di Hormuz ha provocato la dura risposta degli Stati Uniti. In corso una seconda ondata di attacchi con obiettivi, sistemi di difesa e radar iraniani. La corrispondente da New York.
3: Il comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato su X di aver avviato attacchi difensivi contro l'Iran in risposta all'abbattimento di un elicottero americano. Poche ore prima, in un post su Truth, il presidente Trump ha scritto: «Gli Stati Uniti devono necessariamente rispondere all'attacco di Teheran, che ha abbattuto un nostro elicottero che pattugliava lo stretto di Hormuz, anche se i due piloti sono illesi e in salvo». Poi però, mentre Teheran dice che il velivolo non è stato deliberatamente preso di mira, lo stesso Trump con il Wall Street Journal minimizza: non si è trattato di una cosa importante. Precedentemente il presidente aveva assicurato: siamo nelle fasi finali di quello che sarà un ottimo accordo, aggiungendo che l'intesa con Teheran potrebbe essere raggiunta entro 2 o 3 giorni. E almeno la 38esima volta che Trump parla di un accordo imminente. Il conto lo ha fatto la CNN, prendendo in considerazione gli ultimi 2 mesi. Insomma, una specie di mantra usato da Trump con l'obiettivo spesso di calmare i mercati. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: E la risposta dell'Iran: i raid americani non si lascia attendere. Il ministro degli esteri Teheran afferma che risponderanno con determinazione agli attacchi e che gli USA dovrebbero lasciare il Golfo Persico. Secondo la CNN e altri media della Repubblica Islamica, sarebbero già partiti missili e droni contro obiettivi americani in quella zona. Teheran, per chiudere l'accordo con gli Stati Uniti, chiede che Israele lasci il Libano, ma non si fermano i raid di Tel Aviv contro il paese dei cedri. In serata sono state prese di mira diverse città del sud, tra cui Tiro. Nelle ultime 24 ore gli attacchi israeliani hanno causato oltre 30 vittime, 130